quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi: ascolta bello, senti qui che c'è,

La mia casa ha una stazione, la mia vita una partenza, gli orari, le paure. La mia casa ha una stazione, oltre quella linea gialla. I controllori timidi, i sogni leggerissimi, si spezzano e si torna a mangiare.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

musicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da...

perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel

0: tondorosa.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, ex Isotta Fraschini, conclusa la fase 3 della bonifica. Sempre a Saronno, taglio del nastro con Arcighei per lo sportello arcobaleno. Carono Pertusella, il mini palasport è stato quasi ultimato. A Garbagnate Milanese, recuperato dalla forestale, e alla Garbatella un servalo africano, una sorta di gattopardo. E per finire ad Arese, svelate le opere realizzate dagli studenti del liceo artistico Fontana. Ben trovati i microfoni di questo radiogiurnale, grazie a Parlato Urlon degli Aduce e alla regia Matteo Strenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di quest'oggi. Cominciamo subito dal primo. Per la quarta fase in arrivo le aperture per visite e cittadini. La bonifica dell'area ex Isotta Fraschini compie un nuovo passo avanti. La proprietà, la società Saronno Città dei Beni Comuni, ha comunicato la conclusione della fase 3 degli interventi ambientali con la certificazione da parte degli enti competenti. Secondo quanto spiegato nella nota dell'area, risulta ora liberata dagli inquinamenti secondo i termini di legge. È pronta per proseguire il percorso di riqualificazione presto del piano integrato di intervento adottato dall'amministrazione comunale a fine dicembre. La società sottolinea come la documentazione tecnica relativa alla conclusione della fase sia già disponibile online sul sito vivaiosaronno.org. Si tratta della certificazione ufficiale e della relazione tecnica riguardante gli investimenti eseguiti nell'ex area. Non si ferma però il percorso amministrativo e ambientale. La proprietà annuncia infatti che nel corso delle prossime settimane verrà consegnata in comune anche la documentazione relativa alla fase 4 della bonifica.
2: Si è svolta martedì sera l'inaugurazione dello sportello arcobaleno, il luogo voluto dall'amministrazione comunale come nuovo punto d'incontro e punto di aiuto contro episodi di discriminazione e bullismo. L'inaugurazione si è tenuta in via San Giacomo, nella palazzina che è già sede del Centro per la Famiglia. Sono onorata di poter inaugurare questo luogo e questo servizio, che rappresenta un segnale di apertura, di condivisione e di supporto. Un centro fortemente voluto, perché riteniamo che ci sia bisogno di avere dei punti dove trovare risposte e sostegno. Le parole queste della sindaca Ilaria Pagani. Insieme alla prima cittadina, allo scioglimento del nastro tricolore, anche l'assessora alle pari opportunità, Luci Sasso. Sono particolarmente contenta dell'apertura di questo spazio nella mia città, perché sono convinta che ovunque ci sia bisogno di punti che possano essere d'aiuto per chi ne ha bisogno. A Saronno era presente anche Alice Millefanti, presidente Arcighei di Varese. Questo spazio è stato pensato per offrire alle persone luogo di accoglienza e supporto, perché la lotta alla discriminazione è di fondamentale importanza.
1: Si avvicina il traguardo per la consegna della nuova palestra, mini palazzetto destinato alla scuola elementare Pascoli della frazione Bariola. L'intervento che dovrebbe essere completato entro qualche settimana, un'opera finanziata con 2,5 milioni di euro proveniente dal PNR su un investimento totale di 3,822,000 euro. Al suo interno troveranno posto numerosi sedili per il pubblico, aree dedicate all'allenamento e campi regolamentari per lo svolgimento di partite, poiché l'impianto sarà omologato per l'attività della società sportive locali. Particolare attenzione è stata riservata anche alla fruibilità degli spazi. Il nuovo edificio avrà accesso separato rispetto alla scuola, con un ingresso collegato all'ampio parcheggio sul lato ovest e un secondo accesso previsto dalle aree di sosta realizzato al termine in via Ottorino Respighi. Una volta inaugurato, il mini palasport sarà a disposizione degli alunni per le attività motorie quotidiane.
2: Un esemplare di servolo africano, felino selvatico di medie dimensioni, simile a un gatto pardo e considerato animale pericoloso, è stato recuperato dai carabinieri forestali dopo alcuni avvistamenti tra Rese e Garbagnate. La prima segnalazione risale a giovedì 30 aprile, quando alcuni cittadini avevano riferito della presenza di un grosso gatto dal mantello giallo nel territorio di Arese. Sabato 2 maggio un nuovo avvistamento è stato registrato nel parco della Garbatella di Via Valera. Nel tardo pomeriggio di sabato è quindi intervenuta una pattuglia del nucleo carabinieri forestale di Garbagnate, insieme al personale della Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Milano e ai servizi veterinari milanesi. Gli operatori hanno immediatamente messo in sicurezza l'area, avviando le procedure per il recupero dell'animale. Il felino è stato narcotizzato e successivamente bloccato dagli agenti, che lo hanno trasferito presso una clinica veterinaria per gli accertamenti sanitari e la valutazione delle sue condizioni di salute. Dopo il riconoscimento della specie, le autorità si sono subito attivate per individuare una struttura idonea ad accogliere il felino, poi trasferito in un giardino zoologico fuori regione. Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri forestali per ricostruire la provenienza dell'animale e chiarire come sia potuto finire all'interno di un parco pubblico cittadino.
1: Ad Arese, a fine aprile, all'interno della RSA Galazzini Vismara, sono state svelate le opere realizzate dalle classi 4C e 5C dell'indirizzo figurativo che hanno partecipato al progetto Il volto tra fascino e racconto, noto dalla collaborazione fra gli studenti e i docenti del liceo artistico e la RSA. Hanno realizzato una serie di scatti fotografici degli ospiti e li hanno poi rielaborati in chiave artistica, abbinandoli a temi decorativi ispirati a Klimt. Il lavoro si è svolto in diversi momenti, alcuni dei quali hanno coinvolto gli ospiti dell'RSA. La realizzazione del servizio fotografico, in particolare, è stato un momento caratterizzato da intensa relazione e ha profondamente coinvolto tutti i partecipanti. Dal punto di vista artistico, è stato quello di ritrarre gli ospiti anziani, testimoniare la bellezza intrinseca nel volto maturo, celebrando la dignità e l'importanza che la persona anziana deve assumere nella società contemporanea. Due linguaggi: conforto, pittura e fotografia. Gli occhi degli studenti hanno saputo cogliere l'individualità di ogni soggetto e hanno trasformato gli scatti in ritratti, in un vero incontro umano. Queste sono le notizie di Orizzonte News che abbiamo oggi tratto da Il Notiziario. Grazie a Praturlona e Delia Duce con Matteo Serenelli alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati con il consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni di lunedì 18 maggio. Alle ore 9.30, replica alle 17.10, il confronto con la parola. Carlo Legnani, Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Alle ore 10.05, replica alle 17.40, il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudice e Gianni Branca. Alle ore 10.30, replica alle 17.10, Match Point, lo sport locale con Paolo Renoldi e Agostino Masini. E alle 11.30 in comune ospite Laura Di Cristofaro, assessore al commercio. Alle ore 18.20, Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni della scuola Leonardo da Vinci e Bascapè e l'associazione Dandelion. Finiamo alle ore 21 con Viva Tutta la Radio con Mattia Savioni e alle ore 22 Gigi Volpi con Una Volta l'Era in Sci. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali alle 6.30 e le migliori interviste del giorno prima alle ore 7. Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quanti è gay,
1: e Gigi,
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti Blu, mi raccomando.
2: Ai gente di ieri, d'incue e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giancarlo alla regia. Oggi con noi il professor Franco Marano, preside dell'Istituto Prealpi. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a tutti voi e ai radioascoltatori.
1: Buongiorno. E siamo qui per commentare un evento importante, i 50 anni che esiste l'Istituto Prealpi,
2: sì,
1: a Saronno.
2: Dalla fondazione. Proprio.
1: Dalla fondazione.
3: Sì, è stato un evento importante, l'abbiamo, come dire, avviato ufficialmente qualche giorno fa alla presenza del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, delle autorità politiche e civili, il sindaco di Saronno, poi le autorità militari, il comandante dei carabinieri Annalisa Menga, il comandante della Guardia di Finanza Giosuè Salomone, poi c'era il prevosto Monsignor Marinoni e tanti cittadini, oltre che una rappresentanza nutrita di studenti, ad ascoltare un po' la storia, i momenti salienti della scuola, dell'istituto in questi 50 anni, come è cambiata la società e come sono cambiati soprattutto i ragazzi e quali sfide ci attendono.
2: Ecco, molto bello, perché appunto avete invitato anche tutta, come avete appunto appena detto, anche le autorità eccetera, perché un evento di questo tipo, insomma, per una città come Saronno è importante, una scuola che ogni anno sforna tanti studenti, tanti futuri cittadini che quindi parteciperanno poi a quella che è la vita sociale. Benissimo, ci dica qualcosa in più di questo evento, di cosa avete ricordato un po' la fondazione, avete ricordato un po'...
3: Sì, allora intanto...
2: Prima era una scuola magari con meno corsi, con meno...
3: Sì, la scuola è nata con un solo corso di studi inizialmente, grazie alla lungimiranza del professor Manzoni, poi negli anni hanno cambiato anche sede per arrivare poi dagli anni 90 nell'attuale sede di via San Francesco, dove qui poi si sono moltiplicati un po' gli indirizzi. Il professor Manzoni poi ha avuto un supporto notevole dalla famiglia Strano, dal compianto professor Strano, sì, che ha dato un contributo notevole nel consolidamento dell'istituto sul territorio, e poi man mano, con l'evoluzione del tempo, della società, no, i cambiamenti nell'economia, si sono andati anche a modificare, o si è andata a modificare l'offerta formativa con l'introduzione di nuovi indirizzi di studio, dal turistico, che è uno dei primi, certo, indirizzi, poi la ragioneria, la scuola agraria, che poi negli anni ha lasciato il posto alla scuola alberghiera. Oggi, negli ultimi 10 anni, abbiamo avuto la nascita del liceo sportivo, prima, del liceo scienze applicate con curvatura biomedica dopo, e per ultimo il liceo delle scienze umane con curvatura in criminologia.
2: Ecco, benissimo, quindi la scuola appunto si è evoluta, si è adeguata alle nuove richieste, perché la scuola deve essere dinamica, quindi anche questo dinamismo si, certo, rivela, si ripercuote poi sulla scelta dei corsi di studio, quindi è diventata una scuola grande. Quanti studenti avete un po'?
3: Ma siamo all'incirca 750 studenti, ma abbiamo una richiesta che in questo momento non riusciamo ad assecondare per mancanza di spazi, però credo che sia un numero ottimale per poter lavorare bene tra le due sedi di via San Francesco, no? E l'altra, sì, sede dietro il santuario, ma come è stato già ampiamente detto, una scuola che ha saputo leggere negli anni i mutamenti che avvenivano all'interno della società.
2: Della società, certo.
3: Oggi si parla tanto del tema della sicurezza. Sul territorio mancava una formazione adeguata ad hoc sulla sicurezza. 3 anni fa, quando abbiamo avviato il liceo delle scienze umane, abbiamo inteso dargli una curvatura in criminologia con l'obiettivo dichiarato, no, mai nascosto, di abituare i ragazzi a studiare i fenomeni sociali delle grandi aree metropolitane o suburbane, e quindi abbiamo introdotto in questo percorso di studi insegnamenti come genetica forense, diritto penale processuale, cybercrime e sicurezza delle reti informatiche, la psicopatologia che sta dietro ogni crimine, perché dietro ogni crimine, ogni mente criminale, no? Certo, molto spesso si nasconde una personalità disturbata. Quindi abbiamo inserito questo nuovo percorso di studi che sta avendo un enorme successo e molto spesso, anche grazie alle forze dell'ordine e del territorio, riusciamo a fare dei momenti di approfondimento su alcune tematiche che devono portare poi questi ragazzi in futuro a fare delle scelte anche di studio più consapevoli, più orientate in questo settore, dalla magistratura con gli studi prima, no? Certo. Nell'ambito della giurisprudenza, alla criminologia vera e propria, alle indagini forensi, al campo della,
2: quindi offrite, della sicurezza. Avete un'offerta formativa sia di tipo scientifico sia di tipo umanistico, per cui diciamo riuscite a soddisfare. Invece le scuole, come la ragioneria, il geometra, queste sono un po' sparite perché in tutto il territorio non ci sono più, però sono state inglobate con alcune materie, diciamo, che le sostenevano in questi corsi, in questo liceo.
3: Allora,
2: questi
3: noi non
2: corsi.
3: Abbiamo questi indirizzi di studio, quindi il tipo di richiesta che, certo, che hanno, io non la conosco esattamente, dovremmo chiedere ai colleghi presidi per avere un quadro chiaro, ma vi parla uno che ha fatto un istituto tecnico, ha fatto il geometra,
2: ecco,
3: negli anni 80, e c'era tantissima richiesta di geometri, certo, nel paese, in un'Italia che ancora era, no, certo, aveva subiva, certo, l'onda lunga della ricostruzione,
2: della ricostruzione, certo, quindi, inizio, insomma, ecco.
3: Nel tempo poi è cambiata la figura, ecco, del tecnico. Oggi si lavora tanto sul campo della ristrutturazione, del recupero del patrimonio edilizio, quindi c'è sempre uno spazio per queste figure, magari è più di nicchia, ma c'è tanta richiesta anche di queste figure. Magari, chiudo il pensiero, i giovani seguono anche nella scuola delle mode.
2: Ecco, sì, bravissimo, sì,
3: delle
2: vero,
3: mode.
2: Vero.
3: Noi per esempio sul liceo sportivo quest'anno abbiamo dovuto fare la richiesta all'ufficio scolastico della terza sezione, della terza che ci è stata accordata, perché abbiamo tantissima richiesta, mentre profili tecnici o professionali che potrebbero immettere subito nel mondo del lavoro non hanno quell'appeal, no? Che potrebbe avere magari in questo momento un liceo sportivo, ma vanno bene comunque.
1: Anticipato con la risposta alla domanda che le volevo fare, qual è l'indirizzo che in questo momento è più richiesto?
3: Assolutamente, in assoluto da noi il liceo sportivo.
2: Appunto porta ad una formazione bellissima, ma però costringe poi, ecco, ad uno sbocco universitario o comunque una specializzazione, giusto?
3: Sì, è intanto una preparazione liceale che poi apre la possibilità
2: a tantissime
3: di spaziare l'università. Per comunque sia, non dimentichiamolo che comunque la preparazione da liceo, con tutte le materie tipiche del liceo, dove vi è la sostituzione semplicemente rispetto al piano di studi tradizionale dei licei del latino con scienze motorie e discipline sportive. Questa è la grande differenza. Per il resto non cambia assolutamente nulla. E gli sbocchi in genere dei ragazzi scelti sono fisioterapia, scienze motorie all'università, qualcuno anche scienze, economia piuttosto,
2: ecco,
3: che ingegneria,
2: per cui c'è un numero chiuso difficile da superare.
3: Sì, molto. Ma loro già dal primo anno, tra le ore di scienze motorie e di discipline sportive, in media 5-6 ore settimanali, non poche, riescono,
2: certo,
3: a sviluppare nel corso di 5 anni una preparazione importante sul campo della conoscenza del corpo umano, delle attività motorie, anche riabilitative. Quindi ovvio che non parliamo di livelli universitari, ma è una buona porta di accesso al mondo universitario.
2: Certo.
1: E per quanto riguarda l'alberghiero, c'è richiesta? Continua a essere
3: sì, l'alberghiero mantiene una media, un trend stabile tra i 16 e i 20 iscritti, mediamente ogni anno, quindi riusciamo a fare delle belle classi.
2: Un mucchio di possibilità di sbocchi, perché è vero.
3: Sul settore alberghiero c'è una richiesta che non riusciamo
2: a coprire
3: assolutamente, sia dall'Italia che dall'estero. all'estero, perché comunque sia le figure della cucina italiana, dallo chef alle figure di sala, sono altamente richieste. I ragazzi quindi hanno possibilità di lavoro e anche di importanti retribuzioni. Poi alcuni di loro restano nel settore, altri preferiscono proseguire all'università facendo scienze dell'alimentazione,
2: scienze della nutrizione.
3: Abbiamo avuto anche addirittura uno o due casi di ragazzi che hanno fatto poi addirittura medicina.
2: Cambiano completamente. Beh, anche un'età dove i ragazzi maturano e insomma l'adolescenza si sa. Però, magari non ho voglia di fare tante cose, poi però quando mi immergo in quello che è lo studio mi piace, mi appassiona e la passione ti porta ad andare avanti.
3: Giusto? In prevalenza i ragazzi comunque scelgono di restare, di lavorare nel settore.
2: Anche all'estero. Poi la cucina italiana è diventata patrimonio.
1: Quindi,
2: un cuoco italiano è una garanzia, giusto? E quindi, bene.
1: State già lavorando anche a qualche progetto per l'anno prossimo 2026-2027?
3: Allora,
1: ci
3: noi
1: saranno delle novità?
2: Sì, perché la vostra parola d'ordine è innovazione.
3: Noi cerchiamo sempre di guardare avanti. Ne abbiamo parlato anche col presidente di regione. L'anno passato credo che siamo stati in questa radio per promuovere il lancio del nostro satellite. Credevamo tanto nella ricerca svolta a scuola e applicata. Attraverso i laboratori di fisica, di astronomia e di matematica abbiamo realizzato un pallone sonda.
2: Quindi
3: un piccolo satellite, chiamiamolo.
2: Con Ho l'onore di essere stata presente al lancio.
1: Questo esperimento?
3: Allora, intanto è un esperimento che ha avuto un costo e grazie alle risorse del PNRR siamo riusciti a coprire queste spese. Poi c'è tutto un regime autorizzativo particolare perché vai nello spazio, quindi autorizzazione dall'ente volo, poi apertura di un NOTAM, poi attraverso dei programmi capire quando lo puoi lanciare e dove va a finire, perché se ti va sul centro di Milano diventano problemi, perché questo pallone sonda che è andato nella stratosfera si è portato dietro una strumentazione importante, fotocamere, videocamere, e interessante è leggere i dati che abbiamo avuto, e i dati parlano di una regione dove purtroppo
2: abbiamo tanto inquinamento, a grandi qualità
3: sul funzionamento del tessuto economico, ma abbiamo un tasso di inquinamento
2: altissimo,
3: preoccupante,
2: uno di più d'Europa.
3: Mi sembra che l'area europea, non vorrei sbagliarmi, comunque una delle aree europee a più alto tasso di inquinamento, quindi con un peso sulla salute fisica importante, con dei costi importanti. E poi abbiamo rilevato temperature, abbiamo un corredo fotografico e video veramente
2: meraviglioso.
3: Che cosa stiamo facendo? Dove stiamo, ci stiamo orientando? Allora, grazie ai laboratori invece di scienze, stiamo lavorando invece su un progetto di un enzima che va a degradare le plastiche nei laghi.
2: Che bello.
3: Lo stiamo sperimentando, le prime sperimentazioni hanno dato risultati positivi.
2: Spieghiamo agli ascoltatori questo enzima immesso nell'acqua, eccetera.
3: Sì, messo su un gene vettore.
2: Su un vettore.
3: Non so, magari tecnicamente sbaglio qualcosa, non sono un esperto di scienze.
2: Sì, però cerchiamo di spiegarlo.
3: Più o meno, come diceva il professore di scienze che stanno portando avanti questo progetto, questo enzima su un gene vettore messo nelle acque va a mangiarsi, a nutrirsi delle plastiche.
2: Ma pensa a te.
3: E quindi a degradare le plastiche. E quindi diventa già in sede di presentazione un anno e mezzo fa abbiamo avuto un riconoscimento importante, siamo state tra le prime 10 scuole finaliste in Italia per progetti innovativi. Vedremo quando realizzeremo questo progetto e se i risultati confermeranno le nostre previsioni, che cosa succederà, però questa è un'altra di quelle anticipazioni che voglio dare.
1: Questo è interessante perché la plastica è un problema molto sentito.
2: La respiriamo, la beviamo, è da tutte le parti ormai, è un disastro.
1: Facciamo uno stacco musicale e poi riprendiamo.

0: Bene, allora ritorniamo a parlare con il professor Franco Marano, preside dell'Istituto Prealpi. Insomma, abbiamo fatto già un excursus per quanto riguarda l'evento che c'è stato, poi abbiamo parlato delle novità che si stanno preparando per l'anno scolastico prossimo. Ecco, stavamo parlando di innovazione, di nuovo umanesimo, abbiamo detto fuori onda. Di che cosa si tratta?
1: Ma io parlo del ruolo della scuola. Noi viviamo un tempo particolare, un tempo di passioni tristi, i sociologi la definiscono, mentre il nichilismo dell'inizio del Novecento era un nichilismo attivo rispetto allo spaesamento, si cercavano delle risposte, di reagire. Oggi viviamo una fase di nichilismo passivo, cioè la società è come se fosse anestetizzata, no? Quindi non reagisce.
0: Siamo un po' in balia degli eventi.
1: Siamo in balia degli eventi, cioè il passato, soprattutto per i giovani, conta poco, certo. Il futuro preoccupa, l'inquinamento, la precarietà. Viviamo un eterno presente digitalizzato, dove i giovani si rannicchiano in un presente e acquisiscono la consapevolezza di valere o di non valere in base ai click che hanno, ai like che hanno.
2: Purtroppo è così.
1: No? Oppure da adulti, quando iniziano a lavorare, da quello che produci, quanto sia funzionale al sistema, alla macchina. Quindi da qui è nata, no, l'idea che la scuola deve lavorare su una società, è l'unico spazio che noi abbiamo dove si può discutere e lavorare per una società dotata di senso. Società dotata di senso significa, ecco, riporre al centro di nuovo l'uomo, non più la macchina, l'economia, né tantomeno la finanza. Purtroppo oggi noi abbiamo una società un po' ribaltata.
2: Sì.
1: Al centro via la finanza, l'economia,
0: certo.
1: Quelli devono funzionare, l'uomo è un appendice, uno strumento, ma in realtà dobbiamo porre al centro l'uomo, e questo la scuola deve recuperare, deve far porre ai ragazzi le domande di senso: dove stiamo andando, che cosa posso fare, cioè qual è il mio ruolo all'interno della società. Non mi devo percepire come uno strumento, no, di questa macchina grande, un appendice di questa, certo, macchina più grande, ma devo pormi delle domande: io che cosa posso fare rispetto ai temi dell'oggi della società. Ecco l'idea di parlare a scuola anche di valori importanti, tema che non dico che i giovani non l'adottano,
2: ma
1: non sono adeguatamente educati, perché la scuola, il sistema oggi è tutto orientato a produrre persone che sanno pigiare la macchina, dei tecnici. Ma il senso delle cose, la profondità rispetto ai problemi che noi abbiamo, che domande ci facciamo?
2: E purtroppo anche il discorso dell'intelligenza artificiale entra in questo discorso qui, togliendo quell'umanesimo che è proprio dell'uomo, e quindi bisogna stare molto attenti e viaggiare con i piedi di piombo, ma con la testa a conoscere la realtà e a saperla valutare dal punto di vista umano. Ecco, non farci guidare solo da un'intelligenza che un domani sarà, e già adesso l'intelligenza artificiale, ma ci porta proprio solo a guardare il fattore economico, il fattore produttivo.
1: Certo.
2: Ecco,
1: che io non sono preoccupato se le macchine un giorno arriveranno a pensare come l'uomo. Sono preoccupato se l'uomo rinuncia a pensare.
2: Ecco.
1: Quello è molto più preoccupante. Rispetto ai temi dell'oggi, no, il problema non è che noi siamo contrari alle macchine, assolutamente. Le dico che noi stiamo entrando nella nuova era come scuola, approntando, grazie alle risorse del PNRR, dei laboratori digitali. Introdurremo la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale e gli ologrammi a misura d'uomo. Cioè, l'ologramma, noi da qui a qualche tempo, poi magari vi inviterò a osservare quando avremo montato i laboratori, l'ologramma che racconta la storia con l'ologramma di Giulio Cesare, raccontata dal personaggio, o la ricerca fatta nei laboratori, raccontata da Pasteur, piuttosto da grandi, da Fleming, da grandi uomini delle scienze. E non è uno strumento di distrazione, è uno strumento per prendere consapevolezza del sacrificio che c'è dietro ogni traguardo che l'umanità ha raggiunto.
2: Ecco, diciamo che tutta la novità, diciamo, la ricerca va utilizzata in maniera
1: critica, consapevole, non dimenticando che il centro dell'universo, se vogliamo, del pianeta è l'uomo. E tutto deve essere in funzione del suo benessere e soprattutto della sua felicità.
2: Bello, benissimo.
0: Certo. Stava parlando prima del fatto che i ragazzi a volte sono un po' disorientati per quanto riguarda le scelte da fare, gli studi, poi insomma provano, poi cambiano, eccetera. Ecco, all'interno del vostro istituto c'è un aiuto in questo senso verso i ragazzi? C'è un modo per aiutarli, sì, a scegliere, a capire?
1: Allora, noi quando facciamo gli open day, oltre a un'introduzione generale, una presentazione generale, all'accoglienza, poi orientiamo le famiglie a parlare direttamente con i docenti dei diversi indirizzi di studio, in modo tale che conoscono punti di forza, criticità, debolezze, opportunità, prospettive anche future, certo, di lavoro e di studio. Ma questo a volte non basta, perché molte famiglie, quando fanno delle scelte di studio dopo il periodo delle scuole medie, possono sbagliare la scelta, ma non è un errore quello, è la consapevolezza forse che quel percorso non è tagliato per mio figlio o per mia figlia. Quindi noi poi, certo, abbiamo un sportello permanente, no?
2: di
1: orientamento in itinere,
2: sì,
1: al primo, al secondo anno. Si può cambiare, ma a volte si cambia anche al terzo anno,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: in
2: sì,
1: genere
2: sì,
1: va a sfumare, ma capita anche di avere casi di
2: perché uno magari si rende conto, come appunto abbiamo ripetuto 100.000 volte, è un'età difficile dove difficilmente si hanno già le idee chiare, magari si inizia un percorso che al momento piace,
0: certo,
2: poi subentrano materie un po' così che non piacciono, che non si riescono ad affrontare, quindi c'è il discorso del
0: a volte tagliamento. Scelgono perché l'amico,
2: ecco,
0: l'amica,
2: sì,
0: vanno,
2: sì,
0: a fare
2: per la moda,
0: scuola,
2: per la moda.
1: Poi maturando i ragazzi hanno una visione differente,
0: certo,
1: maturano altre consapevolezze,
2: quindi
1: può darsi. È un fenomeno minimo. Che riguarda al di sotto,
2: sì,
1: abbondantemente del 2-3% degli studenti.
2: Però, insomma,
1: riguarderà 6-7 studenti su una popolazione di centinaia di studenti.
2: E d'altra
1: ogni
2: parte
1: anno
2: è meglio che avvenga questo cambiamento piuttosto che continuare un percorso
0: che non è il tuo,
2: che non, è il tuo, che
0: certo,
2: non ti dà soddisfazione, dove non ti senti, e quindi invece è meglio che la crisi avvenga, e per chi appunto ha questi dubbi. Bene, io direi che appunto abbiamo
0: già detto tante cose,
2: certo,
0: c'è ancora qualcosa da aggiungere, professore, tanto che abbiamo ancora un paio di minuti.
1: Sì,
0: ecco.
1: Vabbè, allora gli open day ancora sono lontani, poi ci rivedremo
2: fine settembre
1: per fare il punto della situazione. Siamo alla fine dell'anno scolastico, quindi più che un appello voglio rivolgere un ringraziamento a tutto il personale docente, perché l'anno poi è stato un anno snervante, impegnativo, col 50esimo, tutta una serie di appuntamenti ed eventi che hanno caratterizzato i nostri docenti, che sono stati molto sotto pressione in questa fase. Ma un ringraziamento dobbiamo rivolgere ai ragazzi. Vera speranza nostra, di tutti, è primavera della vita, perché i ragazzi sono il nostro futuro. L'importante è che loro non si percepiscano come strumento di un sistema che li relega alla precarietà, a un futuro scarso e a un tempo di passioni tristi, ma si devono percepire come soggetti, quindi non oggetti, soggetti attivi in un tempo che cambia, in un mondo che cambia, e dove inesorabilmente sono chiamati a delle assunzioni di responsabilità forti. Ecco perché l'appello ai docenti è quello di formare delle coscienze.
2: Ecco.
1: Delle coscienze, perché questo è un tempo particolare, è una crocevia della storia dell'umanità.
2: Sì, anche perché appunto abbiamo il discorso di tanti giovani che in questo periodo seguono strade sbagliate, quindi l'importante è di avere una guida e una scuola che li formi in modo consapevole, responsabile e soprattutto con il rispetto di sé e di tutti gli altri.
0: Certo, bene. Allora chiudiamo qui per oggi, noi poi ci rivedremo più avanti per gli Open Day, come abbiamo detto. Ringraziamo il professor Franco Marano, preside dell'Istituto per le Alpi, di essere stato con noi anche oggi. Grazie, buon lavoro a lei, a tutti i suoi colleghi e ai ragazzi. Insomma, che
1: grazie a voi, grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
0: Perché ci avviciniamo anche alla maturità e quindi insomma anche quello è un altro
1: anche quello
0: passo importante.
1: Un augurio a tutti.
2: Un augurio a tutti, veramente.
0: Grazie, buona giornata
1: a tutti.
0: Ascoltatori.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Ancora minaccia l'Iran da parte del presidente statunitense: accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Poi telefonata tra Trump e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. La premier Meloni scrive una lettera alla presidente della Commissione Europea von der Leyen, chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione Europea però chiude ribadendo: abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione. E ora Modena, dopo lo shock di sabato scorso. Ieri Mattarella e Meloni sono stati in visita ai feriti, 4 ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Intanto l'autore Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. Il ministro dell'interno Piantedosi, rispetto alle speculazioni di questi giorni, ha ribadito un fatto di disagio psichiatrico. Intelligenza artificiale, richiamo alla custodia del creato, ieri nelle parole di Papa Leone a Regina Coeli.
1: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo.
2: Il richiamo di Papa Leone XIV coincide con la celebrazione in diverse nazioni della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Agli addetti ai lavori il pontefice chiede un'informazione improntata alla verità e in occasione della settimana Laudato Si, Prevost sprona tutti ad un impegno attivo per la cura del creato sulla scorta dell'anno giubilare di San Francesco.
1: Purtroppo in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. La cura per la pace è cura per la vita.
0: Trasporto ferroviario locale oggi a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Riprendono le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nelle Maldive, dove è arrivata la squadra dei sub speleologi finlandesi. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis di Roma 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata, con la coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il presidente della Repubblica. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Bavassori, campioni nel doppio. Calcio, festa scudetto per l'Inter, che si assicura la Champions contro il Napoli, il derby capitolino e giallorossi per 2-0. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Buon lunedì, ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani, andiamo subito a sfogliare i temi che troviamo in primissimo piano, ancora una volta la strage, il non senso, quello che è successo a Modena sabato scorso, dove si cerca ancora di realizzare quanto accaduto e cercare anche di dare un senso e una ragione. Invece vediamo che tutto sta scivolando anche nel lagone politico, anche fuori senso rispetto alle informazioni che abbiamo finora, perché sicuramente l'autore, questo 31enne Salim al-Khudri, è italiano, quindi parlare di permessi di soggiorno da certa parte politica ovviamente non trova senso rispetto alla notizia, al contesto di quello che è successo, tant'è che proprio tensione si verificano e si registrano all'interno del centrodestra tra la Lega e Forza Italia. Ieri è stato anche il giorno della visita di Mattarella e Meloni ai feriti, anche del ringraziamento ai cittadini che si sono con coraggio messi contro il giovane attentatore, perché di attentato si tratta, anche se non c'è una matrice islamico-terroristica delle finalità, ma nel senso che ha attentato alla vita delle persone e ha attaccato anche con un coltello. Quindi la premier ha ringraziato l'italiano Luca Signorelli, ma anche poi l'uomo di origine egiziana e il figlio, quindi questo a testimoniare dare il taglio dei migranti e dell'immigrazione alla situazione sbagliata. Altra cosa è capire se c'è invece una questione di disagio da verificare e contestualizzare. Di disagio psichiatrico sappiamo che questo 31enne era già stato in cura, poi uscito dai radar del servizio sanitario, quindi questi sono tutti aspetti poi che giustamente devono essere chiariti. E ieri anche Modena però ha voluto dare la sua risposta, 5.000 le persone scese in piazza, chiamate dal sindaco proprio per dire no all'odio. Questo il tema che trova maggiormente risalto sulle pagine, devo dire ancora a livello di foliazione interna dei quotidiani. Poi c'è invece una foto bellissima, perché c'è un trionfante Yannick Sinner dopo la vittoria al Foro Italico, dopo 50 anni, primo italiano aver riportato la Coppa degli internazionali di Roma a casa dopo Adriano Panatta, e quindi le foto con Panatta ma anche con Mattarella sono veramente molto presenti oggi sui giornali. Poi ancora i scenari internazionali, ancora la crisi energetica, quindi pagine ricchissime questa mattina. Iniziamo proprio da Repubblica, che apre con lo sguardo verso la città emiliana. Modena contro l'odio, l'appello del sindaco, 5.000 in piazza e il Khudri non risponde, dice ai PM: sono confuso, escluso il terrorismo ma è già scontro a destra. Salvini dice via chi delinque, Tajani lo contraddice dicendo via dove questo italiano, detto proprio chiaramente. Mattarella e la premier ieri in visita ai feriti. Nelle pagine interne ancora le foto di sabato scorso e poi il racconto dei testimoni.

proroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per le spese per affrontare la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Premier, per il governo italiano, virgolettato, quindi queste sono proprio le frasi estrapolate dalla lettera, letteralmente, sarebbe molto difficile, dice Meloni a von der Leyen, spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. E quindi della serie, qualcuno dice i toni sono un po' ricattatori, no, forse sono proprio estremamente pragmatici, cioè in questo momento i cittadini sono sotto pressione per l'aumento vertiginoso della spesa della materia energia, con tutto quello che poi determina a livello di prodotti e inflazione. Cioè, come faccio a spiegare ai cittadini che non li posso aiutare sull'energia perché abbiamo da spendere poi sul SAFE, ovvero sulla difesa? Però la prima risposta arrivata non direttamente da von der Leyen, a quanto si apprende, ma dall'Unione Europea, è stato ribadito che la Commissione non cambia posizione, perché sono stati presentati dei piani, una serie di opzioni che i Paesi membri hanno a disposizione per restare entro il vincolo finanziario, quindi quelli che vengono definiti vincoli fiscalmente responsabili. In realtà si fa presente all'Italia che già gli accordi del nuovo patto di stabilità, quello sottoscritto da questo governo, da Giorgetti, in realtà di per sé presenta già della flessibilità, e quindi non ci sarebbe bisogno, questo perlomeno la prima risposta che arriva direttamente all'Unione Europea, di derogare al patto di stabilità stesso. Vedremo. Corriere della Sera, l'Italia all'Europa deroga al patto anche per l'energia, quindi vedete trova addirittura il primissimo piano la lettera di Meloni a von der Leyen, anche se poi si torna sul taglio centrale, Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni ieri dai feriti. Con il Corriere della Sera però torniamo anche alle Maldive. L'immersione erano autorizzati ma solo in tre. Oggi alle Maldive riparte la ricerca dei corpi degli italiani non ancora recuperati e che si troverebbero dentro la grotta a 60-70 metri sotto il mare. Si immergerà il team di esperti finlandesi arrivato nelle scorse ore. Intanto la presidenza maldiviana fa sapere, perché questa è stata una delle polemiche di questi giorni, fa sapere che soltanto 3 dei 5 sub morti erano autorizzati a scendere a quelle profondità. A parlare proprio Mohamed Hussein Sharef, portavoce del presidente delle Maldive Mohamed Meizu, che dice: gli italiani potevano scendere fino a 50 metri, anzi fino oltre 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano nella lista. Il portavoce del presidente risponde sul nodo dei permessi, quindi soltanto 3 su 5 potevano scendere a quelle profondità. Sicuramente resta ancora molto da capire rispetto a quello che è successo, e altrettanto sicuramente possiamo dare per scontato, ormai l'abbiamo capito, che la collega di Genova, la docente di Genova, non era assolutamente una persona non esperta. E possiamo pensare allo stesso modo, ecco, Monica Montefalcone, scusate, per un attimo ho perso il nome, e allo stesso modo possiamo pensare che la donna non avesse minima intenzione di mettere a rischio la vita della figlia. Detto questo, poi casomai ci potrebbe essere stata una sopravvalutazione delle proprie capacità, ci potrebbe essere stata una sottovalutazione dei rischi, o forse è successo qualcos'altro che in questo momento non sappiamo. Però è ovvio che è dirimente quanto ci viene detto direttamente dalle autorità maldiviane, che 2 dei 5 delle 5 vittime, ancora i cui corpi sono ancora da recuperare, non avevano i permessi. Questo penso che poi atterrà tutta una questione di assicurazioni e di indennizzi rispetto alle responsabilità che verranno delineate. Siamo sulla Stampa per tornare a Modena. Attentato a Modena, Tajani contro Salvini, proprio rispetto alla questione gli immigrati che delinquono devono tornare a casa, e Tajani che gli ha detto: guarda, questo è italiano, quindi non c'è questione di permesso di soggiorno da revocare. E su questo c'è l'analisi di Flavia Perina, che scrive: il crime show sovranista, la destra populista cavalca il caso per amplificare l'odio contro gli stranieri, ma nel governo si apre una crepa, quell'approccio non ha più ritorni elettorali, il folle atto diventa il pretesto per

0: bandiera della remigrazione, dice Perina, ricordiamo che è giornalista, intellettuale di destra, non certo di sinistra. E a precisare ancora di più la posizione della destra, quantomeno del centrodestra, è Roberto Chiuto, presidente di Forza Italia della Calabria, che dice: bisogna includere come facevano negli Stati Uniti, sbaglia chi prova a inseguire Vannacci. Quindi addirittura i migranti, la questione migratoria potrebbe diventare il solco di frizione all'interno della maggioranza nell'avvicinarsi ormai delle prossime elezioni. Restiamo sulla stampa perché torniamo sulle questioni, gli scenari internazionali. Stati Uniti, Iran, muro contro muro, Trump sente Netanyahu e minaccia Teheran: accettate la nostra proposta, vi cancello. Drone intanto su Abu Dhabi, sito nucleare nel mirino. E poi la notizia uscita ieri, qua riportata da Alberto Simoni: Pasdaran portano la guerra negli abissi, ora prendono di mira cavi digitali. L'avevamo detto, no? Sono due le armi non convenzionali che l'Iran ha a disposizione in quel cruciale braccio di mondo e di mare, ovvero lo stretto di Hormuz. E qui insomma possiamo evitare di soffermarci perché la situazione ormai è chiara, chiarissima a tutti, e dall'altra parte invece i cavi sottomarini che da là sotto passano, e che vorrebbe dire interrompere completamente le comunicazioni Europa-Asia, Europa-Cina soprattutto. Diamo spazio ancora alla stampa per il pezzo di Anna Zafesova, quindi siamo sul fronte russo-ucraino. Putin vola a Pechino mentre i droni ucraini oscurano i cieli di Mosca. Rappresaglia di Zelensky con uno dei due peggiori raid dall'inizio della guerra. Lo zar domani sarà in Cina e cerca una copertura politica e ossigeno economico. E poi anche qua una notizia in più, notizia che la stampa e pochi altri quotidiani riportano, ma che invece riveste una importanza notevole. Si suicida la dissidente Litvinova. Mi vergogno della mia impotenza, scrive nel biglietto d'addio, e poi l'accusa al regime: uccide innocenti e che contro la guerra. Il pezzo a firma di Danilo Ceccarelli, che attacca il suo pezzo proprio con le parole della Nina Litvinova: mi vergogno ma mi arrendo, vi prego di perdonarmi. Un messaggio di rassegnazione, quello lasciata da Nina Litvinova prima di togliersi la vita a 80 anni, la maggior parte dei quali passati a difendere i diritti umani in Russia, soprattutto quelli dei dissidenti politici nell'Unione Sovietica, per i quali l'attivista ha cominciato a spendersi negli anni 60, ma anche sotto il regime di Putin. Proprio contro il presidente russo, la donna si è scagliata nel suo biglietto d'addio, ha attaccato l'Ucraina, fa morire persone innocenti, mentre nel nostro paese migliaia di persone vengono continuamente mandate in prigione, dove soffrono e muoiono solo perché, come me, sono contro la guerra e contro le uccisioni. Una vita diventata ormai insopportabile a causa di questa repressione, ma peggiorata dopo l'attacco all'Ucraina. Ogni voce strozzata, ogni incarcerazione arbitraria, ogni tortura nelle prigioni russe diventava di volta in volta un fardello in più da portare sulla sua coscienza, diventata evidentemente troppo sensibile per resistere. Ecco, questo per ricordare cosa succede in Russia anche rispetto alle narrazioni della guerra, delle cause e responsabilità della guerra, che trovano poi facile terreno e agio dalle nostre parti. Sinner nella storia ha vinto Roma, questo è il titolo del Messaggero, con una gigantografia dedicata a Sinner, per la verità anche al calcio, derby da Champions, quindi una copertina, è proprio una prima pagina, quella di oggi del quotidiano Capitolino, interamente dedicata allo sport, con l'editoriale di Roberto Napoletano: modello per l'Italia, la forza di Roma che fa sistema, proprio tra tennis e calcio. Quindi c'è una sorta di lettura paradigmatica e scatologica dei due appuntamenti sportivi di ieri rispetto a quello che può costituire il modello Italia per vincere, continuiamo a utilizzare questi termini, dall'agonismo sportivo oltre lo sport. Qua nella Nazione, il Giorno, il resto del Carlino, proprio il resto del Carlino, approfittiamo come prima pagina: Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccio ai feriti alla città. E poi nelle pagine interne anche le parole dell'arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi: prego per i feriti, sono certo che la forza dimostrata da tanti sul momento è quella che permetterà di affrontare questa tragedia. E poi le migliaia di persone in piazza a Modena per dire no all'odio, e ci sono, questa veramente si calcola 5.000 persone, e se vedete le piazze, veramente la piazza grande, poi le vie adiacenti completamente gremite, è proprio una bellissima risposta che arriva dalla città emiliana. Siamo sul giornale. Quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle. Il ministro dice: non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato. Poi si scusò per la lettera. L'attentato di Modena, l'intervista a Piantedosi, il ministro dell'Interno che dice: l'integrazione non si misura col titolo di studio. Questo riferimento al fatto che Salim fosse laureato in economia. C'è un tema che riguarda le seconde generazioni. Siamo sul Fatto Quotidiano, si sta sulla notizia, ma il taglio e anche, se volete, l'approccio di responsabilità è diverso. 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato il Cudri aveva la patente. Vabbè. Allora, come vedete, il Fatto Quotidiano punta non tanto sulla seconda generazione quanto sul fatto che fosse un disagiato e psichiatrico, e dice che ci sono 2 milioni di persone mentalmente instabili in giro. E questo a fronte del fatto che il governo sta tagliando sulle terapie. In realtà, nelle interviste fatte in questi giorni, è emerso che il giovane era in cure psichiatriche e poi è sparito, perché o rientri in una casistica per cui diciamo sei costretto al TSO, quindi fai qualcosa per cui stai diventando pericoloso, oppure sono i familiari che chiedono per te un TSO, allora lo subisci il trattamento. Altrimenti, finché non commetti reati, il trattamento deve incontrare la volontaria adesione della persona. Funziona così oggi in Italia. Quindi se la persona, se il Cudri era a un certo punto uscito dal percorso di assistenza e di cura psichiatrica, da questo punto di vista non è colpa del sistema sanitario. Bisogna capire se bisogna mettere a mano a modifiche di legge, però ricordiamoci che ancora veramente sono tutti elementi da costruire e da capire, quindi strumentalizzarli in un senso o nell'altro non fanno bene a nessuno, non fanno bene a un discorso che sia compiuto, non fa bene ad un'articolazione di pensiero che possa essere obiettiva rispetto alla gravità di quello che è successo, e soprattutto è un atto dovuto a tutti noi, ma ancora di più alle persone che sono state coinvolte nell'attacco di sabato, e sicuramente una questione anche di rispetto verso una città ferita che ha dato la migliore delle risposte ieri scendendo in piazza per dire no all'odio. Poi che ci siano stati tagli anche ai settori psichiatrici e di cura lo sappiamo, anzi possiamo dire che i settori non solo della psichiatria ma della psicologia, che forse viene prima, non da sempre, da tempo, mostrano dei limiti di possibilità di accesso rispetto al grande bisogno che ce ne sarebbe. Poi è giusto anche capire cosa stiamo facendo, se c'è qualcosa da correggere o da attivare rispetto alle seconde generazioni, oppure se essere prima, seconda, terza generazione vale niente rispetto alla vicenda in sé. Siamo sul Foglio, quella che il Foglio ci propone in edicola il lunedì, lo sapete, è sempre una pagina di riflessione che però non può non stare anche sulla cronaca, quella che arriva da Modena, il segnale di pericolo, e poi allo stesso tempo anche la gioia che invece è arrivata da Roma e dal Foro Italico. Abbracciamoci a Sinner, il trionfo al Foro Italico, il record, il saluto al signor Mattarella. Vedrete che questo signor Mattarella torna tanto, perché è così che Sinner chiama il presidente. In realtà fa parte di una cultura e della lingua anglosassone e quindi anche tedesca nel parlare Mr. President, no? Il signor presidente, quindi il signor Mattarella. Noi invece non viene a dire il signor Mattarella, anzi ci sembra in qualche modo di sminuire il presidente Mattarella. Invece, da un punto di vista di chi vive una cultura sicuramente italo-tedesca, commissionata, anche se Sin era assolutamente italiano, il signor Mattarella è un titolo di assoluto e profondo rispetto. Quindi questo lo diciamo prima di aprire a tante contestazioni. Prima lo abbiamo visto soffrire, scrive ancora il Foglio, ruggire, accettare selfie, firmare autografi, tutti in questi giorni hanno voluto un pezzo del numero uno. E poi però l'approfondimento che ci regala questa mattina, questo lunedì, il Foglio è a firma dell'economista Carlo Alberto Carnevale Maffè e guarda ancora una volta la tecnologia, l'intelligenza artificiale, il buon senso dell'AI, lo spettro della guerra cognitiva, il principio di un umanesimo digitale, le inattese convergenze sull'intelligenza artificiale tra la galassia tecnico-filosofica della Silicon Valley e la Chiesa, mentre l'Europa resta indietro, diffidente dell'America e ancorata a una semplice reazione regolatoria. Quindi c'è una sorta di plauso da parte del laicissimo Carnevale Maffè rispetto alla Chiesa, perché è l'approccio sociologico, umanitario della Chiesa che è la strada, dice in pratica nel suo pezzo assolutamente da leggere di Carnevale Maffè questa mattina, che segna la strada giusta per l'approccio all'intelligenza artificiale, non al singolo e asettico impianto normativo e regolatorio. Molto interessante e stimolante, leggetelo, perché poi c'è tutto un excursus storico all'insegna del progresso, della storia, della tecnica e della tecnologia, che va dagli albori di tardo 800 fino ad oggi, quindi sicuramente merita una lettura. Vi segnalo sempre dal Foglio, prima di abbandonare il quotidiano di Claudio Cerasa, anche dello scienziato Enrico Bucci, che a proposito dei nuovi virus ci ricorda vecchie lezioni dal Covid-19. Ogni giorno, in ogni parte del mondo, esseri umani entrano in contatto con microrganismi capaci di superare il confine tra specie, nei mercati, negli allevamenti, nelle foreste e in breve nella semplice convivenza con una biosfera che contiene una quantità immensa di vita microbica ancora sconosciuta. Non a caso, secondo l'OMS, le zoonosi rappresentano una quota importante delle malattie nuove o già note nell'uomo. Alcune, come Ebola, e qua il richiamo all'ultima emergenza e allarme arrivato dal Congo, provocano focolai ricorrenti. Altre, come il coronavirus, responsabile di Covid-19, hanno il potenziale di diventare pandemiche. E siamo ai titoli sportivi, il gigante, questo è il titolo a tutta pagina, dedicato a Sinner, re a Roma, un fenomeno, trionfo azzurro dopo 50 anni. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo andiamo direttamente in Medio Oriente, nel Golfo, per cercare di capire e captare qualche segnale di quello che potrebbe succedere nelle prossime ore, almeno seguendo le parole e le minacce del presidente americano Trump.
1: In blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: questo è sempre il Buongiorno in Blues, in Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Ben tornato ad Andrea Dessì, docente relazioni internazionali all'American University di Roma e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, Dessì, ci aiuta a capire, a contestualizzare quello che sta succedendo nel Golfo. Allora, noi sappiamo che da parte di Trump, ma anche Israele, nelle scorse ore c'è stata una ripresa di dure minacce nei confronti dell'Iran. Di nuovo sono state utilizzate anche espressioni apocalittiche da parte del presidente Trump: se non accetterete l'accordo sarete cancellati, non resterà più nulla, cose che purtroppo avevamo già sentito. Intanto però qualcosa proprio nel Golfo sta succedendo. Nelle scorse ore addirittura gli Emirati sono stati attaccati ancora con droni. Un drone avrebbe causato anche un vasto incendio vicino alla centrale nucleare, quindi ovviamente si è aperto tutto un certo allarme, e gli Emirati sono particolarmente attenzionati, diciamo così, anche per le ultime decisioni. Da una parte quella di uscire dall'OPEC Plus, dall'altra ha fatto molto discutere la notizia arrivata da Israele di questa visita che Netanyahu avrebbe fatto negli Emirati, quindi diciamo a strutturare l'alleanza tra Emirati Arabi e Israele, che invece gli Emirati hanno immediatamente smentito. Questo per dire, mentre siamo in attesa di capire cosa farà Trump nelle prossime ore, intanto gli equilibri del Golfo quale stagione stanno vivendo?
1: Senza dubbio per il Golfo tutto quello che è successo da quando Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran è un durissimo shock, un durissimo colpo sia in ambito di sicurezza che specialmente in ambito economico. Quindi da quando il conflitto è iniziato tutti i paesi del Golfo si trovano in una situazione di molta pressione, da una parte dall'Iran che ha colpito vari elementi della loro economia e vari settori molto importanti, dall'altra dagli Stati Uniti stessi che stanno premendo molto affinché i propri alleati del Golfo entrino in guerra anche loro contro l'Iran.
0: Tra l'altro proprio pochi minuti fa, insomma, è arrivata la notizia che Rubio, il segretario di Stato statunitense, ha precisato che lo stop a Freedom Project, il blocco del blocco nel Golfo di Hormuz, è stato deciso per richiesta del Pakistan mediatore con l'Iran, che avrebbe detto se bloccate il Freedom Project ci sono ottime possibilità di definire l'accordo con l'Iran, contraddicendo dunque la notizia che invece sarebbero stati i paesi del Golfo, Arabia Saudita in primis, no, a frenare Trump non concedendo le basi. Anche il fatto che in qualche modo si sia voluto invece dare questa lettura fa capire che c'è tutta una serie di pressioni da parte degli Stati Uniti rispetto agli alleati dell'area?
1: Le pressioni degli Stati Uniti ci sono senz'altro, ci sono dalle prime ore del conflitto. Questa notizia adesso di Rubio circa il Pakistan, sappiamo che il Pakistan è il mediatore principale nel conflitto e ha chiesto senz'altro di avere più tempo per la diplomazia. Detto questo, sappiamo anche che le notizie dell'Arabia Saudita e del Kuwait, che hanno impedito agli Stati Uniti di usare le basi militari per appunto gestire il Freedom Project, sono diciamo il tassello principale per il quale il presidente Trump ha dovuto interrompere questa azione. Ricordiamo che appena è stata annunziata anche questa Project Freedom sono stati attaccati anche di nuovo i paesi del Golfo da droni, quindi era un passaggio che avrebbe portato all'escalation, e quindi gli stessi paesi del Golfo, in primis Arabia Saudita, che si trova in una posizione più cauta comparata dagli Arabi Uniti, a voler mantenere il profilo più basso possibile per consentire di nuovo alla diplomazia. La settimana scorsa abbiamo avuto una settimana di pausa principalmente per via della visita di Trump in Cina. Questa settimana ci sono tutte le indicazioni per un ritorno all'escalation, un ritorno alle minacce, come abbiamo sentito.
0: Cerchiamo di capire meglio proprio gli Emirati Arabi che peso hanno all'interno del golfo, ma soprattutto che peso hanno nel determinare dinamiche ed equilibri. Allora, la uscita dall'OPEC è stata letta anche come una sorta di risposta di frizione all'Arabia Saudita. Tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi non ci sono proprio rapporti rilassati, si confrontano anche in modo molto più muscolare nello Yemen del Sud, no? Lo sappiamo molto bene questo. Tra l'altro gli Emirati sono stati nell'area il primo paese a normalizzare le relazioni con Israele, però sempre con un profilo molto discreto. E che cosa stanno succedendo e quali carte si vogliono giocare gli Emirati Arabi? Perché sembra quasi che nel dramma di quello che sta succedendo vogliano comunque, come dire, no, trarre una sorta di occasione. Ricordiamoci che gli Emirati Arabi sono sicuramente ancora a livello dimensionale un'economia più debole dell'Arabia Saudita, però il PIL sta crescendo molto molto più velocemente, quindi sicuramente c'è una proiezione, no, anche di Abu Dhabi.
1: Sì, senza dubbio Abu Dhabi è stato tra i paesi del Golfo, tra i sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, il paese che si è delineato di più sia in ambito di normalizzazione con Israele, ma anche in ambito di diversificazione della propria economia, quindi ha iniziato un processo di diversificazione molto prima degli altri paesi del Golfo. Al momento gli Emirati hanno un'economia molto intrecciata con interessi anche personali con Israele per via degli accordi di Abramo e per via di un riposizionamento da parte degli Emirati nel Medio Oriente in alleanza con Israele, appunto per cercare di poi arrivare a avere un'alleanza ancora più solida con gli Stati Uniti. Quello che però sta succedendo adesso negli ultimi mesi è un po' un cambiamento degli assi regionali per via del conflitto, per via della guerra, ma anche per via di una presa di posizione dell'Arabia Saudita, di Mohammed bin Salman, che è un po' più cauto nei confronti degli Emirati e di Israele, perché il risultato di questo conflitto, se un domani si ritorna alla guerra e se un domani in un ambito molto improbabile si porti davvero a un crollo del regime iraniano, l'Arabia Saudita non vorrebbe trovarsi in una posizione secondaria nei confronti di Emirati Arabi Uniti e Israele, e per questa ragione si sono aperte delle sfide anche personali tra Mohammed bin Zayed e Mohammed bin Salman. Ci sono anche aspetti più geopolitici a partire dallo Yemen, ma anche il Sudan e anche la Somalia. Gli Emirati Arabi Uniti hanno sostenuto una serie di attori secessionisti in tutta la regione, e questo è anche un ambito che preoccupa l'Arabia Saudita, che ha anch'essa al suo interno dei movimenti secessionisti, non vorrebbe che queste azioni portano a un precedente che potrebbe poi un domani portare anche a dei problemi interni all'Arabia Saudita. In questo ambito l'Arabia Saudita, insieme anche all'Egitto, alla Turchia, al Pakistan e anche al Qatar, stanno cercando di avanzare un quadro più cauto, più diplomatico, ma comunque sempre anche un quadro preoccupato, perché quello che sta succedendo nel Golfo e gli attacchi subiti da parte dell'Iran sono comunque degli attacchi importanti. Certo. Anche questi paesi devono rispondere in qualche maniera sia alla popolazione interna, che chiede una risposta dura, che al sistema internazionale, per dimostrare che hanno delle azioni indipendenti e una politica essere indipendente.
0: Ma perché gli Emirati Arabi volevano tenere nascosta, segreta, sotto traccia la visita di Netanyahu, e perché invece da parte di Netanyahu si è voluto esplicitarla e renderla nota a tutti?
1: Questo evento è senza dubbio interessante e anche ci fa chiedere delle domande, nel senso è stato abbastanza umiliante per gli Emirati, per Bin Zayed ricevere questa notizia o avere questa notizia dichiarata da parte degli israeliani. La velocità con la quale hanno smentito poi la visita, addirittura ci sono notizie che Mohammed bin Zayed personalmente abbia accompagnato in macchina Netanyahu, La velocità con la quale hanno smentito questa notizia dimostra quanto le sensibilità siano ancora molto accese, e quindi da parte israeliana questa notizia sembra fatta apposta per umiliare o comunque mettere all'angolo gli Emirati e rendere quasi impossibile che possano costruire nuovi ponti con i propri vicini del Golfo e rendere ancora più, diciamo, importante l'alleanza che ha gli Emirati con Israele, che rimane poi l'unico paese con il quale può continuare, diciamo, a avere dei rapporti solidi o comunque non controversi. È una partita a scacchi, è una partita in cui Israele ha un interesse a dividere i paesi del Golfo e continuare a sostenere quelli che sostengono il conflitto e la guerra il più possibile. Gli Stati Uniti hanno un interesse che alcuni attori del Golfo entrino in conflitto e continuano a sostenere, diciamo, le azioni unilaterali americane, e gli Emirati stessi hanno un problema nel senso di dover gestire queste sensibilità nel mondo arabo che ancora esistono molto, per via della questione palestinese e ricordiamo ancora per via del conflitto del genocidio a Gaza che continua.
0: Infatti mi chiedevo quanto ovviamente gli Emirati dovessero tener conto dei tanti diversi equilibri nello scacchiere in un momento estremamente delicato, no? O con gli Stati Uniti o con l'Iran, che vuol dire avere l'altra potenza contro, ma e con una vicinanza all'Iran che non può essere sottovalutata. Ma mi chiedevo quanto in realtà fosse un problema per Abu Dhabi proprio rispetto alla sua opinione pubblica interna, dover giustificare in questo momento una vicinanza troppo stretta con Israele, perché sappiamo che non sono democrazie, ma sappiamo che il consenso popolare comunque conta sempre anche nelle peggiori e nelle più serrate delle dittature. No, è la questione palestinese, che sicuramente trova di per sé poco sensibile le singole case reali del Golfo, però invece per la popolazione è assolutamente sentita ancora.
1: La questione palestinese, diciamo, rimane la questione più importante in tutta la regione per la popolazione. Detto questo, ad Abu Dhabi, negli Emirati, vige, diciamo, un regime di controllo anche sull'internet e social media afferrato. Quindi, diciamo, dichiarazioni di dissenso interno negli Emirati è difficile vederli. Detto questo, il simbolismo di questa visita e anche di questa alleanza sempre più stretta con Israele è anche quella, diciamo, di mandare un segnale a tutta la regione araba, ma anche ai regimi dei paesi del Golfo vicini, quegli stati che ancora non hanno firmato gli accordi di Abramo. In questo contesto c'è anche, diciamo, un tentativo da parte dell'Iran di mandare un segnale, l'abbiamo visto ieri, probabilmente nel senso che sono stati droni iraniani, di mandare un segnale affinché gli altri paesi arabi del Golfo si rendano conto che un'alleanza con Israele o una firma degli accordi di Abramo, sebbene viene descritta come, diciamo, un'alleanza che possa portare sicurezza, in realtà porta più insicurezza e porta più possibilità di conflitto. Quindi c'è anche questa partita qui da parte dell'Iran di cercare di mandare un segnale affinché si divida o si crea una divisione all'interno dei paesi degli accordi di Abramo, perché questa anche era un piano, un progetto, diciamo, portato avanti dall'amministrazione Trump per cercare di creare un'alleanza regionale contro l'Iran, senza che questo aveva nessuna, diciamo, valere sulla questione palestinese, che da decenni è sempre stata, diciamo, pensata come il tassello iniziale per poi cercare di creare un processo regionale. L'amministrazione Trump ha invece sostituito il processo iniziando dal di fuori, da un processo di normalizzazione con i paesi di Abramo, della corte di Abramo, senza però avanzare un dito o un centimetro sulla questione palestinese, che rimane centrale.
0: Infatti mi chiedevo, ma sicuramente alle monarchie del Golfo non dispiace, no? un Iran indebolito, quantomeno indebolito, però bisogna capire se la vedono come alla fine soluzione vincente il fatto di sostituire l'Iran con Israele, o meglio avere il grande Israele anche con un Iran indebolito, quindi se questa versione, questa soluzione, che è quella chiaramente è in cuore a Netanyahu, possa, come dire, fare meno paura, dare meno fastidio di un Iran bellicoso, di un Iran potente, potenza del Golfo.
1: Ma senza dubbio, diciamo che la questione principale è che tutti questi paesi non sono stati prettamente informati da parte dell'amministrazione Trump all'inizio del conflitto, così come noi alleati NATO e altri paesi. Una volta che la guerra è iniziata, l'amministrazione Trump ha promesso a tutti quanti gli alleati che questo sarebbe stato un conflitto molto corto, che in 3, 4, 5 giorni il regime iraniano sarebbe crollato. Vediamo chiaramente che queste, diciamo, strategie, queste idee non hanno nessuna valenza reale, e che questo conflitto è iniziato con una lettura strategica completamente sbagliata. Adesso ci troviamo in una situazione che i paesi del Golfo dovranno, diciamo, trovare un modus vivendi con un Iran che in realtà, sebbene colpito duramente, è al momento molto più forte di quanto lo era prima della guerra. La prospettiva di un crollo del regime o di un, diciamo, rovesciamento del regime è quasi impossibile da immaginare al momento. Quello che si potrebbe immaginare se si torna in guerra è una destabilizzazione ulteriore dell'Iran, che porterebbe a una destabilizzazione dell'intera regione del Golfo Persico, visto che l'economia dei paesi del Golfo dipende dal Golfo Persico, dipende anche da una certa stabilità regionale, specialmente per gli Emirati, anche per l'Arabia Saudita. Tutto questo distrugge completamente i piani economici e politici di questi paesi del Golfo, e si trovano quindi con una prospettiva di avere da un lato un Iran molto indebolito, molto destabilizzato, ma molto anche più, diciamo, aggressivo. Dall'altra parte abbiamo un paese, Israele, che dal 7 ottobre a oggi sembra non avere più, diciamo, nessuna ragione di calcolo, è soltanto quella di combattere e distruggere i propri nemici, e questo porta a una destabilizzazione dell'intera regione medio orientale, dal Libano alla Siria, all'Iraq, ma anche allo Yemen e chiaramente la Palestina, e tutto questo implica ulteriori problemi sia politici che economici, che geostrategici per i paesi del Golfo, e quindi si trovano veramente in una situazione terribile, come, diciamo, tutta la regione medio orientale. Per molti anni il Golfo, la penisola arabica e il Golfo Persico erano stati, diciamo, risparmiati da distruzione e le guerre e i conflitti civili in Medio Oriente dal 2011 ad oggi. Vediamo che per via di questo conflitto, che da ripetuta è un conflitto deciso a tavolino da Israele e gli Stati Uniti senza una reale ragione strategica, ci troviamo in una situazione che anche il Golfo Persico e la penisola arabica sono pienamente investite da queste instabilità.
0: Chiarissimo, grazie Andrea Dessì, a presto professore, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Andrea Dessì insegna relazioni internazionali all'American University di Roma e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. E ieri il quotidiano Avvenire in prima pagina titolava: esiliati in città santa, cristiani ma stranieri, aggressioni, oltraggi, silenzi, il racconto e la denuncia da Gerusalemme. Il tutto parte dalla denuncia proprio nero su bianco del Rossing Center, che ha registrato 155 incidenti in Israele a Gerusalemme Est nel 2025, con sabato che è stata oltraggiata anche la statua della Vergine nel convento della Custodia. Intanto stanno continuando anche gli esodi. Ne scrive l'inviato di Avvenire Nello Scavo al telefono con noi. Buongiorno Nello.
2: Buongiorno, eccomi.
0: Allora, ci aiuti a capire che cosa sta succedendo e come la situazione sia ormai giorno giorno, ora a ora, diventata veramente all'insegna della massima tensione?
2: Ma prima di tutto bisogna dire che in questo momento Israele sta affrontando, oltre alle tensioni di cui parlavate prima relative alla possibilità della ripresa del conflitto con l'Iran, anche la possibilità molto concreta di voto anticipato, per cui entro l'autunno, in una finestra che può andare diciamo dal 15 agosto a ottobre, Israele si troverà nuovamente a votare, e tutto questo naturalmente è benzina sul fuoco in un paese dove le tensioni sono molto forti, e nei giorni scorsi abbiamo assistito alla marcia delle bandiere in occasione della festa di Gerusalemme, che ormai è diventato un evento sostanzialmente nazionalista, nel quale in particolare le frange estreme, soprattutto i coloni che arrivano dalla Cisgiordania, ricordiamo sono stimate circa 770.000 israeliani nelle colonie di occupazione in Cisgiordania, occupano di fatto poi la città di Gerusalemme, soprattutto la città vecchia, per rivendicare supremazia, presenza e anche una prospettiva politica, anzi direi socioculturale. Tutto questo crea molte tensioni, molte preoccupazioni, però c'è un riflesso che abbiamo cercato di studiare, cioè che cosa poi, su quale brodo di coltura queste formazioni, questi gruppi possono contare. E il Rossing Center, che da anni studia questi fenomeni, ci dice attraverso dei sondaggi che la questione è molto diffusa e molto trasversale, per la verità, tanto che circa il 70% degli israeliani intervistati è contrario ad esempio allo studio del cristianesimo nelle scuole, anche solo per conoscere di che cosa è fatto il cristianesimo, di cosa stiamo parlando, per non parlare poi delle aree più ortodosse, che sono non solo contrarie allo studio del cristianesimo e in generale l'accesso anche solo informativo al Nuovo Testamento, ma tra le altre cose dicono che entrare in chiesa è proibito, avere a che fare col cristianesimo è assolutamente proibito, e quindi il presupposto è che anche da un punto di vista, lo dico quasi da un punto di vista politico trattino militare, e cioè conoscere il nemico e in questo caso studiare per capire che cos'è questo cristianesimo che decido di avversare, non c'è neanche l'intenzione o la volontà di conoscerlo, come se bastasse a se stessi la propria appartenenza. E tutto questo naturalmente poi crea tensioni che vanno dalla vita sociale di tutti i giorni a ciò che poi si vede nella città vecchia, quello che raccontano tanti religiosi, non solo cattolici, di appunto atteggiamenti di ostilità, sputi in particolare al passaggio davanti ai luoghi sacri o al momento in cui si trovano a incontrare magari dei sacerdoti, dei religiosi, delle religiose. Però
0: a fronte di tutto questo, Nello, scusami, la polizia, gli agenti intervengono, non intervengono?
2: Quasi mai, e di solito, ed è quello che abbiamo provato a raccontare in un altro servizio sempre pubblicato ieri, di solito quando ci sono attivisti, che non sono pochi, anzi stanno aumentando dal punto di vista della loro visibilità, attivisti israeliani e di movimenti che sono israelo-palestinesi o anche solo di israeliani e di israeliani ebrei, che cercano di frapporsi in questi momenti di violenza e di farlo in maniera a loro volta non violenta, ecco, di solito vengono strattonati, allontanati o addirittura arrestati dalla polizia, perché la loro presenza è considerata una provocazione. Però abbiamo ritenuto necessario raccontare e documentare anche la presenza di questi gruppi di israeliani che alzano la voce contro le frange più estreme.
0: Sì. Contestualizza in questa, non so se è giusto definire la sorta di revisione, indottrinamento culturale, secondo te, anche le violazioni che hanno subito anche in Libano da parte di soldati israeliani, no? Delle statue, anche lì la statua della Vergine oppure il crocifisso, non come segnale che arrivi dai vertici dell'esercito, non sto dicendo questo, ma come una cultura che poi pervade anche ovviamente i soggetti militari, i ragazzi soldati nell'esercito.
2: Ma io credo che semplicemente occorra mettere insieme i fatti. Nel momento in cui noi apprendiamo e documentiamo episodi di derisione, blasfemia, oltraggio, come è avvenuto in Libano, in particolare il caso del soldato che decide di mettere una sigaretta in bocca a una statua della Madonna, e l'altro ieri abbiamo assistito, ci sono le immagini, al passaggio di almeno 30 ragazzi, 30 coloni nella città vecchia davanti a una statua della Madonna all'ingresso della custodia di Terra Santa e sputare in più di 30 contro la statua della Madonna, ecco, come dire, anche se i luoghi sono distanti, anche se da una parte si tratta di militari, dall'altra parte si tratta di coloni, ci si domanda se probabilmente non c'è qualche cosa che tiene insieme tutti questi episodi. E quindi un ragionamento, una riflessione come quella che suggerisci tu dal punto di vista socioculturale andrebbe fatta, perché poi tutto questo si ritorce contro la società israeliana, contro quella parte di società israeliana che invece è contraria a questi fenomeni, alimenta questo quel fenomeno orribile che è l'antisemitismo, e in un contesto nel quale poi gli ebrei e gli israeliani rischiano di pagare indistintamente anche per colpe che non hanno. E purtroppo manca un dibattito serio alimentato anche dalle istituzioni, dal governo su questi temi, proprio perché ci sono ragioni politiche. Al contrario però va detto appunto che ci sono poi dei gruppi, dei movimenti, delle organizzazioni che provano in qualche modo a farsi sentire con molta fatica e rischi personali, questo va detto, però ci sono ed è importante parlare anche di questi.
0: Assolutamente, su questo hai perfettamente ragione, anche per dare spazio e sostegno, no, a questi movimenti, oltre che per avere una lettura di una realtà sicuramente complessa. Tra l'altro mi dai modo di ricordare che proprio oggi entra in vigore la legge che prevede la pena di morte per i palestinesi della Cisgiordania condannati per atti di terrorismo mortali, no? E che questo viene stato salutato da parte di Smotrich e Ben-Gvir come una vittoria, ed è che sono anche agitati da quello che ci dicevi all'inizio, ovvero dalle elezioni che probabilmente saranno anche anticipate rispetto alla scadenza naturale. Questo viene utilizzato anche come elemento di propaganda elettorale. Grazie Nello Scavo, a presto, a prestissimo, buon lavoro, buona giornata.
2: Grazie, buon lavoro e a presto.
0: Vi devo anche dare un aggiornamento rispetto alle notizie che erano uscite dalla Corte Penale Internazionale, che aveva emesso mandati di arresto nei confronti appunto dei due ministri estremisti, Smotrich e Ben-Gvir, che in realtà è la stessa CP, la stessa Corte Penale Internazionale ad aver smentito, ad aver definito inesatto la notizia. Lo ritroviamo anche rilanciata dal Times of Israel, l'apertura questa mattina, l'apertura è la pena di morte, ma poi subito dopo troviamo questa precisazione, perché secondo quanto riferito da stampa israeliana sono stati emessi 3 ulteriori mandati di arresto per politici e funzionari militari non identificati. Quindi i mandati di arresto non sono per Smotrich e Ben-Gvir, quello che viene in questo momento precisato. L'anno scorso il tribunale, si apprende ancora, avrebbe richiesto l'arresto di alcuni ministri in relazione agli insediamenti in Cisgiordania, quindi sicuramente resta da capire questo aspetto. Allora, tra pochissimo le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi torniamo ad accendere l'attenzione sulle intenzioni di Trump rispetto al Golfo. Trump fresco di ritorno, non certo trionfante, dalla visita in Cina e dall'incontro con Xi Jinping, e allo stesso tempo le nostre due cacciamine che si stanno avvicinando al Golfo. Notizia che era stata salutata come se qualcosa si stesse muovendo in senso positivo, no? Perché noi sappiamo che non ci sarà nessuna missione italiana a guerra in corso, ma soltanto a fronte di una pace oppure di una tregua sostenibile di lunga durata. Quindi l'idea che già fossero partite, uno ha detto vedi che forse siamo quantomeno a un congelamento del conflitto. Domandona, tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra
6: nel grande cinema. Vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
8: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
11: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
12: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
13: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: In Blu 2000 News.
0: Ancora minaccia all'Iran da parte del presidente Trump: accetti l'accordo non rimarrà nulla. Telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La premier Meloni scrive una lettera alla presidente della Commissione europea von der Leyen chiedendo di estendere le clausole di sicurezza e di deroga al patto di stabilità previste per la difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica, altrimenti spiega il rischio il programma SAFE, ovvero gli investimenti per la difesa. L'Unione Europea però chiude, dice: abbiamo presentato ai Paesi membri tutta una serie di opzioni per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. E andiamo a Modena. Dopo lo shock di sabato scorso, ieri in visita ai feriti il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, 4 ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Intanto scoppiano le polemiche anche all'interno della maggioranza sull'attentatore, l'attacco da parte di Salim al-Khoudry, 31enne italiano di seconda generazione, che avrebbe sofferto, come ribadito anche da Piantedosi, di disagio psichico. Secondo Salvini c'è una questione di permesso di soggiorno da revocare. Secondo Tajani, di Forza Italia, non si pone questo tipo di questione perché stiamo parlando di un italiano. Trasporto ferroviario e locale oggi a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il trasporto locale a modalità orarie diverse da città a città. Il personale del gruppo FS coinvolto in sciopero fino alle 21 di oggi. E riprendono le operazioni di recupero alle Maldive dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, dove è arrivata anche la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis di Roma, 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata, con la coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il presidente della Repubblica. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vassori, campioni del doppio. Calcio, festa scudetto per l'Inter, che si è assicurata la Champions come il Napoli. Il derby capitolino va ai giallorossi per 2-0. Sarà l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Benvenuti amici ai consigli di Sissi. Come promesso, torniamo sul nostro amico gatto e vediamo come togliere lo stress al gatto. Se ci si trova davanti ad un gatto stressato che manifesta segni di aggressività o paura, ad esempio si nasconde, la cosa migliore da fare consiste nel lasciarlo tranquillo e non forzarlo in alcun modo. Una volta che si sarà calmato, sarà lui a riavvicinarsi nuovamente al proprietario. E come capire se un gatto è stressato? Beh, lo capite dagli occhi spalancati con pupille dilatate, orecchie basse sulla testa, baffi contro le guance, corpo in tensione, il micio sbava, grido, ringhia, ingestione esagerata, il gatto si lecca velocemente il naso, un comportamento insolito riguardo i suoi bisogni. E vediamo dove accarezzarlo per farlo rilassare. Sotto al mento, dietro le orecchie, in fondo alla schiena, alla base della coda. Sono alcuni dei posti in cui solitamente i gatti preferiscono ricevere carezze e grattini. Adesso ci sono anche delle creme da mangiare naturali, sono dei tubetti, che sono rilassanti e sono a base proprio di erbe e piacciono tantissimo ai gatti, un vero toccasana. Se per caso non si riconoscono più tra loro o tornate, sono per uno stress da viaggio, quello va benissimo. Poi quali sono le coccole che piacciono di più ai gatti? Collo e mento, accarezza delicatamente la zona a ritmo cadenzato e vedrai come si rilasserà. Sotto le orecchie, prova a passare dalla zona sotto l'orecchia a quella delle guance, ma attenzione a non toccare i baffi. E vedete che i gattini si affezioneranno tantissimo al loro padrone e per un pisolino vedrete dove andranno, verranno subito su di voi.

0: programmi e ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati con il consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni di lunedì 18 maggio. Alle ore 9.30, replica alle 17.10, il confronto con la parola. Carlo Legnani, Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Alle ore 10.05, replica alle 17.40, il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudice e Gianni Branca. Alle ore 10.30, replica alle 17.10, Match Point, lo sport locale con Paolo Renoldi e Agostino Masini. E alle 11.30 in comune ospite Laura Di Cristofaro, assessore al commercio. Alle ore 18.20, Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni della scuola Leonardo da Vinci e Bascapè e l'associazione Dandelion. Finiamo alle ore 21 con Viva Tutta la Radio con Mattia Savioni e alle ore 22 Gigi Volpi con Una Volta all'Era in Sci. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali alle 6.30 e le migliori interviste del giorno prima alle ore 7. Buongiorno in blu. Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

0: Sonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, ex Isotta Fraschini, conclusa la fase 3 della bonifica. Sempre a Saronno, taglio del nastro con Arcigay per lo sportello arcobaleno. Carono per Tusella, il mini palasport è stato quasi ultimato. A Garbagnate Milanese, recuperato dalla forestale e alla Garbatella, un servalo africano, una sorta di gattopardo. E per finire ad Arese, svelate le opere realizzate dagli studenti del liceo artistico Fontana. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, grazie a Parraturlon degli Aduce e alla regia Matteo Stranelli, questi titoli delle notizie di Orizzonti News di quest'oggi. Cominciamo subito dal primo. Per la quarta fase in arrivo le aperture.

0: strutture per visite e cittadini. La bonifica dell'area ex Isotta Fraschini compie un nuovo passo avanti. La proprietà, la società Saronno Città dei Beni Comuni, ha comunicato la conclusione della fase 3 degli interventi ambientali con la certificazione da parte degli enti competenti. Secondo quanto spiegato nella nota dell'area, risulta ora liberata dagli inquinamenti secondo i termini di legge e pronta per proseguire il percorso di riqualificazione presto del piano integrato di intervento adottato dall'amministrazione comunale a fine dicembre. La società sottolinea come la documentazione tecnica relativa alla conclusione della fase sia già disponibile online sul sito vivaiosaronno.org. Si tratta della certificazione ufficiale e della relazione tecnica riguardante gli investimenti eseguiti nell'ex area. Non si fermano però il percorso, non si ferma però il percorso amministrativo e ambientale. La proprietà annuncia infatti che nel corso delle prossime settimane verrà consegnata in comune anche la documentazione relativa alla fase 4 della bonifica.
1: Si è svolta martedì sera l'inaugurazione dello sportello Arcobaleno, il luogo voluto dall'amministrazione comunale come nuovo punto d'incontro e punto di aiuto contro episodi di discriminazione e bullismo. L'inaugurazione si è tenuta in via San Giacomo, nella palazzina che è già sede del Centro per la Famiglia. Sono onorata di poter inaugurare questo luogo e questo servizio, che rappresenta un segnale di apertura, di condivisione e di supporto. Un centro fortemente voluto, perché riteniamo che ci sia bisogno di avere dei punti dove trovare risposte e sostegno. Le parole queste della sindaca Ilaria Pagani. Insieme alla prima cittadina, allo scioglimento del nastro tricolore, anche l'assessora alle pari opportunità, Luci Sasso. Sono particolarmente contenta dell'apertura di questo spazio nella mia città, perché sono convinta che ovunque ci sia bisogno di punti che possano essere d'aiuto per chi ne ha bisogno. A Saronno era presente anche Alice Millefanti, presidente arcighee di Varese. Questo spazio è stato pensato per offrire alle persone luogo di accoglienza e supporto, perché la lotta alla discriminazione è di fondamentale importanza.
0: Si avvicina il traguardo per la consegna della nuova palestra, mini palazzetto destinato alla scuola elementare Pascoli della frazione Bariola. L'intervento che dovrebbe essere completato entro qualche settimana, un'opera finanziata con 2,5 milioni di euro proveniente dal PNR su un investimento totale di 3,822,000 euro. Al suo interno troveranno posto numerosi sedili per il pubblico, aree dedicate all'allenamento e campi regolamentari per lo svolgimento di partite, poiché l'impianto sarà omologato per l'attività della società sportive locali. Particolare attenzione è stata riservata anche alla fruibilità degli spazi. Il nuovo edificio avrà accesso separato rispetto alla scuola, con un ingresso collegato all'ampio parcheggio sul lato ovest e un secondo accesso previsto dalle aree di sosta realizzato al termine in via Ottorino Respighi. Una volta inaugurato, il mini palasport sarà a disposizione degli alunni per le attività motorie quotidiane.
1: Un esemplare di servalo africano, felino selvatico di medie dimensioni, simile a un gatto pardo e considerato animale pericoloso, è stato recuperato dai carabinieri forestali dopo alcuni avvistamenti tra Rese e Garbagnate. La prima segnalazione risale a giovedì 30 aprile, quando alcuni cittadini avevano riferito della presenza di un grosso gatto dal mantello giallo nel territorio di Arese. Sabato 2 maggio un nuovo avvistamento è stato registrato nel parco della Garbatella di Via Valera. Nel tardo pomeriggio di sabato è quindi intervenuta una pattuglia del nucleo carabinieri forestale di Garbagnate, insieme al personale della Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Milano e ai servizi veterinari milanesi. Gli operatori hanno immediatamente messo in sicurezza l'area, avviando le procedure per il recupero dell'animale. Il felino è stato narcotizzato e successivamente bloccato dagli agenti, che lo hanno trasferito presso una clinica veterinaria per gli accertamenti sanitari e la valutazione delle sue condizioni di salute. Dopo il riconoscimento della specie, le autorità si sono subito attivate per individuare una struttura idonea ad accogliere il felino, poi trasferito in un giardino zoologico fuori regione. Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri forestali per ricostruire la provenienza dell'animale e chiarire come sia potuto finire all'interno di un parco pubblico cittadino.
0: Ad Arese, a fine aprile, all'interno della RSA Galazzini Vismara, sono state svelate le opere realizzate dalle classi 4C e 5C dell'indirizzo figurativo che hanno partecipato al progetto Il volto tra fascino e racconto, noto dalla collaborazione fra gli studenti e i docenti del liceo artistico e la RSA. Hanno realizzato una serie di scatti fotografici degli ospiti e li hanno poi rielaborati in chiave artistica, abbinandoli a temi decorativi ispirati a Klimt. Il lavoro si è svolto in diversi momenti, alcuni dei quali hanno coinvolto gli ospiti dell'RSA. La realizzazione del servizio fotografico, in particolare, è stato un momento caratterizzato da intensa relazione e ha profondamente coinvolto tutti i partecipanti. Dal punto di vista artistico, è stato quello di ritrarre gli ospiti anziani, testimoniare la bellezza intrinseca nel volto maturo, celebrando la dignità e l'importanza che la persona anziana deve assumere nella società contemporanea. Due linguaggi: conforto, pittura e fotografia. Gli occhi degli studenti hanno saputo cogliere l'individualità di ogni soggetto e hanno trasformato gli scatti in ritratti, in un vero incontro umano. Queste le notizie di Orizzonte News che abbiamo oggi tratto da Il Notiziario. Grazie a Praturlona e Delia Duce con Matteo Serenelli alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Secondo l'antica tradizione della Chiesa, iniziamo questa giornata recitando insieme in questo tempo pasquale l'antifona del Regina Celi.

0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
1: Perché il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere della vita senza fine. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Un saluto a voi tutti radioascoltatori di Radio Orizzonti e buona giornata. Siamo in attesa di collegarci con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per trasmettere la celebrazione della Santa Messa feriale.

0: La liturgia in questa settimana ci invita a pregare invocando il dono dello Spirito Santo. Ci accorgeremo che le orazioni sono proprio una preghiera e un'invocazione allo Spirito. Canteremo anche come inno il Discendi Santo Spirito. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo.
1: Andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Alleluia.
0: Benedetto il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Alleluia. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Venga su di noi, o Padre, la grazia dello Spirito Santo e ci illumini nella conoscenza della tua volontà divina, perché la possiamo testimoniare con sincerità nella vita. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il monte del Signore sarà elevato sulla cima dei monti. Adesso affluiranno tutte le genti. Alleluia.
1: Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Adesso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il monte
0: del Signore sarà elevato sulla cima dei monti. Adesso affluiranno tutte le genti. Alleluia. Davanti a Dio sono maestà e bellezza,
1: potenza e splendore nel suo santuario. Alleluia.
0: Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
1: In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.
0: Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli. Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario.
1: Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome.
0: Portate offerte ed entrate nei suoi atri, prostratevi al Signore in sacri ornamenti, tremi davanti a Lui tutta la terra, dite tra i popoli: il Signore regna.
1: Sorregge il mondo perché non vacilli, giudica le nazioni con rettitudine.
0: Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare quanto racchiude, esultino i campi e quanto contengono.
1: Si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra.
0: Giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti.
1: Lodate il Signore, i popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Davanti
0: a Dio sono maestà e bellezza, potenza e splendore nel suo santuario. Alleluia. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe, vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazie e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Inno a pagina 778.

0: Al Signore Gesù, Salvatore della Chiesa, si innalzi la nostra supplica. Tu che esaltato sulla croce e assunto nella gloria, hai effuso lo Spirito Santo promesso, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che mediante lo Spirito di adozione hai rinnovato gli uomini, rendendoli figli di Dio, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che hai vinto il mondo con la tua morte e la tua resurrezione, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che siedi alla destra del Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che con il tuo Spirito arricchisci e governi la Chiesa, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che donando lo Spirito Santo confermi i discepoli nella fede e nella carità, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Lettura profetica ci illumini, ci doni salvezza.
2: Lettura del Cantico dei Cantici. Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore. Mi sono alzata per aprire al mio amato, e le mie mani stillavano mirra. Fluiva mirra dalle mie dita, sulla maniglia del chiavistello. Ho aperto allora all'amato mio, ma l'amato mio se n'era andato, era scomparso. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: L'anima mia ha sete del Dio vivente.
1: L'anima mia ha sete del Dio vivente.
2: Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono il mio pane, giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio?
1: L'anima mia ha sete del Dio vivente.
2: Questo io ricordo e l'anima mia si strugge. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa.
1: L'anima mia ha sete del Dio vivente.
2: Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
1: L'anima mia ha sete del Dio vivente.
2: Benedicimi Padre.
0: Lettura apostolica ci illumini e ci doni salvezza.
1: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tutto è lecito, sì, ma non tutto giova. Tutto è lecito, sì, ma non tutto edifica. Se un non credente vi invita e volete andare, mangiate tutto quello che vi viene posto davanti, senza fare questioni per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dicesse: è carne immolata in sacrificio, non mangiatela, per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza. Della coscienza dico, non tua, ma dell'altro. Per quale motivo, infatti, questa mia libertà dovrebbe essere sottoposta al giudizio della coscienza altrui? Se io partecipo alla mensa rendendo grazie, perché dovrei essere rimproverato per ciò di cui rendo grazie? Dunque, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Parola di Dio. Grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo si avvicinarono al Signore Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: La liturgia ambrosiana, nei giorni che vanno dalla festa dell'Ascensione alla festa di Pentecoste, ci fa ascoltare come lettura il Cantico dei Cantici. Sì, perché Cristo non è con noi, non lo vediamo più come lo vedevamo prima, ma deve essere continuamente cercato, come abbiamo sentito nelle pochissime righe della prima lettura, come l'amato del mio cuore. E subito allora una domanda: posso davvero dire che Cristo è l'amato del mio cuore? Lo amo? Lo cerco? Lo desidero? Penso continuamente a Lui? E quando due amanti non sono vicini l'uno all'altro, cosa fanno? Si cercano, si desiderano. Ecco perché dobbiamo attendere il dono dello Spirito, che è il dono dell'amore di Dio, che mette in noi questo desiderio e questa grazia del Signore. Ora, per rispondere a una domanda così impegnativa, sembra che le altre letture ci offrono delle risposte. Sì, posso dire che Cristo è l'amato del mio cuore, se come abbiamo pregato nel Salmo abbiamo sete di Lui come la cerva anela ai corsi d'acqua. Sete di Dio, desiderio di Lui. Posso dire ancora di dire che amo il Signore, perché? Perché, come ci ha ricordato l'Apostolo Paolo, facciamo tutto per la gloria di Dio. Non c'è altro motivo, non c'è altro movente se non fare tutto per la gloria di Dio. E c'è una terza risposta, ce l'ha offerta Gesù nel Vangelo: non si può digiunare finché lo sposo è con loro. Vi ricordate il Vangelo di ieri? Quella bella preghiera che possiamo davvero definire la prima preghiera cristiana, la prima preghiera dei cristiani, detta proprio nel giorno di Pasqua: resta con noi, Signore. Allora il desiderio del cuore, l'operosità della vita, fare tutto per la gloria di Dio, e questa insistente preghiera: resta con noi, Signore, perché si fa sera. Ecco il modo concreto con cui noi possiamo davvero, giorno dopo giorno, in attesa della pienezza dello Spirito, ardere d'amore, d'amore per il nostro Cristo, come la sposa arde d'amore per il suo sposo.

0: Dopo il Vangelo. Sperate in Dio, popoli di ogni luogo, aprite al suo cospetto il vostro cuore. Egli è il nostro rifugio. Alleluia.
1: Apriamo il nostro cuore alla preghiera fiduciosa.
2: Vieni, Spirito Santo. La gioia della tua risurrezione possa accendere di luce i nostri occhi. Ogni discepolo sia tabernacolo della tua presenza nel mondo, ti preghiamo. La tua consolazione sia rinascita per tutti coloro che sono tristi e scoraggiati, ti preghiamo. La tua comunità possa essere focolare di fraternità e non scuola di giudizio, perché tutti possano sentirsi accolti e amati. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Dario, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Alla tua Chiesa, Dio vivo e santo, dona largamente la benedizione del tuo Spirito, perché nel possesso ardente della carità riveli più chiaramente al mondo la verità del mistero di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.
3: Questi poeti.

0: Manda, o Padre, lo Spirito Santo, che trasformi per noi questi doni nel tuo sacramento e ci disponga a parteciparne con animo puro. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore risorto, elevatosi al di sopra dei cieli e assiso alla tua destra, secondo la promessa, ha effuso sui figli di adozione lo Spirito Santo. Per questo mistero, uniti al coro degli angeli e dei santi, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunziamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito d'amore diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
2: Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa, rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il Papa Leone, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in questo mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te.

0: Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, siate pieni dello Spirito Santo, che vi impresse il suo segno nel giorno della vostra redenzione. Alleluia.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Non vi lascerò orfani, dice il Signore, verrò di nuovo a voi e il vostro cuore gioirà. Alleluia.

0: il tuo popolo, Dio onnipotente, e poiché lo hai colmato della grazia dei santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla esistenza nuova nel Cristo risorto, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonte.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno radioascoltatori e buon lunedì. Qui con me questa mattina in regia abbiamo Franco Paccini e qui fronte a me abbiamo la nostra Delia. Ricordiamo le nostre frequenze, gli FM 88, la nostra app e il nostro tondino con 88. Il nostro numero WhatsApp per poter porre domande ai nostri ospiti o una dedica a un vostro caro è il 333 80 16 200. E adesso passiamo ai programmi di questa mattina. Subito dopo di noi Carlo Legnani, Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, seguito da Il Saronno, Storie Orizzonti con Sara Giudice e Gianni Branca. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, abbiamo Match Point, lo sport con Paolo Rinaldi e Agostino Masini, e alle 11.30 in comune con Laura Di Cristofaro, assessore al commercio. Alle ore 17.40 trasmettiamo la marcia per la legalità. Alle ore 18.20 Civica Smart e le pillole di educazione civica. Finiamo alle 21 con Viva Tutta la Radio di Mattia Savioni e alle ore 22 Gigi Volpi con Una Volta l'Era in Sci.

Il santo del giorno, Giovanni I. L'utilizzo distorto del Vangelo per affermare un potere politico è purtroppo una pratica e l'opposizione a questo uso della fede è costata anche la vita a più di un pastore lungo i secoli. È proprio per questo che San Giovanni I, papa dal 523 al 526, è venerato come martire. Ebbe il coraggio di non lasciarsi usare per gli scopi politici del re d'Italia e re degli Ostrogoti Teodorico. Toscano d'origine, Giovanni fu scelto come pontefice in età avanzata. Teodorico Ariano lo costrinse a recarsi a Bisanzio per chiedere la restituzione agli ariani d'Oriente delle chiese che erano state loro sequestrate dall'imperatore Giustino. Il 19 aprile 526 Giovanni fu il primo papa a celebrare la Pasqua a Costantinopoli, ma al ritorno, non avendo soddisfatto tutte le aspettative del re, fu incarcerato a Ravenna, dove morì pochi giorni dopo, il 18 maggio 526. Guai a coloro che dovessero anche solo pensare

0: Di usare la fede come arma politica. Il Vangelo, pur essendo lievito sociale, è un patrimonio universale e per questo nel dibattito pubblico nessuno può rivendicarne il possesso. Tra gli altri santi che la Chiesa oggi ricorda, facciamo memoria di San Dioscoro, martire del III-IV secolo, e Sant'Eric IX, re di Svezia, del XIII secolo.
1: Ed eccoci tornati per un po' di meteo, dove quest'oggi nuvolosità variabile, con più sole sulla fascia padana, mentre domani in parte sarà soleggiato con spesso vento di passaggio.
2: La farmacia di turno oggi è la farmacia comunale 1, via Alessandro Manzoni, a Saronno. Risponde al numero 02 960 33 96. Al cinema Silvio Pellico oggi alle ore 21, Il diavolo veste Prada 2. E invece al cinema Prealpi, sempre oggi alle ore 21, Michael, un genere biografico.
1: Passiamo al santo a parole e immagini. Cosa ne dici?

0: immagini. Il mondo è troppo complesso e interessante perché un unico modo di conoscerlo possa contenere tutte le risposte. Chi si interessa di scienza sa chi è Stephen Gould, 1941-2002, biologo, paleontologo americano molto popolare perché aveva una grande capacità divulgativa su argomenti complessi e saprà pure a cosa miri la sua teoria degli equilibri punteggiati o intermittenti. Chi non l'ha mai sentito nominare, invece, ha ascoltato questa frase tratta da un suo libro dal titolo ancor più bello, Risplendi grande lucciola. Gould, infatti, ci vuole ricordare che la realtà è così varia e ricca da essere insufficiente una sola strada di conoscenza. All'arroganza dello scienziato, che ritiene come legittima, seria e fondata solo la via da lui imboccata, si oppone proprio la straordinaria capacità che la persona umana possiede di penetrare per altri percorsi la realtà. È facile pensare alla poesia, all'arte, alla stessa fede, alla mistica. Sono canali di conoscenza che rivelano segreti dell'essere e dell'esistere, impervi alla mera analisi scientifica. Immaginiamo un biologo che, chiuso al suo laboratorio dove ha studiato l'essere umano con i suoi strumenti sofisticati, provette e microscopi, esce e va a un ricevimento, a un incontro pubblico, e là si incontra con una donna di cui si innamora a prima vista. Ebbene, quando guarderà quel volto, sentirà quella voce, toccherà quel corpo, userà forse solo i criteri della conoscenza biologica o non ricorrerà a un'altra maniera di scoprire quell'insieme di bellezza, di amore, di interiorità che ha di fronte? E non sarà anche questa una verità, forse più importante di quella scientifica? Non accade così per la poesia, per l'arte e per la fede?
1: Ed eccoci per gli appuntamenti di oggi. Allora, per lavori di manutenzione della zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi ancora nei prossimi giorni dei problemi sulla ricezione del segnale radio. Ci scusiamo quindi per il disagio. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Per avere il codice radio o altre informazioni, chiama lo 02 960 27 28. Ricordiamo stasera alle ore 20:30 in modalità videoconferenza al Centro Associazioni di Via Parini 54, leggendo incontro di lettura del libro Le Notti Bianche. Martedì 19 maggio, ore 17:30, alla Scuola dell'Infanzia in via 5 Giornate a Solaro, incontro a tema per accogliere le nuove famiglie. E ricordiamo al Museo dell'Illustrazione in via Caduti della Liberazione 25 a Saronno fino al 24 maggio l'Urlo del Silenzio, una mostra che propone l'elaborazione fotografica di Emanuele Cortellezzi. Il sabato e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19. A Saronno, venerdì 22 maggio, dalle ore 10:30, ci sarà la Marcia della Legalità, corteo rivolto agli studenti delle scuole superiori che partirà dal piazzale del Santuario, attraverserà la città e raggiungerà Piazza Libertà. Sempre a Saronno continuano le iscrizioni per l'oratorio estivo, per le scuole elementari si possono vedere le date sul sito della comunità pastorale, invece per le scuole medie bisogna compilare un modulo online disponibile sempre sul sito della comunità pastorale. Maggio in parrocchia, preghiera del Santo Rosario, ogni sera alle 17:30 in propositurale, il mercoledì alle 20:45 presso la Chiesa del Sacro Cuore e il martedì alle 20:45 via Don Monza 26, angolo via Monte Grappa 23. La conclusione del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Ed eccoci, cari radioascoltatori, giunti alla fine di questa buona giornata. Facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi festeggiano un compleanno, una ricorrenza particolare, e noi ci sentiamo domani. Un saluto a tutti.
2: Buona giornata a tutti. Ciao.

0: La Modena scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio, gli slogan scanditi ieri sera dai cittadini scesi in piazza, 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni, il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita alle persone investite. La Premier ringrazia Luca Signorelli che per primo ha affrontato l'aggressore, intervenuti anche un uomo di origine egiziana e il figlio, il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi l'udienza di convalida è un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'Interno Piantedosi. Ancora minaccia l'Iran da parte di Trump. Accetti l'accordo, non ne rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios martedì sarà convocata la Situation Room per valutare la ripresa del conflitto. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. Lettera della Premier Meloni alla Presidente della Commissione von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione Europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti subspeleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze armate, delle forze maldiviane rientrate in Italia. Intanto gli altri 20 che erano con le vittime a bordo dell'imbarcazione Duke of York. All'epoca dell'intelligenza artificiale promuovere una comunicazione rispettosa della verità, così ieri il Papa dopo Regina Coeli.
1: La giornata mondiale delle comunicazioni sociali che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
0: Un'ultima ora, a Napoli trovati i corpi senza vita di 2 donne in un cantiere edile, sono in corso le operazioni di identificazione dei cadaveri che erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione, sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Gente
4: di ieri,
3: d'inque
4: e de demain.
3: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
1: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.

0: avevano invitato il primo
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, buongiorno e buona settimana. Eccoci qui per il nostro incontro, siamo al grandissimo completo. C'è Carlo, abbiamo appena stoppato una disputa fra milanisti e interisti che ormai comincia a diventare anche un po' pesante, ma lasciamoli fare, cosa dobbiamo fare? Ci sono gli sfoghi necessari. Bene.
2: Ci sono interisti che non sanno gioire e prolungare la gioia.
0: Bene.
2: Pazienza, per loro, cioè, noi invece gioiamo.
1: Sono un interista che non sa gioire.
0: Grazie dell'invito, sono contento di essere qui, sono contento soprattutto per ascoltarvi e per ascoltare il confronto della parola con il nostro Monsignore, con Don Giuseppe.
1: Vabbè, questo è un errore perché quando c'è Carlo conduce lui, per cui io faccio una introduzione semplicemente per dire, visto che dobbiamo sempre partire con la parola, poi dopo torniamo sulla parola di questa mattina perché l'ho trovata molto interessante e anche molto sfidante.
0: Vorrei fare un'introduzione sulla parola di ieri, visto che
1: dopo
0: proseguito proprio sull'introduzione, l'inizio della messa, l'introduzione
1: ieri
0: alla messa delle 10.
1: Ah, io non me lo ricordo, tu la stavi ascoltando al lago.
0: Sì, al lago, lo ascoltavo, ero là, proprio l'introduzione che ha fatto salutando i fedeli presenti e dice: siamo qui oggi e ricordiamo anche la festa di giovedì che abbiamo celebrato, la festa dell'Ascensione, 40 giorni dopo la Pasqua, la festeggiamo con gioia. Allora io che ero là e pensavo, poca gioia, perché non si festeggia mai con gioia una partenza, un arrivo sì, anzi lì c'era un po' di tristezza che ci ha lasciato, ma poi continua tu, poi il tono.
1: Non lo so, io penso a quando vedevo alzarsi la mongolfiera, poche volte nella mia vita, ma ero tutto contento.
2: È proprio questo.
0: Allora, contento perché uno va via, no?
1: No, perché vai.
0: Perché lì partiva. Ma
1: okay,
0: non ci ha lasciato.
1: Allora lasciamo la parola al Don Giuseppe che sta fremendo per risponderti.
2: Sì, perché il Vangelo proprio letto ieri, tanto la prima lettura di ieri iniziava con l'accenno all'Ascensione
1: degli Atti degli Apostoli.
2: La comunità cristiana si ritrova in preghiera, concorde e perseverante nella preghiera, in attesa del dono dello Spirito. Cosa fa lo Spirito Santo? Continua a donarci la presenza di Cristo in mezzo a noi. Noi quando celebriamo l'Eucaristia, lo ricordavamo già lunedì scorso, invochiamo il dono dello Spirito perché è Lui che trasforma quel pane e quel vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Quindi è vero che Cristo sale al cielo ed è vero che noi ad ogni partenza siamo tristi, ma nel caso suo sappiamo che continua ad essere presente in mezzo a noi. E la pagina evangelica di ieri, da questo punto di vista, è una pagina sorprendente, perché è la pagina che ci ricorda come Cristo continua ad essere presente in mezzo a noi.
0: Sulla pagina di ieri prosegue Giancarlo, che era bellissima la pagina del Vangelo di ieri.
1: No, prosegue il Don Giuseppe perché io non sono in grado. Dico solamente che ieri una frase mi ha colpito. Ieri l'abbiamo sentita due volte, per cui è celebrato sia la messa vespertina sia la messa delle 10, ciò che non succedeva da molto tempo, per cui abbiamo avuto il piacere di sentirla. Non serve la messa se non ci fa ardere il cuore.
2: Sì.
1: E Don Riccardo più o meno ha detto la stessa cosa, perché ho sentito la messa delle 11:30. Non possiamo essere credenti senza l'Eucaristia.
2: Certo. Allora, la questione è questa, che a noi sembra che andare a messa sia la cosa più, qualche volta, che non cambia nulla. E io ho detto proprio con molta chiarezza, se noi entriamo da quella porta e usciamo da quella porta uguali, la messa non serve a niente. Punto. E non serve niente a noi che vi partecipiamo e che perdiamo un'ora del nostro tempo, e non serve niente al mondo, se non perché Cristo si rende realmente presente, ma potrebbe non avere l'interlocutore con cui entrare in rapporto. Questo è l'aspetto fondamentale. Io sostanzialmente ieri, senza dirlo, ho un po' giocato sulle preposizioni, perché in questo famosa preposizione
1: articolate o
2: quelle semplici, no? Perché ce ne sono tre nel Vangelo di guardatelo bene, ve ne sono tre chiarissime: tra, con, in. Tra di loro questi due cosa fanno? Dice il Vangelo che stanno conversando, dovremmo tradurre meglio stanno un po' battibeccando, si stanno in qualche modo, io penso, accusando l'un l'altro, se non ascoltavo te e non venivo dietro a questo Messia, va che fine che
1: stanno
2: ha fatto.
1: Stanno piangendosi addosso, insomma.
2: Si stanno piangendo addosso. Tra di loro nulla. Ora, se io vado a messa soltanto e siamo tra di noi, potremmo essere anche in 10.000, ma non succede nulla. L'ha detto Gesù con chiarezza: io e voi senza di me non potete fare nulla. Ok? Quindi una messa dove continuo a dire che vedo soltanto quel povero uomo lì che è il prete e il lettore, il cantore, e insomma, ragazzi, non è che io sia così affascinante perché uno possa venire. Primo, preposizione. La seconda ritorna più volte, il con. Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. A un certo punto sono loro che gli dicono: resta con noi perché si fa sera. Entrò per rimanere con loro e quando fu a tavola con loro, vedete che ritorna sempre questo con. Sì, la messa con Gesù comincia a cambiare e qui rispondo anche alla domanda iniziale di Carlo. Quando? Perché è vero che Cristo non c'è più visibilmente in mezzo a noi, ma Cristo in qualche modo con alcune azioni in qualche modo si rende presente. La prima azione, Gesù in persona li ascolta, li fa sfogare, ma a un certo punto è lui che parla e cominciando da Mosè spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Molto bello questa apertura delle scritture, tanto è vero che queste scritture fanno muovono qualche cosa dentro. Se c'è Cristo, se questa parola ci parla, se questa parola ci parla, qualche cosa si muove dentro di noi. E questi che dice il Vangelo che prima avevano il volto triste, sono senza speranza, ad un certo punto gli dicono: dai, resta con noi, è bello stare con te. Tutto questo è mosso dalle scritture. Ma non bastano le scritture, con le scritture c'è questo gesto, mi piace questo gesto dello spezzare il pane che dice un amore grande. Che cosa ha fatto la nostra mamma quando eravamo piccolini e avevamo fame? Non ci dava una micchetta di pane, cosa faceva? Lo sbriciolava. Ce ne davano, quindi è bella questa immagine del Cristo che si sbriciola, si spezza, si dona a noi. Lì in quel momento, siccome sono lì con Gesù, gli occhi si aprono e lo riconoscono. Allora la messa con Gesù, che io dico sempre che la messa a quattro momenti, quattro parti, io li chiamo i riti di introduzione, non mi piace la parola, i riti di raduno, perché è Cristo che ci raduna. Poi la liturgia della parola, è Cristo che ci parla. Poi la liturgia eucaristica, è Cristo che nuovamente su quell'altare si offre vittima per noi. E poi i riti di missione, ci manda, andate, è sempre Cristo, la messa è Cristo, quindi con noi, quando Cristo è con noi cambia, ma ecco la sorpresa, tra di noi nulla. Con Cristo qualche cosa comincia a muoversi dentro il nostro cuore. Ma cosa fa Cristo? Se noi lo accogliamo, entra in noi. Non ci ardeva il cuore in noi mentre lui conversava? Ecco, questa è la dinamica della celebrazione eucaristica. Cristo deve entrare dentro di noi. Ieri, durante l'omelia alla messa di prima comunione, tra l'altro facciamo gli auguri a tutti i bambini della nostra comunità che ieri nelle 5 parrocchie hanno celebrato la messa di prima comunione, Sì, il momento così è già finito tutto. Questa mattina sono lì a scuola questi bimbi, sono qui davanti alla Miri Tignoti, no? È finita la festa. Cristo, non so, con Cristo non finisce se Cristo è realmente in noi. E questo è il cuore ardente. Se, ecco, è lì che deve cambiare, è l'ardore per Cristo. E se non c'è questo, cosa volete? La messa è uguale, eh? La messa del lunedì dopo la settima domenica, dell'anno scorso, dell'anno prossimo, di questa mattina, sono uguali, eh? Ma devo essere io che cambio dentro.
0: Vorrei entrare in qualche particolare sulla parola di ieri che lei ha messo in evidenza. Non è stato riconosciuto da Cleopa e dal suo amico. Non mi meraviglia che Luca, non so perché non ha fatto il nome anche del secondo.
2: Fatto bene, perché ciascuno può identificarsi. E faccio un passo in più. C'è una monaca a Gerusalemme, adesso è morta, che ha raffigurato quest'altro discepolo con una discepola. E allora questa icona, io ce l'ho questa foto dell'icona, diventa sponsale. Che cos'è il matrimonio se non il Cristo che cammina con noi e che, se noi lo invitiamo, vieni con noi, entra nella nostra casa.
1: Ha accennato anche Don Riccardo ieri questo aspetto.
0: E quindi lei ha detto non l'hanno riconosciuto perché non avevano il cuore ardente. Beh, io dico, Gesù bonariamente ha fatto il finto tonto per non farsi riconoscere.
2: Aspetta un attimo, non solo non avevano il cuore ardente, ma avevano gli occhi chiusi, ottenebrati, è lì che parte, no? Certo, loro pensavano in quel momento a un Cristo che avevano visto morire in quel modo. Dunque teniamo conto che qui siamo al 9 aprile dell'anno 30, Cristo è morto il 7, quindi non dimentichiamo che questa pagina evangelica è anzitutto documentazione di un fatto accaduto il giorno di Pasqua. Questi stanno di fatto fuggendo da Gerusalemme per quello che hanno visto il venerdì, due giorni prima, e hanno paura di fare quella fine lì, e quindi dicono andiamo via il più presto possibile.
0: Mi sono chiesto un'altra cosa. Lei ha detto il rito dura 22 chilometri, ma loro che ritornavano a casa a Emmaus, come mai hanno cambiato idea e sono ritornati a Gerusalemme?
2: Allora, sono 22 chilometri, 11 in andata da Gerusalemme a Emmaus, attenti bene, 11 in discesa, perché Gerusalemme è in alto ed Emmaus è in basso e con la luce del sole, ma il volto triste, senza speranza, senza Cristo tra di noi, nulla, nulla. Bisogna dirlo con molta forza questa cosa qui, ci siamo, ma con Cristo dentro, nella notte, in salita, di corsa, perché hanno dentro che cosa? Il desiderio ardente di poter dire davvero il Signore è risorto.
0: Quindi loro hanno sentito il desiderio di ritornare dagli undici, dai discepoli,
2: certo,
0: che erano là. Quando si parla di quella casetta al secondo piano mi meraviglia sempre, mi fa sempre meravigliare positivamente. Quella casetta, chissà cos'è avvenuto, probabilmente anche l'ultima cena.
2: Quanti fatti in quella casa, se al piano superiore, sicuramente l'ultima cena, quindi vuol dire l'istituzione dell'Eucaristia, la lavanda dei piedi e il discorso di addio. Lì, il giorno di Pasqua, Gesù appare quando le porte sono chiuse, pace a voi. Lì ritorna 8 giorni dopo perché mancava Tommaso. Lì, 50 giorni dopo la Pasqua, discende lo Spirito. Tutto in questo cenacolo. E quando si va al cenacolo si prova davvero qualche cosa di grande. Cenacolo, Calvario, sepolcro vuoto, sono questi tre luoghi se vogliamo capire che cos'è l'Eucaristia.
0: Quindi lei dice i due che andavano a Emmaus si sono sentiti così rinfrescati e rinforzati che desideravano ritornare a Gerusalemme.
2: I due che andavano a Emmaus erano due in fuga perché avevano visto il loro maestro morire e morire in quel modo, e quindi dicono tutto è finito, ci siamo sbagliati, ci siamo ingannati. Ma siccome questo vivente è presente lì, lo riconoscono. Tra l'altro a me piace sempre dire che quando spezza il pane il Vangelo dice sparì dalla loro vista, punto. Io dico sempre, fosse io uno di quelli che scrivevano a mano il Vangelo, mi sarebbe scappato dentro una piccola aggiunta. Sparì dalla loro vista, virgola, ma non dalla loro vita. Cioè, ecco il modo con cui Cristo è presente. Certo, non lo vedo come io in questo momento vedo il Carlo e il Giancarlo, ma è presente Cristo nella modalità sacramentale.
1: A volte mi viene in mente, è tutto corretto quello che lei dice, comprensibile eccetera, ma non è troppo esigente. Allora, gran parte di noi va a messa perché è un obbligo.
2: Io non e sono lei, mai andato a messa per
1: lo, ma lo so, ma lei
2: mai è andato a messa una volta,
1: non,
2: per il precedente.
1: Infatti sto parlando,
2: fammi dire, perché io non mi sento in,
1: ma non c'era dubbio. Non c'era dubbio. Però succede anche questo. Secondo, ma è proprio necessario che arda il cuore, non basta che esca con un pensiero buono dalla messa. Cioè, io dico, a me difficilmente arde il cuore, sono, vabbè, purtroppo non sono bravo in queste cose, ma però devo confessare che le letture mi suggeriscono dei comportamenti che poi a volte riesco anche a... E poi dopo entri nel fragore della vita e tutto...
2: Ti fermo un attimo, Giancarlo. Hai sempre detto delle cose belle, dove soggetto dell'azione è questo signor Giancarlo di cognome?
1: Vabbè, non lo dico perché sennò scoprono chi sono. Catella, dai.
2: Catella, ci siamo? È che noi a un certo punto, quando abbiamo una dinamica sacramentale, dobbiamo necessariamente pensare che il soggetto è Cristo.
1: No, scusi, lei dice, lei stava parlando dell'effetto che ci deve fare la parola di Cristo su di noi.
2: Non,
1: no?
2: La parola, Cristo che si serve della parola e del sacramento per venire in noi. Io ieri ho celebrato tre sacramenti. Nella domenica, no, nella veglia pasquale ho avuto la grazia di celebrare, tra sabato santo sera e domenica di Pasqua, di celebrarli tutti e cinque: il battesimo, la cresima, perché l'ho fatto una cresima domenica di Pasqua, il sacramento dell'unzione, la confessione. I sacramenti sono il Cristo che agisce oggi qui per noi. Cioè, noi dobbiamo aprirci alle sorprese che fa Cristo. Detto in altro modo, il tuo esempio è come se io voglio l'amorosa, no? E me la sogno l'amorosa e la penso l'amorosa, ma non ce l'ho. E quindi vado anche a messa vestito bene, magari per vedere se trovo l'amorosa, ma non l'ho trovata l'amorosa, e torno a casa con buoni desideri di trovare l'amorosa, ma l'amorosa non l'ho trovata. Diverso è quando avviene l'incontro con l'amorosa, allora lì cambia tutto. E così anche noi dobbiamo dare a Cristo durante la messa il protagonismo. Lui è protagonista, no, lui agisce. Allora è lui che rende ardente il cuore, non sono io che dico dai ardi un po' cuoricino mio.
1: Io credo che non, allora vuol dire che non mi ha mai voluto incontrare.
0: No, non è vero, Giancarlo.
2: Credo sta che alla porta
0: rispondere
2: e bussa.
0: Per rispondere alla tua obiezione, credo che dobbiamo tornare indietro un attimo alla parola, la parola evangelica del commento di questa mattina di Don Giuseppe, e dire ma io lo desidero? Ne sento la mancanza? Mi manca la sua compagnia? Se lo considero un amico?
1: Addirittura,
0: ecco, qui sta tutta la
1: difficoltà. Don Giuseppe stamattina ha detto: posso dire che Cristo è l'amato del mio cuore?
2: Certo. Io non posso dire che Giuseppe Garibaldi è l'amato del mio cuore, perché non l'ho mai incontrato. Posso stimarla questa persona per quello che ha fatto, ok? Ma non Cristo. Cristo lo incontro, certo che non lo vedo Cristo, ma so che è vivo, reale, presente. Non è un morto, non è un personaggio del passato. Allora, ha vissuto quei 30 anni in mezzo a noi, nato da donna come siamo nati noi tutti, no? Morto su quella croce, risorto, è vivente per sempre in mezzo a noi, secondo una dinamica e una modalità da lui scelta, che è la dinamica e la modalità sacramentale.
1: Io dico che è una tendenza, la dobbiamo vedere come una tendenza, cioè lei è fortunato, ha
2: sempre
1: già trovato
2: Giancarlo
1: tutto.
2: Giancarlo Catella vede una tendenza.
1: Ma stiamo parlando di tanti Giancarlo Catella,
2: sì.
1: Di tante persone.
2: Allora dobbiamo
1: che...
2: invitare Giancarlo Catella e tanti Giancarlo Catella, no? A dire fermiamoci a gustare l'Eucaristia, che come in amore a un certo punto i silenzi sono più eloquenti delle parole, e così anche qui noi abbiamo perso la dimensione dell'intimità con il Signore. Qualche volta io continuo a dire, no? Anche nel modo di celebrare l'Eucaristia, un po' sempre frettoloso, credo che magari è la colpa dei miei preti, questo modo sempre frettoloso, per cui ci sembra che siamo qui. Io non sto mica vendendo un prodotto e devo cercare di venderlo il più in fretta possibile. No, devo fare in modo che davvero questo momento trasformi realmente la nostra vita.
1: Comunque non vorrei essere frainteso, ma io dicevo queste cose con rammarico. Non è che dicevo solamente che
2: voglio...
1: mi sembra che venga predicata la perfezione e il mondo è imperfetto, per cui è un messaggio che tante volte frastorna, perché dice ma io non sarò mai così, ma cosa sta dicendo? Invece mi sembra che invece il Vangelo di ieri è un po' la metafora della nostra vita. Noi
2: certo.
1: Sappiamo già tutto, sappiamo che dovremmo sapere, ma però facciamo fatica a chiedere. Poi dopo allora incontriamo qualcuno, andiamo a messa, sentiamo delle parole e sembra che ci rincuoriamo e diciamo forse ho capito qualcosa, torno a casa, vivo una settimana, poi ma però in immerso nel mondo che comunque devo vivere, perché non è che non posso rifiutarmi di viverlo, perché il mondo mi incalza, se sto fermo non vivo, non faccio vivere i miei e allora mi perdo. Fortunatamente ritorno dopo 7 giorni, è un po' la metafora della nostra vita, che so che c'è qualcosa, mi accorgo che c'è qualcosa, mi ravvivo per questo qualcosa che ho trovato, che mi sembra di aver trovato, e poi dopo devo ritornare a fare lo stesso ciclo. Ma io volevo dire solo questo, vorrei essere come lei.
2: Ecco, io vorrei allora aggiungere a tutti Giancarlo Catella, no? Lasciate fare al Signore, però create questa intimità con Lui. Quando qualcuno ha detto a Papa Leone, ma qual è... E Papa Leone ha consigliato, non l'ho ancora letto, ma c'ero lì da leggere, un libro dove fondamentalmente questo frate, tra l'altro un frate che faceva il cuoco, adesso non mi ricordo anche come si chiama in questo momento, ha imparato a vivere alla presenza di Dio. Alla presenza di Dio. E faccio un esempio che dice tutta la concretezza. Tu eri presente, Giancarlo, quando quel frate e quella famiglia che sono venuti da Pesaro a parlarci, no?
1: Sì.
2: Ci siamo e hanno fatto nascere questa fraternità che devono essere anche in tanti, se ho capito bene, mi pare.
1: Diverse famiglie.
2: Ma sono forse sotto tra i 200 e i 300, quindi una bella realtà nella città di Pesaro. Da dove è nata questa esperienza qua? Ti ricordi?
1: Beh, da quando questo frato era giovane.
2: E cosa facevano la sera della domenica?
1: Io non mi ricordo dove si trovavano.
2: L'adorazione.
1: Pregavano.
2: L'adorazione. Che cos'è l'adorazione? La perdita di tempo. Quando è l'ultima volta che siamo stati in silenzio, in adorazione davanti a Gesù? E qui mi sovviene l'altra pagina evangelica di Marta e di Maria. Siamo molto Marta, facciamo molto. Siamo sempre, e a un certo punto però ci manca il fiato, e Marta dice a Gesù: ma guarda mia sorella che non mi viene in aiuto, dille che mi venga, dille che mi venga in aiuto. E quella cosa qui,
0: niente, sì.
2: Noi abbiamo bisogno di Cristo. C'è una bella preghiera di San Paolo VI che ha composto nell'anno in cui il nostro Don Angelo Centemari è diventato prete, nel 55, appena arrivato, no? Citando quella frase di Sant'Ambrogio: omnia nobis est Christus, Cristo è tutto per noi. E lui ha composto quella bellissima preghiera: Signore Gesù, tu ci sei necessario. Ecco, ora questo Signore Gesù necessario come si rende presente? Quindi mi ricollego a quello che diceva all'inizio il nostro Carlo, così che completiamo tutto. Come si rende presente Cristo? Stando anche a questa pagina evangelica, potremmo dire almeno in queste modalità. Primo, l'abbiamo già detto, nella parola del Vangelo è Lui che ci parla. Secondo, nel pane spezzato, il sacramento, è Lui che è realmente presente, scompare dalla vista ma è presente in quel segno. Terzo, nella comunità, nella Chiesa, in questa fraternità che nasce, diceva il Salmo di ieri: oh come bello e soave che i fratelli, dolce che i fratelli vivono insieme, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quarto, questi due, quella lì è una preghiera ma è anche una carità, perché danno ospitalità a un forestiero, a uno sconosciuto. E se andate a vedere Matteo 25, dice: ogni volta che avete dato un po' di pane, un po' di vino, vedi che la concretezza arriva anche qua, no? A uno di questi miei fratelli più piccoli e poveri avete dato il vestito, la cura, la visita, l'avete fatto a me. È presente allora nel povero, nella carità. È presente, io qui dovrei diventare rosso, perché quando io vesto quegli abiti e sono sull'altare, agisco in persona Christi. È Cristo che agisce, tanto è vero che dico in prima persona, ma è Lui che parla attraverso di me: prendete, mangiate, prendete, bevete, questo è il mio sangue. Ecco, è il modo con cui noi riscopriamo che Cristo è presente, e forse dobbiamo tenerli tutti presenti. Perché guai se ci fosse la sola preghiera senza la carità, guai la sola Marta senza la Maria, ma guai anche la Maria senza la Marta.
1: Don Giuseppe.
0: Purtroppo siamo in chiusura di tempo, ci spiace che non abbiamo più tempo a disposizione, avremmo avuto ancora tanti argomenti, anzi mi ha affascinato quello che lei ha scritto sull'editoriale su Orizzonti, leggetelo anche voi, sugli sguardi.
2: Gli sguardi dei consigli pastorali e del consiglio per gli affari economici.
0: Molto bello, siamo in chiusura.
1: Però gli sguardi erano tre, ne mancherebbe uno. Consiglio pastorale, consiglio economico,
2: no,
1: e terzo
2: sguardo. Nel consiglio pastorale più di tre sguardi, nel consiglio affari economici più di tre sguardi.
1: Cioè, ecco.
2: Abbiamo bisogno di sguardi diversi.
0: Ne parliamo settimana prossima sugli sguardi.
1: E complementari.
0: Grazie a tutti.
1: Bene, Carlo. Dai, saluto a tutti, Carlo.
0: No, niente, ringraziamo Don Giuseppe, ci ha affascinato con il suo commento alla bellissima parola di ieri, e quindi grazie a tutti voi all'ascolto e grazie a Don Giuseppe. Buona giornata.
1: E buona settimana a tutti.

0: Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Folla Modena è attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Khoudry, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite e migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Modena per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro Piantedosi. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero di 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. Intanto sono rientrati in Italia gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo dell'imbarcazione Duke of York. Ancora minacce da parte di Trump all'Iran: accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. Telefonata fra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per fare il punto sul conflitto in Iran. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La guerra in Ucraina: il presidente Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa. In totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono 20 feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, scrive Zelensky, il quale riferisce che un drone russo ha colpito una nave cinese nel Mar Nero e la Russia non poteva non sapere, sottolinea Zelensky. Le forze armate israeliane affermano in un comunicato di aver colpito oltre 30 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, fra cui un magazzino di armi e postazioni per condurre attacchi contro le forze israeliane. La nota dell'esercito dello Stato ebraico menziona anche l'uccisione di alcuni membri della milizia sciita che preparavano, secondo l'IDF, piani terroristici contro le truppe nell'area. Lettera della premier Meloni alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziato ieri alle 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, tram e metro in diverse città. Come sempre ci sarà, come sempre, il rispetto delle fasce di garanzia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Eccoci in diretta, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branchi ai microfoni, Franco in regia e Sara Giudici con noi. Ciao Sara, benvenuta.
2: Ciao, buongiorno a tutti, buon lunedì a te Gianni, al nostro regista e a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
1: E iniziamo bene la settimana con le ultime notizie. Da dove partiamo Sara? Vai tu.
2: Partiamo da una notizia che riporta in auge il tema del retrostazione, in questo caso a raccontarci un fenomeno non nuovo ma di cui abbiamo parlato marginalmente finora sono le foto dei residenti, perché abitando nei palazzi, in particolare della zona di Piazza Zerbi, hanno notato e hanno fotografato e documentato anche con diversi video come in realtà la zona del retrostazione sia diventata una sorta di base per i ladri di bagagli, soprattutto della stazione ferroviaria ma soprattutto del Malpensa Express. Ovviamente la maggior parte del traffico della stazione di Saronno è fatto da pendolari, ma c'è anche chi prende il Malpensa Express e quindi ha zaini, borse, valigie, trolley, borselli, insomma un po' di tutto. Tutto questo viene ritrovato sistematicamente abbandonato e aperto con tutto il contenuto, certo, sparpagliato dai residenti del quartiere, che ormai si sono un po' abituati a questo scenario. Quello che ci hanno condiviso sono le foto dell'ultima settimana in cui ci sono 7-8 valigie aperte e addirittura un video, si vedono alcuni fotogrammi nell'articolo del Saronno, in cui si vedono le persone che frugano in questi bagagli e poi si allontanano. Uno se lo portano via e l'altro lo lasciano lì aperto e un altro lo lasciano lì chiuso. Insomma, un fenomeno decisamente diffuso che fa un po' il paio con tutto quello che è la polemica per la mancata sicurezza nella zona, no? Si parla di spaccio frequente, di furti, auto vandalizzate. La richiesta dei residenti è sempre la stessa, che sia per i bagagli dei viaggiatori che sia per lo spaccio, più controlli darebbero più serenità a tutti.
1: Ho capito. Hai un'altra notizia, perché io volevo chiederti qualcosa.
2: Sì, stamattina volevo raccontarti anche dei controlli sui monopattini fatti dalla polizia, certo, locale. Stamattina, cioè, sono entrate in vigore ieri le nuove regole per tutto quello che riguarda il monopattino, dalla targa in giù, se ne è parlato tantissimo, ormai lo sappiamo tutti. Ieri ci sono stati i primi controlli, le prime multe, tutte a maggiorenni, e poi c'è stato anche il sequestro di un furgone perché era senza assicurazione, quindi insomma un problema serio. La polizia locale non ha fatto solo i controlli, ma prima ancora, nel corso della primavera, ha fatto un ciclo di lezioni allo IA Lombardia per parlare di sicurezza stradale, con una particolare attenzione, un particolare focus proprio sul tema dei monopattini, dalle nuove regole a quelle che sono un po' le norme di comportamento che sui ragazzini soprattutto sono, certo, molto utili. Sono stati loro stessi a raccontare quanto sia stato utile l'intervento al Saronno in un'intervista del Tempo del Caffè che trovate sul sito. Insomma, c'è anche l'intervista a Youssef e Matteo, che sono due ragazzi che hanno partecipato agli incontri, e alla vigilessa Giovanna Marino, che conosciamo tutti, che ha fatto un po' la relatrice, e poi c'è l'intervento di una coordinatrice dello IAL e della responsabile del progetto.
1: Perché da ieri ci vuole la targa e il casco.
2: Sì, esatto.
1: Mentre per l'assicurazione mi sembrava un paio di mesi ancora, insomma, c'è ancora un po' di tempo
2: più,
1: ancora.
2: Sì.
1: Va bene. Dunque, volevo chiederti una cosa. Questa sera ad Origio fai il confronto fra i tre candidati sindaci.
2: Sì, si chiama Origio sul palco, perché l'obiettivo Origio è quello di mettere in primo piano tutto quello che sono i temi di Origio, perché lo ricordiamo, essere informati non

0: è un'area privata, ma un po' come l'ex Isotta di Saronno, è importante sapere che cosa ne vuole fare il comune, quale direttive darà. Parleremo della fiera, parleremo della collezione di opere d'arte che c'è ad Origgio, ma anche con un po' di domande personali, tipo banalmente l'angolo preferito dei candidati, la prima cosa che faranno nei 100 giorni. Insomma, sarà una serata lunghetta, perché mi sa che arriveremo alle 10:30-11, però con un sacco di domande. Poi i candidati, gli abbiamo dato le domande prima in modo che potessero essere brillanti e preparati, come piacciono a noi.
1: Certo.
0: E quindi invitiamo tutti in Sala dei Sindaci, che è in via Manzoni, a Origgio, e dalle 20:45, ma poi inizieremo alle 21, ovviamente, come classico in questi casi.
1: Ecco, chi sono i sindaci, Sara?
0: I candidati sindaco sono Evasio Regnicoli,
1: l'attuale sindaco,
0: adesso così faccio un ripassone della presentazione, stasera vado come un treno, che ha 61 anni e è appunto l'attuale sindaco uscente che corre
1: sì,
0: per
1: è stato anche
0: mandato.
1: Nostro ospite.
0: Perfetto,
1: una volta.
0: Operativissimi, non avevo dubbi. Poi Mario Ceriani, che è stato sindaco di Ceriano di Origgio, stasera sbaglierò un sacco di volte, chiamerò Saronno un sacco di volte, che è stato sindaco di Origgio almeno a 3 volte per altri 3 mandati, che torna a correre e torna con una lista che si chiama Mario Sindaco, Ceriani Sindaco, mentre Evasio Regnicoli corre con una lista che si chiama Evasio Sindaco. E l'ultimo candidato è quello di Origgio Democratica, quindi diciamo area centrosinistra per capirci, si chiama Francesco Venturini. Nella sua presentazione ci ha raccontato che fa parte di diverse realtà associative di Origgio, quindi gli Amici del Bosco, gruppi di acquisto ecosolidale, e tendenzialmente si sposta a piedi con l'auto elettrica, quindi molte tematiche ambientali e green sicuramente le porterà lui alla serata.
1: Benissimo. Andiamo alla Leonardo da Vinci, torniamo a Saronno, condivisione tra brioche e sorrisi con l'associazione genitori.
0: Sì, è stato un momento di partecipazione molto carino, ho visto le foto, grandi sorrisi, quindi direi che è andato molto bene anche senza che me lo dicessero. È un bel momento con la colazione, pensato insomma per dare un po' un qualcosa di nuovo e di diverso all'interno della scuola.
1: Sì. Calcio promozione, finale playoff sospesa, c'è stato un po' di trambusto, cos'è
0: sì,
1: successo?
0: Sì, lo raccontiamo
1: Sara?
0: Noi perché è più cronaca che calcio, oggettivamente. Alla fine della partita United Cesate Universal Solaro, che sembra uno scioglilingua, era finale playoff della categoria promozione, ci sono stati dei momenti di tensione, diverse espulsioni, tant'è che l'arbitro ha interrotto la partita al 20°, ma non solo, c'è stata una tale discussione fra l'arbitro e i dirigenti del Cesate, mentre il Solaro festeggiava perché è finita la partita, stava già vincendo 4-2, quindi ok. L'arbitro ha dovuto essere scortato negli spogliatoi prima e fuori dal centro sportivo dai carabinieri. Ora il Cesate ieri sera ha annunciato che presenterà ricorso contro la scelta dell'arbitro, ma come dire, è facile ipotizzare che il giudice sportivo darà comunque la vittoria per 0-3 al Solaro. Questo farà passare il Solaro nel gironcino scontro ulteriore dei playoff, ma in realtà storicamente negli ultimi anni tutte le tre finite nel gironcino sono state poi promosse in eccellenza, quindi come ci diranno quelli della redazione sportiva dopo di noi, è molto probabile che l'anno prossimo in eccellenza ci possa essere un derby Solaro-Saronno, che per me è proprio fratricida, essendo chiameranno
1: certo,
0: il derby della Sara.
1: Certo, essendo confinanti e non solo. Va bene, c'era un'altra cosa riguardo il calcio, solidarietà, spirito di squadra. A Saronno debutta il torneo Interforze Varese.
0: Sì, è una bella iniziativa fatta per solidarietà, per l'associazione Auto di Solaro. Sono giorni di sfide fra carabinieri, polizia locale, realtà diverse che si confrontano in partite di calcio a 7 con tutta una serie di gironi appunto per raccogliere fondi. Sono tutti invitati, la serata è aperta, si parte stasera, speriamo nel tempo.
1: Continuiamo.
0: Perché noi ad Origgio invece siamo al chiuso, quindi sereni, potete venire anche se diluvia.
1: Benissimo. In arrivo sul Saronno una nuova rubrica, note storiche e artistiche di Sergio Beato.
0: Oh, guarda, sono contentissima che
1: questa
0: lei, questa non è neanche telefonata, l'ha trovata Gianni autonomamente, grazie della domanda, come si dice, come dicono in questi casi. È una nuova rubrica del Saronno che tra l'altro annunciamo oggi perché lo diciamo, è il compleanno di Sergio Beato, il 18 maggio, e quindi come dire, abbiamo unito questo insolito regalo. Lui racconterà ogni 2 settimane, quindi 2 volte al mese, degli aneddoti di storia locale che non sono quelli più famosi che conosciamo tutti, ma pagine un po' inedite, con il doppio obiettivo: raccontare qualcosa del locale, ma anche far scoprire dei posti che magari qualcuno non conosce, magari ci resta la mezza giornata libera e andiamo a dare un'occhiata a dove sono avvenute queste storie. Sergio Beato, storico, non ha bisogno di presentazione, docente dell'Uni3, ha fatto un sacco di progetti e di iniziative recentemente. evidentemente sta seguendo con

0: l'amministrazione comunale, il quadro del Legnanino che è arrivato in Villa Gianetti, e devo dire che quando ci siamo trovati per bere il caffè per parlare di questa rubrica mi ha raccontato cose talmente interessanti che quando mi hanno detto ma ci saranno abbastanza temi, io dicevo Sergio, se racconti questa chiacchiera già solo andiamo fino a Natale, quindi lui è veramente pieno di informazioni, di notizie, e sono contentissima che il Saronno dia un po' questa opportunità di scoprirle non solo a chi come noi è così fortunato da incrociarlo ciclicamente nelle varie iniziative, ma anche chi legge la nostra testata, quindi è una cosa di cui sono orgogliosissima. Incomincerà settimana prossima, sarà ogni giovedì mattina.
1: Benissimo. I più letti di ieri, tra i più letti di ieri c'è la vetrina infranta per fermare un ladro.
0: Sì, è successo nella scorsa settimana, fine settimana, sostanzialmente un autista si è accorto che uno straniero gli stava rubando il cellulare dal furgone e per fermarlo gli ha lanciato un sasso. Diciamo che non ha colpito il ladro, che però è scappato e quindi ha salvato il telefono, ma il sasso ha rotto la vetrina del bar e quindi sarà pagato, chiamato a rifondere i danni. Resta, come dire, l'amarezza per il tentato furto e, come dire, il fatto che come dire, si sia dovuto, tra virgolette, difendere da solo, no? Per riuscire a recuperare, certo, a salvare il telefono. Poi non so se costerà più la vetrina o il telefono, vedremo.
1: È successo davanti alla stazione.
0: Davanti alla stazione, sì.
1: Va bene. Nuova sede del Ferrari Club.
0: Sì, a Turate, c'è stata l'inaugurazione, è stato un bel momento, c'è stato due VIP saronnesi, diciamo, la sindaca, perché il Ferrari Club è di Saronno, la sindaca e Lores Balestrini, noto pilota di Formula Renault di Saronnese.
1: Sì. Poi San Francesco diventa un laboratorio del Politecnico, gli studenti fra restauri, affreschi e tecnologie innovative.
0: Sì, c'è questa bellissima foto che trovate anche oggi su Saronno nella rubrica di Visti Ieri, in cui si vede il calore, una mappa del calore sulla pagina sulla foto della facciata di San Francesco. Questo perché gli studenti hanno letteralmente passato la chiesa al setaccio, ci sono le foto che li vedono nel sottotetto, in chiesa, a vedere gli affreschi, ma anche a vedere appunto le travi. Hanno fatto un po' di analisi, non è la prima volta, è già diversi anni che l'architetto Carlo Mariani coinvolge gli studenti in questa iniziativa. È sempre bello che, insomma, un modo diverso di fruizione, di imparare da una ricchezza assolutamente della nostra città.
1: Certo. Al Cinema Prealpi il concerto di Unitre sulle note di Giorgia.
0: Esattamente quello che parlavo, diciamo, fuori onda ce l'ha ricordato Carlo Legnani poco fa.
1: Domani sera
0: con le iniziative di queste, con le canzoni di questa cantante. Sicuramente una serata emozionante, so che c'è grande attesa e non me l'ha ricordato solo Carlo, insomma, me ne hanno parlato un po' Giulia, che ha scritto l'inizio, che ha scritto l'appuntamento e l'articolo, ha messo un po' di particolari, quindi un po' tutte le informazioni che servono le trovate su Saronno.
1: Bene, poi ancora Saronno per la sostenibilità, i vantaggi dell'erba alta nei nostri giardini. Qual
0: sì,
1: è
0: un tema di cui si parla spesso con diverse vedute, infatti sotto ci sono stati un po' di commenti, nel senso che comunque la manutenzione del verde, soprattutto il verde, diciamo, a prato e mantenuto bene, insomma, non il bosco, certo, incolto, ha dei costi, quindi si cerca di sostenerli in modo green. Milano, per esempio, anche City Life ha tutta una serie di aiuole in cui l'erba è volutamente tenuta alta per favorire la biodiversità e per anche ridurre i costi di manutenzione. Insomma, ci sono diverse scuole di pensiero, infatti ci sono diverse posizioni molto critiche anche sotto i commenti del Saronno, ma credo che un po' la volontà di Saronno per la sostenibilità, che è una rubrica curata con Saronno per la Terra, sia anche quello di stimolare il dibattito, quindi benvenga.
1: Certo, bisogna individuare anche i posti, perché non è che dappertutto vada bene, secondo
0: esatto,
1: me.
0: Poi bisogna vedere, insomma, perché se su un prato è tipo per esempio quello del parco dell'ex seminario in cui bisogna andare a vedere il concerto, è chiaro che l'erba alta non va bene.
1: O dove giocano i bambini nei parchetti.
0: Esatto, assolutamente
1: anche.
0: Neanche
1: va
0: quello.
1: Va bene.
0: Va un po' studiato.
1: Ecco, Villa Gianetti, regina dell'estate, perché street food, eventi, dai concerti ai giochi.
0: Sì, l'Albo Pretorio, grande risorsa cittadina, ci svela che l'amministrazione ha già previsto un calendario di eventi estivi, almeno una decina, nei mesi di giugno, luglio e soprattutto poi in realtà agosto, no? E in cui ci saranno appunto questi appuntamenti, come ci siamo abituati, giovedì, venerdì e sabato, ci sarà appunto l'allestimento da street food, alcune sere si potrà far musica fino a mezzanotte, con buona pace dei residenti che in passato hanno avuto più di qualche critica. E quindi, come dire, questo sarà un po' uno degli appuntamenti dell'estate. Poi aspettiamo il clou con Notte Bianca sì, Notte Bianca no, so che anche voi avete
1: più di uno, cioè, quello che sarà, perché si parla anche di questo, no?
0: No, più eventi in un weekend, diciamo così. Ma poi non si sa se si chiama Notte Bianca oppure no. Gianni, non ci sbilanciamo.
1: No, staremo a vedere, va bene. Caronno piange, Francesca Anastasio, mamma di Dodò, simbolo della lotta alla mafia.
0: Sì, è una storia molto toccante che ha commosso molti, tant'è che molti hanno chiesto che dentro l'amministrazione comunale che dentro il comune di Caronno ci fosse un ricordo per questa donna che ha vissuto questo grande lutto ed è stata capace di trasformarlo in una missione, possiamo chiamarla, di sensibilizzazione contro i danni anche collaterali della mafia. Nell'articolo ho riportato un ricordo di Paolo Bocedi, ma sono tanti caronnesi che hanno chiesto di dedicarle uno spazio, un momento, un ricordo per il messaggio forte che ha dato la comunità. Lei si è trasferita a Caronno anni dopo, qualche tempo dopo la perdita del figlio, proprio perché era malata e doveva seguire delle cure. Adesso si è aggravata e si è spenta negli ultimi giorni.
1: Ho capito. Spring Pride, inaugurazione della panchina, aperitivo rinviato per maltempo, l'esibizione
0: sì,
1: di
0: allora,
1: drag queen.
0: Era la settimana di appuntamenti dedicata appunto alla lotta contro l'omo transo-lesbofobia. E alcuni eventi si sono tenuti, come martedì scorso l'inaugurazione dello sportello Arcobaleno dedicato a tutte le vittime di discriminazione, al bullismo, organizzato con l'Arci Gay. Altri invece, come lo spettacolo delle drag queen con quiz in piazza, piuttosto che la mostra delle battere LGBTQ+, è stata rinviata a settembre, mi hanno detto, perché a causa del maltempo, che in realtà è stato un po', come dire, perché in realtà poi sabato era bello, e quindi,
1: sì,
0: come dire, è stato un po', come dire, le previsioni hanno un po' giocato un brutto scherzo agli organizzatori, mentre quello che si è riuscito a tenere bene sabato, perché c'è stata una bella iniziativa, è l'Eco Festival dello YAL. Bellissima iniziativa, ma soprattutto magari quello parliamo settimana prossima, che arrivano gli articoli, l'inaugurazione della Cascina Paiosa. Gianni, non vuoi sapere com'era?
1: Sì, come no, certo. Era Paiosa. In lista
0: era
1: però,
0: in lista, ok. Super rapidi allora, perché manca pochissimo. Com'è stata? Molto carina l'organizzazione, lì è venuto giù un po' di temporale, quindi non è andato molto bene. È molto carina la Cascina Paiosa, a me è piaciuta molto. C'è, entrando a sinistra, una parte con bancone e bar, e poi due spazi sotto e sopra, c'è una bella terrazza, c'è un bel giardino sopra. Insomma, secondo me, se la scuola riesce a tenerlo aperto, è una bella realtà. Ci sarà il noleggio delle biciclette, ci collaboreranno diverse realtà, da Semplice Terra per quanto riguarda l'orto e la vigna, alla CLS, che è appunto questa realtà che lavora con i disabili, proprio della Cassina Ferrara, quindi a poca distanza, e lo YAL, che ha la sede in via Marx, quindi proprio attraverso il ponte e ci sei. Quindi, insomma, come dire, sicuramente è un bel progetto. Sia la sindaca sia gli assessori che sono intervenuti hanno parlato di questo grande valore della coprogettazione tutti insieme. Insomma, speriamo che sia un gran successo. Al momento è molto bello vedersi, e si chiamerà, lo archiviamo, come ho scritto anche sul Saron, non si chiamerà più Cascina Paiosa, ma Cascina della Vigna.
1: Certo. E sarà già aperta.
0: È già aperta,
1: quindi si può frequentare. Correre insieme a Saronno, nasce la Running Class gratuita firmata da Lazzarun e Improv.
0: Sì, è un'associazione che si è messa d'accordo con questa nuova palestra, faranno questa classe per insegnare a correre, magari si è appassionati alle prime armi, piuttosto che si corre già da un po' e si vuole migliorare, con tutta una serie di competenze e di servizi si può correre insieme la sera, anche per evitare anche per una questione di socialità, oltre che di risultati da ottenere.
1: Certo, l'ultimissima domanda, abbiamo meno di un minuto, piantato un melograno per il villaggio Sossa, simbolo di futuro e cura.
0: Sì, è una bellissima iniziativa, tutti gli anni la USB Pharma, che è una grande azienda multinazionale, realizza un intervento all'interno del villaggio Sossa, fanno piccole opere di manutenzione, imbiancano, si mettono un po' al servizio delle necessità del villaggio. Quest'anno, oltre a questa parte di manutenzioni, hanno anche piantato un melograno, che insomma è una pianta simbolica che tanto racconta e che tanto dice, e che insomma, quindi è stato un bel gesto, oltre all'aspetto pratico anche un qualcosa di simbolico che resterà lì, darà i suoi frutti, un po' come l'impegno per questi piccoli saronnesi.
1: Grazie Sara di essere stata con noi.
0: Grazie,
1: una buona settimana a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Grazie a tutti.

0: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu. Fianco a me l'amico Paolo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E oggi abbiamo un gradito ritorno nei nostri studi di Antonio Sala per fare un commento di questo campionato molto interessante, non tanto per il vertice che l'Inter ha vinto, ma per quanto riguarda la Champions e la retrocessione. Antonio, un campionato veramente molto interessante, manca una giornata, che panorama vedremo? Chi andrà a fare la Champions e chi retrocesserà?
1: Ma già.
0: Parola a te e a Paolo.
2: Ma tanto buongiorno a tutti, ma secondo me la giornata di ieri è stata chiara,
1: ha già deciso tutto,
2: nel senso che con la sconfitta della Juve i quattro posti di Champions ci sono già: Inter, Roma, Milan e Napoli. Secondo me sono...
0: Certo è il Napoli, hanno detto, no?
2: Certo è il Napoli, certo, però voglio dire, il Milan è padrone del suo destino, perché gli basta vincere con il Cagliari e automaticamente in Champions, e la Roma se vince a Verona con una squadra già retrocessa è finito. Cioè la Juventus ha buttato via un'occasione incredibile perdendo in
1: però,
2: casa.
1: Però ti devo dire, non per il fatto che sia juventino, però gliel'hanno fatta sporca con la Roma, perché la Roma, se ti ricordi, domenica scorsa non doveva vincere col è una roba al centesimo.
2: Un rigore abbastanza.
1: Ma quella è una partita veramente che non puoi dire l'hanno aiutata la Roma.
2: No, d'accordo, però ti dico, cioè tu non puoi buttare via occasioni come quella con la Roma.
1: Ma per carità,
2: tu hai avuto delle occasioni incredibili, nel senso di chiudere il campionato. Se poi dopo ti succede un episodio come quello della Roma, che al centesimo è un calcio di rigore,
1: d'accordo,
2: sei qui che parli di quel calcio di rigore lì. Però dopo parliamo che la Juve non vince col Verona, non vince col Cagliari, non vince col Sassuolo, sono d'accordo.
1: Però ci sono delle conseguenze, delle partite che dici, però questa qui l'hanno aiutato, o perlomeno ti poni dei dubbi.
2: Sì, magari i dubbi ti vengono, anche perché dopo col discorso arbitrale che è uscito, qualche dubbio ti viene.
0: Facciamo un po' un commento, al di là dell'Inter, che ormai non parliamo più che il campionato l'ha vinto 4 giorni prima della fine del campionato. Sì. Facciamo un'analisi, a tuo avviso e a vostro avviso, di questo giudizio sulle squadre, ma poi una finestra in modo particolare per quanto riguarda la retrocessione.
2: Allora, è
0: strano che si arriva all'ultima domenica per decidere chi scende, è l'ultima domenica.
2: Strano, però vedi, per quanto concerne l'Inter, l'Inter è la squadra superiore secondo me.
1: Giustamente
2: meritata, un organico nettamente superiore.
1: Non ha trovato avversari.
2: Il Milan ha resistito fino a... Sul Milan possiamo parlarne, perché il Milan è entrato in Champions, però ha giocato un calcio che secondo me...
0: Come spiegate il Milan, che ha fatto una bella andata e poi ritorna nel
2: Reggio? La Juventus cosa ha fatto? Ha fatto la stessa cosa, è rimasto lì fino a un certo punto.
0: Non tanto bella, perché ha cacciato via il allenatore.
2: Parlo di Allegri, nella Juventus.
1: La Juventus cosa ha fatto? È rimasto lì
2: fino a un certo punto, ha contato con l'Inter, poi ha perso con l'Empoli, e da quel momento lì è ritornato in picchiata.
1: Per me...
2: Io ho visto lo stesso cammino che ha fatto la
1: Io ti dico.
2: Tieni presente che il Milan, a livello per come concepisco io il calcio, questo non è calcio.
1: Infatti,
2: in Europa, giocando così, non ottieni.
1: Sono d'accordo.
2: In Europa prendiamo mazzate su mazzate da tutti. A me gli è stato chiesto di andare in Champions, se lui domenica entra in Champions, il suo obiettivo l'ha raggiunto, non gli puoi dire niente perché ha raggiunto.
0: Ma a vostro avviso nel Milan c'è una poca chiarezza a livello di gerenziale?
2: Certo,
1: c'è un caos.
2: C'è un caos che si permette di telefonare i giocatori, dare consigli sotto l'aspetto tecnico-tattico.
1: E quello che dicevamo prima.
2: Furlani non vuole entrare. Innanzitutto, finché non chiarisci i vertici, poi anche la base subisce. Difatti nell'Inter vedi che c'è una situazione chiara con Marotta, che la proprietà ha demandato a Marotta la parte sportiva, e i risultati poi li vedi.
0: Perciò a vostro avviso sia Milan che Juventus sono da rifondare o da aggiustare?
2: Io dico che non è che ogni anno puoi rifondare, perché ad ogni anno riparti sempre da zero. Però i risultati sono questi qua, cioè Comolli ha fatto dei disastri.
0: Dove hanno sbagliato secondo il vostro avviso? Milan e Juventus.
2: Comolli ha sbagliato tanto nella conferma dell'allenatore Tudor, tanto che non era convinto di
1: certo.
2: Lui era già convinto, che non era convinto su Tudor, l'ha confermato, gli ha allungato il contratto e dopo sei partite l'ha mandato via. Per cui lì è già partito sapendo che non gli ha...
1: No, poi, scusa, poi la campagna acquisti è stata deleteria.
2: Hanno speso un sacco di soldi.
1: Guarda, davanti. La Roma è passata perché ha preso quel male lì, certo, ragazzi. Certo. La differenza l'ha fatta lui.
2: Allora, Juve e Milan non hanno una punta da 20 gol all'anno. Oggi le squadre di vertice hanno una punta.
0: Ma secondo voi un ritorno di figure carismatico come Del Piero potrebbero fare del bene alla Juventus?
1: Ma sai, sulla competenza può darsi.
2: Non lo so, perché un conto è giocare, un conto è passare dall'altra parte. C'è gente che sono stati dei grandi giocatori, poi quando hanno fatto i dirigenti.
0: Si parla bene di Chiellini nella Juventus, no?
2: Beh, Chiellini poi ha anche studiato, è anche andato in America, ha studiato.
1: È tutta un'altra cosa.
2: Anche Maldini, per dire, nel Milan ha fatto bene, poi è stato mandato via, e da quando è andato via Maldini sono andato in caduta libera. Del Piero è stato un gran giocatore, però dall'altra parte non lo puoi giudicare perché non ha fatto niente, perché non ti posso dire se è bravo o non è bravo, se è competente.
0: Però scusate, sulle scelte chiedo un vostro parere, forse la squadra più seria è stata la Roma, che tra Ranieri e Gasperini ha detto io scelgo l'allenatore, ha mandato via uno che l'anno scorso ha salvato la Roma.
1: Sono stati costretti perché erano arrivati in una posizione in cui la Roma sarebbe stata il caos.
2: No, ma poi anche
1: quindi
2: lì,
1: dovevano decidere.
0: Non dimentichiamo che l'anno scorso Ranieri ha fatto miracoli con la Roma.
2: Ranieri, il giocatore è stato il migliore. Sì, però c'erano due galli nel pollaio e non andavano bene. Gasperini praticamente.
0: Voi condividete la scelta che ha fatto di dirigente la Roma?
1: Certo.
2: Perché alla fine dovevi scegliere uno o l'altro. I due non potevano starci, se no ha scelto Fetica e la proprietà ha scelto Gasperini. Secondo me ha fatto bene.
0: Ve l'aspettavate una Roma che arriva a fare la Champions?
1: No, perché ha trovato Malen.
2: No, ma Gasperini, a parte che era tanto, ha fatto benissimo. Se non, Gasperini vinceva con la Juventus 3-1.
0: Non è un uomo facile da gestire, no, Gasperini.
2: Difficilissimo. Vinceva 3-1 con la Juventus in casa. Se quella partita lì la Roma la porta a casa, era già finito il campo, perché andava a 7-8 falsi.
1: Guarda che lì è stato lui a sbagliarla.
2: Sì, dopo la Roma è tornata in gioco perché la Juventus è suicidata. La Juventus è suicidata.
1: Se vince quello Verona è sulla Juve.
2: La Juventus non entra più nei quattro della Roma. Adesso la Roma, chi la butta?
0: No.
2: La Roma
0: voi avete fatto un giudizio negativo su Milan, Juventus e positivo sulla Roma. Ha trovato un termine giusto per giudicare il Como?
2: Ma il Como ha fatto benissimo, perché però sai, un conto è allenare il Como, mi riferisco a Fabregas, un conto è allenare.
0: Guarda la classifica, Antonio, è lì, nei primi cinque,
2: sì,
0: ragazzi.
2: Capito, però,
0: Como?
2: Sì, ho capito, a parte che il Como ha speso, però c'è da dire che ha speso bene, però ha speso, cioè il Como è una proprietà che a livello di Manchester City
1: a
2: quel livello lì è la proprietà del Como, ha speso. Poi la pressione,
0: secondo
2: la pressione
0: voi è veramente un buon raggiunto l'allenatore del Como?
2: Sì, a me piace, bravo. L'allenatore piace, però è un presuntuoso, piace, però lo voglio vedere quando andrà a allenare una piazza come Inter, Milan, Juve o Manchester City, o dove devi vincere, perché a Como adesso lui ha fatto un miracolo, ha portato il Como in Europa
0: in due anni.
2: Non è mai successo. Voglio dire, se,
1: ma tu pensi,
2: è una società dove devi vincere e dove hai la, cioè,
0: quattro anni fa la Serie C, ragazzi,
2: ti faccio questo esempio qua. Vai all'Inter e perdi due partite come ha perso Fabregas col Como, dove ha preso 4 gol.
0: E Chivio è partito male nell'Inter, l'hanno confermato. Però.
2: Fallo in una grande piazza. Vai a
1: Beh, l'Inter aveva dei giocatori che da soli.
0: La partenza è stata bruttissima.
2: L'Inter ha fatto la partenza perché ha dovuto fare un mondiale per club. Non ha fatto la preparazione. Ma appena si è messo a posto la squadra, l'Inter è come organico.
0: Ecco, ma a vostro avviso, il Como, davanti a questo campionato, il prossimo anno cambierà pagina o che cosa? Si crea di vendere o si potenzierà ancora la squadra?
2: Il Como si potenzia, il Como aumenta. La prossima fanno l'Europa League,
1: è sicuro.
2: Fanno l'Europa League a Reggio Emilia?
1: No, perché c'è anche il fatto che il Como è davanti come classifica Bursa, è davanti, certo.
2: Il Como, sai che ipoteticamente potrebbe andare ancora in Champions?
1: Certo. Se Milan sbaglia la partita,
2: se Cagliari vince,
0: loro dove vince la Cremona, però Cremonese ha bisogno.
1: Ma scherzo.
2: Cioè, allora io ti dico questo:
0: la Cremonese deve vincere.
2: Ieri in televisione ho detto che secondo me sia Lecce che la Cremonese vincevano, e sono sicuro che domenica. Risultati, come sentono i risultati, sentono che magari il Milan sta vincendo col Cagliari e la Roma sta vincendo a Cremona, il Como perde a Cremona.
1: Sì, la Mola.
0: Sì, ma anche a lei vale lo stesso discorso col Genova.
2: Certo, ormai le cose sono chiare.
1: Sì, i giochi sono fatti.
2: Secondo te il Lecce perde in casa col Genova domenica?
0: Prendiamo un po' delle deluse. Non ritenete che l'Atalanta è stata un po' una delusione?
2: Sì, l'Atalanta male, molto male, perché ha sbagliato la scelta all'inizio con Juric, hanno preso Juric e ha fatto dei disastri.
1: Come la Juve, no?
2: Ha cercato di rimediare un po'. Adesso meno male che hanno centrato che vanno a fare la Conference, ma la Conference che cavolo di coppa è?
0: Si parla molto bene di Italiano che lascerà il Bologna per dare dove? A Napoli o qualche altro posto, a vostro avviso?
2: Ma secondo me rimane lì, perché a Napoli dovrebbe andarci Sarri, o Sarri dovrebbe andare o a Napoli o a Bergamo, perché anche Paladino non è tanto sicuro.
0: Esatto.
2: Di andare a Bergamo, perché se a Bergamo dovrebbe andare Giuntoli come direttore sportivo,
1: e allora va con Sarri,
2: porta Sarri molto probabilmente. Però Sarri, perché ieri le dichiarazioni di Conte a Napoli sono state dichiarazioni che molla,
0: sì, da quello che ha detto ieri. Ecco, questo campionato però è stato caratterizzato dal bubbone degli arbitri. Un vostro giudizio, no, un vostro commento.
2: Ma non si può dire ancora niente.
0: E l'altro fatto della dimissione della federazione.
2: Lì normale, lì è giusto. Cioè, dopo 3 anni.
0: No, parliamo di arbitri. Secondo voi il VAR è un valore aggiunto, sì o no?
1: No, è un disastro il VAR.
2: Cioè, va messo a posto, cioè, bisogna mettere a posto il protocollo, perché un protocollo così ha fatto.
0: Però serve il VAR, è uno strumento necessario, no?
1: Serve se la so per i beni.
2: Non si può tornare indietro, perché come nel tennis, che quando hanno messo che quando la pallina è fuori. Cioè, il VAR proprio sul fuorigioco è determinante, perché sul fuorigioco non sbagli un centimetro, 2 centimetri. Però sui falli di mano, lì è sopra il braccio, sotto il braccio, prendi qua. Cioè, c'è da mettere a posto il protocollo, cioè, un po' da mettere. Però io dico che il VAR è io lo accetto sul fuorigioco, perché sul fuorigioco uno dice no, ci vuole la luce, no, fuorigioco è l'unica cosa.
0: A vostro avviso,
2: puoi,
0: il VAR
2: perché un centimetro è fuorigioco, basta.
1: Per tutti. Antonio, però c'è il discorso, il frame prima, il frame dopo, questi non vanno bene.
0: Ecco, però non svuotato le competenze dell'arbitro questo strumento qua.
2: Certo.
0: È un valore aggiunto per aiutare, però l'ha anche svuotato, perché tante volte l'arbitro si deve rimangiare alcune decisioni che ha preso in campo.
2: Se sbaglia, scusa, non sul fuorigioco. Allora, ci sono state tante decisioni, c'è una statistica, no, che il VAR, per esempio, ha sanato di molto di più di quanto ha sbagliato, molto di più. Poi ha fatto degli errori anche clamorosi, perché certe volte, per esempio,
1: non interviene su certe situazioni.
2: Perché mettono, per esempio, se tu al VAR metti una figura importante e arbitra un giovane, basta quello, il varista comanda, perché il giovane non va poi contro
1: certo.
2: Cioè, capito, perché c'è uno scontro di personalità
1: ed è per questo che non va al VAR.
2: Allora, cosa secondo me cosa bisognerebbe fare? Bisogna fare come dire la separazione delle carriere. Tu fai questo e tu fai questo
1: e non puoi intervenire sulla carriera.
0: Voi sapete che l'AIA dipende dalla federazione del gioco calcio, deve fare l'autonomia.
1: Certo, però
2: ci vorrebbe la separazione delle carriere, cioè chi fa il varista e chi fa l'arbitro.
1: Non puoi fare il varista e poi andare a fare l'arbitro,
2: che puoi fare che poi dopo che tu arbitri vai a fare il VAR, cioè non va bene.
1: No.
0: Ecco, come se ne può uscire da questa situazione qua?
2: Tanto prima cosa non sistemare.
0: Ma siamo a livello non nazionale, internazionale, queste regole qua devono valere, no?
2: Certo che devono valere, che devono valere a livello internazionale.
1: Sì, però quando se tu in Italia fai un certo regolamento in cui le carriere, cosa c'entra?
0: Vabbè, quando le carriere sì.
2: Allora, perché alla FIFA sai chi è responsabile degli arbitri, alla FIFA è Collina. All'UEFA sai chi è responsabile degli arbitri? Rosetti, sono 2 italiani. Rosetti è responsabile degli arbitri all'UEFA e Collina è responsabile degli arbitri alla FIFA. Cioè, voglio dire, c'è 2 italiani.
1: Ma al di là di quello, però puoi farlo.
2: Sì, però secondo me la cosa fondamentale è separazione delle carriere, cioè, certo. Uno non può arbitrare poi la domenica dopo andare a fare il VAR.
0: Ecco, finito il VAR parliamo della federazione, che è un organo importantissimo nel calcio. Se non c'è il cappello capo, guarda lì, c'è, cosa vuol dire fare chiarezza lì? Ecco, cosa vuol dire fare chiarezza?
2: Faccio
0: presente che Cravina si vanta nel dire: io ho fatto il mio programma approvato dal 98% del presidente CDA.
2: Cioè Gravina è stato eletto perché la Serie C, perché
1: anche qui
2: c'è un regolamento assurdo, perché i dilettanti hanno
1: più potere dei professionisti.
2: Tu per legge presidente della FIGC hai il 34%. Gravina si è tirato, ha preso il 34% dei dilettanti,
0: hanno il numero di tesserati.
1: Ma io scusa, professionisti deve essere fatto dai professionisti, dilettanti. Non puoi far sì che i voti.
0: Ma la federazione è una sola.
2: Ti prendi gli arbitri e i giocatori, e già la maggioranza è già 50, è già finito.
0: Ma no, non ce la fai.
2: Cioè, non va bene, capito? Non va bene così. C'è anche lì.
0: Allora, il non va bene, mi sta anche bene, ma qual è la proposta? Non ho mai sentito proposta, non la sento.
2: La proposta c'era stata di
0: quale? Di chi?
2: Di modificare.
0: Anche io tuttora sul tavolo c'è nessuna proposta.
1: Allora, io ti dico, tu dividi i professionisti, fanno i professionisti e dirigono i professionisti. I dilettanti sono diretti dai dilettanti.
2: I professionisti devono avere la quota
1: maggiore. Non c'entrano i voti che vanno
2: insieme. Secondo me va bene anche i voti che vanno insieme, però la quota maggiore sono i professionisti. Non deve essere
1: certo.
2: La quota di maggiorità, perché i professionisti mantengono i dilettanti i professionisti sai quanto passano i dilettanti?
0: Sì.
2: E mantengono, e poi loro hanno la quota superiore per eleggere il presidente federale. Cioè, ma non esiste. Cioè, non esiste.
1: No, poi sono cose diverse. Il professionismo e il dilettantismo è diverso.
2: Fai il 34%. Il 34%.
0: Allora, facciamoci una domanda: se è vero che dite voi che non esiste, ma perché questa regola
2: perché
0: è stata battuta in piedi?
2: Perché non la vogliono mai cambiare? Perché poi lì diventa una cosa politica.
1: Ma guarda, Gravina è dieci quanti anni è che lì, dai.
2: Diventa una cosa politica, cioè, voglio dire.
0: Qual è lo spiraglio adesso in questo marasma
2: adesso? Lo spiraglio è che praticamente il prossimo presidente federale dovrebbe essere Malagò, perché da quello che si è capito ha già
0: ma è uno che è maleggiato, questo qua è uno che ha molto intrallazzo nella politica.
2: Malagò, ma tu sai i risultati che ha fatto?
0: Certo, grandi risultati sportivi.
1: Dimmi uno che non è maleggiato dalla politica.
2: Ma poi Paolo, guarda che Malagò ha fatto dei risultati incredibili nel CONI, il medagliere con Malagò non c'è mai stato come
0: anche l'ultimo Olimpiade invernale.
1: Scusa, ti posso dire una cosa? Malagò era un mio collega Banca di Roma.
2: Sì.
1: Malagò guidava la pallacanestro Banca di Roma e il calcio Banca di Roma, che era arrivato in Serie C. Era lui il direttore.
2: Me lo ricordo.
1: Ragazzi, da lì è partito,
2: No, ma poi
1: per forza che poi ci deve essere la politica che aiuta.
2: Paolo ha dimostrato,
1: ma per capacità e incapacità c'è.
2: Comunque è stato lui a dimostrare.
1: Poi che diventa un politico è normale.
2: Lui, per esempio, è stato presidente del CONI e ha dovuto lasciare perché non poteva fare più il terzo mandato o cosa, sennò le leggevano ancora.
0: Ragazzi, mancano 10 minuti, ritorniamo al commento del campionato. Secondo voi è stato un bel campionato, un brutto campionato o un mediocre campionato?
1: Mediocre.
2: A livello tecnico mediocre, tanto è vero che in Europa non contiamo niente.
0: Ecco, se ci paragoniamo all'Europa, cosa siamo? Anche? Siamo in
2: Panamera. Allora, la Premier c'è superiore, la Liga c'è superiore, la Bundesliga c'è superiore, e adesso ci passa anche la Liga One, ci sta passando davanti anche la Francia.
1: Io penso
2: questo
1: che
2: è il valore
1: la novità sia stata solo il Como.
0: Allora, a vostro avviso, bisogna andare in farmacia o bisogna andare in chirurgia?
2: C'è da mettere a posto un sacco di. Tanto devono, secondo me, il nuovo presidente deve imporre che in ogni squadra di calcio di Serie A ci devono essere almeno 5 italiani, di cui 3 in campo e 5 in rosa. Perché sennò la nazionale. Cioè, non esiste che tu il
0: Beh, è compatibile
2: con tutto il rispetto.
1: Tutti stranieri.
2: Non ha un italiano. L'Udinese, con tutto il rispetto, d'accordo, non ha un italiano.
1: Verona è lo stesso.
2: Che c'è la normativa.
1: Cacchio, un italiano.
2: Sono liberi, però se tu come regola metti che in ogni, d'accordo a tutte le squadre, che in ogni rosa di Serie A ci devono, e B ci devono essere 5 italiani, di cui 3 devono essere sempre in campo.
0: Ma già, voi stessi avete detto che i presidenti si preferiscono rivolgersi all'estero perché costa meno i giocatori.
1: Ma come l'ha preso con 120 milioni? Sono i procuratori che una volta non c'erano i procuratori che comandavano,
2: cioè, l'anno scorso adesso è tutto procuratore. Il campionato primavera nazionale l'ha vinto Lecce con neanche un italiano. Il primavera ha vinto il campionato italiano, italiani in campo 0. Se tu vai al settore giovanile cominci a vedere che l'Under 23 ha pochi italiani, la primavera pochi italiani.
0: Antonio, tu hai fatto un allenatore fino alle livelli alti, ma se un ragazzo italiano è bravo, gioca, se è bravo.
2: Ovvio, ragazzi, non
0: diamo la colpa agli stranieri, no. Siamo noi che siamo carenti.
2: No, ci sono anche buoni giocatori. Allora, per esempio, ti dico per esempio Leoni, un buon giocatore, è andato a Liverpool. E l'altro, quello che c'è all'Arsenal, come si chiama? Gioca anche in nazionale, adesso mi sfugge, è un altro giocatore che in
0: Italia. Anche Mafioli, lì mi si chiama.
2: Con la Fiori. Voglio dire, ci sono i bravi, però come escono, vanno. Portano via, perché arrivano qua le società, arrivano qua gli stranieri, mettono lì 40, 50, 60 milioni e tu non c'è nessuna squadra italiana che può rifiutare 50, 60.
0: Altra domanda, quest'anno c'è stato un po' un tourbillon di allenatori. Secondo voi i tourbillon negli allenatori servono alle squadre, sì o no?
2: Cioè il cambio?
0: Della vostra esperienza che avete visto quest'anno.
2: Ci sono delle situazioni dove il cambio serve.
0: Diciamo, la Juventus è servito, ad esempio.
1: Perché Spalletti non ha fatto male, perché ha fatto quello che poteva fare con quello che aveva a disposizione.
2: Non mi è piaciuta la dichiarazione che ha detto ieri, che è stato un campionato che secondo me è eccezionale. Se avesse.
1: Vabbè, ognuno deve vendersi, dai. Vabbè,
2: non
1: va
2: neanche in Champions, se la Juventus.
1: Vabbè.
2: Però ti devo dire che da Tudor a Spalletti la differenza si è vista, perlomeno lui poi la squadra non l'ha fatta neanche lui,
1: appunto.
2: La squadra mica l'ha fatta lui ce l'ha quello
1: che aveva a disposizione,
2: secondo me come interpreta il calcio Spalletti, senz'altro meglio di
1: ma no certo,
0: cioè, alla luce di quello che avete visto quest'anno, il prossimo anno le squadre grosse e le big faranno una mezza rivoluzione negli acquisti.
1: Devi vedere prima di tutto i soldi a disposizione, perché guarda che
2: allora,
1: qui cominciano
2: se la Juve non va in Champions,
0: ad esempio la Juventus chi ha bisogno, il Milan chi ha bisogno, secondo voi
1: la punta.
2: È un centrocampista ma soprattutto
0: ecco, quando si dice la punta, ma fate anche nomi, dite qualche nome che potrebbe andare bene alla Juventus.
2: La Juve l'anno scorso sul mercato ha speso 40 per Openda,
0: non ditemi chi ha sbagliato, cosa proponete secondo voi alla Juventus, chi ha bisogno,
1: chi c'è a disposizione.
0: Voi lo sapete,
2: i club italiani non hanno la possibilità di andare a prendere andare a prendere quei giocatori.
0: Benissimo, cosa devono fare? Benissimo.
2: Devono puntare sui giocatori che tu.
1: Allora perché non va a prendere Mbappé? Che è in uscita, ma chi lo prende Mbappé?
0: Davanti a questa impossibilità economica, in Italia chi c'è alla vetrina che può essere comodo alla Juventus o al Milan?
2: In Italia non c'è nessuno.
1: Ma devi prendere
0: quello, non c'è nessuno.
2: Deve andare in Europa e prendere i giocatori di squadre, non di primo livello, di giocatori come ha fatto la Roma, che ha preso Malen, che è un giocatore che in pochi conoscevano.
1: È andata bene. Devi pescare.
2: Perché sono tutti bravi ad andare a prendere un giocatore che fa 30-40 gol fuori. Tu devi prendere un giocatore che praticamente.
0: Lewandowski, che c'ha 40 anni.
2: Che tu vedi.
1: Ma no.
2: Prendi Lewandowski, che c'ha 39 anni, cioè voglio dire.
1: Io vado a prendere Palestra primo.
2: A Palestra subito. Palestra del Cagliari.
1: Vado a prendere Palestra subito.
0: È più utile la Juventus o il Milan, ancora lì.
2: Palestra è un esterno.
1: È dell'Atalanta, però.
2: Serve poco.
1: E non gioca nell'Atalanta.
2: Adesso
1: c'è un altro
0: c'è
1: bravo.
0: C'è anche l'Inter che lo corteggia, no?
2: Certo, che se vogliete un fresco che c'ha una clausola di 25 milioni, loro puntano dritto su Palestra.
0: Ah.
2: È ovvio. Cioè, ma l'Inter è una, in questo momento l'Inter è la squadra che sta meglio di tutti, perché ha vinto, hanno preso i soldi.
1: Ma sì, ma
0: ditemi due parole sul Napoli, che ha avuto 30 infortuni durante, come mai secondo voi?
2: Come mai? Cioè lì il primo responsabile chi è? L'allenatore,
0: certo,
2: perché il capo se la scossa ci sono
0: sono d'accordo con te,
2: è lui i carichi di lavoro che li determina l'allenatore, poi il preparatore.
0: Però ha fatto bene, ha fatto male contro a Napoli,
2: male.
1: E doveva far di più.
2: Ma allora in Champions è uscito.
0: È arrivato secondo.
2: Sì, ma è arrivato trentesimo in Champions.
1: Non è sufficiente.
2: Oh, in Champions è arrivato trentesimo. Non si è classificato, trentesimo è arrivato.
1: Doveva far di più.
2: Trentesimo, ha preso 6 gol dal PSV Eindhoven, poi è andato a giocare col Benfica, là ha perso. Non si è qualificato. De Laurentiis è furibondo.
0: Il vostro giudizio è negativo, no?
2: Sì. Molto negativo.
1: Non doveva uscire così presto dal campionato e dalla Coppa.
2: È uscito dalla Champions subito, dalla Coppa Italia subito, e in campionato.
1: Arriva al secondo perché non ce ne sono gli altri.
2: Ma dimmi da quanto tempo.
0: Allora è giusta questa riflessione che sta facendo, se rimanere o non rimanere?
2: Chi, lui o il presidente?
0: O il presidente.
1: Ma lui ha capito che si aria pesante.
2: Certo, lui sa che. Intanto lui c'è un attimo di contatto, per cui non può.
0: Quali sono, a vostro avviso, le prospettive che può avere Conte? Nazionale.
1: Ma va, torno alla Juve.
2: Lì ci potrebbe essere la Juve se Spalletti, perché adesso Spalletti in settimana si troverà,
1: esatto.
2: se gli ha
1: o gli comprano quello che vuole, se no
2: perché Spalletti gli ha fatto un anno di contratto, eh.
1: Adesso, sì.
0: Secondo voi Conte lascia Napoli?
2: Secondo me sì.
1: Ma per me Conte deve tornare ancora a fare.
2: Ma guarda che prendere Conte è un problema mica da ridere, ti fa spendere.
0: È difficile da gestire?
2: Ti fa spendere un sacco di soldi.
1: C'è un sacco di gente dietro al cuore, ma sei matto.
2: Conte è un
1: il suo organico è una roba.
2: È impossibile prendere Conte.
0: Ritorniamo, mancano 2 minuti. Date un aggettivo sul campionato di quest'anno.
1: Mediocre.
2: Cioè, lì,
1: a parte il discorso Inter,
2: ti dico dei numeri. Una squadra che vince il campionato dell'Inter ha perso 5-6 partite, non si è mai visto. Ha perso 2 derby e non si è mai visto. L'Inter ha perso 2 derby e non è mai successo che una squadra di Milano perdesse 2 derby e vince il campionato. Non è mai successo.
0: Con 4 giorni d'anticipo.
2: Non è mai questo ti dice la mediocrità, ti dice che dietro non c'è nessuno.
1: Sì, no, infatti gli avversari non ci sono stati avversari
2: l'Inter,
1: dell'Inter.
2: L'Inter è andata male, che era il momento, che era marzo, mi pare, marzo, aprile, che. Cioè, ha mantenuto la sua posizione.
1: Ma che se poi vai a vedere in partenza il Milan era partito
2: senza nulla
1: per
2: togliere, perché quando poi vinci tanto di cappello, però non vinci 2 derby persi, hai perso 5 partite, dimmi quando è mai successo che vinci e prendo 5 partite.
1: No, ma non c'è la
0: Antonio, andiamo nella categoria che tu conosci molto bene, manca un minuto. Dalla Serie B chi sale oltre al Venezia che già sale?
1: Palermo non va su.
2: Palermo ieri
0: ha preso 3-0 perso.
2: Monza, perché il Monza gli basta il pari. Adesso contro la Juve Stadio in casa martedì, e poi si incontra il Catanzaro.
0: Catanzaro è stata un'ottima sorpresa di quest'anno.
2: Sì, Catanzaro sì.
0: Un'ottima sorpresa.
1: Catanzaro c'è chi la legna? Abate.
2: No, Abate allena la Juve Stabia.
1: La Juve Stabia. E ce n'è uno della Juve Stabia che è bravo.
2: Il Catanzaro, mi pare che lo allena quello che giocava nella Fiorentina.
1: Ah sì, hai ragione. Sì. La mezzala.
2: Sì, bravo, lui.
0: È un bel campionato anche lì, eh.
2: La B è il migliore, il più bel campionato che c'è. La B puoi perdere con l'ultimo.
1: È che in Serie con quello che ti ha fatto spendere, ragazzi.
0: Palermo quest'anno. Ecco,
1: pensa a te che non rimane lì quello del Venezia.
2: Stroppa
1: va via.
0: Ha detto che lui preferisce fare una squadra di Serie B.
2: È perché lui è un vincente in B, in Venezia in A è destinato a retrocedere, no? A parte che là c'è una nuova proprietà che vogliono fare bene.
0: Sono ambiziosi.
2: Vogliono fare bene. Però mi sembra strano che vada via.
1: Vuole andare via, non vuole andare via.
0: Manca 30 secondi. Allora, chi va su secondo voi? Il Monza?
2: Monza.
0: Paolino Capetucci è d'accordo.
1: Sì, Monza, dovrebbe buttare
2: via. Il calcio non può succedere così. Il Monza perdeva 2-0
0: per 2-0.
2: Perdeva 2-0, Io l'ho vista la partita.
1: E c'è stato quell'episodio che poi.
2: Io l'ho vista la partita. Perdeva 2-0, ha segnato su punizione.
1: Alla fine.
2: Pari giusto, sì, ma un pari raccattato.
1: No, infatti. Buttato via.
2: Perde 2-0 è fuori. perché poi deve vincere 2-0 poi in casa.
0: Bene, siamo arrivati alla fine della nostra prima puntata. Antonio, ti aspettiamo per il dopo mondiale, facciamo un commento.
2: Certo che i mondiali senza l'Italia
0: però non possiamo non parlarne, no, noi chiamiamo al calcio, non possiamo non parlarne.
2: Non che commentarli i mondiali.
0: È vero, è vero. Grazie Antonio, spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti.
2: Okay. Sì.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Follo a Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite. E ieri molti cittadini sono scesi in piazza a Modena ieri sera per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro dell'Interno Piantedosi. Soldati dell'IDF in Israele hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata da Times of Israel mostra più comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione ed è arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario di inizio del suo pontificato. Il presidente ucraino Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa e in totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono decine di feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, precisa ancora Zelensky, che inoltre sottolinea che i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni e un drone ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave fosse in mare, scrive ancora Zelensky. La nave da crociera Ondius colpita dall'antivirus è arrivata al porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata e i membri dell'equipaggio saranno messi in quarantena, lo riporta il Guardian. La cronaca sembra essere la pista del duplice omicidio, quella più probabile, ancora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sulla morte di 2 donne, forse 2 prostitute, probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano. Sembrerebbe esclusa l'ipotesi del duplice suicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
6: credi.
5: Ciao
6: Chiara.
7: Ciao Aldo.
6: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
7: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
6: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
7: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
6: Perfetto, Ciak e Sipario.
7: Tutti i giovedì alle 11.30.
6: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
7: La radio più vicina a te.

0: Orizzonti in Blu, la radio.
1: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti in Blu.
2: Bene, ripetiamo la seconda parte. Diamo il ben arrivato a Roberto Banfi, accompagnato da Tommaso.
3: Ciao a tutti.
2: Una fine settimana ricco di eventi,
3: pieno.
2: Roberto, devi essere, fare una sintesi brevissima.
3: Dobbiamo
2: perché
3: essere.
2: Tanti argomenti. Ma Tommaso, a te la parola.
4: Allora, partiamo dal tennis. Viserba Ceriano Saronno 2-4, Riberto vince 6-0, 6-1, Baragiola 6-3, 6-1, Soriano 4-6, 6-1, 6-1.
2: Ecco, parliamo della maschile serie B1. Grosso successo della nostra Ceriano Saronno. Il prossimo impegno, che domenica mi sembra un impegno fondamentale,
4: contro il Napoli.
2: Tutti al Pararonchi alle ore 10 iniziano gli incontri di tennis. Benissimo, cambiamo sport.
4: Andiamo al ciclismo. Abbiamo Samuele Volonté che ha fatto il quarto posto, Cristian Verardo terzo posto, Tommaso Leotti quarto posto e Martina Balestrini secondo posto. E
2: questo è, Roberto,
3: è il pedale saronnese.
2: Sono il pedale saronnese, i ragazzini del pedale saronnese, una squadra di 8 ragazzini che purtroppo non abbiamo né juniores né niente, perché è difficile mantenere una squadra del genere. Però sono promesse, buoni risultati.
3: Continuano a fare risultati.
2: È bellissimo. Altro sport.
4: Andiamo al basket. Abbiamo Robica Bergamo Robur 78-74, NDR2 Robur Bosto 90-64.
2: Roberto, te la parola.
3: Partiamo dalla DR2 che ha giocato ieri sera al Pallaronchi con Saronno, che ha vinto la regular season, ha strapazzato l'Aveno nel primo turno di playoff e adesso è partito benissimo in questa semifinale contro Bosto. E, insomma, sta confermando Saronno quello che aveva fatto vedere appunto durante la stagione regolare, che aveva vinto e a lunghi tratti anche dominato. E in effetti questo rispecchia molto bene i valori di questo Saronno, che ci aveva provato nelle ultime stagioni. Quest'anno forse è l'anno buono per salire in DR1. Sarebbe una cosa molto gradita alla società, perché consentirebbe anche di valorizzare questi giovani, che sono quasi tutti saronnesi provenienti dal vivaio saronnese, trattenendoli anche un pochino più da adulti, sono tutti giovanissimi, all'interno del Saronno, in una categoria più adeguata, insomma.
2: Però c'è la prima squadra, Roberto.
3: Però abbiamo la serie B interregionale, che è arrivata al suo momento purtroppo cruciale. Purtroppo
2: che si sta giocando i play-out.
3: Sta giocando i play-out, ma non sono i play-out, solo i play-out, è la finale play-out, cioè è l'ultima spiaggia. È dove sono finite quelle che hanno perso nei momenti precedenti della stagione le partite decisive. Questa è super decisiva con Robica Bergamo, perché una delle due sarà condannata alla retrocessione.
2: Che partita hai visto, Roberto?
3: Cosa ho visto a Bergamo? Sì, ho visto un Saronno discreto che ci ha provato, che in certi momenti è stato anche in vantaggio, magari non corposissimo, ma comunque un vantaggio significativo. L'Orobica Bergamo per me ha messo sul parquet un po' più di esperienza, un po' più di peso, di fisicità rispetto a Saronno, che è appunto fatta soprattutto da giovani.
2: Cosa
3: ha mancato al tuo
2: avviso del Saronno?
3: Questa cosa, cioè per me Saronno ha perso un po' la sfida sotto il profilo fisico, dell'intensità, della continuità e anche forse di quel crederci fino alla fine che invece ha fatto vedere Bergamo, perché Bergamo davvero c'è l'esultanza che abbiamo visto alla fine per la vittoria di questa partita, è un po' la dice lunga sulla volontà di Bergamo di provarci veramente. Non che Saronno se ne fregasse,

0: Maestro,
1: tu lo vedi, però, fisicamente come l'hai trovato il nostro salone?
0: No, li ho trovati bene, anche perché la maggior parte dei ragazzi sono, sappiamo, hanno il doppio tesseramento che con Cantù e stanno partecipando in questa fase della stagione alle finali giovanili con il Cantù. A livello giovanile stanno facendo molto bene, l'abbiamo detto tante volte, sono dei giovani, alcuni dei quali magari anche promettenti, ma che hanno dimostrato dei limiti a disputare un campionato da adulti in una B interregionale che magari non è di livello eccesso, ma nella quale ci sono tanti giocatori che provengono dalle categorie superiori, che hanno molti più anni, e alla fine queste esperienze in più che hanno gli avversari molte volte ha pesato e ha fatto la differenza.
1: Sollecitiamo i nostri tifosi a essere tutti presenti sabato.
0: Sì, sabato è l'incontro decisivo per Saronno, perché comunque
1: è l'ultima chance.
0: Sì, perché persa quella è proprio la fine. Ci sarebbe la retrocessione in Serie C, a meno di poi questo sarà una questione dei mesi successivi, eventuali ripescaggi. Sappiamo che ci sono un po' di buchi già in categoria, e quindi poi bisognerà vedere quali sono le scelte della federazione al riguardo.
1: Bene, cambiamo
0: Corriamo i tempi e speriamo di salvarci sul campo.
1: Tommaso, altro sport.
2: Allora passiamo al volley.
1: C'erano i playoff.
2: Cremonese Caronno 3-1.
0: Sì, in questo caso è il post season del Caronno. C'è stata la sconfitta nella prima partita dei playoff. Sono gare di andata e ritorno. Ci sarà un ritorno quindi a Caronno.
1: Insomma, se la può giocare,
0: sì, se la gioca, anche se l'inizio non è stato dei migliori, però l'abbiamo detto più volte, Caronno ha fatto molto bene in regular season, ma nella serie B di volley, quella praticamente è la fase iniziale della stagione, poi per le migliori parte una lunga fase di playoff che sappiamo essere molto difficili, perché poi
1: per accedere in quotate,
0: per accedere eventualmente alla serie 3, una categoria, diciamolo pure, alla quale magari non tante società ambiscono. È già capitato
1: per un salto di costi
0: è già capitato sia a Saronno che a Caronno di salire e di dover rinunciare. Anche a malincuore rinunciare alla categoria, perché magari non è una questione di costi, sicuramente è una questione di impianti, tema che abbiamo toccato tante volte anche qui, che nella zona non esistono impianti, sono pochissimi gli impianti adeguati per disputare dello sport a livello alto, e non c'è nulla di adeguato per il volley, manco per la serie 3, e quindi poi le società finiscono per dover dare forfè in caso di promozione.
1: Tommaso, adesso parliamo di uno sport molto caro a Roberto Banfi.
2: Softball.
1: Ecco, softball. Ecco, certo. Una partita importantissima, ce la puoi dire.
2: Caronno Saronno 4-7 e 0-4.
1: Ti aspettavi questo risultato?
0: Allora,
1: così
0: era
1: clamoroso.
0: L'ottavo turno della regular season.
1: Derby,
0: giocato a Bariola, purtroppo con tutti gli impegni sportivi non ho avuto occasione di vedere neanche una partita dal vivo.
1: Ma ci sarà informato, però.
0: Certo, poi i contatti sono stati frequenti anche durante la partita con gli amici presenti sul posto. È stato un derby, sì, combattuto, però soprattutto nel segno del Saronno. Allora, ci possiamo un po' stupire di questa doppia vittoria in trasferta del Saronno, magari guardando alla classifica, che vede le due squadre abbastanza vicine, magari un po' meno vedendo comunque i valori in campo, perché sappiamo Saronno è partito in questa stagione un pochino con tanti cambi, la difficoltà di dover trovare le giuste sinergie, e quindi un po' a rilento, ma adesso sta tornando il Saronno che tutti si aspettavano sin dall'inizio, cioè una delle squadre che possono ambire a vincere lo scudetto. Caronno ha fatto molto bene finora, diciamo che poi adesso negli scontri diretti con le prime si sta un pochino ridimensionando in classifica.
1: Scusa, se Caronno ha fatto bene, Bollate vola.
0: Beh, Bollate ha 16 partite disputate, 16 vittorie, più di così è davvero impossibile.
1: Ha già messo il timbro.
0: Certo, e non dimentichiamoci che c'è anche un New Bollate, che è la seconda squadra di Bollate neopromossa in categoria, che si sta ad ampie falcate avvicinando alla zona playoff, e quindi altro grande successo per Bollate.
1: Saranno ancora, non sono già in zona playoff,
0: no, ecco, in virtù del risultato del derby Saronno ha scavalcato Caronno, Caronno adesso è fuori dalla zona.

0: zona playoff, mentre Saronno è in zona playoff.
1: Prossimo turno sono
0: molto
1: favorevole.
0: Selettivi nella 1 di softball, perché solo le prime 4 li vanno a disputare, e quindi sicuramente ci saranno alcune squadre.
1: Il prossimo turno sarà favorevole a Saronno o Caronno? Non te lo ricordo,
0: francamente non te lo ricordo.
1: Bene, adesso parliamo di calcio. Penso che la partita clou che tu hai visto sabato era lo spareggio di promozione, sì, tra l'Unite e l'Università, sì, Solaro. Partita vinta 4-2, ma con una grossa riserva: la sospensione della partita, sì, ha disimuto la partita. A te,
0: guarda, però, cosa dire, non mi era mai capitato. Insomma, sono quanti anni?
1: Parliamo del giocato, poi parliamo degli eventi che fuori dal, sì, giocato. Del giocato, secondo te, allora, era giusto il risultato? No,
0: sì, diamo un po' il contorno. Finale secca dei playoff di promozione, quindi del girone. La vincente di fatto sale in questi casi in eccellenza, anche se la vincente poi è chiamata a disputare un girone a tre che poi delinea la graduatoria dei ripescaggi, girone a tre con le altre vincenti nei gironi lombardi. Però negli ultimi anni tutte e tre le squadre finite nel gironcino per le graduatorie sono state sempre tutte ripescate, quindi quest'anno non dovrebbe andare diversamente. Ok, questa è la premessa anche per dire qual era l'importanza della partita.
1: Molto importante.
0: Una sfida peraltro alla quale entrambe le società non erano mai arrivate, cioè un traguardo storico per entrambe le società.
1: Preparate per un salto queste due società qua, a tuo avviso?
0: Questo lo vedremo nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Però restando alla partita, partita unica Cesate meglio classificato in regular season, quindi col vantaggio del campo e col vantaggio anche di un eventuale pareggio per vincere per aggiudicarsi la finale, perché a Cesate allo United sarebbe bastato due risultati su tre a disposizione. Solaro costretto ad andare a vincere. Tribuna strapiena, tribune anzi, perché sono tre tribune a Cesate, tutte e tre piene. Quindi bellissima cornice sabato pomeriggio, tutto bene, poi l'epilogo ci arriviamo dopo. Partita combattuta nella quale sicuramente Solaro ha confermato quello che si stava vedendo nelle ultime domeniche, cioè una squadra in forma smagliante. Dall'altra parte uno United un pochino in difficoltà a tenere il ritmo del Cesate. Insomma, diciamo che Solaro è andato in vantaggio, è stato poi raggiunto temporaneamente sull'1-1, poi nel finale di primo tempo ha segnato altri due gol, ha chiuso il primo tempo sull'1-3, però obiettivamente per quello che si stava vedendo il vantaggio del Solaro ci stava tutto. Secondo tempo, subito un gol del Cesate, dello United, che riapre di fatto la partita, quindi 2-3. Ma un minuto dopo calcio di rigore per il Solaro
1: che la richiude
0: sul 2-4.
1: Molto contestato
0: sì, da parte di Giuliani, che è il giocatore che ha commesso il presunto fallo. Visto così dalla tribuna, non lo so, poteva starci. Visto poi in registrata, sì, in streaming, nelle riprese, per me ci stava ancora di più alla fine, perché Drago ha cercato di fare una sorta di pallonetto e il giocatore che aveva davanti comunque la palla l'ha deviata. Poi lì si può sempre discutere a lungo, il mal braccio quanto era distante dal corpo.
1: Questo è il calcio 4-2.
0: E lì poi purtroppo si è arrivati all'epilogo.
1: Sì, che deve essere sereno e imparziale giudizio, guarda, allora, della sospensione. Per sospendere la partita è una cosa importante.
0: Sinceramente, raramente, per me sono due società fantastiche, di persone fantastiche. Basta visitare il centro sportivo di Cesate per rendersi conto di quello che la società sta facendo ed ha fatto. È diventato uno dei centri sportivi più belli di tutta la zona. Ed era sabato era tra l'altro strapieno di bambini e di famiglie, perché sugli altri campi c'erano anche i tornei giovanili. Quindi una cornice proprio bellissima che testimonia quello che fa lo United. Quello che fa il Solaro lo sappiamo benissimo, anche lì struttura bellissima, settore giovanile florido, insomma, presidenti tutte e due, De Angelis dello United, l'attuada del Solaro, che sono persone che conosciamo tutti, stimatissime e che danno veramente l'anima per lo sport
1: soprattutto.
0: E amanti dello sport. Quindi tutte queste premesse per arrivare a cosa? Al 20° del secondo tempo della partita, quando dopo il gol su rigore del Solaro, l'espulsione per proteste dell'allenatore dello United, riprende la partita, fallaccio clamoroso, inutile a centrocampo di Carnelli dello United su un giocatore malcapitato, giocatore del Solaro che stava solo ricevendo la palla, espulsione diretta, vabbè, sacrosanta. Si accende una mischia, non una rissa, perché poi lo United ha sottolineato non c'è stata nessuna rissa, è vero, non c'è stata quella che potremmo definire una rissa, ovvero più persone che mettono le mani,
1: insomma,
0: No, però insomma alla fine un giocatore nella mischia, un giocatore del Solaro vola a terra, cartellino rosso a Confalonieri dello United, insomma grandissima tensione, gente che gridava, gente che era trattenuta, l'arbitro, malizia di Varese, ha fischiato la fine della gara, triplice fischio, sono entrati in campo pure i carabinieri a portarlo negli spogliatoi, insomma un epilogo davvero, io l'ho scritto anche sopra il pino, un epilogo bruttissimo, perché era una bellissima giornata.
1: Mancano 3 minuti, hai detto una cosa brutta sull'ultimo fatto del calcio, diamo le altre notizie positive, sì, del calcio.
2: Gerenzano Line Atese in seconda categoria 0-1
1: retrocesso,
0: sì, non ha, era già un po' pregiudicato il play out dalla gara di andata quando Gerenzano aveva perso pesantemente
1: 4-0. Poi
2: Robur dal Pozzo 2-0,
1: te l'aspettavi questa sconfitta? Avevamo vinto 1-0 al Pozzo.
0: Però sì, era la finale playoff di seconda categoria girone R, e il dal Pozzo era chiamato all'impresa perché avrebbe dovuto vincere in quanto peggio classificato in regular season contro una delle squadre insomma protagoniste del campionato.
1: Prossimo anno quanti derby avremo? Il dal Pozzo, avremo l'equipe,
0: bisogna vedere
1: l'Amor,
0: sì, però bisogna vedere
1: il Gerenzano,
0: ma non è detto perché dipende come saranno
1: i campionati.
0: Altre notizie. C'è qualcos'altro?
2: Eccellenza ci sarà sul Biatese Fossano.
0: Ecco, sì, sarà la sfida.
1: Non il Cuneo,
0: No, sarà la prima sfida della finale dei playoff nazionali di Eccellenza.
1: Sbilanciati.
0: Fossano, guarda, non lo conosciamo. Ha fatto sicuramente bene, se guardiamo le statistiche è una squadra valida, ma sappiamo,
1: fatto 2-2 qualcuno.
0: Sappiamo il valore della Sorbiatese, quindi non lo so, sono partite sempre apertissime, certo, come ci insegna l'anno scorso la Caronese col Sandonà, che magari era favorita ma poi alla fine ha perso i rigori.
1: Altro spazio.
2: Sì, abbiamo il torneo dell'Amor.
0: No, non abbiamo detto chi è il retrocesso d'Eccellenza. È il retrocesso il Mariano e il Vigevano nel playout, così li citiamo anche loro.
2: Al torneo dell'Amor abbiamo avuto come squadra per il 2013 Amor, Zurigo, Lugano, Como, Sciallana e Reggiana. Ha vinto il Como su Zurigo 1-0.
1: Dovrebbe essere un torneo interessante, però quello di che domenica 24 è ancora più interessante, perché si giocherà sul campo della Robur e dell'Amor. Quali sono le squadre che partecipano?
2: Per l'anno 2014 abbiamo Amor, Cremonese, Monza, Genoa, Zurigo, Torino, Robur, Verona, Atalanta, Parma, Sampdoria e Como.
1: Guarda che squadra, Roberto.
0: Sì, un pienone, ma guarda, già questo torneo Amor dello scorso fine settimana non è passato inosservato anche in Saronno. L'Amor sappiamo che disputa le proprie partite in periferia sul campo di Cassina Ferrara, però anche in centro, e anche così chi non segue magari il calcio locale non ha mancato
1: una bella vetrina,
0: la cosa, anche perché per la presenza in giro per Saronno dei giocatori dello Zurigo, il Pullman con il logo dello Zurigo parcheggiato alle porte di Saronno, tutte cose che hanno creato attenzione.
1: Da un lustro la città questo torneo qua,
0: infatti, no? Tantissimo, certo. E poi settimana prossima sarà ancora più ampio e con tanti nomi di club importanti, sì.
1: Cioè, ricordiamo chi ama il calcio, soprattutto il settore giovanile, di essere presente sia sul campo della Lobo che sul campo dell'Amor per questo bellissimo torneo dedicato, non so, a Cremonese. sì, mi ricordo. Bene, mancano, siamo un secondo alla fine, ci rimane altro che dire buongiorno e buona fine. Giornata.
0: Ciao a tutti.
3: Prima dei fatti.
4: Prima dei fatti.
3: Tante rubriche, un solo programma.
5: Benvenuti amici ai consigli di Sissi. Come promesso, torniamo sul nostro amico gatto e vediamo come togliere lo stress al gatto. Se ci si trova davanti ad un gatto stressato che manifesta segni di aggressività o paura, ad esempio si nasconde, la cosa migliore da fare consiste nel lasciarlo tranquillo e non forzarlo in alcun modo. Una volta che si sarà calmato, sarà lui a riavvicinarsi nuovamente al proprietario. E come capire se un gatto è stressato? Beh, lo capite dagli occhi spalancati con pupille dilatate, orecchie basse sulla testa, baffi contro le guance, corpo in tensione, il micio sbava, grido, ringhia, ingestione esagerata, il gatto si lecca velocemente il naso, un comportamento insolito riguardo i suoi bisogni. E vediamo dove accarezzarlo per farlo rilassare. Sotto al mento, dietro le orecchie, in fondo alla schiena, alla base della coda. Sono alcuni dei posti in cui solitamente i gatti preferiscono ricevere carezze e grattini. Adesso ci sono anche delle creme da mangiare naturali, sono dei tubetti, che sono rilassanti e sono a base proprio di erbe e piacciono tantissimo ai gatti, un vero toccasana. Se per caso non si riconoscono più tra loro o tornate, sono per uno stress da viaggio, quello va benissimo. Poi quali sono le coccole che piacciono di più ai gatti? Collo e mento, accarezza delicatamente la zona a ritmo cadenzato e vedrai come si rilasserà. Sotto le orecchie, prova a passare dalla zona sotto l'orecchio a quella delle guance, ma attenzione a non toccare i baffi. E vedete che i gattini si affezioneranno tantissimo al loro padrone e per un pisolino vedrete dove andranno, verranno subito su di voi. E speriamo che vi lasciano dormire, perché a me non mi lasciano tanto dormire. E per oggi è tutto con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Franco alla regia. Oggi è con noi il nostro ospite Maria Laura De Cristofaro, assessore al commercio, attività produttive e transizione ecologica al Comune di Saronno. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi, grazie.
1: Buongiorno assessore, la sua presenza nei nostri studi. Bene, iniziamo la chiacchierata. Si sta avvicinando il periodo estivo in cui la gente è preposta ad uscire anche per godersi le ore serali. Una delle attrazioni potrebbe essere il commercio, questo commercio molto chiacchierato che tutte le amministrazioni, tutti gli assessori, anche chi l'ha preceduto, pongono a Saronno. Il problema è il commercio, come rilanciare il commercio. È una patata che c'è a mano lei. Ecco, davanti a questo problema atavico che c'è a Saronno, quali sono le sue proposte per rilanciare il commercio a Saronno? Si dice sempre che occorre fare qualcosa, il qualcosa è sempre molto sulle nuvole. Lei ci può dire qualcosa, se l'ha studiato o se è nel suo programma, qualcosa di concreto che può fare il comune per i commercianti, ma di concreto, non soltanto le riunioni?
2: No, no, certo, no. Le riunioni, per carità, servono, poche e buone, per non perdere tempo e essere più concrete. Allora, mi concentrerei su tre elementi. Allora, la prima, che viene dato per scontato, ma non lo è quello di avere dei dati sul commercio di Saronno. Noi, nell'ambito, diciamo, dell'esame di che cosa serve al commerciante di Saronno, ai commercianti di Saronno, abbiamo dato incarico a una società leader in Lombardia, che è la Trade Lab, di svolgere una indagine. Forse avete visto qualcosa sui social. Comunque si tratta di un questionario indirizzato, una survey si dice, una ricerca, insomma, un questionario indirizzato ai commercianti. Ne abbiamo raccolti, per fortuna, un po', diciamo un numero sufficiente. E questo questionario indaga proprio quali sono le necessità, andando nello concreto, nello specifico.
1: Un numero sufficiente vuol dire che c'è poca partecipazione dei commercianti?
2: No, non c'è poca partecipazione, ma no, io non do mai, diciamo, la responsabilità a chi non risponde. Anch'io, come avvocato, certe volte, insomma, faccio fatica a rispondere ai questionari magari dell'ordine, perché siamo sempre pieni di cose da fare. Però, diciamo, statisticamente la società ha ricevuto un numero che è più che sufficiente per, appunto, l'indagine statistica. Inoltre ci sono state un'indagine anche dagli utenti, cioè ai residenti, indirizzate ai residenti di Saronno, questa volta telefoniche, che invece hanno raccolto un ottimo numero, e quindi a breve avremo questa prima elaborazione. Questo è importante perché comunque si può studiare, si può leggere, si può parlare con i singoli commercianti, si parla ovviamente sempre con le associazioni di categoria, però è importante anche avere dei dati statistici. Faccio un esempio: per quanti anni ritiene ancora di avere l'attività commerciale? Si sta preparando alla gestione da parte dei figli, da parte, ecco, questo è importante per capire che prospettiva, che periodo di prospettiva, se siamo nel breve, nel medio, nel lungo. Questa è la prima cosa, quindi a breve avremo questi risultati che verranno anche discussi in un incontro pubblico che organizzeremo con i commercianti. La seconda questione che ci viene sempre posta è quella della mobilità. La mobilità è importante, perché me lo segnala anche un commerciante che mi ha scritto, che andrò a trovare, perché è necessario comunque avvicinarsi spesso ai negozi, perché, insomma, in una città così piccola, comunque avere anche la possibilità, quando le cose sono pesanti, sono voluminose, eccetera, di metterle in macchina non è cosa da poco. Io, come sapete, abito a Milano si può arrivare in centro in ZTL, tranne piccolissime, proprio il centro storico ormai è chiusissimo, se non è ai residenti, a chi le autorizzazioni per lavorare, ma è una zona veramente piccola, insomma, che va proprio nel centro storico del Duomo, San Babila, via Senato, ecco, queste zone qui. Però si può invece arrivare con la macchina il sabato e la domenica dopo le 7:30 senza pagando la sosta ovviamente, ma senza pagare l'accesso all'area C. Io penso che una...
1: Cioè, lei sta proponendo di rivedere la zona ZTL?
2: Stiamo parlando di rivedere il regolamento della zona, della zona traffico limitato. I regolamenti che sono, diciamo, in capo a Saranno Servizi sono tutti un po' vecchiotti, vanno sicuramente rivisti, nel senso che comunque ci devono essere delle autorizzazioni. Al momento l'accesso alla ZTL dalle 6:30 alle 13 è libero. E quindi entra un po' di tutto e parcheggiano anche un po' ovunque. Basta vedere, sono andata prima di venire qui, Piazza De Gasperi, che comunque ZTL, ci sono macchine parcheggiate un po' di qua, un po' di là. Quindi va sicuramente ordinato. È ovvio che i vigili non possono, come dire, essere impiegati, anche perché la giunta, la sindaca sta facendo uno sforzo perché pattuglie e agenti a piedi vengano, come dire, il loro tempo e il loro lavoro venga utilizzato anche per i temi della sicurezza, che sono, come sappiamo, sono prioritari non solo per i commercianti ma per tutti i cittadini e anche per chi viene a lavorare qui. Quindi facilitare, diciamo, il controllo significa che avere delle telecamere di sorveglianza che funzionino anche per la velocità, perché anche qui ho visto, nonostante Piazza Libertà non si possa circolare, ho visto appena adesso una macchina che le vedo spesso che entrano e escono.
1: Le devo fare una domanda. Il commerciante
2: hanno
1: presentato un documento con alcune richieste. Di queste richieste che hanno fatto i commercianti, quale il comune può dare delle risposte subito e quale può dare delle risposte da rinviare nel futuro?
2: Ma allora, su questa della mobilità io penso che i tempi questo è un tema, diciamo, che ha la priorità per i commercianti e lo capisco. Voglio dire che bisogna rivedere il piano sosta, bisogna rivedere la regolamentazione della ZTL. Secondo me non ci vuole molto. Voglio sottolineare che tutti questi aspetti sono trattati da Saranno Servizi, quindi per noi è fondamentale, come dire,
1: la scelta è politica, però.
2: La scelta è politica, è proprio questo il tema. La scelta è politica, però si deve fare anche con i dati. Vi faccio un esempio. Il piano sosta aggiornato noi non l'abbiamo, ce l'ha Saranno Servizi. Quindi nel momento in cui noi abbiamo il piano sosta aggiornato, possiamo fare delle scelte politiche. Se no, le scelte politiche, vanno fatte senza avere, diciamo, in mano dei dati. Quindi io faccio riferimento a questa cosa perché sono bravi tutti a dire facciamo così, facciamo colà, nel senso anch'io posso farlo, però se vogliamo fare, poi essere concreti e fare le cose seriamente, bisogna avere sotto mano tutto quello che serve. Quindi, però io penso che su questi temi della mobilità ci possa essere sicuramente un intervento molto rapido. Adesso ci sono ancora questi lavori in centro qui in via Portici che verranno presto ultimati e allora si potrà ragionare su sia l'autorizzazione della ZTL e poi invece ancora prima sul piano sosta, perché va un po', diciamo, quello che voglio dire, lo dico adesso, strategicamente quello che è importante, che risulta dagli studi che hanno fatto le stesse associazioni di commercianti, è che intorno al centro ci devono essere delle soste a rapido turnover.
1: Ecco, può spiegare a chi ci ascolta, perché questa parola piano sosta si sente molte volte, può spiegare a chi ci sta ascoltando cosa vuol dire piano sosta?
2: Il piano sosta significa molto semplicemente che, faccio l'esempio intorno al centro storico, via Roma è a tempo, andando più là via Roma c'è un'ora un'ora gratuita, poi chi controlla che quell'ora sia scaduta? ma cioè dovremmo sguinzagliare, diciamo, tutta la polizia locale a fare questo, no? Gli ausiliari della sosta. C'è quella piazzetta di fianco al comune, al lato del comune, diciamo, dall'altra parte di via Milano, che è intitolata ai martiri di Nassiriya, che è anche lì disco orario, che è prossima al centro. Cioè noi dobbiamo pensare a una città che in alcune zone, anche magari in alcuni momenti, come può essere il mercato, abbia la disponibilità della sosta, che però in queste zone, quindi adiacenti al centro, adiacenti alla zona del mercato, eccetera, sia una sosta a rapido giro, quindi che venga incentivata una sosta breve per fare delle commissioni, per andare a fare shopping e poi lasciare il posto ad altri, mentre attualmente non
1: sempre,
2: è
1: ovunque sempre così. A pagamento però.
2: Sempre a pagamento, chiaramente, sempre a pagamento, però, come dire, si può incentivare, anche qui si possono studiare degli incentivi per la sosta breve piuttosto che la sosta lunga, quindi far pagare di meno la sosta breve, far pagare di più la sosta lunga. Ecco, questo si vedrà, sono però anche qui ci vogliono studi, ci vogliono competenze che come dire, vanno messe poi a vanno impiegate appunto per cercare delle soluzioni pratiche, concrete, che siano utili. Però sicuramente il parcheggio è un elemento di grande
1: difficile anche da risolvere.
2: Sì, però secondo me iniziare a migliorare con l'esistente, cioè non è, l'ho detto l'altra volta, pensare di costruire un nuovo parcheggio ci vogliono anni, invece ragionare su quello che abbiamo e renderlo più fruibile, in modo che le persone possano anche avvicinarsi al centro il sabato e la domenica, mi sembra una cosa, diciamo, del tutto praticabile in breve termine. Ecco, allora stavo dicendo la terza, adesso mi sono dimenticata.
0: Continuando a parlare di negozi, allora le faccio una domanda io. Esiste un piano contro i negozi sfitti e eventualmente per le nuove aperture sono previsti degli incentivi o qualche agevolazione da parte del comune, se tra l'altro vi sono richieste, perché magari non ve ne sono?
2: Allora, vado un attimo indietro, parto comunque da rispondere alla sua domanda, poi ritorno alla terza cosa che volevo dire. Dunque, noi stiamo aspettando proprio questi dati per poi pianificare una serie di interventi. Cioè è importante questa indagine che abbiamo fatto, ripeto, con una società molto seria che lavora in tutta Lombardia con comuni di qualsiasi colore politico, sono estremamente competenti, quindi aspettiamo questa elaborazione con grande, diciamo, interesse.
1: È stata costituita una commissione ad hoc per valutare questi dati?
2: La commissione, sì. No, la valutazione la farà, è una valutazione statistica che farà la stessa società, che poi verrà discussa ovviamente con gli uffici, con la giunta, poi faremo un incontro pubblico, c'è nel prossimo consiglio comunale, sarà discussa comunque anche la mozione commercio, quindi ci sarà anche occasione per parlarne in consiglio, insomma ci saranno delle occasioni anche pubbliche per confrontarsi su questi dati che emergono e quindi sull'interpretazione di questi dati, però da lì possiamo partire avendo delle
0: quindi
2: informazioni.
0: Quindi uno studio che sarà fatto a 360 gradi sul commercio,
2: allora,
0: quindi Deor di tutto,
2: è un questionario, è un'indagine sul commercio a Saronno, tra l'altro destinato a tutti i commercianti del territorio, perché ricordo che noi adesso abbiamo ampliato il distretto urbano del commercio. Il distretto urbano del commercio è un'associazione tra comune, cioè tra ente comunale e ASCOM di Saronno, l'abbiamo ampliato a tutto il territorio del comune, quindi a marzo, a metà marzo, il 16 marzo è stato approvato con decreto la Regione Lombardia, adesso il distretto è di tutto il comune, quindi questo significa che i commercianti comunque di tutto il territorio possono accedere a finanziamenti, possono accedere appunto a tutto quello che
1: tutto il territorio di Saronno.
2: Poi c'è il DID che riguarda, diciamo, l'ambito Sì, il DUC è proprio il distretto urbano del commercio di Saronno. Adesso non è più solo ZTL, confinato alla ZTL, ma è tutto il territorio. Quindi sulla base di questo sicuramente faremo dei ragionamenti. Sui negozi sfitti e le aperture ce ne sono alcuni, come per esempio il Villa che si è appena liberato, che è già stato diciamo immediatamente opzionato, ma penso che subito dopo appunto i dati e il confronto con i commercianti si può partire con un piano per cercare anche in funzione delle zone e diciamo dove si trovano i negozi. Penso per esempio a quel negozio sfitto che c'è in Piazza De Gasperi, che è importante avere un presidio lì in quella piazza, perché si passa diciamo dal salotto di Corso Italia dietro, che diventa. E voglio anche dire che alcuni commercianti, quindi
1: ci sono richieste di iniziative private per occupare questi spazi che diceva Gianni di negozi
2: anche perché arrivano, cioè allora il problema è che arrivano non al comune, ma arrivano ovviamente alla proprietà o le agenzie che li trattano. Quindi noi non siamo, quello che noi possiamo fare è offrire degli incentivi che possono essere incentivi non finanziari ma risparmi, per esempio sulle tasse, no? Nel momento in cui si fa l'avviamento, per incentivare determinate attività piuttosto che altre che possono portare anche la gente, no? Non lo so, una libreria dove si può anche prendere il caffè, ecco, diciamo dei luoghi, una anche dove si possono leggere i giornali, dei luoghi dove la gente ha piacere di stare, di rimanere, e quindi c'è passaggio, c'è frequentazione, e questo ci interessa per mantenere vitale la città. Quindi sicuramente ci sarà questo piano una volta che abbiamo finalmente questi dati. Si è chiusa domenica scorsa la survey, la ricerca, quindi a breve li avremo e quindi faremo un incontro pubblico. Volevo dire una cosa importante al di là di questo, che l'altro problema grosso, diciamo, la questione a livello diciamo in generale, il tema per il commercio, per la competitività del commercio, è la competizione molto, molto difficile con l'online, con l'e-commerce, perché nell'e-commerce abbiamo non solo la comodità. Lo dico sempre, io ho zero pacchi da Amazon, cioè proprio zero per scelta, ma penso che bisogna attrezzare il commercio con quei servizi che l'online offre. Parliamo di pagamento rateale attraverso diciamo società che quando si compra online offrono da una rateizzazione fino a 12 mesi, dai 3 ai 12 mesi, piuttosto che
1: i commercianti dicono che questo online è il loro nemico principale.
2: Appunto, è esattamente quello che sto dicendo, che bisogna fare in modo che i commercianti possano avere dei servizi, possano offrire dei servizi, cioè il mondo è cambiato, no? Dopo la pandemia poi
1: siamo noi utenti che siamo cambiati, eh?
2: Siamo cambiati perché siamo fino a un certo punto, perché io penso sempre che toccare le cose dal cibo piuttosto che andare nel negozio, parlare con le persone sia sicuramente più diciamo più umano, più e anche più utile rispetto all'online. C'è la comodità dell'online, ma anche il fatto che l'online ti offre appunto per esempio il pagamento rateale che non tutti i negozi offrono, con dei sistemi finanziari a zero interessi, per cui se uno vuole comprarsi, tra l'altro per incentivare diciamo i prodotti italiani, che sicuramente la manifattura italiana costa di più, però dura di più anche, si può pagare a rate online, non si può pagare in rate in tutti i negozi. Questo è un elemento secondo me importante, così come anche il servizio ai clienti. Non ho la l'abito che lei ha visto su di una tale marca per, che ne so, il battesimo, il matrimonio, piuttosto che per andare in ufficio, glielo ordino, glielo faccio provare qua e poi se le va bene lo compra qui, invece di comprarlo online, ha capito? Quindi diciamo ci sono tutti questi temi che dobbiamo affrontare e aspettiamo di farlo, diciamo, confrontandoci con il per offrire poi ai commercianti una serie, diciamo, di opportunità che l'ente, il comune può dare, facendo riferimento direttamente poi a chi offre questi servizi, in modo da offrirli poi ai commercianti che vogliono anche a prezzi migliori.
1: Una delle richieste più pesante che fanno i commercianti è che chiedono al comune di rendere la città attraente. Era uno degli slogan anche della campagna pubblicitaria che avete fatto per le votazioni. Cosa vuol dire che il comune deve rendere la città attraente per i commercianti?
2: Ah, guardi, secondo me è una serie di cose, nel senso che sicuramente si è investito moltissimo in questo anno nell'attrattività con eventi culturali o anche semplicemente eventi diciamo attrattivi, no? Che non necessariamente sono appunto teatro, musica.
1: Ecco, ma hanno avuto delle risvolte anche sul commercio?
2: Allora, il punto è proprio questo. Allora, ripeto, non è assolutamente scontato che si arrivi qui per assistere a uno spettacolo e poi ci si fermi. Bisogna anche dire che anche il commercio non è abituato ad attrarre, mi spiego. Io lavoro qua a Saronno in comune alcuni giorni a settimana, mi fermo a pranzo.
1: E che immagine ha avuto lei?
2: Di un centro storico che all'ora di pranzo è vuoto, ma perché anche non ci sono i negozi, cioè c'è tanta gente che lavora a Saronno, che non vive a Saronno.
1: Che potrebbero sfruttare la pausa.
2: La pausa pranzo sicuramente io la sfrutto perché non ho tempo, perché faccio l'avvocato, faccio la mamma, faccio l'assessore, quindi per me questo tempo è fondamentale, no? Quello della pausa.
1: Certo.
2: Allora io non dico sempre, perché ci sono dei problemi di costi eccetera, però in alcuni momenti dell'anno, quando ci sono i saldi per esempio, piuttosto che prima di Natale, perché non rimanere aperti, fare uno sforzo per rimanere aperti, perché io sono certa che poi c'è un circolo virtuoso. Le abitudini sono un po' dure, come dire, a cambiare, no? Però ci vuole un po' di tempo, però io penso che cominciare sia importante. Io trovo soltanto la libreria, qualche franchising aperto, e quindi se devo comprare qualcosa compro solo libri e diciamo calzini, ecco, per dire.
0: Certo, ci vorrebbe qualcosa in più. Passiamo un attimo, abbiamo ancora qualche minuto, alle attività produttive, alle imprese.
2: Sì.
0: Ecco, quel settore in cui c'è forse, come
2: adesso,
0: dire,
2: con la crisi
0: situazione un po' statica, no? C'è una situazione un po' in difficoltà. Si può fare qualcosa per sviluppare qualcosa in più sul territorio, intervenendo per esempio sulle autorizzazioni, sulla burocrazia? Ci sono delle richieste, delle start-up per giovani? C'è un piano del comune in tutto questo senso oppure no? Oppure d'accordo, occuparsi del commercio prima di tutto, però ci sono anche le piccole imprese, le piccole e medie imprese, l'artigianato, che è altrettanto importante.
2: Sì, sì, assolutamente. Io purtroppo non sono andata a un recente incontro che c'è stato, appunto, c'è stata la sindaca organizzato da Confindustria. Sul territorio sarnese ci sono imprese, anzi vanno assolutamente sostenute. Adesso abbiamo questo grande tema Electrolux a livello nazionale, che comunque, anche se non è nel territorio di Saronno, l'azienda, però incide, ha un impatto su sicuramente dei cittadini, quindi le famiglie saronnesi, ma anche insomma del circondario. Quindi questo è un aspetto su cui siamo molto, molto attenti, e portiamo la nostra solidarietà ai lavoratori innanzitutto, che rischiano di perdere il posto di lavoro, e alle loro famiglie, e ci auguriamo che a livello nazionale si riesca a trovare, diciamo, un'intesa per ridurre al minimo, diciamo, l'impatto di questo, delle decisioni dell'azienda.
0: Che l'Electrolux è già una grande azienda, insomma.
2: Sì, ecco. Certo, una grande azienda. Sicuramente noi, nel nostro territorio, ci sono piccole e medie imprese che vanno sostenute. Per quanto riguarda diciamo invece il sostegno delle start-up, no, devo essere sincera, al di là dell'aspetto, diciamo, di molti giovani che si dedicano o si vogliono dedicare o all'intrattenimento, all'organizzazione di eventi, spettacoli, piuttosto che anche alla ristorazione e alla appunto alla somministrazione, non abbiamo molto, però certamente, ecco, bisogna lavorarci con le associazioni di categoria, che secondo me rimangono assolutamente le istituzioni che, insomma, con cui collaboriamo e con cui dobbiamo collaborare sempre di più per poi andare incontro alle esigenze.
1: Mancano due minuti, vorrei tornare ancora sul commercio. Un altro, sì, problema che lei ha affrontato l'altra volta, che spero che lo stia ancora ampliando e sviluppando, è il mercato di Saronno, che ha due problemi: la collocazione logistica e quale tipo di merceologia nel mercato di Saronno.
2: Lo so, dunque il mercato di Saronno, abbiamo anche pensato, diciamo, potesse esserci una progettualità legata a questo bando regionale, ma è sicuramente un progetto molto complicato, e quindi abbiamo preferito poi puntare.
1: Gianni è un frequentatore del mercato,
2: sì.
1: Anch'io
2: li frequento molto i mercati. Mi piacciono. So che l'ho visto anch'io, che ci sono molti problemi. Lì va cambiato il regolamento. So benissimo quali sono tutti i problemi, molto diversi e complicati. Tra le cose più semplici, rimettere le strisce in modo che ci siano gli stalli ben visibili all'uno e l'altro, perché se no non si comprende chi lascia.
1: Ma si fermi, lei pensa che ci sia qualche spostamento di qualche via che va nella fossa?
2: No, al momento non ne abbiamo discusso. Non ne abbiamo discusso, no, assolutamente. Devo essere sincera, perché i regolamenti da rivedere in materia di commercio sono tantissimi. Quello dei Deor, e abbiamo iniziato a lavorarci, e poi insomma ce ne sono tanti.
1: La fermo.
2: Del mercato.
1: Deor, lei ci conferma che il comune applicherà delle agevolazioni anche quest'anno ai bar e ai ristoranti che faranno i Deor nel periodo estivo?
2: Ma certo, per le deroghe, sì, da giugno inizieremo sicuramente a fare le deroghe. E io proporrò anche il giovedì di fare la deroga, perché
1: si pensava di non farlo più, no?
2: Sì, perché per i negozi non hanno risposto, e poi c'era un problema, diciamo, per la raccolta dei rifiuti. Però in realtà il giovedì è un giorno in cui comunque si esce, e dare la possibilità a chi vuole di andare un po' più tardi mi sembra giusto.
1: Un'altra cosa, per agevolare i bar, avete aumentato il limite dell'orario notturno nel periodo estivo, sì o no?
2: Rispetto alla mezzanotte?
1: Rispetto alla mezzanotte, specialmente chi vuole fare musica per attirare un po' i giovani nei bar.
2: Bisogna vedere dei luoghi, no? Ma allora si può sempre, però quelli sono eventi specifici, cioè non parliamo di deroghe acustiche per la musica in diffusione.
1: No, di orario, non di decibel, parliamo,
2: no,
1: di orario.
2: Sì, ma l'orario possono essere derogati anche la mezzanotte, si può andare oltre la mezzanotte, ma bisogna fare una richiesta specifica, si può sempre.
0: Siamo in chiusura, grazie all'assessore Maria Laura De Cristoforo di essere stata con noi, una buona giornata a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: E buon lavoro, che
2: grazie
1: ne ha tanto bisogno.
2: Grazie a voi.
1: A tutti buona giornata, e sempre con Radio Orizzonti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mittola. L'auto sulla folla a Modena attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Khoudry, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravi condizioni. Poco fa la notizia che una è stata estubata. Il ministro Piantedosi parla di disagio psichico dell'aggressore. Riprendono alle Maldive le operazioni per recuperare i corpi dei 4 subitali morti in un'immersione a 50 metri di profondità. In azione oggi il team di 3 esperti subspeleologi finlandesi. Il corpo della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano precisa che solo la professoressa Montefalcone e i 2 ricercatori avevano l'autorizzazione a scendere così tanto in profondità. I soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumun Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostra dei comando della Marina Militare Israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. L'Iran annuncia la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran di fatto ha chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio. Il governo iraniano fa inoltre sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce del presidente americano: l'Iran accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. La presa di posizione di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente della Repubblica Mattarella scrive nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario d'inizio del suo pontificato. Si segue la pista del duplice delitto sul caso del ritrovamento dei cadaveri di 2 donne la scorsa notte in un cantiere a Pollena Trocchia nel Napoletano. I corpi delle 2 vittime non ancora identificati, ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da 2 differenti piani. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. A Potenza arrestate 12 persone fra italiani e indiani per tratta di esseri umani e sfruttamento del lavoro. L'indagine coordinata dalla DDA di Potenza ha permesso di smantellare una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei decreti flussi, riducendo in condizione di schiavitù numerosi braccianti agricoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Eccellenze in tavola.
5: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
4: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11:30.
5: Vi aspettiamo.
6: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Cosa. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Controlli sui monopattini. Polizia locale tra centro e retrostazione. 25 mezzi controllati. Sempre Saronno, la giunta ha deciso gli appuntamenti estivi a Villa Gianetti. Gallarate, la scuola Cascinetta saluta con una serata tutta nostalgia. Saronno sorride, 1 milione per le sponde dell'Ura. Varese, botte e rapina ai giardini. Un saluto cordiale a tutti, benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Grazia Praturlon e degli Aduce, alla regia Matteo Serenelli, buon ascolto.
2: Primo weekend con il targhino obbligatorio per i monopattini elettrici e in città arrivano subito i controlli della polizia locale. Domenica 17 maggio gli agenti hanno organizzato un servizio straordinario dedicato alla micromobilità elettrica, concentrando le verifiche soprattutto tra il centro storico e la zona della retrostrazione, area dove l'utilizzo dei monopattini è particolarmente frequente. L'attività rientra nel progetto sicurezza e nasce dalla necessità di verificare il rispetto delle nuove norme entrate in vigore proprio domenica, con l'obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. Un cambiamento che punta ad aumentare controlli e sicurezza su mezzi sempre più utilizzati per gli spostamenti quotidiani, ma spesso al centro di polemiche per comportamenti pericolosi o irregolari. Nel corso del pomeriggio la polizia locale ha controllato ben 25 veicoli. Al termine delle verifiche sono state contestate 6 violazioni del codice della strada. Tutte le persone fermate erano maggiorenni, tra giovani e adulti che utilizzano abitualmente il monopattino per muoversi in città.
1: È solo primavera, ma in comune a Saronno si pensa già all'estate, anzi alle prossime estati. Con una delibera di giunta è stato infatti appena approvato un progetto triennale per fare dei giardini della storica Villa Gianetti di Via Roma il baricentro degli eventi saronnesi nel centro cittadino durante la bella stagione. Per quanto concerne il 2026, il cartellone è ancora da definire con precisione, ma sicuramente sarà composto da almeno 10 date e da un programma variegato che andrà dalla musica dal vivo al teatro leggero, dal poetry slam ai giochi da tavolo, a serate universitarie, alle iniziative per le famiglie. La rassegna sarà accompagnata da proposte gastronomiche con cucina tradizionale, opzioni vegane e bevande. Gli eventi dovrebbero svolgersi soprattutto fra il mercoledì e il sabato. Gli eventi a Villa Gianetti saranno messi in programma tra giugno e agosto, confermando dunque questa location come quella principale dell'estate saronnese, come accaduto negli ultimi anni, sempre con buon successo e sempre senza particolari problemi sotto il profilo organizzativo e logistico. Ci si trova a pochi passi dalla zona pedonale, l'area recintata è dunque meglio controllabile e gestibile ed è uno spazio non enorme, ma sicuramente accogliente anche per appuntamenti enogastronomici. Da parte della municipalità è pronto un contributo annuale di 8.500 euro a sostegno della rassegna di eventi estivi e l'ente locale si occuperà anche di garantire vigilanza tramite la polizia locale.
2: E a Gallarate la scuola di Cascinetta chiude le porte ma apre il grande album dei ricordi. C'è chi conserva ancora le foto della recita di Natale, chi ha ritrovato in soffitta un vecchio quaderno a righe e chi, entrando nel corridoio della scuola, riconosce ancora l'odore delle aule di quando era bambino. La primaria Mazzini di Cascinetta si prepara a chiudere il suo ultimo anno scolastico in via del lavoro 25, prima del trasferimento nel nuovo plesso di via Curtatone, Gli insegnanti e gli ex docenti hanno deciso di regalare al quartiere una serata speciale fatta di memoria, emozioni e storie condivise. La data da segnare sul calendario è quella di domani alle ore 20 fino alle 22 nel plesso di Cascina per l'appuntamento Porta con te i tuoi ricordi di scuola. Li metteremo in mostra. Negli ultimi

0: Regione Lombardia ha finanziato con circa 1 milione di euro gli interventi sul torrente Lura, nei vicini comuni di Lomazzo, Bregnano e Rovellasca. Il consorzio Parco dell'Ura ha inoltrato tramite il portale regionale alcune richieste di finanziamento, segnalando diverse criticità rilevate nell'attività di gestione delle aree di laminazione, nonché nel corso di monitoraggi del torrente Lura. Le opere previste riguardano il miglioramento della connessione per la trasmissione dei dati, l'aggiornamento del sistema del pozzo con dotazione della centrale di pompaggio, l'adeguamento dell'impianto elettrico e il ripristino dell'impermeabilizzazione del sistema. Per questi interventi, tra i comuni di Lomazzo e Bregnano, Regione Lombardia ha destinato un finanziamento pari a 280.000 euro. Il Parco dell'Ura ha evidenziato la necessità di realizzare interventi di difesa spondale lungo il tratto del torrente nel territorio di Rovellasca, dove sono stati rilevati fenomeni di erosioni. Opere importanti che contribuiranno a evitare problemi anche sul nostro territorio, sottolinea l'assessore all'ambiente del comune di Saronno, Mauro Lattuada. Questo piano è frutto di un attento lavoro di ascolto dei territori, rimarca l'assessore regionale al territorio e sistemi Gianluca Comazzi. Il presidente del Parco dell'Ura, Stefano Benzoni, evidenzia infine come il finanziamento rappresenti il risultato di un lavoro condiviso tra l'area protetta, i comuni e gli uffici regionali. Tre adolescenti sono stati picchiati e rapinati mentre si trovavano ai giardini estensi. Così hanno raccontato agli agenti della Polizia di Stato della Questura, che ha avviato le indagini e ritrovato all'indomani i tre telefonini gettati nella siepe di un giardino vicino al parco principale di Varese. L'aggressione è avvenuta sabato sera e i tre minorenni sono stati trasportati al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale del Ponte, dove sono stati trattenuti per diverse ore e sottoposti a una serie di accertamenti. Dimessi nella giornata di ieri, con pochi giorni di prognosi, solo uno dei tre ha una situazione più delicata. I ragazzini sarebbero stati avvicinati da tre sconosciuti nella zona dei campetti, sopra i giardini, e poi sono stati rapinati, anche se non è chiaro ancora in che punto. Solo a distanza di un paio d'ore si sono rivolti alla questura e da lì la chiamata del 118, il trasporto al pronto soccorso pediatrico e il contestuale avvio delle indagini. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo oggi tratto dalla Prealpina e il Saronno. Grazie a Prato Urlone e degli Aduce, con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e della Saronnese. Ai microfoni Grazia Praturlone, degli Aduce, la regia Matteo Strinelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è la farmacia comunale numero 1 a Saronno, in via Alessandro Manzoni numero 1, risponde al numero 02 960 3396. Mentre al cinema quest'oggi, al cinema Silvio Pellico, il film Il diavolo veste Prada 2, un genere commedia, alle ore 21. Mentre al cinema Prealpi Michael, un genere biografico, sempre alle ore 21.
2: Stasera alle ore 20:30 in modalità videoconferenza il centro associazione

0: Edizioni Via Parini 54, leggendo, incontro di lettura del libro Le Notti Bianche. Martedì 19 maggio alle ore 17:30, presso la Scuola dell'Infanzia in via 5 Giornata a Solaro, incontro a tema per accogliere le nuove famiglie dell'Istituto Comprensivo Regina Elena di Solaro. Sempre a Saronno, al Museo dell'Illustrazione via Caduti della Liberazione 25, fino al 24 maggio, L'Urlo del Silenzio, mostra che propone l'elaborazione fotografica di Emanuele Cortellezzi, il sabato e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19. Venerdì 22 maggio dalle ore 10:30 a Saronno, Marcia della Legalità, corteo rivolto agli studenti delle scuole superiori che partirà dal piazzale del Santuario, attraverserà la città e raggiungerà Piazza Libertà. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 22 maggio, ore 17:15, Benedizione delle Rose di Santa Rita, ore 17:30, Santo Rosario, ore 18, Santa Messa in onore di Santa Rita, a seguire distribuzione delle rose. Sempre nella comunità pastorale Crocifisso Risorto, sempre al Santuario Beata Vergine dei Miracoli, sabato 23 maggio, ore 17:30 Santo Rosario, ore 18 Santa Messa con lancio di petali di rosa dalla cupola. Sabato 23 maggio dalle ore 14 alle 19 presso il Teatro Giudizia Pasta di Saronno in via Primo Maggio, TEDx Saronno, Occhi da Libellula, è un invito a guardare la realtà da prospettive inedite, con una visione a 360 gradi, capace di trasformare ostacoli in opportunità. E sempre a Saronno, sabato 23 maggio dalle ore 18:30, Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, inaugurazione e premiazione Coffee Break Museum. I tre artisti vincitori esporranno le proprie opere nelle sale del museo, dove saranno esposti anche progetti del Premio Giovani.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 19 maggio. Il martedì si apre alle ore 8:27 con Buona giornata con Gigi Volpi. Alle ore 9:30 in replica alle 17:05 Orizzonti Magazine. Ospite Mario Busnelli della Saronno Point. Alle 10:05 e alle 17:40 la settimana in 3 minuti, aggiornamenti, notizie e a seguire dal dire al fare con le pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. Per finire il territorio parla con Massimo Tallarini e Federica Margaritora, ospitano Stefania Bianco, founder TEDx di Saronno. Alle ore 10:30 in replica alle 19:10 storie di cucina con Pinuccio e Sergio. Alle 11:05 in replica alle 19:40 salotto letterario col prof Thomas Ganzer. Alle ore 11:30 scuola, società e cultura con Antonella Colmeni e Gianni Branca, ospite dottor Giuseppe Di Lucca, direttore reparto oncologia dell'ospedale di Saronno. Alle ore 18:20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni delle scuole Leonardo da Vinci, la scuola Bascapè e l'associazione Dandelion. Alle ore 20:20 un libro alla radio letto da Federica Batignani. Alle ore 21 perché no, fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto.

0: scioglie i capelli e combatti
1: l'oscurità nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove dirotto sul livello del mare sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bacio.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata che apriamo con il tragico episodio avvenuto a Modena sabato scorso, quando un giovane 31enne, Salim El Khoudry, affetto da disturbi psichiatrici, si è scagliato con l'auto su un gruppo di pedoni, ferendone almeno 7, di cui 4 versano ora in gravi condizioni. Grande il dolore della chiesa locale, che ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Sentiamo che cosa ci ha detto poco fa il vicario generale della diocesi di Modena Nonantola, Monsignor Giuliano Gazzetti.
2: Sì, l'episodio tragico evidentemente ha suscitato in città un grande dolore, che si è trasformato anche in una partecipazione di massa ieri in Piazza Grande, proprio la piazza di fianco al Duomo, proprio per in qualche modo manifestare ancora una volta una città che si stringe sul dolore e una città che vuole ancora una volta riemergere da questa tragedia con unità, con solidarietà. E come abbiamo fatto leggere ieri nelle preghiere dei fedeli di tutte le nostre parrocchie, una preghiera che vuole essere un momento di vicinanza naturalmente alle vittime, alle famiglie, e anche un invito sempre ad avere sentimenti di pace, di rispetto reciproco, e anche quel coraggio del bene che si è manifestato anche attraverso la reazione che hanno avuto alcuni per fermare il malvivente, che tra l'altro è giusto ricordare è stata fatta sia da 2 italiani che da 2 egiziani. Quindi in qualche modo, ecco, una reazione che ha visto partecipi non solo persone che in qualche modo erano lì presenti, ma che appunto erano totalmente solidali nell'unirsi per fermare questa tragica situazione.
1: Monsignor Gazzetti, anche se ci sono state polemiche riguardo alla nazionalità, il tema qui è invece altro, no? Mi sembra sia più un problema di salute mentale. Allora, di fronte a questo dramma, a queste fatiche che continuiamo a vedere al di là delle nazionalità, cosa serve a vostro parere per accompagnare meglio chi vive il dramma dei disturbi psichiatrici, della mancanza di salute mentale?
2: Certamente, rispettando la professionalità degli enti che seguono questi casi, a Modena comunque dobbiamo sempre dire che è una città che ha determinati servizi e che segue tanti casi che appunto sono casi che rientrano nella casistica di malattie psichiatriche. E io penso che occorre sempre, ancora una volta, che sul territorio ci sia molta vigilanza per segnalare così casi di persone che hanno bisogno di essere seguite e opportunamente vigilate. Naturalmente ogni caso è a sé, cioè non si può generalizzare. In questo caso aspettiamo ancora di avere le notizie opportune su che tipo di situazione si è venuta a creare, come mai questa persona, nonostante fosse un caso psichiatrico, così si trovasse, come dire, nella capacità o nelle possibilità di fare questo male. Su questo aspettiamo che ci siano anche un po' così delle dichiarazioni da parte delle istituzioni.
1: Le chiedo un'ultima cosa, Monsignor Gazzetti, in parte ce l'ha già detto, ma rispetto alle polemiche invece che si sono sollevate sulla nazionalità, si torna a usare questo argomento delle persone straniere, ecco, su questo?
2: Sì, certamente il dato della nazionalità è stato strumentalizzato purtroppo, e per quello che vorrei sottolineare che tra coloro che hanno reagito per fermare questo aggressore c'erano appunto degli stranieri, 2 egiziani che insieme ad altri modenesi hanno fermato questo malvivente, questo aggressore, e quindi non si può dire che allora il male è tutto da una parte e il bene è tutto dall'altra. Sono strumentalizzazioni in me che servono solo per creare divisione, allarmismo, in una città che invece credo che possa ancora dare testimonianza che tutto questo deve diventare motivo per una riflessione, ma anche per una legittima azione di solidarietà, di rispetto e di coraggio del bene.
1: Ringraziamo Monsignor Gazzetti, vicario generale della diocesi di Modena Nonantola, e ci spostiamo a Napoli, dove sempre sabato si è svolta la grande marcia popolare per l'educazione e la prevenzione, lanciata da Libera, dalla Chiesa di Napoli e da molte realtà educative e movimenti sociali. Chiediamo a Mariano Di Palma, coordinatore di Libera Campania, in che cosa è consistita la marcia.
3: È stata, diciamo, un'alleanza tra diverse realtà, diversi mondi educativi di diversi quartieri della città, dal mondo cattolico fino ai movimenti sociali, dalle parrocchie passando per i beni confiscati e per le alleanze educative di quartiere, una marcia che prova a chiedere che venga riconosciuta la ricchezza, il lavoro, l'intensità del lavoro dell'opera educativa che viene svolta anche nei contesti più difficili, e che è proprio la prevenzione e l'educazione che possa essere la leva per disarmare Napoli, ma non solo, nel momento in cui esplode la violenza giovanile.
1: Mariano Di Palma, perché è così centrale la questione educativa in una città come la vostra?
3: È centrale a Napoli, ma devo dire la verità, io non faccio uno stereotipo napoletano, è centrale in tutta Italia, perché oggi, nell'assenza, diciamo, delle strutture educative extrascolastiche come erano una volta, con la crisi della famiglia, con la crisi dei legami, l'esplodere della violenza giovanile è un fatto, diciamo, abbastanza evidente e eclatante. Quindi non si può pensare, diciamo, di chiudere tutto dentro il circuito della repressione, dell'approccio autoritario, perché in questi 10-15 anni è stato provato a botte di voto di condotta nelle scuole, di abbassamento dell'età penale minorile, di rafforzamento dei dispositivi carcerari, delle misure, diciamo, penali, ma questo non ha fermato la criminalità, la violenza, il suo rigenerarsi. Serve qualcosa che avvenga molto prima, durante e dopo, e questo ovviamente è la dimensione e la forza di far riscoprire i buoni legami all'interno delle comunità che esistono nei territori.
1: Il vostro territorio è ricco di questi legami, ci può fare qualche esempio di reti che stanno vivendo, provando, che sono impegnate in questo ambito?
3: Ma come no, intanto basta guardare a quello che è il quartiere di Scampia adesso rispetto a quello che è stato teatro di una delle faide più cruente oltre 20 anni fa a Napoli. Oggi è un quartiere in cui le reti educative hanno fatto un lavoro straordinario e sono state centrali all'interno del processo di rinascita di un quartiere che per molto tempo è stato lo stereotipo più evidente della rappresentazione criminale, della camorra, e anche a Ponticelli, che adesso sta vivendo un momento molto difficile. Esistono scuole che prima sono state abbandonate e poi riprese da reti educative che hanno ristrutturato palestre, teatri, che hanno provato, diciamo, a riaprire gli spazi al pomeriggio per la partecipazione, l'assistenza allo studio, esperienze, diciamo, di asilo nido, di comunità, di attività sportive gratuite per le ragazze e i ragazzi, di attività di teatro, insomma, voglio dire, attorno, diciamo, a queste, quando le alleanze si mettono insieme, non sono competitive, diventano un nesso veramente che cura, che salva, che rimette in piedi tanti contesti e soprattutto tante ragazze e tanti ragazzi.
1: Un'ultima domanda, lo diciamo spesso ma vale la pena di ricordarlo: la camorra si nutre della povertà educativa, perché alla camorra fa così comodo che l'istruzione sia povera e sia dimenticata?
3: perché in territori che sono stati completamente abbandonati, se anche le relazioni si basano sulla cultura della sopraffazione, del dominio dell'uno sull'altro, della persona sul contesto e sul territorio, è normale che questo diventa un prevalere della legge della giungla, in cui la forza armata di pochi controlla, diciamo, il predominio su tutti, e quindi questo diventa non solo un sistema di dominio, ma diventa anche una pratica emulativa di tante ragazze, di tanti ragazzi che magari vedono anche i loro genitori giustamente o legittimamente agli arresti per reati, e quindi anziché costruire dei buoni esempi o dei buoni inciampi di vita, di prossimità, naturalmente se non interviene la prevenzione e l'educazione, quello che rimane è soltanto, diciamo, un immaginario criminale che diventa al pari di altri immaginari che ci sono nella nostra società, un immaginario di performance, per cui nei quartieri bene dei nostri contesti, che vanno, possono andare da Milano a Palermo, nelle buone famiglie bisogna essere i migliori dottori, i migliori medici, i migliori professionisti. In alcuni territori dove le possibilità non si intravedono, bisogna emulare, diciamo, lo schema dei padri, una sorta di minimizzazione negativa che però produce degli effetti disastrosi. Però perché non c'è uno sguardo più ampio, una visione più ampia, l'idea, diciamo, di potersi elevare, di uscire dal contesto di marginalità attraverso lo studio, attraverso l'arte, attraverso i propri talenti, ma invece attraverso una dinamica dell'esercizio violento dei rapporti. E se noi non costruiamo questo con lentezza, gradualità, pazienza, è chiaro che la partita così è persa.
1: Mariano Di Palma, grazie.
3: Grazie a te, buona giornata.
1: Stamani, nel corso dell'udienza alla Catholic Extension Society, Papa Leone XIV ha espresso un particolare apprezzamento per le attività dell'associazione Acupe a Porto Rico. Il sostegno che fornite a queste comunità è una bellissima espressione dell'universalità della Chiesa, ha affermato il Pontefice, sottolineando che l'amore per il prossimo è una prova tangibile dell'autenticità del nostro amore per Dio. XIV ha inoltre incoraggiato la cura pastorale offerta ai più svantaggiati, alle molte famiglie immigrate negli Stati Uniti, aggiungendo che è indispensabile che i nostri fratelli e sorelle sperimentino il calore di una comunità segnata dalla presenza di Cristo. E all'indomani dell'inizio, ieri, della settimana Laudato Si, a pochi giorni dall'anniversario dell'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si appunto, e dalla visita pastorale che Papa Leone compirà ad Acerra il prossimo 23 maggio, nel corso della quale incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale, i sindaci e i fedeli della Terra dei Fuochi, la Pontificia Accademia di Teologia presenta oggi pomeriggio l'Osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali. Per capire meglio di cosa si tratta, abbiamo con noi padre Giuseppe Marco Salvati, prelato segretario della PAT, che ringraziamo.
4: Grazie a lei dell'invito, sono qui per ascoltarvi e rispondere alle vostre domande, alle sue domande.
1: Padre Salvati, presentate oggi l'Osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali. Io volevo chiederle appunto in che cosa consiste l'Osservatorio.
4: È un insieme di competenze di carattere teologico, di carattere più strettamente scientifico, di carattere anche tecnico da un punto di vista della conoscenza sia delle tecnologie digitali sia dei riflessi, degli effetti sull'ambiente di queste tecnologie digitali, e vogliamo sottoporre a una sorta di verifica critica questi effetti in un clima di dialogo fra competenze diverse per individuare, se possibile, soluzioni che possano da un lato essere di carattere positivo rispetto all'ambiente, soprattutto che possano consentire di salvaguardarlo e di rendere pacifico il rapporto dell'uomo con l'ambiente e dell'ambiente con l'uomo. Quindi vogliamo progettare in un certo senso il futuro, aiutare le persone che lavorano nell'ambito delle tecnologie digitali affinché si possa costruire un mondo dove tutti siano fratelli, non soltanto gli esseri umani ma anche la realtà che ci circonda, in modo che si possa da un lato salvaguardare l'idea dell'uomo, immagine di Dio, così come nella fede professiamo, e nello stesso tempo, e quindi essere immagine di Dio significa esercitare una presenza nella storia e nel mondo, nell'ambiente, che sia di carattere costruttivo, di carattere fecondo, e nello stesso tempo impedire che questa identità speciale dell'uomo diventi motivo di sopraffazione, di violenza nei confronti della natura, dell'ambiente. Quindi ecco, qui vogliamo attivare una sinergia di costruzione, di progettazione del futuro, tutto sommato di speranza. Ecco, quindi è a questo titolo che la Pontificia Accademia di Teologia si lascia coinvolgere, anzi prende l'iniziativa di questo osservatorio, quasi in risposta anche alla identità che la teologia possiede e che è stata tracciata da Papa Francesco nel motu proprio Ad Theologiam Promovendam, con cui Papa Francesco ha rinnovato gli statuti dell'Accademia di Teologia. L'idea è che la teologia ci aiuti, deve aiutarci a pensare Dio, a pensare l'uomo, a pensare anche il mondo, l'ambiente e i rapporti fra Dio e l'uomo, fra l'uomo e Dio, fra l'uomo e l'ambiente, ecco, al fine di costruire un mondo e favorire la realizzazione del progetto di Dio.
1: In estrema sintesi le chiedo anche come opererà l'osservatorio.
4: Sì, avremo una serie di incontri, di studio, di verifica, come le dicevo, e soprattutto lasceremo aiutare nel vedere il progetto per il futuro da aziende che hanno questo tipo di sensibilità, aziende che lavorano nel campo della progettazione digitale e che sono attente a operare in modo tale da non suscitare effetti negativi nei confronti dell'ambiente. Quindi concretamente avremo seminari di studio, avremo incontri, avremo riflessioni, verifiche fatte dai diversi competenti in momenti speciali che andremo a programmare. Al momento prevediamo degli incontri nel prossimo ottobre, dove appunto faremo il punto di quello che già è stato fatto in questo campo dall'Accademia e quello che può essere il lavoro futuro. In questo osservatorio sono coinvolte, dicevo, delle aziende che hanno sensibilità al rispetto dell'ambiente, ma abbiamo anche delle persone che hanno un'esperienza e competenza nel campo della protezione ambientale. Tra le altre persone coinvolte in questo osservatorio, la dottoressa Maria Siclari, che è il direttore generale dell'ISPRA, che sarebbe l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e quindi ecco, qui abbiamo persone che hanno, ripeto, competenze specifiche, e con loro ecco, andremo a realizzare una serie di iniziative di studio, di verifica, di progettazione e così di sensibilizzazione da mettere a disposizione di un pubblico più largo. Quindi diciamo l'Accademia fa da volano rispetto a queste iniziative che poi proporremo, segnaleremo a quanti siano interessati e sensibili nei confronti di queste problematiche.
1: Grazie davvero Padre Salvati.
4: Grazie a lei.
1: E ricorre oggi il primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV. In un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime al Pontefice il suo più sentito ringraziamento per le premurose attestazioni di vicinanza nei confronti del popolo italiano che, scrive il Capo dello Stato, attende con gioia e unanime affetto di accoglierla in occasione delle prossime visite pastorali nel nostro paese, rivolgendo poi al Santo Padre i migliori auguri per il benessere della sua persona e per il suo servizio alla Chiesa e all'umanità. Mattarella sottolinea che di fronte al dilagare di prevaricazioni e violenza il Papa ci invita a considerare la pace un bene arduo ma possibile, ispirando spunti di riflessione e di concreta condotta quotidiana. Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Emiletti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
0: Chiesa e comunità.
5: Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente

0: News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La strage di Modena rinviata domani, la convalida del fermo per l'aggressore. Il ministro Piantedosi conferma: non è terrorismo l'uomo seguito dai servizi di salute mentale. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive. Per le autorità locali, 2 non avevano il permesso di scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia. Le forze israeliane hanno bloccato le navi al largo di Cipro, bloccati alcuni dei 35 italiani che fanno parte della missione. La pace è una scelta strategica per l'umanità, messaggio del presidente Mattarella nel primo anniversario di inizio pontificato di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mitolo. È stata rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage. Esclusa la pista terroristica, si scava nella personalità dell'aggressore. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: Non si è trattato di terrorismo, ma se tutto sarà confermato, di una situazione di disagio psichiatrico. Lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Non ha risposto agli inquirenti. L'aggressore è Salim El Khoudry, 31enne cittadino italiano di origini marocchine, che sabato scorso ha investito 7 persone a Modena. Sono confuso, si sarebbe limitato a dire ai magistrati. 4 persone sono in pericolo di vita, amputate entrambe le gambe a una donna. A loro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, giunti nei 2 ospedali di Modena e Bologna, hanno portato la vicinanza dello Stato, ringraziando i medici e gli eroi per caso che hanno impedito un bilancio peggiore. L'aggressore ha frequentato un liceo a Modena e poi si è laureato in economia aziendale. Nel suo passato, in una mail indirizzata alla sua università, proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E sulla strage di Modena si innesca la polemica politica. Noi sentiamo Augusto Cantelmi in diretta. Buongiorno.
3: Buongiorno Antonella. Sì, restano aspre le polemiche politiche dopo il dramma di Modena, in linea con la posizione espressa dal ministro dell'Interno Piantedosi, che esclude per il momento una matrice terroristica. Interviene anche il ministro della Difesa Crosetto, che parla di gesto motivato da ragioni individuali, ma all'interno della stessa maggioranza spiccano posizioni diverse. Per il leader del Carroccio Salvini bisogna revocare il permesso di soggiorno a stranieri che commettono reati. Immediata la reazione dell'altro vice premier Tajani, che invece sottolinea come il responsabile dell'attacco sia un italiano, soffia sul fuoco il generale Vannacci, che se la prende con chi nega che ci sia un problema. Di diverso avviso le opposizioni, che in generale accusano Salvini di sciacallaggio, così da PD a VS più Europa. Più morbida la posizione dei 5 Stelle, che si dicono pronti ad aprire con il governo un tavolo sulla sicurezza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive, sono nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Sarebbero stati individuati poco fa i corpi degli italiani morti durante un'immersione al largo dell'isola di Alimatà dopo 2 giorni di sospensione delle ricerche in seguito al decesso di uno dei sommozzatori della Guardia Costiera delle Maldive. Oggi sono al lavoro 3 esperti finlandesi dell'organizzazione internazionale Dan Europe, la stessa che nel 2018 salvò in Thailandia 12 piccoli bimbi rimasti bloccati con il loro allenatore nella grotta allagata di Tham Luang. La squadra è in programma solo una missione esplorativa dei fondali, dove sono dispersi Monica Falcone, docente all'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacalla, ricercatrice Muriel Oddenino e il biologo Federico Gualtieri, mentre il corpo dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti è stato recuperato lo scorso venerdì. Sulla tragedia è in corso un'inchiesta sulla violazione del limite previsto dei 30 metri del gruppo, sostiene in un'intervista il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohamed Hussein. Erano autorizzati a scendere più in profondità solo 3 su 5. Il governo non era stato informato dell'immersione in grotta. Antonella Mazzatti, Teruel, linea allo studio.
1: Nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo, non ne rimarrà più niente. Sentiamo Marco Burini.
5: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, né ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico, ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il presidente americano riceve l'appoggio di Israele alla ripresa dei combattimenti in Iran. Intanto c'è un nuovo abbordaglio da parte delle forze israeliane alla flottiglia. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
0: Dopo la telefonata di ieri pomeriggio con Donald Trump, il premier Netanyahu si è detto pronto a ogni scenario. Ieri sera ha convocato una riunione di sicurezza. Stamattina ha fatto cancellare ancora una volta l'udienza per il processo a suo carico per corruzione all'aeroporto di Tel Aviv. Decine di aerei americani hanno portato nuove munizioni, segnali che indicano che Israele è pronto per la ripresa della guerra in Iran, ma la decisione sarà di Trump ed è stata la Casa Bianca ad annunciare due giorni fa la proroga di 45 giorni di cessate il fuoco in Libano, anche se sul terreno, specialmente al sud, la guerra va avanti. Stanotte un raid israeliano ha ucciso un comandante della Jihad Islamica a Baalbek, ma con lui è stata uccisa anche la figlia di 17 anni, secondo i media libanesi. Due altri bambini sarebbero stati uccisi nei raid del fine settimana. Hezbollah rifiuta i negoziati e continua a colpire le postazioni militari israeliane con un sistema di droni che riesce a brucare spesso le difese dell'esercito di Tel Aviv. Ed è al largo di Cipro, in acque internazionali, che stamattina, come aveva annunciato la Marina israeliana, ha cominciato l'abbordaggio delle 54 imbarcazioni della flottiglia dirette verso Gaza. Con 23 al momento sono stati persi i contatti radio. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: In varie zone dell'Ucraina è stata un'altra notte di pesanti attacchi aerei. Sentiamo Andrea Domaschio.
6: Gli attacchi dal cielo hanno riguardato diverse zone dell'Ucraina, colpite in particolare le aree di Dnipropetrovsk e di Odessa. Nel porto della maggiore città ucraina sul Mar Nero sarebbe stata raggiunta da un drone esplosivo anche un'imbarcazione cinese. E il presidente Zelensky non ha mancato di rimarcare il fatto sui social, rivolgendosi direttamente a Pechino, dove è attesa la visita di Putin. Intanto, sul fronte delle possibili trattative di pace, tutto sembra bloccato mentre Russia e Bielorussia sono impegnate in esercitazioni militari congiunte con simulazione anche di trasporto e utilizzo di munizioni nucleari. Bruxelles, da parte sua, fa sapere che a giugno sarà sbloccata per Kiev la prima tranche del pacchetto di aiuti da 90 miliardi deciso dall'Unione Europea per l'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Aiutare i deboli e i poveri serve lo zelo della Chiesa delle origini, così Papa Leone, che ha ricevuto in udienza la Catholic Extension Society. Sentiamo Paolo Fucili.
7: La prova tangibile di un amore autentico per Dio è l'amore per il prossimo. Parole di Leone indirizzate con gratitudine alla Catholic Extension Society degli Stati Uniti, accolta oggi in udienza. Da 120 anni assiste le comunità cattoliche più isolate e povere in patria e all'estero. Vorrei soprattutto elogiare, dice Leone, il vostro lavoro a Cuba e Porto Rico e incoraggiare la cura pastorale offerta a molte famiglie immigrate. Papa Leone celebrò un anno fa la prima messa del pontificato a San Pietro, occasione per il presidente della Repubblica Mattarella di inviargli un cordiale messaggio di auguri. Coi suoi appelli a far tacere le armi e ristabilire le ragioni della giustizia e del dialogo, scrive il presidente, Leone ha suscitato speranza e rinfrancato chiunque sia turbato dalla superficialità con cui oggi la guerra è minacciata e talvolta attuata con inaccettabili costi umani. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Magnifica Humanitas, questo è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà pubblicato il prossimo 25 maggio. Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono dal lavoro vari settori, dei trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alle 21 di questa sera. Previste le consuete fasce di garanzia, lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.
8: Orizzonti in Blu,

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Anita, ora ti prendo in braccio e ti porto via da tutto. E per non perdere tempo, Anita, corro. E correndo non mi accorgo che stiamo volando.

Ora ti prendo in braccio e ti porto via da tutto. E per non perdere tempo, Anita, corro. E correndo non mi accorgo.

Stavi felice di avermi con te. Dicevi che posto migliore non c'è. Intanto a disagio mi stringevi forte. Tu riesci ad amarmi di giorno e di notte. Parlavi felice e d'improvviso baciavi le mie labbra secche strette tra le tue mani. Poi solo con gli occhi mi chiedevi: Dani, dimmi che mi ami. E se avessi avuto tutto, io ti giuro che avrei finto di star bene. Le emozioni, le paure, le farò.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La tragedia delle Maltive, la Farnesina ha confermato l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani che erano ancora dispersi dopo essere morti giovedì scorso per cause da chiarire mentre erano impegnati in un'immersione nella grotta alle Maltive. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, di Federico Gualtieri e di Muriel Oddenino. La donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Boggiovara a Modena è stata estubata ed è cosciente, è una delle 4 ferite più grave dopo essere stata investita il 16 maggio scorso dall'auto guidata da Salim El Khoudry. Domani il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. La guerra in Medio Oriente. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minaccia dal presidente americano Trump: l'Iran accetti l'accordo oppure di lei non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo la telefonata tra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della eventuale ripresa della guerra. E i soldati israeliani hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Tra loro ci sarebbero anche dei cittadini italiani. Il ministro Tajani ha effettuato passi diplomatici con il governo israeliano per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti, riferisce la Farnesina. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, conferma l'organizzazione degli attivisti. Gli americani hanno speso 40 miliardi di dollari in più per la benzina da quando è iniziata la guerra in Iran. A fare i conti è la Brown University, secondo la quale il conflitto è costato finora $316 a famiglia in più negli Stati Uniti, contando soltanto le spese legate al carburante. Giornata a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono dal lavoro vari settori: trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri, previste naturalmente le fasce di garanzia per treni e pendolari sia nel trasporto pubblico locale. È tutto, torniamo insieme alle 15.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: E in questo inizio di settimana su In Blue 2000 torniamo a parlare anche di classifiche. Ovviamente lo facciamo in questo spazio fino alle 15, che ci dà l'opportunità di spaziare, in caso di dirlo, tra le classifiche italiane e quelle internazionali, la classifica dedicata ai libri più venduti, anche quella dei film più visti, che poi vivremo nel corso di questa settimana. Ma attenzione, oggi ripartiamo dalla Chart Italia, praticamente con le 20 canzoni made in Italy più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Ci sono un bel po' di novità in un sali scendi continuo di alcuni brani e poi una nuova entrata che incontreremo alla posizione numero 10, quindi a metà di questo nostro viaggio musicale. Viaggio accompagnato in regia dal nostro Lorenzo Sada, che saluto e ringrazio, e ringrazio tutti voi, naturalmente protagonisti anche con le vostre mail a diretta@radioinblu.it. Numero 20 in salita per Fra Quintale con Aranciata, sale anche Sal Da Vinci, forte del successo dell'Eurovision con Per Sempre Sì alla 19, alla numero 18 perde quota questa settimana rispetto a 7 giorni fa You and Me, la canzone nuova di Biagio Antonacci.

0: tanti anni di carriera, e Biagio Antonacci ci racconta ancora il sentimento, quello di You and Me, numero 18 in discesa. Allora, parliamo un po' della protagonista che ascolteremo tra poco, ovvero Dito nella piaga, e scattato, diciamo, il mesiversario, una cosa, un termine proprio bellissimo per dire che è a distanza di poco più di un mese dal suo debutto con questo album dal titolo Miss Italia, un album che per Dito nella piaga è stato quasi terapeutico, l'abbiamo raccontato anche altre volte, e al momento della sua presentazione traccia dopo traccia naturalmente ha presentato quest'album e soprattutto un titolo che affronta il suo rapporto con il fallimento e la figura della vincente, cioè la figura della ragazza sempre sorridente e perfetta, quella appunto che è simile al concorso di Miss Italia, tra l'altro titolo che poi è stato osteggiato dall'inizio dalla direzione del noto concorso, perché insomma c'era stata un po' di polemica per l'utilizzo di questo nome, e poi Dito nella piaga l'ha avuta vinta praticamente in tribunale, e quindi poteva utilizzare tranquillamente il titolo e il nome Miss Italia per il suo nuovo album. E ricordiamo che queste 10 tracce sono ricche di canzoni, non c'è solo Che fastidio, arrivata terza a Sanremo, che tra poco ascolteremo, ma anche Io, che tra l'altro ha raccontato Dito nella piaga, è la preferita della mamma e delle amiche, fino alle Brave ragazze, che è stata inserita nella colonna sonora del film Notte prima degli esami 3.0, che tra l'altro ha segnato il suo debutto come attrice, quindi un film che non è più al cinema, quindi potremo recuperarlo prossimamente in streaming. Intanto Dito nella piaga è alla numero 17 proprio con una delle tracce di questo album Miss Italia, il titolo è Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta.
1: Di Trona Piaga, che fastidio, numero 17 in discesa questa settimana nella Chart Italia, che stiamo scalando insieme in questo pomeriggio su Blu 2000. Allora, buon lunedì pomeriggio anche a tutti gli amanti delle classifiche, scriveteci diretta a radioinblu.it. Saliamo al numero 16 per un'altra canzone che arriva dritta dritta dall'ultimo Sanremo. In discesa questa settimana Tommaso Paradiso, che si è fatto notare mai in negativo nella tappa di Napoli del suo tour, dove praticamente ha lanciato il microfono sul palco molto arrabbiato. Il video è diventato virale, scatenando anche le polemiche sull'opportunità di questa reazione un po' spropositata, nonostante le immediate scuse da parte sua proprio qualche secondo dopo. Lui ha detto poi: nella vita ho fatto centinaia di concerti, non mi era mai capitata una situazione simile, sul palco ogni emozione amplificata è al massimo, e a Napoli per continui problemi alle cuffie ho cantato per oltre un'ora senza sentire nulla, e per quello si è innervosito, hai capito? Poi ha continuato: ho fermato lo spettacolo più volte, poi è subentrata la frustrazione che mi ha fatto perdere per un attimo la lucidità e il controllo, sa di aver sbagliato, se ne è reso conto, tanto che mi sono scusato subito, ha detto Tommaso. Mi è dispiaciuto però che si pensasse che avrei potuto colpire qualcuno tra il pubblico, perché ho lanciato il microfono sulla mia passerella, non verso il pubblico, quindi un gesto praticamente di stizza sbagliato, ma non certo sulle persone. Napoli, continua, mi ha sempre dato un affetto immenso, e proprio per questo stavo così male all'idea di non poter dare al pubblico lo show che desideravo. Quindi c'è stato un piccolo crollo emotivo, e per quello che poi c'è stata questa reazione. Siamo tutti esseri umani, e lui ha avuto l'idea di lanciare il microfono sulla passerella. Prossimo impegno per Tommaso Paradiso, questo tour che continua in versione estiva, farà tappa il 14 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa, al Parco Ragazzi del 99, il 16 luglio sarà allo Stadio del Mare di Pescara, il 18 luglio a Villa Bellini di Catania, e poi tutti gli altri appuntamenti dal 21 al 25 luglio, e poi ve li racconteremo tutti. Questa è I Romantici alla 16.

Per una canzone che scende alla 16 nella classifica italiana di questa settimana, cioè Tommaso Paradiso Romantici, sale alla 15 Paola Iezzi con Stessa Direzione, mentre alla 14 troviamo stabili, ecco, una delle prime coppie che incontriamo oggi musicalmente parlando, ovvero Cioffi e Noemi. In vista dell'estate ci hanno regalato questa Farfalle nello stomaco.

Beh, ormai sappiamo tutto di questa coppia, ciò fino a Amy, vi abbiamo raccontato la loro collaborazione in tempi non sospetti, Farfalle nello stomaco, numero 14 stabile nella chart Italia oggi. Al numero 13 sale il nuovo di Fulminacci, Maledetto Me, ma andiamo direttamente alla 12, dove sale anche una novità di questo periodo molto brasileira, che non tradisce appunto le origini della sua protagonista, ovvero Gaia, che rimanda ancora alla sua bossa nova, amatissima, ma riadattata con un titolo molto carino, che è Bossa Nostra. Ricordiamo che Gaia ha raccontato che è nato questo singolo nel mezzo di mille strade, tra partenze, ritorni, tra radici profonde e nuovi orizzonti. C'è anche un video molto carino che vi invito a recuperare su YouTube, e nel corso degli anni lei ha collezionato anche tantissime collaborazioni, tra cui quella molto fortunata con Tony F, già vanta anche due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo nel 2021, ricordiamo, con Cuore Amaro, e quattro anni dopo con Chiamo Io Chiami Tu, certificato disco di platino. E poi ricordiamo che insomma la carriera di Gaia è iniziata nel 2016, quando si è fatta conoscere al grande pubblico classificandosi al secondo posto a X Factor, mentre nel 2020 vinceva proprio Amici, e da lì la scalata al successo. Questa è Bossa Nostra, la sua canzone per l'estate, il numero 12 nella chart Italia.

Lauro con Comuni Immortali, la numero 11 in salita questa settimana. Entriamo ufficialmente in top 10 di quella che è la classifica di oggi su Imlu 2000 fino alle 15, ovvero la chart Italia. Tra le canzoni italiane più programmate in radio abbiamo il ritorno in nuova entrata direttamente alla numero 10 di Francesco Gabbani. Vi abbiamo presentato questo singolo la settimana scorsa, ne abbiamo parlato all'interno delle nostre classifiche con Summer Funk, e lui sarà protagonista in quest'estate di tanti appuntamenti live, tra cui l'estate 2026 del Gargano, che si accende con l'annuncio del sindaco che è arrivato nelle ultime ore. Il prossimo 21 agosto la splendida cornice del porto turistico farà da sfondo al concerto live, uno dei tanti di quest'estate, di Francesco Gabbani, che porterà sul palco i suoi successi fino all'ultimo singolo, appunto Summer Funk, concerto totalmente gratuito per questo artista che è entrato Francesco Gabbani nella storia del Festival di Sanremo, perché ha vinto consecutivamente, ma forse lo saprete già, nelle due categorie principali, cioè nel 2016 ha trionfato appunto tra le nuove proposte con Amen, l'anno successivo nel 2017 ha sbaragliato tutti con l'iconico ormai occidentale Scarma, che è diventato un tormentone con il balletto anche del famoso scimpanzé, che lui ha promesso e giurato non porterà mai più sul palco, perché quella è stata un'esperienza unica e irripetibile, quindi poi rischierebbe di diventare poi ossessivamente presente. Allora, per festeggiare questo anniversario in musica è uscito questo nuovo singolo dal titolo Summer Funk, Francesco Gabbani al numero 10 in nuova entrata questa settimana nella classifica italiana dei grandi successi di questo periodo. Questa è Summer Funk su Imlu 2000. Leo.

Gabbani, Summer Funk, numero 10, nuova entrata nella Chart Italia. Siete su In Blue 2000, ovviamente con la nostra classifica che settimanalmente vi propone in questo caso le canzoni italiane più ascoltate in radio. Allora, l'unica nuova entrata, l'abbiamo appena lasciata al numero 10. Non mollano la top 10, la coppia Blanco e Lisa, che riascoltiamo volentieri in questo pomeriggio con i loro ricordi, salutando tutti gli appassionati davvero della musica italiana. Su In Blue 2000, eccola qui la loro canzone.

In discesa questa settimana Bianca ed Elisa con Ricordi, numero 9, e noi continuiamo a scalare la classifica di Blu 2000. Lo facciamo salendo di una posizione al numero 8 questa settimana, perché sale anche lui, protagonista dell'ultimo festival di Sanremo, con Tu mi piaci tanto, vero e proprio tormentone, il nuovo singolo di Saif. Questa è Buona Domenica.

0: buona domenica.
1: Canzone dedicata al papà, questa di Safe con Buona Domenica, nuovo singolo numero 8 in salita questa settimana nella Chart Italia, la classifica di oggi qui su Blu 2000. Al numero 7 stabile, nuovo di Madame con Marrakesh, volevo capire con Marrakesh, ma saliamo al numero 6 dove sono in discesa Tiziano Ferro e Giorgia con la loro Superstar. Allora, di Tiziano abbiamo parlato anche di questa nuova uscita dell'ultimo album in versione deluxe, ma attenzione perché dal 15 maggio scorso è uscito anche la nuova versione doppia di X, cioè XX Dono, cioè Perdono due volte di Tiziano Ferro, rivisitazione della sua hit del 2001, questa volta in collaborazione con Lazza. Il brano è stato pubblicato insieme al video ufficiale che hanno girato a Los Angeles e a differenza dell'originale, la nuova versione di Perdono include una strofa inedita di Lazza, la nuova strumentale firmata tra gli altri anche da Zef. Tiziano Ferro ha raccontato in un comunicato che quando nel 2001 presentò questo brano alle etichette in cerca di contratto, nessuno, davvero nessuno, voleva firmare quel sound troppo R&B per quel periodo, e adesso è felice di aver aperto invece una strada, di aver dato proprio da lì il via un nuovo genere ovviamente nel nostro paese. Poi ha sprecato giustamente parole di lodi per il suo collega Lazza fin dal Sanremo in cui ha partecipato con Cenere, e ci tiene a precisare che proprio in quell'anno era la sua canzone preferita. E quindi a questo punto riascoltiamo la coppia Tiziano Ferro featuring Giorgia, questa è Superstar, canzone che scende rispetto a 7 giorni fa alla numero 6.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Duetto ormai ci accompagna da settimana, e questo tra Tiziano Ferro e Giorgia Superstar in discesa alla 6, alle 5 scende anche Annalisa con Canzone Estiva, in discesa anche Ossessione di Samurai J dall'ultimo Sanremo alla numero 4. Siamo in top 3 e in salita anche questa settimana rispetto a 7 giorni fa la canzone di MR Com insieme, questa è Baci Piano.

ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

sentivano continuamente scendere, in realtà risalgono e alla grande nella chart Italia di questa settimana. E Marcomi con Marcipiano si piazzano al numero 3 in salita. Perdono la vetta Serena Brancale, Levante e Delia, che scivolano alla seconda posizione con Al mio paese.

questo aspetto che l'ascolteremo per tutta l'estate. Questa di Serena Brancale, Levante, Delia con Il mio paese in discesa, però alla numero due questa settimana tra le canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Cos'è cambiato in vetta? Che ritornano proprio loro alla prima posizione, sono degli abitué, diciamo, di questa numero uno e se la riprendono con tanto successo i The Colors questa settimana con il nuovo singolo Rolling Stones, nuova numero uno della chart Italia.

Grande classico di Franco Battiato, l'era del cinghiale bianco, con cui quasi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Al numero uno della Chart Italia, breve riepilogo, c'erano i The Colors con Rolling Stones. Domani un'altra classifica a partire dalle 14. Oggi grazie a Lorenzo Sada in regia, a tutti voi per averci seguito. Restate con noi, tra poco le news e a seguire le parole di Blu 2000. Ciao a tutti e a domani.

0: Radio Opero. Le classifiche.
1: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
0: In Blu 2000, news.
2: La tragedia delle Maldive, la Farnesina conferma l'individuazione dei corpi dei quattro subitaliani che erano ancora dispersi dopo essere morti giovedì scorso mentre erano impegnati in un'immersione nella grotta di Alimatà. L'Iran risponde all'ultima proposta degli Stati Uniti, ieri ancora minaccia da Trump, accettino l'accordo o non rimarrà nulla alla presa di posizione dopo una telefonata tra il Takun e il premier israeliano Netanyahu che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire nuovamente nel conflitto. La donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Bagiovara a Modena è stata estubata ed è cosciente, era una delle quattro ferite più grave dell'investimento di sabato ad opera di Salim El Makoudri che sarà interrogato domani dai giudici per la convalida dell'arresto. Il giovane nel corso dei colloqui col suo avvocato avrebbe chiesto sigarette ma anche una Bibbia di poter parlare con un prete e fermato per i fatti di Modena si trova al momento in isolamento con la accusa di strage. Soldati israeliani hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Tra i fermati ci sarebbero anche degli italiani. Il ministro Tajani ha chiesto rassicurazioni sulle condizioni di trattamento dei nostri connazionali, riferisce una nota della Farnesina. È stato sottoposto a fermo per duplice omicidio l'uomo, un 48enne di Santa Anastasia in provincia di Napoli, ritenuto responsabile di aver ucciso in due giorni diversi due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia nel Vesuviano. Secondo una prima ricostruzione le vittime sarebbero due prostitute, l'uomo le avrebbe assassinate secondo quanto ipotizzato dai carabinieri dopo aver consumato un rapporto sessuale culminato con una lite al momento del pagamento. Voltiamo pagina, Papa Leone si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data 15 maggio nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Presentazione del documento avverrà lunedì prossimo presso l'aula del Sinodo alla presenza del Papa. Giornata di difficoltà per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono i lavoratori di vari settori, compresi quelli dei trasporti pubblici. È tutto, torniamo insieme alle 16:00.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio e ripartiamo, che il finale di stagione si avvicina di settimana in settimana, no? Però arriviamoci a fine giugno quando chiuderemo per l'estate. Oggi, per esempio, è il giorno di riposo del ciclismo, prima della cronometro Viareggio Massa di domani, no? Giro d'Italia, di cui ho scoperto solo in questi giorni un elemento forse poco tecnologico, no? Un oggetto che non c'entra direttamente con le biciclette, ma è quello che fa andare avanti tutto. Ed è un libro pesante, ingombrante, no? Si chiama Garibaldi ed è il manuale di sopravvivenza pratico di tutta la carovana, visto che ogni tappa è un trasloco, no? Tra strade da chiudere, arrivi da montare, parcheggi da inventarsi, ma per un migliaio di persone che si muovono insieme al giro, tutti ogni giorno che aprono questo Garibaldi per capire dove andare e come non perdersi. Ma perché si chiama così? Il nome arriva nel 1961, centenario dell'Unità d'Italia, perché qualcuno aveva messo proprio Garibaldi all'epoca in copertina e da lì è rimasto il nome. Insomma, poi c'è anche la versione poetica, no? Garibaldi attraversava l'Italia per unirla, il Giro d'Italia la attraversa per raccontarla. Che poi in fondo è pure vero, insomma. Per chi lavora proprio nella macchina del Giro d'Italia, il Garibaldi è più di una guida, nel senso che mette insieme le indicazioni di uno stradario, un indice dei nomi, un atlante gastronomico, un quaderno degli appunti, anche un souvenir da collezione, no? Nel ciclismo lo chiamano la Bibbia del giro, con quella religiosità che solo il correre in bicicletta riesce a evocare. E ormai il nome è diventato generico, perché esiste il Garibaldi della Sanremo, il Garibaldi dei mondiali, addirittura il Garibaldi del Tour. Il primo vero Garibaldi, però, è quello del 61, dicevamo, no? Il giro risorgimentale di Vincenzo Torriani, Torino, poi la nave per Marsala, scalo a Caprera. È un percorso che ripercorreva proprio le tappe dei mille. Un giro, allora, costruito come un romanzo patriottico, no? Proprio perfetto per finire in una copertina con Garibaldi in persona. Però il libro esiste già dal 1909, dal primo giro. Un fascicolo tecnico che è diventato negli anni proprio un oggetto di culto. Oggi il Garibaldi è un tomo da centinaia di pagine, dove dentro c'è tutto. Dicevamo, dall'organigramma della corsa, la leggenda dei pass, le altimetrie, le planimetrie, le salite, le squadre, gli sponsor, le maglie, 20 pagine per ogni tappa, capito? Con le strade alternative, le cronotabelle, gli ospedali lungo il percorso. E la cosa forse più affascinante è che mentre tutto il mondo corre verso il digitale, il Garibaldi resiste analogico, capito? Da sfogliare, un oggetto che invecchia in fretta, ma che profuma di storia. 8.500 copie stampate ogni anno che spariscono subito. Garibaldi, quello vero, morto nel 1882, quando il ciclismo stava appena nascendo, pare, almeno così l'ha raccontato il suo bisnipote, intervistato a Caprera, che la bici l'avrebbe amata, no? Garibaldi curioso, Garibaldi sportivo, Garibaldi affascinato dalle macchine, innamorato della natura, praticamente un ciclista mancato. Forse è per questo che quel nome Garibaldi è rimasto attaccato al giro, perché il Garibaldi non è soltanto un libro, è la memoria della corsa, è il filo che tiene insieme l'Italia che cambia di anno in anno mentre la carovana continua a muoversi tappa dopo tappa, riposando però il lunedì, per carità. Oggi la nostra prima tappa la facciamo nella solidarietà concreta. Tra pochissimo, tanto per cominciare, no? La settimana con il piede giusto. Le parole di In Blu 2000 con Daniele Paggi in regia. Oggi partiamo da...

0: non dirsi neanche ciao.
1: In Blu 2000. Le parole di In Blu 2000.
2: Narciso, parole di burro.
1: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

ha cantato, ha intervistato, ma poi la cosa più interessante è come sui saluti finali del cast è tornato sul palco, cioè dalle parti mie si è già imboccato sul palco per cantare insieme nell'encore, nel giubileo di tutti quanti, insomma, una canzone del 1980. La novità più interessante tra le nuove uscite era Home to Us di Paul McCartney, disco in blu 2000.

Anita, cantavano i Texas, era il 1999, nel pomeriggio di Blue 2000, avanti e indietro lungo la linea del tempo anche con le canzoni. Speriamo non sia una volta once in a lifetime per Jannik Sinner, anche se a quest'ora sono 15:46, si è già detto tutto quello che si poteva dire sulla vittoria di ieri all'internazionale di tennis. Mi era sfuggito il fatto che, indipendentemente da come andrà poi Wimbledon, che è il prossimo impegno all'orizzonte, il nostro Sinner rimarrà numero uno nella classifica, nel ranking ATP, che non mi sembra una cosa di poco conto, eh.

impegnato con una residency a Las Vegas dalla fine del mese avanti, insomma, per buona parte dell'estate. Sir Rod Stewart, First Cut is the Deepest, indietro al 1977 nel pomeriggio di In Blue 2000. Tra pochissimo anche l'informazione, le ultime dall'Italia e dal mondo, con la redazione pronta per In Blue 2000 News. State con

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: in Blu 2000. News.
1: È stata rinviata domani l'udienza di convalida di Salim El Khoudry, il 31enne di origine marocchina accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, di cui 4 in maniera molto grave. L'avvenimento sabato a Modena, esclusa la pista del terrorismo, la difesa fa sapere, potremmo chiedere la perizia psichiatrica. Intanto il suo avvocato annuncia: il mio assistito ha chiesto sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. Le nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo di pace o non ne rimarrà più niente.
2: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, né ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico: ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive, lo riferiscono fonti locali. Gli speleologi sub finlandesi sono in azione da oggi e hanno segnalato agli operatori in superficie di aver localizzato le vittime. Il recupero comincerà nella giornata di domani. Il corpo del primo subitaliano del gruppo, Gianluca Benedetti, era invece stato ritrovato venerdì. Secondo le autorità locali, solo 3 dei 5 sub avevano l'autorizzazione per scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia da parte dei soldati dell'IDF che hanno preso il controllo delle imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza. Tutto questo è avvenuto al largo delle acque di Cipro. Una diretta mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi. Tra loro, tra le persone fermate, ci sarebbero anche 35 italiani. La flottiglia era diretta verso le coste del Gaza. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con le informazioni alle 17:00.

Ragazzo prodigio, dagli Stati Uniti con furore, ripartito passando proprio dal festival di Coachella, e da lì la ripartenza proprio letterale della carriera di Justin Bieber, dei Seis, siamo ripartiti anche noi. Seconda ora insieme, Daniele Paggi in regia. Sì, oggi è la settimana anche il day after dell'Eurovision Song Contest, no? Sal Da Vinci quinto classificato assoluto. E c'è un paradosso curioso nel festival degli ultimi anni, no? Cioè, più Israele diventa, diciamo, impresentabile agli occhi di mezzo mondo, più va forte in classifica. E non c'entrano le canzoni, che sono poi anche la questione di preferenze, di gusti personali, no? Qui la questione ruota attorno ad una macchina promozionale particolarmente, possiamo dire, efficace. C'è un'inchiesta proprio del New York Times che racconta come da qualche anno il governo israeliano sta trattando l'Eurovision Song Contest come un'operazione proprio di immagine nazionale, una questione proprio di soft power, non un festival di canzoni. E infatti soltanto per l'anno 2024-2025 sul piatto c'erano 1 milione e rotti di euro in campagne pubblicitarie mirate, no? Video in tutte le lingue, inserzioni su tutte le piattaforme, ambasciate mobilitate, addirittura il premier Netanyahu che invitava a votare, no? Una call to action, come dicono quelli famosi, utilizzando tutti gli strumenti possibili, tutti i voti che prevede il regolamento. E il risultato che abbiamo visto è quello dei cantanti contestati dal pubblico, fischiati nelle arene, ma incredibilmente primi nel televoto, no? Questo almeno è quello che è successo nelle ultime edizioni. In Spagna, per dire, no? Parliamo di uno dei paesi più critici verso Israele, la cantante dell'anno scorso, la cantante israeliana che era in gara l'anno scorso, ha preso un terzo di tutti i voti totali, ma non perché milioni di spagnoli si fossero improvvisamente appassionati, no, a quella canzone, ma perché poche migliaia di persone avevano votato in modalità ossessiva, no? Cioè 20 click a testa, come previsto dal regolamento, e via, raccogliendo l'appello di un video dove l'artista israeliana spiegava proprio come si faceva a votare lei. Filmati registrati in varie lingue europee, distribuite soprattutto tramite inserzioni a pagamento su YouTube. Cioè qualcuno ci ha messo i soldi, insomma. Una dinamica, come dire, che non è, per carità, vietata da regolamento, sicuramente un po' inusuale, ecco, mettiamola così, una dinamica soprattutto che ha fatto andare la luna storta a mezza Europa, con la Spagna appunto, ma anche Slovenia, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda, che avevano chiesto spiegazioni mai arrivate e poi hanno mollato del tutto, no? Nel senso che non hanno proprio partecipato quest'anno e non hanno nemmeno trasmesso la finale in TV, senza contare gli oltre 1000 tra artisti, lavoratori, diciamo, del settore culturale in tutto il mondo, che hanno firmato un appello contro la partecipazione di Israele, invitando proprio il boicottaggio. E EBU, che è l'associazione delle emittenti pubbliche europee che organizza ogni anno l'Eurovision Song Contest, è riuscita, diciamo, a modificare il regolamento riducendo il televoto a un massimo di 10 voti per persona. Prima erano 20, ha, diciamo, cercato di fermare le campagne governative, ha provato a dare più peso alle giurie, però restano tutte le contraddizioni, per non dire le schifezze, insomma, di un festival che era nato per unire, ma che ogni anno fa sempre più fatica, no? A tenere insieme tutti i pezzi, anche perché, nonostante tutto, pure quest'anno, cioè, Israele ha tirato fuori il nuovo video promozionale, un nuovo invito a votare 10 volte espressamente, poi EBU ha provato a rimuoverlo, però il messaggio è chiaro a questo punto: la musica è un dettaglio, l'obiettivo è politico, e il risultato l'abbiamo visto, insomma, con 5 paesi che si sono chiamati fuori. Questa Eurovision è una festa della musica che somiglia sempre di più a un referendum geopolitico, e i fischi valgono più di qualunque classifica ufficiale, ma adesso vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni quando le canzoni cominceranno a camminare con le proprie gambe. Le parole di In Blue 2000.

Tecnologia e dintorni. Immaginate di guardare il grafico della natalità nel mondo come se fosse la linea di un elettrocardiogramma, no? Negli ultimi decenni, diciamo, scendeva perché le coppie facevano meno figli, no? Una questione di scelte, una questione di precarietà, sicuramente, di costi. Oggi invece quella linea cala per un motivo che forse è più semplice, ma proprio perché è così semplice che è più inquietante, che proprio le coppie non si formano. Questa è la tesi, provocatoria sicuramente, ma difficile da ignorare, che racconta il Financial Times, non più la storia di famiglie che scelgono di avere un figlio soltanto, o magari nessuno, con il rischio poi di non poterlo permettere, di non poterlo crescere, di non potergli garantire un minimo di tenore di vita, insomma. È la storia questa, proprio di relazioni che non partono, che si interrompono prima di diventare qualcosa, che evaporano, no? Nel rumore di fondo delle notifiche, perché le cause sono sempre quelle, lavoro instabile sicuramente, difficoltà di prendere un mutuo perché le case costano troppo e la banca non crede che tu gli restituirai i soldi, questo futuro diciamo nebuloso, l'orizzonte che si sposta sempre più avanti. Però il filo rosso nuovo che sta attraversando continenti e generazioni è il telefonino, è la tecnologia, sono i social network, non come i cattivi di un film, ma come un'infrastruttura quotidiana proprio che ha riscritto il modo in cui ci incontriamo, ci parliamo, ci scegliamo.

meno incontri fisici, più vite parallele, più tempo a scorrere profili, no? Meno tempo proprio passato a conoscersi sul serio, a costruire un legame, insomma, relazioni che nascono che sono già stanche o che magari non nascono proprio. E se le coppie diminuiscono, è quasi ovvio che diminuiscano anche i figli, non per scelta, ma perché manca proprio, come dire, il contesto. Ed è un paradosso moderno questo, iperconnessi ma sempre più soli, di cui torniamo spesso e volentieri a parlare perché la tecnologia ci piace, ma soprattutto tutte le magagne che si porta dietro. Le parole di Blue 2000, ora con Willy Peyote.

0: anche senza di te.
1: Ho sempre trovato Willy Peyote affascinante per la sua capacità di raccontare storie che partono dal personale e diventano cose universali. Uno di quelli che ha cose da dire, fondamentalmente, nel circuito della musica moderna, dove, diciamo, molte sono le canzoni in cerca di leggerezza. Ecco, lui è uno di quelli che non le manda a dire. Stavo guardando la tracklist del disco nuovo che è uscito lo scorso venerdì, 15 maggio, Anatomia di uno schianto prolungato, un paio di featuring, insomma, Noemi, ma anche Bruno Risas, tanto per fare un paio di nomi. Lui che poi da novembre, ottobre, 10 ottobre, Nonantola, Modena, al Vox Club, comincia, insomma, il tour in giro per i club, insomma, di tutta Italia, per chi cerca, no, una dimensione, ecco, più intima per ascoltare musica dal vivo. Noi andiamo via per oggi, ringraziando Daniele Paggi per la regia. Se vi va l'idea, torniamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Con te parliamo di treni a idrogeno, un'evoluzione ovviamente nel percorso di conversione energetica che in tanti settori il nostro paese ha iniziato a fare. La linea è Brescia-Iseo-Edolo, quindi un trasporto locale, ma noi ne parliamo oggi per un motivo, Stefania.
2: Sì, perché è iniziata qualche settimana fa la formazione per il personale operativo di questa tratta, ma dei treni ad idrogeno, proprio in territorio bresciano, in particolare a Rovato, che è verso la Franciacorta, è il primo deposito in Italia per la manutenzione e il rifornimento dei treni ad idrogeno, che rientrano in questo grande progetto che ha Regione Lombardia di rinnovare verso la transizione ecologica la flotta. E questo è il primo treno che è stato presentato un anno fa proprio a Rovato, e adesso questo progetto sta andando avanti, ma naturalmente prima che entrino, come dire, diventino operativi, è necessario una formazione per il personale, perché non è la stessa cosa dei treni tradizionali.
1: E allora sentiamo ai tuoi microfoni il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
3: Con l'inizio della circolazione di questo treno toglieremo quelle littorine a gasolio che sicuramente sono inquinanti. È la dimostrazione di come vogliamo andare verso la sostenibilità e rafforzare sempre di più il trasporto pubblico locale. Crediamo nella sostenibilità, quella buona però, quella non ideologica, quella che si fonda sul rispetto dell'ambiente ma anche dell'economia e della gente, e crediamo nella necessità di investire molto sul trasporto pubblico locale.
1: Ecco, e queste diciamo sono le premesse, però questo progetto, come ogni innovazione possiamo dire, ha suscitato un dibattito, delle polemiche, Stefania.
2: Sì, assolutamente sì, perché le critiche non sono mancate e ci sono tuttora, e sono per lo più legate ai costi complessivi e ai benefici che sono ritenuti limitati per l'utenza, diciamo, perché l'introduzione di questo tipo di treno non comporterebbe di fatto un aumento, per esempio, delle corse sulla linea, non parliamo solo di quella bresciana ma della Lombardia, perché il progetto è più ampio, e inoltre anche le infrastrutture per la produzione e la gestione dell'idrogeno, perché infatti ci sono dei rallentamenti, ma oltretutto, questo è cosa di pochi giorni fa, ci sono critiche anche riguardo al fatto che di fatto l'idrogeno sia la soluzione diciamo ottimale per risolvere i problemi di inquinamento. Insomma, ci sono molti da analizzare, però il progetto va avanti, un progetto molto ampio e molto impegnativo anche dal punto di vista economico.
1: Allora sentiamo anche Claudia Maria Terzi, che è l'assessora regionale alle infrastrutture e alle opere pubbliche.
4: Il processo non è tutto concluso, in realtà abbiamo ancora qualcosa da approntare, ma il termine che ci dà anche il PNRR, che ha contribuito insomma a questo grande progetto, cioè il giugno 2026, sarà sicuramente rispettato, quindi nuovi siti per la produzione, lo stoccaggio e poi il rifornimento con l'idrogeno: Brescia, Iseo e Edolo, il deposito e lo spazio qui a Rovato per quanto riguarda la manutenzione dei treni, e soprattutto 14 treni nuovi che verranno messi in linea, completamente alimentati dall'idrogeno, che faranno della Brescia Iseo Edolo questa linea interclusa, lasciata insomma lì, che va e viene dalla Val Camonica, la prima linea interamente ad idrogeno d'Italia. Direi un grande primato che rende onore ad una terra così produttiva come la Val Camonica.
1: Quindi abbiamo sentito, Stefania, fondi PNRR hanno contribuito e poi l'opera, chi c'è che ha partecipato, ha promosso quest'opera?
2: Regione Lombardia naturalmente, sì, ha messo una parte sostanziosa, è un progetto che parte 6-7 anni fa e che appunto adesso sta trovando almeno in parte realizzazione, e poi naturalmente Trenord, insomma gli enti che gestiscono anche ferrovie nazionali, e quindi insomma è un progetto che ha tanti attori, l'obiettivo è quello di insomma trovare una soluzione all'inquinamento, quindi questa benedetta transizione ecologica, certamente questo è un progetto molto interessante e anche per il territorio camuno della Val Camonica, per chi non conosce la nostra provincia è un territorio molto bello, molto verde, ricco davvero di bellezze naturali accanto al lago di Iseo che lo attraversa, ecco.
1: E allora sentiamo anche Franco Lucenti, che è l'assessore regionale ai trasporti e alla mobilità sostenibile.
5: Lanciamo qualcosa che a livello nazionale è unico, non soltanto a livello nazionale, anche a livello europeo, siamo il primo treno a idrogeno e vogliamo farlo partire il prima possibile, in una prima fase sulla tratta che sapete bene, Brescia-Iseo-Edolo, però poi si può immaginare una Lombardia che utilizzi anche il treno a idrogeno su altre tratte. Abbiamo investito 1.700 milioni sui treni nuovi, 214 di questi 180 sono già in servizio e la restante parte entro il 2026, quindi una flotta totalmente rinnovata alle quali si aggiungono questi 14 treni a idrogeno.
1: Insomma, un investimento, però anche tante cose fatte. Vedremo come prosegue, Stefania, interessante, anche perché poi vedremo anche come si comportano gli altri per capire appunto poi qual è la strada migliore.
2: Esattamente Federica.
1: Grazie Stefania.
2: Grazie a te.
1: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media, Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio Roberto.
6: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
1: Con te andiamo nella diocesi di Alesterralba, provincia di Oristano, perché è stata firmata questa convenzione tra la Caritas diocesana e il centro antiviolenza Feminas. Di che si tratta, Roberto?
6: Di un accordo che è stato realizzato tra questi due enti in modo tale da fornire degli spazi fisici per poter accogliere donne e minori che sono vittime di violenza. Spesso capita che dopo la denuncia si trovano difficoltà a trovare degli spazi dove poter accogliere, un luogo protetto, lontano da possibili problemi. Ecco, la Caritas ha messo a disposizione degli spazi, perché la Chiesa e alle volte anche gli enti ecclesiastici hanno spazi a disposizione, in modo tale che si abbia un punto nel quale poter dare rifugio a queste persone, ma non solo un rifugio, ma un percorso anche di supporto e accompagnamento verso l'autonomia lavorativa, perché spesso si tratta di persone, di donne che non hanno una condizione lavorativa
1: di indipendenza economica.
6: Esatto, spesso è proprio questo il problema. Allora, trovare degli spazi, un percorso, farlo attraverso la Caritas e l'accordo fondamentalmente tra la cooperativa Coinos e i centri centro antiviolenza Feminas, insieme naturalmente al servizio interdistrettuale Plus di San Luglio e Gusfini, che sono nella zona.
1: Coinos di che cosa si occupa?
6: Ma di una cooperativa sociale fondamentalmente, quindi assicura servizi nell'ambito dei servizi sociali.
1: E ma nel caso delle donne qual è il suo compito?
6: I centri d'ascolto e accompagnamento per le persone che vivono situazioni di difficoltà, non solo per le donne ma anche per minori in difficoltà e situazioni di povertà.
1: E allora tu hai intervistato il direttore della Caritas di Alesterralba, Don Marco Stazzo, sentiamolo.
7: Il protocollo d'intesa che abbiamo costruito insieme con il centro antiviolenza Feminas riguarda la possibilità di mettere a disposizione dei locali abitativi nella diocesi di Alesterralba per donne vittime di violenza che sono seguite appunto dal CAV. Il Centro Antiviolenza Feminas, che è un servizio interdistrettuale dei plus di San Luri e di Guspini, quindi abbraccia due plus ed è gestito dalla cooperativa Coinos, ha necessità di dover fornire alle donne che si rivolgono appunto al centro antiviolenza, in alcuni casi quando ci sono gli estremi e soprattutto quando c'è un provvedimento del giudice e delle autorità, ha la necessità di fornire un luogo sicuro per le donne e eventualmente anche i loro figli. Il nostro territorio è sguarnito rispetto a questa necessità e quindi ecco, diventa importante trovare dei partner, degli alleati anche che possano fornire questo genere di assistenza, e noi siamo entrati dentro questo bisogno e abbiamo cercato, insomma, di andare incontro attraverso alcuni ambienti abitativi di cui abbiamo la disponibilità.
1: Ecco, l'importante, da quello che si capisce, la Caritas insieme al centro antiviolenza, insieme alle cooperative, è importante riuscire a mettere insieme tante organizzazioni per venire incontro ai tanti bisogni in maniera complessiva, insomma, fare rete, Roberto.
6: Assolutamente sì, e credo che questo accordo vada in questa direzione, nel senso di mettere rete. La disponibilità di Caritas, quindi della chiesa locale, di spazi fisici dove poter ospitare queste persone ed eventualmente sostenere anche un percorso di formazione al lavoro, in modo tale che ci sia questo affrancamento rispetto ad una condizione di violenza e anche di non dipendenza, di dipendenza economica, ecco, cercare di, per quanto possibile, di sostenere questo tipo di progetti. Più soggetti si sono messi insieme, in questo caso una cooperativa sociale, un centro antiviolenza e la Caritas diocesana, è un momento concreto di sinergie.
1: Sentiamolo ancora Don Marco Stazzo.
7: Chiaramente questa è una goccia rispetto alle necessità, soprattutto legate appunto ai comuni della nostra zona, però abbiamo ritenuto importante di doverlo fare anche perché abbiamo la disponibilità e qualche volta anche una delle accuse o quantomeno delle riflessioni è quella che anche la Chiesa dispone di tanti locali e non si riesce mai a capire che cosa ce ne facciamo. Ecco, questo credo che sia un utilizzo che va incontro alle necessità della società, ma è anche un utilizzo evangelico nel Vangelo, nelle scritture, le categorie di vedova e orfano o comunque di donna in difficoltà, diciamo così, per rendere un po' più moderna quella parola, esistono, e oggi ecco, noi vogliamo contribuire anche a questo, a fare in modo che le donne e i bambini si sentano meno soli anche attraverso la collaborazione con altri enti.
1: Un tipo di convenzione come questa, Roberto, c'è già anche in altri posti o può diventare comunque un modello da esportare?
6: Probabilmente al momento, da che ne so io, è un unicum che sicuramente può essere replicato. Questo può essere un esempio di come degli spazi a disposizione della Chiesa locale possono essere messi a disposizione di chi ne ha necessità, venendo incontro, perché purtroppo i bisogni da questo punto di vista sono tanti. Ci sono degli spazi gestiti però attraverso magari le amministrazioni locali, ma in questo caso è un intervento della Caritas diocesana molto importante sul fronte della violenza alle donne e ai minori. Ci sono poi altri tipi di supporti che le chiese locali in Sardegna danno, magari relativa alle persone che vivono per strada piuttosto che
1: quelle che già insomma conosciamo un po' anche in altri luoghi. Allora, grazie Roberto.
6: Buon pomeriggio, grazie a voi.
1: E noi adesso andiamo a Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento. Mimmo Tornambè collegato con noi. Buon pomeriggio, Mimmo.
8: Ciao a tutti.
1: Con te andiamo a Montallegro, sempre nell'Agrigentino, per parlare di questo nuovo circolo culturale che è stato inaugurato e che ha delle particolarità, Mimmo.
8: Sì,
9: Giuseppe Iatti è un giovanissimo di Montealegro, questa cittadina sulla strada stradale 115 tra Sciacca e Agrigento, ha pensato bene di formare questo circolo culturale, che è un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche e culturali, istituito per promuovere l'aggregazione e l'utilità sociale, offre professori di attività educative, artistiche o formative, e la nascita del circolo rappresenta per Montealegro un nuovo spazio dedicato alla promozione della cultura e dimostra come anche i più giovani possano farsi promotori di progetti capaci di coinvolgere e valorizzare il territorio.
1: Allora sentiamolo Giuseppe Iatti, che è presidente del Circolo Culturale Giovanni Meli di Montealegro.
10: Con l'evento Lux Mundi, dialoghi tra fede, storia e cultura, che si è tenuto nella Chiesa Maria Santissima Immacolata di Montealegro, abbiamo inaugurato un percorso che parte sì dal nostro paese, ma ambisce a coinvolgere l'intera isola, l'intera Sicilia. E l'obiettivo del Circolo Culturale Giovanni Meli, che ho deciso di fondare a 20 anni, è quello di mettere in risalto la nostra storia, le nostre tradizioni, le nostre radici, ma soprattutto quei talenti che purtroppo non riescono ad emergere. Il circolo affronta la cultura a 360 gradi, sia da un punto di vista umanistico che scientifico. Infatti è dedicato a Giovanni Meli, il massimo esponente dell'illuminismo siciliano. Meli in vita non fu solamente un grande poeta, ma anche un grande medico e scienziato. Vogliamo essere un punto di riferimento per la nostra terra, perché la Sicilia non deve essere solamente un luogo da cui partire, ma un vero e proprio palcoscenico su cui far risplendere il nostro futuro.
1: Insomma, delle ambizioni, ragazzo, 20 anni.
9: Sì, tra l'altro è anche un valente scrittore, ha pubblicato qualche libro nel passato, nel 2021, con un buon successo, nel 2021 prodotto dalla Avalon di Ribera, Al di là del tramonto, un libro appunto di Giuseppe Iatti, che a quanto pare qualcuno dice che ha ereditato una straordinaria vena poetica del nonno paterno Giuseppe, che fu appunto un grande poeta dialettale. Quindi Giuseppe Iatti conferma ancora una volta il buon sangue che non mente. Quindi,
1: e che cosa nel concreto, perché certo ha citato la parte umanistica, la scienza, però nel concreto cosa si farà nel circolo?
9: Nel circolo si faranno la presentazione dei libri, poi ci saranno anche delle mostre, sarà messo a disposizione di tutti quelli che vogliono fare cultura con la C maiuscola in questa realtà piccolissima che è Montealegro. La cosa importante di questo circolo, che nasce per promuovere l'impegno e la partecipazione attiva, e già Giuseppe in questo suo primo appuntamento è riuscito a coinvolgere parte del territorio, parte del comprensorio, non solo persone di Montealegro, ma anche dei paesi vicini come Realmonte, Cattolica, Cianciana, Ribera. Quindi un punto piccolissimo che unisce un comprensorio molto più ampio, che ha sete di cultura, perché qualcuno dice che con la cultura non si mangia, però si sa bene se c'è anche un po' di cultura in questo momento davvero terribile.
1: Poi, hai ragione, sì, in questo momento terribile serve veramente la cultura. Poi in Sicilia non manca niente da questo punto di vista, i giovani dovrebbero rimanere tra l'archeologia, l'arte, patrimoni di ogni tipo. La Sicilia è stata abitata da molto prima dei Greci, poi c'è tutta la Grecia in Sicilia. Io dico sempre che c'è più Grecia in Sicilia che in Grecia, come templi, no? Come tutto quello che è rimasto dal punto di vista archeologico. Quindi è vero che invece con la cultura si mangerebbe come?
9: Sì, tra l'altro si potrebbe fare anche qui il turismo piccolo turismo con varie attività che purtroppo stanno scomparendo, con gli antichi mestieri che si fanno proprio ancora qualcuno sulla strada, come il calzolaio che si mette con il proprio piccolo banchetto davanti alla porta di casa all'ombra, e sono tantissimi giovani che si avvicinano per sentire i biscotti, i punti che si facevano una volta, quando questi calzolai erano i punti di riferimento per quanto riguarda la cittadina, per le informazioni e tutto quello che c'era necessario sapere.
1: Allora, grazie Mimmo per essere stato con noi, alla prossima.
9: Grazie a voi, alla prossima.
1: In regia oggi Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: fidati, ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org.

0: In Blu 2000 News.
1: Secondo alcune indiscrezioni, l'Iran nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti ha chiesto una tregua più lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per Pakistan e l'Oman. Teheran sarebbe anche pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione però che l'uranio venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Ieri Trump aveva nuovamente minacciato la ripresa del conflitto se il regime non avesse accolto la proposta statunitense. È stata rinviata a domani l'udienza di convalida di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, quattro di queste in maniera molto grave, lo scorso sabato pomeriggio nel pieno centro di Modena. Esclusa la pista del terrorismo, si scava nelle sue precedenti situazioni. La difesa chiederà comunque la perizia psichiatrica. L'avvocato fa sapere che l'uomo ha chiesto sigarette e una Bibbia per poi parlare anche con un prete. Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive, lo riferiscono fonti locali. Gli speleologi finlandesi sono entrati in azione oggi e hanno segnalato agli operatori in superficie appunto di aver localizzato le vittime. Il recupero, fanno sapere fonti locali, inizierà nella giornata di domani. Sempre le autorità locali hanno fatto sapere che soltanto tre dei cinque subdeceduti avevano l'autorizzazione a scendere molto in profondità. La Marina israeliana ha nuovamente sequestrato oggi navi della flottiglia al largo di Cipro. Tra le persone fermate ci sarebbero anche alcuni cittadini italiani. Il ministro Tajani ha chiesto di garantire la sicurezza degli attivisti. Alcuni membri sono stati trattenuti e sono stati portati ad Ashdod. Papa Leone si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifico Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera verrà presentata lunedì prossimo nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso Pontefice. È tutto per questa edizione, torniamo con il Radiogiornale delle 18.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e della Saronese. Ai microfoni Grazia Praturlone, degli Aduce, la regia Matteo Strinelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è la farmacia comunale numero 1 a Saronno, in via Alessandro Manzoni numero 1. Risponde al numero 02 960 3396. Al cinema quest'oggi, al cinema Silvio Pellico, il film Il diavolo veste Prada 2, un genere commedia, alle ore 21. Mentre al cinema Prealpi, Michael, un genere biografico, sempre alle ore 21.
4: Stasera alle ore 20:30 in modalità videoconferenza il centro associazioni Via Parini 54 Leggendo, incontro di lettura del libro Le notti bianche. Martedì 19 maggio alle ore 17:30 presso la scuola dell'infanzia in via 5 Giornata a Solaro, incontro a tema per accogliere le nuove famiglie dell'Istituto Comprensivo Regina Elena di Solaro. Sempre a Saronno, al Museo dell'Illustrazione Via Caduti della Liberazione 25, fino al 24 maggio, L'Urlo del Silenzio, mostra che propone l'elaborazione fotografica di Emanuele Cortellezzi. Il sabato e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19. venerdì 22 maggio dalle ore 10:30 a Saronno, marcia della legalità, corteo rivolto agli studenti delle scuole superiori che partirà dal piazzale del Santuario, attraverserà la città e raggiungerà Piazza Libertà. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 22 maggio, ore 17:15, Benedizione delle Rose di Santa Rita, ore 17:30, Santo Rosario, ore 18, Santa Messa in onore di Santa Rita, a seguire distribuzione delle rose. Sempre nella comunità pastorale Crocifisso Risorto, sempre al Santuario Beata Vergine dei Miracoli, sabato 23 maggio, ore 17:30 Santo Rosario, ore 18 Santa Messa con lancio di petali di rosa dalla cupola. Sabato 23 maggio dalle ore 14 alle 19 presso il Teatro Giudizia Pasta di Saronno in via Primo Maggio, TEDx Saronno, Occhi da Libellula, è un invito a guardare la realtà da prospettive inedite, con una visione a 360 gradi, capace di trasformare ostacoli in opportunità. E sempre a Saronno, sabato 23 maggio dalle ore 18:30, Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, inaugurazione e premiazione Coffee Break Museum. I tre artisti vincitori esporranno le proprie opere nelle sale del museo, dove saranno esposti anche i progetti del Premio Giovani.
3: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: averlo invitato al primo
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, buongiorno e buona settimana. Eccoci qui per il nostro incontro, siamo al grandissimo completo. C'è Carlo, abbiamo appena stoppato una disputa fra milanisti e interisti che ormai comincia a diventare anche un po' pesante, ma lasciamoli fare, cosa dobbiamo fare? Sono gli sfoghi necessari. Bene.
2: Ci sono interisti che non sanno gioire e prolungare la gioia.
0: Bene.
2: Pazienza, per loro, cioè, noi invece gioiamo.
1: Sono un interista che non sa gioire.
0: Grazie dell'invito, sono contento di essere qui, sono contento soprattutto per ascoltarvi e per ascoltare il confronto della parola con il nostro Monsignore, con Don Giuseppe.
1: Vabbè, questo è un errore perché quando c'è Carlo conduce lui, per cui io faccio una introduzione semplicemente per dire, visto che dobbiamo sempre partire con la parola, poi dopo torniamo sulla parola di questa mattina perché l'ho trovata molto interessante e anche molto sfidante.
0: Vorrei fare un'introduzione sulla parola di ieri, visto che
1: dopo
0: proseguito proprio sull'introduzione, l'inizio della messa, l'introduzione
1: ieri
0: alla messa delle 10.
1: Ah, io non me la ricordo, tu la stavi ascoltando al lago.
0: Sì, al lago, lo ascoltavo, ero là, proprio l'introduzione che ha fatto salutando i fedeli presenti e dice: siamo qui oggi e ricordiamo anche la festa di giovedì che abbiamo celebrato, la festa dell'Ascensione, 40 giorni dopo la Pasqua, la festeggiamo con gioia. Allora io che ero là e pensavo, poca gioia, perché non si festeggia mai con gioia una partenza, un arrivo sì, anzi lì c'era un po' di tristezza che ci ha lasciato, ma poi continua tu, poi il tono.
1: Non lo so, io penso a quando vedevo alzarsi la mongolfiera, poche volte nella mia vita, ma ero tutto contento.
2: È proprio questo.
0: Allora, contento perché uno va via, no?
1: No, perché vai.
0: Perché lì partiva.
1: Ma okay, non ci ha lasciato. Allora lasciamo la parola al Don Giuseppe che sta fremendo per risponderti.
2: Sì, perché il Vangelo proprio letto ieri, tanto la prima lettura di ieri iniziava con l'accenno alla ascensione
1: degli Atti degli Apostoli.
2: La comunità cristiana si ritrova in preghiera, concorde e perseverante nella preghiera, in attesa del dono dello Spirito. Cosa fa lo Spirito Santo? Continua a donarci la presenza di Cristo in mezzo a noi. Noi quando celebriamo l'Eucaristia, lo ricordavamo già lunedì scorso, invochiamo il dono dello Spirito perché è Lui che trasforma quel pane e quel vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Quindi è vero che Cristo sale al cielo ed è vero che noi ad ogni partenza siamo tristi, ma nel caso suo sappiamo che continua ad essere presente in mezzo a noi. E la pagina evangelica di ieri, da questo punto di vista, è una pagina sorprendente, perché è la pagina che ci ricorda come Cristo continua ad essere presente in mezzo a noi.
0: Sulla pagina di ieri prosegue Giancarlo, che era bellissima la pagina del Vangelo di ieri.
1: No, prosegue il Don Giuseppe perché io non sono in grado. Dico solamente che ieri una frase mi ha colpito. Ieri l'abbiamo sentita due volte, sia per cui è celebrato sia la messa vespertina sia la messa delle 10, ciò che non succedeva da molto tempo, per cui abbiamo avuto il piacere di sentirla. Non serve la messa se non ci fa ardere il cuore.
2: Eh sì.
1: E Don Riccardo più o meno ha detto la stessa cosa, perché ho sentito la messa delle 11:30. Non possiamo essere credenti senza l'Eucaristia.
2: Certo, allora la questione è questa, che a noi sembra che andare a messa sia la cosa più

0: questo è l'aspetto fondamentale. Io sostanzialmente ieri, senza dirlo, ho un po' giocato sulle preposizioni, perché in questo famosa preposizione è dia, fra,
1: articolate o
0: no, quelle semplici, no? Perché ce ne sono tre nel Vangelo di guardatelo bene, ve ne sono tre chiarissime: tra, con, in. Tra di loro questi due cosa fanno? Dice il Vangelo che stanno conversando, dovremmo tradurre meglio, stanno un po' battibeccando, si stanno in qualche modo, io penso, accusando l'un l'altro, se non ascoltavo te e non venivo dietro a questo Messia, va che fine che
1: stavano
0: ha fatto.
1: Stanno piangendosi addosso, insomma.
0: Si stanno piangendo addosso. Tra di loro nulla. Ora, se io vado a messa soltanto e siamo tra di noi, potremmo essere anche in 10.000, ma non succede nulla. L'ha detto Gesù con chiarezza: io e voi senza di me non potete fare nulla. Ok? Quindi una messa dove continuo a dire che vedo soltanto quel povero uomo lì che è il prete e il lettore, il cantore, e insomma, ragazzi, non è che io sia così affascinante perché uno possa venire. Primo, preposizione. La seconda ritorna più volte, il con. Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. A un certo punto sono loro che gli dicono: resta con noi perché si fa sera. Entrò per rimanere con loro e quando fu a tavola con loro, vedete che ritorna sempre questo con. Sì, la messa con Gesù comincia a cambiare e qui rispondo anche alla domanda iniziale di Carlo. Quando? Perché è vero che Cristo non c'è più visibilmente in mezzo a noi, ma Cristo in qualche modo con alcune azioni in qualche modo si rende presente. La prima azione, Gesù in persona li ascolta, li fa sfogare, ma a un certo punto è lui che parla. E cominciando da Mosè, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Molto bello questa apertura delle scritture, tanto è vero che queste scritture fanno muovono qualche cosa dentro. Se c'è Cristo, se questa parola ci parla, qualche cosa si muove dentro di noi. E questi che dice il Vangelo, che prima avevano il volto triste, sono senza speranza, ad un certo punto gli dicono: dai, resta con noi, è bello stare con te. Tutto questo è mosso dalle scritture. Ma non bastano le scritture, con le scritture c'è questo gesto. Mi piace questo gesto dello spezzare il pane, che dice un amore grande. Che cosa ha fatto la nostra mamma quando eravamo piccolini e avevamo fame? Non ci dava una micchetta di pane. Cosa faceva? Lo sbriciolava. Ce ne davano, quindi è bella questa immagine del Cristo che si sbriciola, si spezza, si dona a noi. Lì in quel momento, siccome sono lì con Gesù, gli occhi si aprono e lo riconoscono. Allora la messa con Gesù, che io dico sempre che la messa ha quattro momenti, quattro parti, io li chiamo i riti di introduzione, non mi piace la parola, i riti di raduno, perché è Cristo che ci raduna. Poi la liturgia della parola, è Cristo che ci parla. Poi la liturgia eucaristica, è Cristo che nuovamente su quell'altare si offre vittima per noi. E poi i riti di missione, ci manda, andate, è sempre Cristo, la messa è Cristo. Quindi con noi, quando Cristo è con noi, cambia. Ma, ecco la sorpresa, tra di noi nulla. Con Cristo qualche cosa comincia a muoversi dentro il nostro cuore.

0: Ma cosa fa Cristo se noi lo accogliamo? Entra in noi. Non ci ardeva il cuore in noi mentre lui conversava? Ecco, questa è la dinamica della celebrazione eucaristica. Cristo deve entrare dentro di noi. Ieri, durante l'omelia alla messa di prima comunione, tra l'altro facciamo gli auguri a tutti i bambini della nostra comunità che ieri nelle 5 parrocchie hanno celebrato la messa di prima comunione, Sì, il momento così è già finito tutto. Questa mattina sono lì a scuola questi bimbi, sono qui davanti alla Miri Tignoti, no? È finita la festa. Cristo, non so, con Cristo non finisce se Cristo è realmente in noi. E questo è il cuore ardente. Se, ecco, è lì che deve cambiare, è l'ardore per Cristo. E se non c'è questo, cosa volete? La messa è uguale, La messa del lunedì dopo la settima domenica, dell'anno scorso, dell'anno prossimo, di questa mattina, sono uguali, Ma devo essere io che cambio dentro.
1: Vorrei entrare in qualche particolare sulla parola di ieri che lei ha messo in evidenza. Non è stato riconosciuto da Cleopa e dal suo amico. Non mi meraviglia che Luca, non so perché non ha fatto il nome
0: fatto
1: anche
0: bene,
1: del secondo.
0: Fatto bene, perché
1: ha fatto
0: ciascuno
1: bene.
0: Può identificarsi. E faccio un passo in più. C'è una monaca a Gerusalemme, adesso è morta, che ha raffigurato quest'altro discepolo con una discepola. E allora questa icona, io ce l'ho questa foto dell'icona, diventa sponsale. Che cos'è il matrimonio se non il Cristo che cammina con noi e che, se noi lo invitiamo, vieni con noi, entra nella nostra casa.
2: Ha accennato quindi, anche Don Riccardo ieri, ecco, questo aspetto.
1: E quindi lei ha detto non l'hanno riconosciuto perché non avevano il cuore ardente. Beh, io dico, Gesù bonariamente ha fatto il finto tonto per non farsi riconoscere.
0: Aspetta un attimo, non solo non avevano il cuore ardente, ma avevano gli occhi chiusi, ottenebrati. È lì che parte, no? Certo, loro pensavano in quel momento a un Cristo che avevano visto morire in quel modo. Dunque teniamo conto che qui siamo al 9 aprile dell'anno 30. Cristo è morto il 7, quindi non dimentichiamo che questa pagina evangelica è anzitutto documentazione di un fatto accaduto il giorno di Pasqua. Questi stanno di fatto fuggendo da Gerusalemme per quello che hanno visto il venerdì, due giorni prima, e hanno paura di fare quella fine lì, e quindi dicono andiamo via il più presto possibile.
1: Mi sono chiesto un'altra cosa. Lei ha detto il rito dura 22 chilometri, ma loro che ritornavano a casa a Emmaus, come mai hanno cambiato idea e sono ritornati a Gerusalemme?
0: Allora, sono 22 chilometri,
1: 11
0: in andata da Gerusalemme a Emmaus, attenti bene, 11 in discesa, perché Gerusalemme è in alto ed Emmaus è in basso e con la luce del sole, ma il volto triste, senza speranza, senza Cristo tra di noi, nulla, nulla. Bisogna dirlo con molta forza questa cosa qui, ci siamo, ma con Cristo dentro, nella notte, in salita, di corsa, perché hanno dentro che cosa? Il desiderio ardente di poter dire davvero il Signore è risorto.
1: Quindi loro hanno sentito il desiderio di ritornare dagli undici, dai discepoli,
0: certo,
1: che erano là. Quando si parla di quella casetta al secondo piano mi meraviglia sempre, mi fa sempre meravigliare positivamente. Quella casetta, chissà cos'è avvenuto, probabilmente anche l'ultima cena.
0: Quanti fatti in quella casa, se al piano superiore, sicuramente l'ultima cena, quindi vuol dire l'istituzione dell'Eucaristia, la lavanda dei piedi e il discorso di addio. Lì, il giorno di Pasqua, Gesù appare quando le porte sono chiuse, pace a voi. Lì ritorna 8 giorni dopo perché mancava Tommaso. Lì, 50 giorni dopo la Pasqua, discende lo Spirito. Tutto in questo cenacolo. E quando si va al cenacolo si prova davvero qualcosa di grande. Cenacolo, Calvario, sepolcro vuoto, sono questi tre luoghi, se vogliamo capire che cos'è l'Eucaristia.
1: Quindi lei dice i due che andavano a Emmaus si sono sentiti così rinfrescati e rinforzati che desideravano ritornare a Gerusalemme.
0: I due che andavano a Emmaus erano due in fuga perché avevano visto il loro maestro morire e morire in quel modo, e quindi dicono tutto è finito, ci siamo sbagliati, ci siamo ingannati. Ma siccome questo vivente è presente lì, lo riconoscono. Tra l'altro a me piace sempre dire che quando spezza il pane il Vangelo dice sparì dalla loro vista, punto. Io dico sempre, fosse io uno di quelli che scrivevano a mano il Vangelo, mi sarebbe scappato dentro una piccola aggiunta. Sparì dalla loro vista, virgola, ma non dalla loro vita. Cioè, ecco il modo con cui Cristo è presente. Certo, non lo vedo come io in questo momento vedo il Carlo e il Giancarlo, ma è presente Cristo nella modalità sacramentale.
2: A volte mi viene in mente, è tutto corretto quello che lei dice, comprensibile, eccetera, ma non è troppo esigente. Allora, gran parte di noi va a messa perché è un obbligo.
0: Io non e sono lei, andato a messa per
2: lo, ma lo so, ma lei
0: è andato a messa una volta non, per il precedente.
2: Infatti sto parlando...
0: perché io non mi sento in
2: ma non c'era dubbio, non c'era dubbio. Però succede anche questo. Secondo... Ma è proprio necessario che arda il cuore, non basta che esca con un pensiero buono dalla messa. Cioè, io dico, a me difficilmente arde il cuore, purtroppo non sono bravo in queste cose, ma però devo confessare che le letture mi suggeriscono dei comportamenti che poi a volte riesco anche a... E poi dopo entri nel fragore della vita e tutto...
0: Ti fermo un attimo Giancarlo, hai sempre detto delle cose belle dove soggetto dell'azione è questo signor Giancarlo di cognome?
2: Vabbè, non lo dico perché se no scoprono chi sono. Catella, dai.
0: Catella, ci siamo? È che noi a un certo punto, quando abbiamo una dinamica sacramentale, dobbiamo necessariamente pensare che il soggetto è Cristo.
2: No, scusi, lei dice, lei stava parlando dell'effetto che ci deve fare la parola di Cristo su di noi.
0: Non la parola, Cristo che si serve della parola e del sacramento per venire in noi. Io ieri ho celebrato tre sacramenti. Nella veglia pasquale ho avuto la grazia di celebrare tra sabato santo sera e domenica di Pasqua, di celebrarli tutti e cinque: il battesimo, la cresima, perché l'ho fatto una cresima domenica di Pasqua, il sacramento dell'unzione, la confessione. I sacramenti sono il Cristo che agisce oggi qui per noi. Cioè noi dobbiamo aprirci alle sorprese che fa Cristo. Detto in altro modo, il tuo esempio, è come se io voglio l'amorosa, no? E me la sogno l'amorosa, e la penso l'amorosa, ma non ce l'ho. E quindi vado anche a messa, vestito bene, magari per vedere se trovo l'amorosa, ma non l'ho trovata l'amorosa, e torno a casa con buoni desideri di trovare l'amorosa, ma l'amorosa non l'ho trovata. Diverso è quando avviene l'incontro con l'amorosa. Allora lì cambia tutto. E così anche noi dobbiamo dare a Cristo durante la messa il protagonismo. Lui è protagonista, no, lui agisce. Allora è lui che rende ardente il cuore. Non sono io che dico, dai, ardi un po', cuoricino mio.
2: Io credo. Che non, allora vuol dire che non mi ha mai voluto incontrare.
1: No, non è vero, Giancarlo. Credo
0: sta
1: che
0: alla porta
1: per rispondere
0: e bussa.
1: Per rispondere alla tua obiezione, credo che dobbiamo tornare indietro un attimo alla parola, la parola evangelica del commento di questa mattina di Don Giuseppe, e dire, ma io lo desidero, ne sento la mancanza, mi manca la sua compagnia, se lo considero un amico.
2: Addirittura,
1: ecco, qui sta tutta
2: Don Giuseppe
1: difficoltà.
2: Stamattina ha detto, posso dire che Cristo è l'amato del mio cuore?
0: Ecco, certo. Io non posso dire che Giuseppe Garibaldi è l'amato del mio cuore, perché non l'ho mai incontrato. Posso stimarla questa persona per quello che ha fatto, ok? Ma non Cristo. Cristo lo incontro, certo che non lo vedo Cristo, ma so che è vivo, reale, presente. Non è un morto,
2: non è
0: un personaggio del passato. Allora, ha vissuto quei 30 anni in mezzo a noi, nato da donna come siamo nati noi tutti, no? Morto su quella croce, risorto, è vivente per sempre in mezzo a noi, secondo una dinamica e una modalità da lui scelta, che è la dinamica e la modalità sacramentale.
2: Io dico che è una tendenza, la dobbiamo vedere come una tendenza. Cioè, lei è fortunato, ha
0: sempre
2: già trovato tutto.
0: Giancarlo Catella vede una tendenza.
2: Ma stiamo parlando di tanti Giancarlo Catella, sì. Di tante persone.
0: Allora dobbiamo
2: che...
0: invitare Giancarlo Catella e tanti Giancarlo Catella, no? A dire: fermiamoci a gustare l'Eucaristia, che come in amore a un certo punto i silenzi sono più eloquenti delle parole, e così anche qui noi abbiamo perso la dimensione dell'intimità con il Signore. Qualche volta io continuo a dire, no? Anche nel modo di celebrare l'Eucaristia, un po' sempre frettoloso, credo che magari è la colpa dei miei preti, questo modo sempre frettoloso, per cui ci sembra che siamo qui. Io non sto mica vendendo un prodotto e devo cercare di venderlo il più in fretta possibile. No, devo fare in modo che davvero questo momento trasformi realmente la nostra vita.
2: Comunque non vorrei essere frainteso, ma io dicevo queste cose con rammarico. Non è che dicevo solamente che
0: voglio...
2: mi sembra che venga predicata la perfezione e il mondo è imperfetto, per cui è un messaggio che tante volte frastorna, perché dice: ma io non sarò mai così, ma cosa sta dicendo? Invece mi sembra che invece il Vangelo di ieri è un po' la metafora della nostra vita. Noi certo. Sappiamo già tutto, sappiamo che dovremmo sapere, ma però facciamo fatica a chiedere. Poi dopo allora incontriamo qualcuno, andiamo a messa, sentiamo delle parole e sembra che ci rincuoriamo e diciamo: ostia, forse ho capito qualcosa, torno a casa, vivo una settimana, poi ma però immerso nel mondo che comunque devo vivere, perché non è che non posso rifiutarmi di viverlo, perché il mondo mi incalza, se sto fermo non vivo, non faccio vivere i miei, e allora mi perdo. Fortunatamente ritorno dopo 7 giorni, è un po' la metafora della nostra vita, che so che c'è qualcosa, mi accorgo che c'è qualcosa, mi ravvivo per questo qualcosa che ho trovato, che mi sembra di aver trovato, e poi dopo devo ritornare a fare lo stesso ciclo. Ma io volevo dire solo questo, vorrei essere come lei.
0: Ecco, io vorrei allora aggiungere a tutti Giancarlo Catella, no? Lasciate fare al Signore, però create questa intimità con Lui. Quando qualcuno ha detto a Papa Leone: ma qual è... E Papa Leone ha consigliato, non l'ho ancora letto, ma c'ero lì da leggere, un libro dove fondamentalmente questo frate, tra l'altro un frate che faceva il cuoco, adesso non mi ricordo anche come si chiama in questo momento, ha imparato a vivere alla presenza di Dio. Alla presenza di Dio. E faccio un esempio che dice tutta la concretezza. Tu eri presente, Giancarlo, quando quel frate e quella famiglia che sono venuti da Pesaro a parlarci, no?
2: Sì.
0: Ci siamo, e hanno fatto nascere questa fraternità, che devono essere anche in tanti, se ho capito bene, mi pare.
2: Diverse famiglie.
0: Ma sono forse sotto tra i 200 e 300, quindi una bella realtà nella città di Pesaro. Da dove è nata questa esperienza qua, ti ricordi?
2: Beh, da quando questo frato era giovane.
0: E cosa facevano la sera della domenica?
2: Io non mi ricordo dove si trovavano.
0: L'adorazione.
2: Pregavano.
0: L'adorazione. Che cos'è l'adorazione? Una perdita di tempo. Quando è l'ultima volta che siamo stati in silenzio, in adorazione davanti a Gesù? E qui mi sovviene l'altra pagina evangelica di Marta e di Maria. Siamo molto Marta, facciamo molto, siamo sempre E a un certo punto però ci manca il fiato, e Marta dice a Gesù: ma guarda mia sorella che non mi viene in aiuto, dille che mi venga, dille che mi venga in aiuto. È quella cosa qui.
1: Niente.
0: Noi abbiamo bisogno di Cristo. C'è una bella preghiera di San Paolo VI che ha composto nell'anno in cui il nostro Don Angelo Centemari è diventato prete nel 55, appena arrivato, no? Citando quella frase di Sant'Ambrogio, omnia nobis est Christus, Cristo è tutto per noi, e lui ha composto quella bellissima preghiera: Signore Gesù, tu ci sei necessario. Ecco, ora questo Signore Gesù necessario come si rende presente? Quindi mi ricollego a quello che diceva all'inizio il nostro Carlo, così che completiamo tutto. Come si rende presente Cristo? Stando anche a questa pagina evangelica, potremmo dire almeno in queste modalità. Primo, l'abbiamo già detto, nella parola del Vangelo, è Lui che ci parla. Secondo, nel pane spezzato, il sacramento, è Lui che è realmente presente, scompare dalla vista ma è presente in quel segno. Terzo, nella comunità, nella Chiesa, in questa fraternità che nasce, diceva il Salmo di ieri, oh come bello e soave che i fratelli, dolce che i fratelli vivono insieme, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quarto, questi due, quella lì è una preghiera ma è anche una carità, perché danno ospitalità a un forestiero, a uno sconosciuto. E se andate a vedere Matteo 25, dice: ogni volta che avete dato un po' di pane, un po' di vino, vedi che la concretezza arriva anche qua, no? A uno di questi miei fratelli più piccoli e poveri avete dato il vestito, la cura, la visita, l'avete fatto a me. È presente allora nel povero, nella carità. È presente, io qui dovrei diventare rosso, perché quando io vesto quegli abiti e sono sull'altare, agisco in persona Cristi. È Cristo che agisce, tanto è vero che dico in prima persona, ma è Lui che parla attraverso di me: prendete, mangiate, prendete, bevete, questo è il mio sangue. Ecco, è il modo con cui noi riscopriamo che Cristo è presente, e forse dobbiamo tenerli tutti presenti. Perché guai se ci fosse la sola preghiera senza la carità, guai la sola Marta senza la Maria, ma guai anche la Maria senza la Marta.
2: Don Giuseppe.
1: Purtroppo siamo in chiusura di tempo, ci spiace che non abbiamo più tempo a disposizione, avremmo avuto ancora tanti argomenti, anzi mi ha affascinato quello che lei ha scritto sull'editoriale su Orizzonti, leggetelo anche voi, sugli sguardi.
0: Gli sguardi dei consigli pastorali e questo è molto bello. Consiglio per gli affari economici.
1: Molto bello, siamo in chiusura.
2: Però gli sguardi erano tre, ne mancherebbe uno. Consiglio pastorale, consiglio economico,
0: no,
2: e terzo
0: sguardo. Nel consiglio pastorale più di tre sguardi, nel consiglio affari economici più di tre sguardi. Cioè, ecco. Abbiamo bisogno di sguardi diversi.
1: Ne parliamo settimana prossima sugli
2: sguardi. Complementari.
0: E complementari.
1: Grazie a tutti.
2: Bene, Carlo. Dai, saluto a tutti, Carlo.
1: No, niente, ringraziamo Don Giuseppe, ci ha affascinato con il suo commento alla bellissima parola di ieri, e quindi grazie a tutti voi all'ascolto e grazie a Don Giuseppe. Buona giornata.
2: E buona settimana a tutti.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
5: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
6: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni ai microfoni con Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo due ragazze, parliamo ovviamente della marcia per la legalità che si terrà venerdì 22 prossimo. Abbiamo due ragazze, dicevo prima, una del Legnani, Ambra, e Caterina invece del Gibi Grassi, sono della seconda classe superiore. Dunque, intanto introduco brevemente la marcia per la legalità. È stata così istituita per il 23 maggio in occasione della strada di Capaci, in cui morì Giovanni Falcone, Francesca Morvillo la moglie e tutta la scorta in questo tremendo attentato che c'è stato appunto tanti anni fa, un po' di anni fa. Allora, è stata istituita, dicevo, per trasmettere a tutti gli studenti di tutte le classi, sia dalle elementari fino alle superiori, i valori della giustizia e della lotta alle mafie. Allora, io do la parola a Ambra, che introdurrà appunto per quanto riguarda il loro lavoro che svolgono ormai da qualche anno a questa parte all'interno delle scuole superiori di Saronno, il liceo classico e il liceo scientifico. Ci parlerà appunto di questo loro presidio, come è nato, a chi è dedicato e il lavoro che fanno. Prego, Ambra.
2: Allora, il presidio Rita Atria è appunto un presidio di legalità che è nato in realtà al liceo Legnani, ma poi si è esteso al Gibi Grassi, allo Zappa e quest'anno anche al Litis Giulio Riva. E appunto noi ragazzi del presidio ci troviamo due giovedì al mese, in cui appunto discutiamo di appunto argomenti legati alla mafia e organizziamo anche eventi in cui appunto andiamo a parlare personaggi legati appunto a questo ambiente. Appunto il nome del presidio deriva da appunto Rita Atria, ovvero una ragazza che, come ci spiegherà Caterina, per i valori della legalità e appunto la lotta antimafia si è suicidata a soli 17 anni.
3: Sì, specifico solo che il nostro nome completo...
1: Caterina sta parlando.
3: Prego. Sì, grazie. Specifico solo che il nostro nome completo è Presidio Rita Atria, Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli Milano, perché noi siamo un progetto di un'associazione più grande che ha come obiettivo quello di creare consapevolezza fra gli studenti. Ora, noi abbiamo scelto Rita Atria come nostro simbolo perché la riteniamo il simbolo della lotta giovanile contro la mafia, perché lei è nata in un contesto mafioso, però grazie all'aiuto della sua cognata Pieraiello è riuscita ad uscire da questa mentalità e a cercare l'aiuto di persone esterne, tra cui appunto Paolo Borsellino. E come ha detto Ambra, lei si suicidò a soli 17 anni perché dopo la strage di Via D'Amelio non è riuscita a affrontare il dolore,
1: a superare questo dolore. Sì, in effetti le prime grandi mobilitazioni legate alla legalità si sviluppano soprattutto tra gli anni 70 e 90, appunto con l'aumento della violenza mafiosa nelle regioni meridionali, Sicilia, Calabria e Campania. Certo, il momento decisivo è stato l'attentato a Giovanni Falcone e a seguire con Paolo Borsellino, che sono stati uccisi nel 1992. Il ruolo delle associazioni è importante, è stato una delle prime, è Libera, fondata da Luigi Ciotti nel 1995, e si è istituito appunto il 23 di maggio come giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia innocenti. Dunque, volevo aggiungere un'altra cosa, che questo momento, questa data serve anche per ricordare tutti i magistrati, giornalisti, poliziotti, imprenditori e cittadini uccisi dalla criminalità organizzata. Ecco. il vostro lavoro come si svolge, la vostra attività? Beh, di pepino, no, aggiungo solo di pepino impastato, avete già accennato voi, però c'era anche Don Pino Pugliesi e Carlo Alberto dalla Chiesa, da ricordare tra le grandi vittime della mafia. Ecco, il vostro lavoro come si attiva?
2: Appunto la nostra associazione appunto è stata fondata al Liceo Legnani, ma appunto partecipano anche tante altre scuole superiori saronnesi, e come già detto appunto ci troviamo due giovedì al mese sia per andare ad organizzare incontri con personaggi legati alla mafia, come per esempio Andrea Carni. E Caterina, tu a quale eri stato precisamente?
3: Noi organizziamo molti incontri perché, come ho detto prima, ma noi dobbiamo fare consapevolezza, di conseguenza abbiamo bisogno di esperti e persone esterne che ce la possano spiegare. Di conseguenza sì, abbiamo avuto un incontro con Andrea Carni, che è stato il più recente, ma abbiamo avuto l'occasione di vedere anche Paolo Bocedi, che lui è un saronnese il quale è stato minacciato dalla mafia visto che era un imprenditore, e Cristina Pinto, la quale è un ex camorrista. Quindi è stato uno degli incontri che è stato quasi più emozionante, visto che è molto raro incontrare persone che hanno avuto un contatto così diretto con la mafia.
1: Certo. E come si svolge il vostro lavoro? Andate a parlare nelle scuole, andate a coinvolgere gli altri ragazzi, altri studenti come voi, oppure fate altro?
3: Allora, c'è da dire anche che il presidio è diviso in due.
1: Ecco.
3: Una parte è per gli studenti come me e Ambra del secondo e primo anno.
2: Del biennio, quindi?
3: E una parte per i ragazzi del triennio, che quindi fanno alternanza scuola-lavoro. Questo è un nome vecchio, però è quello più conosciuto, quindi uso questo. Che di conseguenza loro si occupano di cose diverse dalle nostre. Ad esempio, loro sì vanno nelle scuole di altre città per parlare del presidio, mentre noi ci dedichiamo più a organizzare questi incontri.
2: Sì, appunto ai ragazzi del triennio, oltre che appunto andare nelle scuole anche elementari, fanno anche formazione a noi, per cui qualche volta appunto loro ci tengono lezioni su temi che vanno a studiare loro nello specifico. Ecco,
1: adesso facciamo un breve stacco musicale, diamo lo spazio alla regia e poi ricominciamo.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

prima pagina 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, prendono rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce, con rispetto si è fatto le tre.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravate più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a

0: domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chiss caffè.
1: Ecco, ricominciamo, allora riprendiamo la nostra intervista ad Ambre e Caterina e stiamo parlando della marcia per la legalità che si terrà il giorno 22, ma dopo do la parola ad Ambra che ce lo spiegherà meglio. Volevo aggiungere una cosa, che le marce insegnano ai giovani il valore delle responsabilità, del rispetto delle regole e della partecipazione democratica, oltre a rappresentare un impegno contro la mafia, la corruzione, l'omertà, la violenza e l'illegalità economica, ovviamente, perché la mafia si nutre di questo anche. Ecco, volevi aggiungere qualcosa, Caterina?
2: Sì, specificare meglio in cosa consiste questa marcia.
1: Certo.
2: Allora, il suo significato è quello di dare visibilità all'importanza di questa giornata, di conseguenza abbiamo un punto di ritrovo alla fine, dopo aver marciato, dove si esibiranno anche delle band e tra ogni band ci sarà un intermezzo in cui parleremo noi del presidio di argomenti a cui stiamo lavorando in questi giorni, antimafiosi appunto. E la marcia si inizierà dal santuario di Saronno e si fermerà in piazza San Pietro Paolo e inizierà alle 10.
1: Piazza Libertà.
2: Sì, Piazza Libertà,
1: davanti alla chiesa San Pietro Paolo.
2: Davanti alla chiesa San Pietro Paolo, grazie. E partiremo alle 10 al santuario e le band inizieranno a suonare alle 11.
1: Ho capito.
2: E le band, lo dico, saranno gli Static del GB Grassi, i Mad dell'Itis, gli Spazi Liberi e Stramonia.
1: Ah. Ecco, quindi ci sarà anche un po' di musica, quindi sarà anche un momento di festa tra i ragazzi delle scuole.
2: Esatto, perché di fatti queste band sono tutte composte da ragazzi e di fatti due
3: sì,
2: di quelle
3: alcune sono anche nelle scuole, come appunto l'Aesthetic GB e i Mad dell'Itis.
1: Ho capito. Ecco, ricordiamo che camminare insieme simboleggia l'unione fra i cittadini, fra le istituzioni e le associazioni, appunto nella difesa dei diritti e della giustizia. Voi avete già partecipato anche l'anno scorso alle marce per la legalità oppure la prima volta quest'anno?
3: Allora, alle medie una volta, ma perché è il primo anno che faccio il presidio di legalità, quindi è la prima volta che vado in veste ufficiale, diciamo, però la mia scuola media mi aveva portato, quindi la seconda, terza volta.
2: Per me questa è il terzo anno che partecipo alla marcia, perché come anche per Ambra io ci sono andata in terza media con la mia scuola, l'Aldo Moro, ma io mi sono iscritta al presidio già in prima superiore e di conseguenza ho avuto modo di vederla tre volte e di osservare tutti i cambiamenti.
1: Ho capito. Senti, quanti sono i ragazzi che partecipano al presidio?
2: È un bel po', adesso ci sono delle scuole che non hanno ancora confermato i loro numeri, ma per dire lo Zappa ci porterà 13 intere classi. Del GB siamo circa 4-5. E abbiamo anche tutte le scuole medie, io direi che siamo davvero un numero alto.
1: Tanti, eh?
3: Sì, alla marcia sì. Sì, perché poi appunto in realtà dei legnani siamo in pochi, però vabbè.
2: Poi come ha detto lei, la marcia rappresenta la comunità, l'unione, di conseguenza è necessario avere tante persone. E per parlare sempre di ciò che facciamo, ci siamo occupati noi di scrivere ogni email a ogni scuola per chiedere se potevano partecipare e con quante classi.
3: Sì, poi appunto abbiamo creato anche dei volantini che sono stati divulgati dal comune per far sì che appunto più persone sapessero di questa cosa.
2: Sì, siamo passati ieri a darli a tutti i negozi qua in centro.
1: Senti, allora inizierà alle 10, hai detto?
2: Alle 10 la marcia e
1: alle 11 in piazza?
3: Sì, le band alle 11.
1: Aperta a tutti?
2: Certo, aperta a tutti. E anzi, speriamo che si uniscano più persone possibili.
1: Certo, allora si ricordano queste tre date fondamentali: il 21 marzo, giornata nazionale della memoria delle vittime delle mafie, 23 maggio, l'anniversario della strage di Capaci, 19 luglio, l'anniversario della strage di Via D'Amelio di Borsellino. Aggiungo soltanto l'ultima cosa, che queste marce per la legalità sono considerate ancora oggi uno dei principali esempi di cittadinanza attiva in Italia. Quindi non è solo protesta verso, ma partecipazione concreta alla costruzione di una società più giusta, libera e responsabile. Devi aggiungere qualcosa.
3: Ultima cosa, volevo semplicemente specificare che appunto sarà venerdì 22 perché il 23 appunto non c'è scuola, quindi le scuole elementari non ci sarebbero potute essere.
2: Perché per quanto noi speriamo che appunto si uniscano più saronesse possibili, questo resta un evento scolastico che quindi dobbiamo fare nell'interesse delle scuole. Difatti abbiamo sempre molte difficoltà, visto che il giorno per le... ricordare Capaci è a maggio, e che è un periodo pieno di verifiche e di interrogazioni per le scuole, ma riusciamo alla fine sempre, certo, a trovare un compromesso.
1: Perché si avvicina alla fine dell'anno scolastico. Va bene, allora ringraziamo Ambra e Caterina, grazie di essere stati con noi, grazie di aver illustrato il lavoro che fate, una buona giornata a voi e una buona marcia per la legalità il 22 a Saronno.
2: Grazie
1: Ciao
2: mille.
1: A tutti,
2: grazie.
1: Buona giornata.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Verrà interrogato domani il giovane accusato di strage dopo i fatti di Modena, i legali pronti a chiedere la perizia psichiatrica. Individuati i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sotterranea alle Maldive, da domani il difficile recupero. Ore decisive per il conflitto in Medio Oriente, le odierne risposte dell'Iran non hanno soddisfatto Trump, nuovo abbordaggio alla flottiglia da parte di Israele. Magnifica Humanitas, prima enciclica di Papa Leone, verrà presentata lunedì prossimo, il testo dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura andiamo a Modena, dove è stata rimandata domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'uomo che sabato pomeriggio ha travolto i passanti e i turisti nel centro cittadino. Per lui sarà richiesta anche la perizia psichiatrica. Raffaella Frullone.
2: È stubata, cosciente e in relative buone condizioni la donna a cui sono state amputate entrambe le gambe dopo che l'impatto con l'auto di Salim Incontri ha squarciato il sabato pomeriggio di Modena. Lo fanno sapere dall'ospedale di Baggiovara i sanitari, dove i feriti, oltre alle lesioni fisiche, fanno i conti con un trauma ancora troppo difficile da elaborare. Intanto è stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'italo-marocchino che dovrà rispondere di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile in un quadro di disagio psichiatrico, spiega il ministro dell'Interno Piantedosi, sulla stessa linea illegale dell'uomo, Fausto Giannelli.
3: È in una situazione di assoluta confusione mentale, non sembra lucido, assolutamente inconsapevole.
2: L'avvocato che chiederà la perizia psichiatrica ha inoltre riferito che il suo assistito ha chiesto in carcere sigarette e una Bibbia, mentre emergono le mail inviate all'Università di Modena, che aveva frequentato laureandosi in economia, in cui alternava pretese di richieste di lavoro a insulti e invettive contro il cristianesimo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Le reazioni alla vicenda di Modena continuano a susseguirsi. Facciamo il punto con Pierluigi Vito.
4: Nato in Lombardia da genitori marocchini, naturalizzato italiano, l'anagrafe di Salim El Khoudry è stata l'occasione per rinfocolare polemiche contro la concessione della cittadinanza agli stranieri in Italia. I più accesi nei loro commenti sono stati, come prevedibile, Roberto Vannacci: se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo, ha detto, e il vice premier Matteo Salvini, che ha invocato permessi di soggiorno revocabili di fronte a persone non integrabili. Accuse di sciacallaggio dalle opposizioni e distinguo dai colleghi di maggioranza non sono tardati, anche perché El Khoudry è un cittadino italiano e quindi non può essere espulso. Cittadini stranieri sono i due egiziani e uno del Bangladesh che hanno collaborato a bloccare El Khoudry, elogiati dal vice premier Tajani.
5: Penso che debbano essere ricompensati, premiati coloro che hanno contribuito a fermare questa persona che ha compiuto un atto incredibilmente violento e inaccettabile.
4: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La tragedia alle Maldive, sono stati rintracciati oggi i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sottomarina. Federico Plotti.
6: Sono stati individuati oggi, dopo oltre 3 ore di immersione, dallo speciale team finlandese i corpi dei 4 italiani dispersi da giovedì scorso nel mare delle Maldive. Sono incastrati a una profondità di 60 metri in una grotta dell'atollo di Vavo, non distante dall'isola turistica di Alimatà. Anche la Farnesina poco fa ha confermato la notizia, ma ancora non si sa se sarà possibile recuperarli. Le condizioni sono estreme, fanno sapere i soccorritori. Il meteo è ancora troppo variabile, le correnti fortissime e la stessa profondità rendono al momento quasi proibitivo il recupero dei corpi di Federico Gualtieri, Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Muriel Odennino. Narcosi, ipossia, perdita improvvisa dell'orientamento possono essere alcune delle cause all'origine della tragedia, come l'embolia o altre malattie da decompressione, le stesse che hanno ucciso nei giorni scorsi uno dei primi soccorritori. Le indagini sono ancora all'inizio, per capire di più su quanto accaduto resta fondamentale il recupero delle salme, che però al momento sembra ancora molto complicato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ci sono anche alcuni cittadini italiani, sarebbero 9 da quanto si è appreso poco fa, tra gli attivisti presi dai soldati di Israele nell'operazione contro la Global Sumud Flottiglia in alto mare. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
2: In acque internazionali, al largo di Cipro, in pieno giorno, i militari israeliani hanno raggiunto e sono saliti a bordo di alcune delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, l'iniziativa umanitaria internazionale diretta a Gaza nel tentativo di rompere il blocco imposto alla striscia. Un'operazione, quella della Marina di Tel Aviv, per la quale il premier Netanyahu si è congratulato. State sventando un piano malvagio, ha detto ai suoi. Tra gli attivisti fermati anche alcuni dei 35 italiani che partecipano alla missione. Tutto quello che Israele sta facendo in questo momento è un crimine, una violazione del diritto internazionale e di quello marittimo, hanno denunciato dalla flottiglia. Stamane il ministro degli esteri Tajani aveva lanciato un messaggio a Israele: devono rispettare le regole internazionali e trattare eventuali italiani fermati nel massimo rispetto della dignità della persona. Ma tra i responsabili della missione internazionale non manca la preoccupazione, si temono nuove violenze dopo i trattamenti della scorsa detenzione. Elena Seno, linea allo studio.
1: Sì, ma il conflitto in Medio Oriente, come detto nei titoli, le odierne risposte dell'Iran al piano statunitense non avrebbero soddisfatto Trump, che sarebbe pronto a dare il via libera a nuovi attacchi. Massimiliano Cochi.
7: Dopo le accuse e le minacce delle settimane scorse che sembravano preludere una ripresa della guerra, la diplomazia è tornata a battere un colpo. Poche ore fa l'Iran, attraverso i mediatori pakistani, ha presentato una nuova bozza di accordo agli Stati Uniti. Prevederebbe una lunga tregua nei combattimenti e una riapertura graduale dello stretto di Hormuz, ma soprattutto una lunga sospensione del programma nucleare iraniano e la consegna di circa 400 kg di uranio già arricchito alla Russia. Aperture minime che, secondo Teheran, dovrebbero consentire però la ripresa del dialogo diplomatico, ma la Casa Bianca, secondo il sempre ben informato sito Axios, avrebbe già fatto sapere che il piano è stato respinto e che domani Donald Trump riunirà nella Situation Room i vertici della sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari per riprendere la guerra in Iran. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Gli effetti economici della crisi medio orientale sempre in primo piano, botte e risposta tra la premier Meloni e la von Leyen sul nodo energia. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Abbiamo il collegamento, evidentemente è caduta la linea, possiamo andare avanti intanto con gli altri servizi del radiogiornale. Restiamo comunque in Medio Oriente, la situazione in Libano, dove non si fermano i raid israeliani. Antonio Soviero.
8: L'esercito israeliano ordina l'evacuazione di 3 villaggi nel sud del Libano e la risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, afferma il portavoce delle IDF. Secondo gli esperti di diritto internazionale, invece, gli avvertimenti di Tel Aviv sono incoerenti e spesso vaghi. Dalla notte le forze ebraiche hanno condotto una serie di raid nel paese dei Cedri, uccidendo 5 persone e 2 bambini. Tra le vittime anche un comandante della Jihad Islamica e sua figlia. Hezbollah risponde con un drone esplosivo nel nord di Israele, nessun ferito, mentre sono 3.000 i morti libanesi dal 2 marzo, tra cui molte donne e bambini. E meno male che c'è la tregua sponsorizzata dagli Stati Uniti. No alternative a cessate il fuoco e ritiro degli israeliani, afferma il presidente libanese Aoun, ma Israele parla per la prima volta di linea gialla nel sud del Libano, un'area che ha invaso e che, come per Gaza, non libererà più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Come dicevamo, il botta e risposta tra la premier Meloni e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
9: Eccoci Ugo, sì, è stato uno scambio epistolare sul patto di stabilità dopo la missiva del presidente del Consiglio Meloni inviata a Bruxelles che chiede una deroga per le misure necessarie per far fronte alla crisi energetica. Un portavoce della Commissione Europea ribadisce la linea di prudenza dell'Unione: utilizzare al massimo le risorse già disponibili. A prevalere sarebbe sempre la linea dei cosiddetti paesi frugali guidati dalla Germania. Dall'altra parte l'Italia cerca di fare sponda con la Francia, allentare i vincoli in momento così delicato, e di questo stamattina la Presidente del Consiglio ne ha discusso a Palazzo Chigi anche nel faccia a faccia col Presidente polacco. Tra le forze politiche ovviamente la maggioranza si schiera con il governo, da registrare tuttavia la posizione più marcata della Lega, che sarebbe pronta ad andare avanti anche senza il via libera di Bruxelles. Per le opposizioni invece l'esecutivo si muove con colpevole ritardo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, allo studio.
1: Il La cronaca ha un nome, il killer delle due donne ritrovate nel seminterrato di uno stabile in un cantiere edile fermo da anni a Pollena Trocchia nel Vesuviano. Si tratta di un uomo che le avrebbe uccise dopo una colluttazione al termine di prestazioni sessuali. Lucia Ascione.
10: 49 anni, disoccupato, consumatore di droga, l'identikit di un uomo residente a Santa Anastasia, presunto killer delle due donne trovate cadaveri stanotte nel sotterraneo di un edificio in costruzione in Viale Italia a Pollena Trocchia, comune del Vesuviano. Cade così la prima ipotesi di suicidio formulata per una 29enne originaria di Caserta e per una 49enne ucraina. L'uomo sarebbe stato un loro cliente, ha confessato di averle spinte nel vuoto a distanza di 24 ore al termine di una azione sopraggiunta perché, a suo dire, non era in grado di pagare le prestazioni. Se confermato che il duplice omicidio sia avvenuto in tempi diversi, si aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'inquisito, che ha già invocato l'attenuante della legittima difesa. È stata una segnalazione di una coppia che aveva visto la notte scorsa un uomo e una donna entrare nell'edificio e dopo qualche ora l'uomo uscire da solo con una borsetta in mano a far scattare le indagini. L'indizio appoggio reale. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore che è stato indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Si sono astenuti dal lavoro vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, alla sanità, alla scuola. La agitazione per quanto riguarda i treni terminerà questa sera alle 21, previste le fasce di garanzia per le altre situazioni. Siamo alla Magnifica Humanitas, il titolo della prima enciclica di Papa Leone, che verrà presentata lunedì prossimo. Il testo è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ci racconta di più Cristiana Caricato.
11: Si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà la prima enciclica di Leone XIV, un documento atteso sin dai primissimi giorni del pontificato, quando lo stesso pontefice aveva fatto riferimento alla scelta del nome, ispirato dall'estensore della Rerum Novarum, Papa Pecci. Il documento è stato firmato il 15 maggio, proprio nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica che ha gettato le basi della moderna dottrina sociale della Chiesa, analizzando il rapporto tra Chiesa e rivoluzione industriale. Un ideale collegamento per quella che sembra dare seguito alla preoccupazione di Prevost, espressa nell'incontro con i cardinali il 10 maggio del 2025, per la nuova rivoluzione che investe la società, il mondo del lavoro, la difesa della dignità umana e la giustizia, innescata dagli sviluppi tecnologici e dall'irrompere dell'intelligenza artificiale. A presentare quello che ha tutte le carte per diventare un testo di riferimento per il pensiero sociale della Chiesa, in un momento di grandi trasformazioni, sarà lo stesso pontefice lunedì 25 maggio nell'aula del sinodo, dopo alcuni qualificati interventi di ecclesiastici ed esperti. Una riflessione che si pone già come documento fondamentale per le implicazioni etiche e sociali nell'uso dell'intelligenza artificiale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciarle da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente Mattarella nel messaggio al Papa nel primo anniversario dell'inizio del suo pontificato. È tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
12: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
13: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel Blu, dipinto di blu, su Radio Orizzonti in Blu.

Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 19 maggio. Il martedì si apre alle ore 8:27 con Buona Giornata con Gigi Volpi. Alle ore 9:30 in replica alle 17:05 Orizzonti Magazine, ospite Mario Busnelli della Saronno Point. Alle 10:05 e alle 17:40 La Settimana in 3 minuti, aggiornamenti, notizie e a seguire Dal Dire al Fare con le pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. Per finire Il Territorio Parla con Massimo Tallarini e Federica Margaritora ospitano Stefania Bianco, founder TEDx di Saronno. Alle ore 10:30 e replica alle 19:10 Storie di Cucina con Pinuccio e Sergio. Alle 11:05 e replica alle 19:40 Salotto Letterario col prof. Thomas Ganzer. Alle ore 11:30 Scuola, Società e Cultura con Antonella Colmeni e Gianni Branca, ospite dottor Giuseppe Di Lucca, direttore del reparto oncologia dell'ospedale di Saronno. Alle ore 18:20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni delle scuole Leonardo da Vinci, la scuola Bascapè e l'associazione Dandelion. Alle ore 20:20 Un libro alla radio letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Perché no? Fatevene una ragione. A cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi.

0: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Franco alla regia. Oggi è con noi il nostro ospite Maria Laura De Cristofaro, assessore al commercio, attività produttive e transazione ecologica al Comune di Saronno. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi, grazie.
1: Buongiorno assessore, la sua presenza nei nostri studi. Bene, iniziamo la chiacchierata. Si sta avvicinando il periodo estivo in cui la gente è preposta ad uscire anche per godersi le ore serali. Una delle attrazioni potrebbe essere il commercio, questo commercio molto chiacchierato che tutte le amministrazioni, tutti gli assessori, anche chi l'ha preceduto, pongono a Saronno. Il problema è il commercio, come rilanciare il commercio. È una patata che c'è a mano lei. Ecco, davanti a questo problema atavico che c'è adesso, quali sono le sue proposte per rilanciare il commercio a Saronno? Si dice sempre che occorre fare qualcosa, il qualcosa è sempre molto sulle nuvole. Lei ci può dire qualcosa, se l'ha studiato o se è nel suo programma, qualcosa di concreto che può fare il comune per i commercianti, ma di concreto, non soltanto le riunioni?
2: No, certo no, le riunioni per carità servono, poche e buone, per non perdere tempo e essere più concrete. Allora mi concentrerei su tre elementi. Allora, la prima, che viene dato per scontato ma non lo è quello di avere dei dati sul commercio di Saronno. Noi nell'ambito, diciamo, di dell'esame di che cosa serve al commerciante di Saronno, ai commercianti di Saronno, abbiamo dato incarico a una società leader in Lombardia, che è la Trade Lab, di svolgere una indagine. Forse avete visto qualcosa sui social. Comunque si tratta di un questionario indirizzato, una survey si dice, una ricerca insomma, un questionario indirizzato ai commercianti. Ne abbiamo raccolti per fortuna un po', diciamo un numero sufficiente, e questo questionario indaga proprio quali sono le necessità, andando più nello concreto, nello specifico.
1: Un numero sufficiente vuol dire che c'è poca partecipazione dei commercianti?
2: No, non c'è poca partecipazione, ma no, io non do mai, diciamo, la responsabilità a chi non risponde. Anch'io come avvocato certe volte insomma faccio fatica a rispondere ai questionari magari dell'ordine, perché siamo sempre pieni di cose da fare. Però diciamo statisticamente abbiamo ricevuto, la società ha ricevuto un numero che è più che sufficiente per appunto l'indagine statistica. Inoltre ci sono state un'indagine anche dai utenti, cioè ai residenti, indirizzate ai residenti di Saronno, questa volta telefoniche, che invece hanno raccolto un ottimo numero, e quindi a breve avremo questa prima elaborazione. Questo è importante perché comunque si può studiare, si può leggere, si può parlare con i singoli commercianti, si parla ovviamente sempre con le associazioni di categoria, però è importante anche avere dei dati statistici. Faccio un esempio: per quanti anni ritiene ancora di avere l'attività commerciale? Si sta preparando alla gestione da parte dei figli, da parte, ecco, questo è importante per capire che prospettiva, che periodo di prospettiva, se siamo nel breve, nel medio, nel lungo. Questa è la prima cosa, quindi a breve avremo questi risultati che verranno anche discussi in un incontro pubblico che organizzeremo con i commercianti. La seconda questione che ci viene sempre posta è quella della mobilità. La mobilità è importante, perché me lo segnala anche un commerciante che mi ha scritto, che andrò a trovare, perché è necessario comunque avvicinarsi spesso ai negozi, perché insomma in una città così piccola comunque avere anche la possibilità, quando le cose sono pesanti, sono voluminose eccetera, di metterle in macchina non è cosa da poco. Io come sapete abito a Milano si può arrivare in centro in ZTL, tranne piccolissime, proprio il centro storico ormai è chiusissimo, se non è ai residenti, a chi le autorizzazioni per lavorare, ma è una zona veramente molto piccola, insomma, che va proprio nel centro storico del Duomo, San Babila, via Senato, ecco, queste zone qui. Però si può invece arrivare con la macchina il sabato e la domenica dopo le 7:30, senza pagando la sosta, ovviamente, ma senza pagare l'accesso all'area C. Io penso che una...
1: Lei sta proponendo di rivedere la zona ZTL?
2: Stiamo parlando di rivedere il regolamento della zona, della zona traffico limitato. I regolamenti che sono, diciamo, in capo a Saronno Servizi sono tutti un po' vecchiotti, vanno sicuramente rivisti, nel senso che comunque ci devono essere delle autorizzazioni. Al momento l'accesso alla ZTL dalle 6:30 alle 13 è libero, e quindi entra un po' di tutto, e parcheggiano anche un po' ovunque. Basta vedere, sono andata prima di venire qui, Piazza De Gasperi, che comunque ZTL, ci sono macchine parcheggiate un po' di qua, un po' di là, quindi va sicuramente ordinato. È ovvio che i vigili non possono, come dire, essere impiegati, anche perché la giunta, la sindaca sta facendo uno sforzo perché pattuglie e agenti a piedi vengano, come dire, il loro tempo e il loro lavoro venga utilizzato anche per i temi della sicurezza, che sono, come sappiamo, sono prioritari non solo per i commercianti ma per tutti i cittadini e anche per chi viene a lavorare qui. Quindi facilitare, diciamo, il controllo significa che avere delle telecamere di sorveglianza che funzionino anche per la velocità, perché anche qui ho visto, nonostante Piazza Libertà non si possa circolare, ho visto appena adesso una macchina che le vedo spesso che entrano.
1: Le devo fare una domanda: i commercianti hanno presentato un documento con alcune richieste. Di queste richieste che hanno fatto i commercianti, quale il comune può dare delle risposte subito e quale può dare delle risposte da rinviare nel futuro?
2: Ma allora, su questa della mobilità io penso che i tempi questo è un tema, diciamo, che ha la priorità per i commercianti, e lo capisco. Voglio dire che bisogna rivedere il piano sosta, bisogna rivedere la regolamentazione della ZTL. Secondo me non ci vuole molto. Voglio sottolineare che tutti questi aspetti sono trattati da Saronno Servizi, quindi per noi è fondamentale, come dire,
1: la scelta è politica, però
2: La scelta è politica, è proprio questo il tema. La scelta è politica, però si deve fare anche con i dati. Vi faccio un esempio: il piano sosta aggiornato noi non l'abbiamo, ce l'ha Saronno Servizi. Quindi nel momento in cui noi abbiamo il piano sosta aggiornato possiamo fare delle scelte politiche, se no le scelte politiche vanno fatte senza avere in mano dei dati. Quindi io faccio riferimento a questa cosa perché sono bravi tutti a dire facciamo così, facciamo colà, nel senso anch'io posso farlo, però se vogliamo fare, poi essere concreti e fare le cose seriamente, bisogna avere sotto mano tutto quello che serve. Quindi, però io penso che su questi temi della mobilità ci possa essere sicuramente un intervento molto rapido. Adesso ci sono ancora questi lavori in centro qui in via Portici che verranno presto ultimati, e allora si potrà ragionare su sia l'autorizzazione della ZTL e poi invece ancora prima sul piano sosta, perché va un po', diciamo, quello che voglio dire, lo dico adesso, strategicamente quello che è importante, che risulta dagli studi che hanno fatto le stesse associazioni commercianti, è che intorno al centro ci devono essere delle soste a rapido turnover.
1: Può spiegare a chi ci ascolta, perché questa parola piano sosta si sente molte volte, può spiegare a chi ci sta ascoltando cosa vuol dire piano sosta?
2: Il piano sosta significa molto semplicemente che faccio l'esempio intorno al centro storico, via Roma Roma è a tempo, andando più là via Roma c'è un'ora
1: cioè di scolare
2: 30, sì, tre, un'ora gratuita, poi chi controlla che quell'ora sia scaduta, ma cioè dovremmo sguinzagliare diciamo tutta la polizia locale a fare questo, no? Gli ausiliari della sosta, c'è quella piazzetta di fianco al comune, al lato del comune, diciamo dall'altra parte di via Milano, che è intitolata ai martiri di Nassiriya, che è anche lì disco orario, che è prossima al centro. Cioè noi dobbiamo pensare a una città che in alcune zone, anche magari in alcuni momenti come può essere il mercato, abbia la disponibilità della sosta, che però in queste zone, quindi adiacenti al centro, adiacenti alla zona del mercato eccetera, sia una sosta a rapido giro, quindi che venga incentivata una sosta breve per fare delle commissioni, per andare a fare shopping e poi lasciare il posto ad altri, mentre attualmente non
1: sempre,
2: è ovunque
1: sempre
2: così.
1: A pagamento però.
2: Sempre a pagamento, chiaramente, sempre a pagamento. Sempre a pagamento, però, come dire, si può incentivare, anche qui si possono studiare degli incentivi per la sosta breve piuttosto che la sosta lunga. Quindi far pagare di meno la sosta breve, far pagare di più la sosta lunga. Ecco, questo si vedrà. Sono però anche qui ci vogliono studi, ci vogliono competenze che come dire, vanno messe poi a. Vanno impiegate appunto per cercare delle soluzioni pratiche, concrete, che siano utili. Però sicuramente il piano, il parcheggio è un elemento di grande
1: difficile anche da risolvere.
2: Sì, però secondo me iniziare a migliorare con l'esistente, sì, cioè non è, l'ho detto l'altra volta, pensare di costruire un nuovo parcheggio ci vogliono anni, invece ragionare su quello che abbiamo e renderlo più fruibile, in modo che le persone possano anche avvicinarsi al centro il sabato e la domenica, mi sembra una cosa diciamo del tutto praticabile in breve termine. Ecco, allora stavo dicendo la terza, adesso mi sono dimenticata.
0: Continuando a parlare di negozi, allora le faccio una domanda io. Esiste un piano contro i negozi sfitti e eventualmente per le nuove aperture sono previsti degli incentivi o qualche agevolazione da parte del comune, se tra l'altro vi sono richieste, perché magari non ve ne sono?
2: Allora, vado un attimo indietro, parto comunque da rispondere alla sua domanda, poi ritorno alla terza cosa che volevo dire. Dunque, noi stiamo aspettando proprio questi dati per poi pianificare una serie di interventi, cioè è importante questa indagine che abbiamo fatto, ripeto, con una società molto seria che lavora in tutta Lombardia con comuni di qualsiasi colore politico, sono estremamente competenti, quindi aspettiamo questa elaborazione con grande diciamo interesse.
1: È stata costituita una commissione ad hoc per valutare questi dati?
2: La commissione, sì. No, la valutazione la farà, è una valutazione statistica che farà la stessa società, che poi verrà discussa ovviamente con gli uffici, con la giunta, con la giunta, poi faremo un incontro pubblico, c'è nel prossimo consiglio comunale, sarà discussa comunque anche la mozione commercio, quindi ci sarà anche occasione per parlarne in consiglio, insomma ci saranno delle occasioni anche pubbliche per confrontarsi su questi dati che emergono e quindi sull'interpretazione di questi dati, però da lì possiamo partire avendo delle
0: quindi
2: informazioni.
0: Quindi uno studio che sarà fatto a 360 gradi sul commercio,
2: allora,
0: quindi Deor di tutto, di
2: diciamo
0: tutto
2: è un
0: di più.
2: Questionario, è un'indagine sul commercio a Saronno, tra l'altro destinato a tutti i commercianti del territorio, perché ricordo che noi adesso abbiamo ampliato il distretto urbano del commercio, è un'associazione tra comune, cioè certo. Tra ente comunale e ASCOM di Saronno, l'abbiamo ampliato a tutto il territorio del comune, quindi a marzo, a metà marzo, il 16 marzo è stato approvato con decreto la Regione Lombardia, adesso il distretto è di tutto il comune. Quindi questo significa che i commercianti comunque di tutto il territorio possono accedere a finanziamenti, possono accedere appunto a tutto quello che
1: tutto il territorio saronese,
2: tutto il territorio di Saronno, perché poi c'è il DID che riguarda, diciamo, l'ambito, sì, il DUC è proprio il distretto urbano del commercio di Saronno. Adesso non è più solo ZTL confinato alla ZTL, ma è tutto il territorio. Quindi sulla base di questo sicuramente faremo dei ragionamenti sui negozi sfitti. Le aperture ce ne sono alcuni, come per esempio il Villa che si è appena liberato, che è già stato diciamo immediatamente opzionato, ma penso che subito dopo appunto i dati e il confronto con i commercianti si può partire con un piano per cercare anche in funzione delle zone e dove si trovano i negozi. Penso per esempio a quel negozio sfitto che c'è in Piazza De Gasperi, che è importante avere un presidio lì in quella piazza, perché si passa dal salotto di Corso Italia dietro, che diventa, e voglio anche dire che alcuni commercianti, quindi
1: ma ci sono richieste di iniziative private per occupare questi spazi che diceva Gianni di negozi
2: anche perché arrivano, allora il problema è che arrivano non al comune, ma arrivano ovviamente alla proprietà o le agenzie che li trattano. Quindi noi non siamo, quello che noi possiamo fare è offrire degli incentivi che possono essere incentivi non finanziari ma risparmi, per esempio sulle tasse, no? Nel momento in cui si fa l'avviamento, per incentivare determinate attività piuttosto che altre che possono portare anche la gente, no? Una libreria dove si può anche prendere il caffè, ecco, dei luoghi, una anche dove si possono leggere i giornali, dei luoghi dove la gente ha piacere di stare, di rimanere, e quindi c'è passaggio, c'è frequentazione, e questo ci interessa per mantenere vitale la città. Quindi sicuramente ci sarà questo piano una volta che abbiamo finalmente questi dati. Si è chiusa domenica scorsa la survey, la ricerca, quindi a breve li avremo e quindi faremo un incontro pubblico. Volevo dire una cosa importante al di là di questo, che l'altro problema grosso, la questione a livello in generale, il tema per il commercio, per la competitività del commercio, è la competizione molto, molto difficile con l'online, con l'e-commerce, perché nell'e-commerce abbiamo non solo la comodità. Io ho zero pacchi da Amazon, cioè proprio zero, per scelta, ma penso che bisogna attrezzare il commercio con quei servizi che l'online offre. Parliamo di pagamento rateale attraverso società che quando si compra online offrono da una rateizzazione fino a 12 mesi, dai 3 ai 12 mesi, piuttosto che
1: i commercianti dicono che questo online è il loro nemico principale.
2: Appunto, è esattamente quello che sto dicendo, che bisogna fare in modo che i commercianti possano avere dei servizi, possano offrire dei servizi, cioè il mondo è cambiato, no? Dopo la pandemia poi
1: siamo noi utenti che siamo cambiati,
2: siamo cambiati perché siamo così, fino a un certo punto, perché io penso sempre che toccare le cose dal cibo piuttosto che andare nel negozio, parlare con le persone sia sicuramente più più umano, più è anche più utile rispetto all'online. C'è la comodità dell'online, ma anche il fatto che l'online ti offre appunto, per esempio, il pagamento rateale che non tutti i negozi offrono, con dei sistemi finanziari a zero interessi, per cui se uno vuole comprarsi, tra l'altro per incentivare, diciamo, i prodotti italiani, che sicuramente la manifattura italiana costa di più, però dura di più anche, si può pagare a rate online, non si può pagare in rate in tutti i negozi. Questo è un elemento secondo me importante, così come anche il servizio ai clienti. Non ho l'abito che lei ha visto di una tale marca per, che ne so, il battesimo, il matrimonio, piuttosto che per andare in ufficio, glielo ordino, glielo faccio provare qua e poi se le va bene lo compra qui, invece di comprarlo online, ha capito? Quindi diciamo ci sono tutti questi temi che dobbiamo affrontare e aspettiamo di farlo, diciamo, confrontandoci con il per offrire poi ai commercianti una serie, diciamo, di opportunità che l'ente, il comune può dare, facendo riferimento direttamente poi a chi offre questi servizi, in modo da offrirli poi ai commercianti che vogliono anche a prezzi migliori.
1: Una delle richieste più pesante che fanno i commercianti è che chiedono al comune di rendere la città attraente. Era uno degli slogan anche della campagna pubblicitaria che avete fatto per le votazioni. Cosa vuol dire che il comune deve rendere la città attraente per i commercianti?
2: Ah, guardi, secondo me è una serie di cose, nel senso che sicuramente si è investito moltissimo in questo anno nell'attrattività con eventi culturali o anche semplicemente eventi diciamo attrattivi, no? Che non necessariamente sono appunto teatro, musica.
1: Ecco, ma hanno avuto delle risvolte anche sul commercio?
2: Allora, il punto è proprio questo. Allora, ripeto, non è assolutamente scontato che si arrivi qui per assistere a uno spettacolo e poi ci si fermi. Bisogna anche dire che anche il commercio non è abituato ad attrarre, mi spiego. Io lavoro qua a Saronno in comune alcuni giorni a settimana, mi fermo a pranzo.
1: E che immagine ha avuto lei?
2: Di un centro storico che all'ora di pranzo è vuoto, ma perché anche non ci sono i negozi, cioè c'è tanta gente che lavora a Saronno, che non vive a Saronno,
1: che potrebbero sfruttare la pausa.
2: La pausa
1: vedere.
2: Pranzo sicuramente io la sfrutto, perché non ho tempo, perché faccio l'avvocato, faccio la mamma, faccio l'assessore, quindi per me questo tempo è fondamentale, no? Quello della pausa.
1: Certo.
2: Allora io non dico sempre, perché ci sono dei problemi di costi eccetera, però in alcuni momenti dell'anno, quando ci sono i saldi per esempio, piuttosto che prima di Natale, perché non rimanere aperti, fare uno sforzo per rimanere aperti, perché io sono certa che poi c'è un circolo virtuoso. Le abitudini sono un po' dure, come dire, a cambiare, no? Però ci vuole un po' di tempo, però io penso che cominciare sia importante. Io trovo soltanto la libreria, qualche franchising aperto, e quindi se devo comprare qualcosa compro solo libri e diciamo calzini, ecco, per dire.
0: Certo, ci vorrebbe qualcosa in più. Passiamo un attimo, abbiamo ancora qualche minuto, alle attività produttive, alle imprese.
2: Sì.
0: Ecco, quel settore in cui c'è forse, come
2: Adesso, con la crisi
0: situazione un po' statica, no? C'è una situazione un po' in difficoltà. Si può fare qualcosa per sviluppare qualcosa in più sul territorio, intervenendo per esempio sulle autorizzazioni, sulla burocrazia? Ci sono delle richieste, delle start-up per giovani? C'è un piano del comune in tutto questo senso oppure no? Oppure, d'accordo, occuparsi del commercio prima di tutto, però ci sono anche le piccole imprese imprese, le piccole e medie imprese, l'artigianato, che è altrettanto importante.
2: Sì, sì, assolutamente. Io purtroppo non sono andata a un recente incontro che c'è stato, appunto, c'è stata la sindaca, con organizzato da Confindustria. Sul territorio sarnese ci sono imprese, anzi vanno assolutamente sostenute. Adesso abbiamo questo grande tema Electrolux a livello nazionale, che comunque, anche se non è nel territorio di Saronno l'azienda, però incide, ha un impatto su sicuramente dei cittadini, quindi le famiglie saronnesi, ma anche insomma del circondario, quindi questo è un aspetto su cui siamo molto, molto attenti, e portiamo la nostra solidarietà ai lavoratori innanzitutto, che rischiano di perdere il posto di lavoro, e alle loro famiglie, e ci auguriamo che a livello nazionale si riesca a trovare, diciamo, un'intesa per ridurre al minimo, diciamo, l'impatto di questo, delle decisioni dell'azienda.
0: Sì, l'Electrolux è già una grande azienda, insomma.
2: Sì, ecco. Certo, una grande azienda. Sicuramente noi, nel nostro territorio, ci sono piccole e medie imprese che vanno sostenute. Per quanto riguarda diciamo invece il sostegno delle start-up, no, devo essere sincera, al di là dell'aspetto, diciamo, di molti giovani che si dedicano o si vogliono dedicare o all'intrattenimento, all'organizzazione di eventi, spettacoli, piuttosto che anche alla ristorazione e alla appunto alla somministrazione, non abbiamo molto, però certamente, ecco, bisogna lavorarci con le associazioni di categoria, che secondo me rimangono assolutamente le istituzioni che, insomma, con cui collaboriamo, con cui dobbiamo collaborare sempre di più per poi andare incontro alle esigenze.
1: Mancano due minuti, vorrei tornare ancora sul commercio. Un altro, sì, problema che lei ha affrontato l'altra volta, che spero che lo stia ancora ampliando e sviluppando, è il mercato di Saronno, che ha due problemi: la collocazione logistica e quale tipo di merceologia nel mercato di Saronno.
2: Lo so, dunque il mercato di Saronno abbiamo anche pensato, diciamo, potesse esserci una progettualità legata a questo bando regionale, ma è sicuramente un progetto molto complicato, e quindi abbiamo preferito poi puntare.
1: Gianni è un frequentatore del mercato,
2: sì.
1: Anch'io
2: li frequento molto i mercati. mi piacciono, so che l'ho visto anch'io, che ci sono molti problemi lì, va cambiato il regolamento, so benissimo quali sono tutti i problemi, molto diversi e complicati, tra le cose più semplici rimettere le strisce in modo che ci siano gli stalli ben visibili all'uno e l'altro, perché se no non si comprende chi lascia.
1: Ma si fermi, lei pensa che ci sia qualche spostamento di qualche via che va nella fossa?
2: No, al momento non ne abbiamo discusso. Non ne abbiamo discusso, no, assolutamente. Devo essere sincera, perché i regolamenti da rivedere in materia di commercio sono tantissimi. Quello dei Deor, e abbiamo iniziato a lavorarci, e poi insomma ce ne sono tanti.
1: La tipo fermo. Del mercato. Deor, lei ci conferma che il comune applicherà delle agevolazioni anche quest'anno ai bar e ai ristoranti che faranno i Deor nel periodo estivo?
2: Ma certo, per le deroghe, sì, da giugno inizieremo sicuramente a fare le deroghe. E io proporrò anche il giovedì di fare la deroga per chi.
1: Si pensava di non farlo più, no?
2: Sì, perché per i negozi non hanno risposto, e poi c'era un problema, diciamo, per la raccolta dei rifiuti, però in realtà il giovedì è un giorno in cui comunque si esce, e dare la possibilità a chi vuole di andare un po' più tardi mi sembra giusto.
1: Un'altra cosa, per agevolare i bar, avete aumentato il limite dell'orario notturno nel periodo estivo, sì o no?
2: Rispetto alla mezzanotte?
1: Rispetto alla mezzanotte, specialmente chi vuole fare musica per attirare un po' i giovani nei bar.
2: Bisogna vedere dei luoghi, no? Ma allora si può sempre, però bisogna. Quelli sono eventi specifici, cioè non parliamo di deroghe acustiche per la musica in diffusione.
1: No, di orario, non di 10, parliamo di orario.
2: Sì, ma l'orario può. Possono essere derogate anche la mezzanotte, si può andare oltre la mezzanotte, ma bisogna fare una richiesta specifica, si può sempre.
0: Siamo in chiusura, grazie all'assessore Maria Laura De Cristofaro di essere stata con noi, una buona giornata a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: E buon lavoro, che
2: grazie
1: ne ha tanto bisogno.
2: Grazie a voi.
1: A tutti buona giornata e sempre con Radio Orizzonti.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e della Saronese. I microfoni Grazia Praturlone, degli Aduce, la regia Matteo Strinelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è la farmacia comunale numero 1 a Saronno, in via Alessandro Manzoni numero 1, risponde al numero 02 960 3396. Mentre al cinema quest'oggi, al cinema Silvio Pellico, il film Il diavolo veste Prada 2, un genere commedia, alle ore 21. Mentre al cinema Prealpi, Michael, un genere biografico, sempre alle ore 21.
2: Stasera alle ore 20:30 in modalità videoconferenza il centro associazioni Via Parini 54 Leggendo, incontro di lettura del libro Le notti bianche. Martedì 19 maggio alle ore 17:30 presso la scuola dell'infanzia in via 5 Giornate a Solaro, incontro a tema per accogliere le nuove famiglie dell'Istituto Comprensivo Regina Elena di Solaro. Sempre a Saronno, al Museo dell'Illustrazione via Caduti della Liberazione 25, fino al 24 maggio, L'urlo del silenzio, mostra che propone l'elaborazione fotografica di Emanuele Cortellezzi, il sabato e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19. Venerdì 22 maggio dalle ore 10:30 a Saronno, Marcia della Legalità, corteo rivolto agli studenti delle scuole superiori che partirà dal piazzale del Santuario, attraverserà la città e raggiungerà Piazza Libertà. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 22 maggio, ore 17:15, Benedizione delle Rose di Santa Rita, ore 17:30, Santo Rosario, ore 18, Santa Messa in onore di Santa Rita, a seguire distribuzione delle rose. Sempre nella comunità pastorale Crocifisso Risorto, sempre al Santuario Beata Vergine dei Miracoli, sabato 23 maggio, ore 17:30 Santo Rosario, ore 18 Santa Messa con lancio di petali di rosa dalla cupola. Sabato 23 maggio dalle ore 14 alle 19 presso il Teatro Giudizia Pasta di Saronno in via Primo Maggio, TEDx Saronno, Occhi da Libellula, è un invito a guardare la realtà da prospettive inedite, con una visione a 360 gradi, capace di trasformare ostacoli in opportunità. E sempre a Saronno, sabato 23 maggio dalle ore 18:30, Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, inaugurazione e premiazione Coffee Break Museum. I tre artisti vincitori esporranno le proprie opere nelle sale del museo, dove saranno esposti anche progetti del Premio Giovani.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Controlli sui monopattini. Polizia locale tra centro e retrostazione. 25 mezzi controllati. Sempre Saronno, la giunta ha deciso gli appuntamenti estivi a Villa Gianetti. Gallarate, la scuola Cascinetta saluta con una serata tutta nostalgia. Saronno, Saronno sorride, 1 milione per le sponde dell'Ura. Varese, botte e rapina ai giardini. Un saluto cordiale a tutti, benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Grazia Praturlon e Delia Duce, alla regia Matteo Serenelli, buon ascolto.
2: Primo weekend con il targhino obbligatorio per i monopattini elettrici e in città arrivano subito i controlli della polizia locale. Domenica 17 maggio gli agenti hanno organizzato un servizio straordinario dedicato alla micromobilità elettrica, concentrando le verifiche soprattutto tra il centro storico e la zona della retrostrazione, area dove l'utilizzo dei monopattini è particolarmente frequente. L'attività rientra nel progetto sicurezza e nasce dalla necessità di verificare il rispetto delle nuove norme entrate in vigore proprio domenica, con l'obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. Un cambiamento che punta ad aumentare controlli e sicurezza su mezzi sempre più utilizzati per gli spostamenti quotidiani, ma spesso al centro di polemiche per comportamenti pericolosi o irregolari. Nel corso del pomeriggio la polizia locale ha controllato ben 25 veicoli. Al termine delle verifiche sono state contestate 6 violazioni del codice della strada. Tutte le persone fermate erano maggiorenni, tra giovani e adulti che utilizzano abitualmente il monopattino per muoversi in città.
1: È solo primavera, ma in comune a Saronno si pensa già all'estate, anzi alle prossime estati. Con una delibera di giunta è stato infatti appena approvato un progetto triennale per fare dei giardini della storica Villa Gianetti di Via Roma il baricentro degli eventi saronnesi nel centro cittadino durante la bella stagione. Per quanto concerne il 2026, il cartellone è ancora da definire con precisione, ma sicuramente sarà composto da almeno 10 date e da un programma variegato che andrà dalla musica dal vivo al teatro leggero, dal poetry slam ai giochi da tavolo, a serate universitarie, alle iniziative per le famiglie. La rassegna sarà accompagnata da proposte gastronomiche con cucina tradizionale, opzioni vegane e bevande. Gli eventi dovrebbero svolgersi soprattutto fra il mercoledì e il sabato. Gli eventi a Villa Gianetti saranno messi in programma tra giugno e agosto, confermando dunque questa location come quella principale dell'estate saronnese, come accaduto negli ultimi anni, sempre con buon successo e sempre senza particolari problemi sotto il profilo organizzativo e logistico. Ci si trova a pochi passi dalla zona pedonale, l'area recintata è dunque meglio controllabile e gestibile ed è uno spazio non enorme, ma sicuramente accogliente anche per appuntamenti enogastronomici. Da parte della municipalità è pronto un contributo annuale di 8.500 euro a sostegno della rassegna di eventi estivi e l'ente locale si occuperà anche di garantire vigilanza tramite la polizia locale.
2: A Gallarate la scuola di Cascinetta chiude le porte ma apre il grande album dei ricordi. C'è chi conserva ancora le foto della recita di Natale, chi ha ritrovato in soffitta un vecchio quaderno a righe e chi, entrando nel corridoio della scuola, riconosce ancora l'odore delle aule di quando era bambino. La primaria Mazzini di Cascinetta si prepara a chiudere il suo ultimo anno scolastico in via del lavoro 25, prima del trasferimento nel nuovo plesso di via Curtatone. Gli insegnanti e gli ex docenti hanno deciso di regalare al quartiere una serata speciale fatta di memoria, emozioni e storie condivise. La data da segnare sul calendario è quella di domani alle ore 20. fino alle 22 nel plesso di Cascina per l'appuntamento Porta con te i tuoi ricordi di scuola. Li metteremo in mostra. Negli ultimi mesi sono rimersi pezzi di storia ormai dimenticati, vecchi telefoni utilizzati in segreteria, i primi computer arrivati alla fine degli anni 90, giradischi, macchine fotografiche analogiche, lavagne luminose e persino una storica Polaroid. Non manca la vecchia camera oscura del laboratorio di fotografia, uno dei simboli della scuola di Cascinetta insieme al laboratorio di cucina. Non una semplice esposizione nostalgica, ma un racconto collettivo di come è cambiata la scuola e con lei il quartiere. Il trasferimento nella nuova struttura di via Curtatone segnerà l'inevitabile inizio e la fine di un'epoca.
1: Regione Lombardia ha finanziato con circa 1 milione di euro gli interventi sul torrente Lura, nei vicini comuni di Lomazzo, Bregnano e Rovellasca. Il consorzio Parco dell'Lura ha inoltrato tramite il portale regionale alcune richieste di finanziamento, segnalando diverse criticità rilevate nell'attività di gestione delle aree di laminazione, nonché nel corso di monitoraggi del torrente Lura. Le opere previste riguardano il miglioramento della connessione per la trasmissione dei dati, l'aggiornamento del sistema del pozzo con dotazione della centrale di pompaggio, l'adeguamento dell'impianto elettrico e il ripristino dell'impermeabilizzazione del sistema. Per questi interventi, tra i comuni di Lomazzo e Bregnano, Regione Lombardia ha destinato un finanziamento pari a 280.000 euro. Il Parco dell'Ura ha evidenziato la necessità di realizzare interventi di difesa spondale lungo il tratto del torrente nel territorio di Rovellasca, dove sono stati rilevati fenomeni di erosioni. Opere importanti che contribuiranno a evitare problemi anche sul nostro territorio, sottolinea l'assessore all'ambiente del comune di Saronno, Mauro Lattuada. Questo piano è frutto di un attento lavoro di ascolto dei territori, rimarca l'assessore regionale al territorio e sistemi Gianluca Comazzi. Il presidente del Parco dell'Ura, Stefano Benzoni, evidenzia infine come il finanziamento rappresenti il risultato di un lavoro condiviso tra l'area protetta, i comuni e gli uffici regionali. Tre adolescenti sono stati picchiati e rapinati mentre si trovavano ai giardini estensi. Così hanno raccontato agli agenti della Polizia di Stato della Questura, che ha avviato le indagini e ritrovato all'indomani i tre telefonini gettati nella siepe di un giardino vicino al parco principale di Varese. L'aggressione è avvenuta sabato sera e i tre minorenni sono stati trasportati al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale del Ponte, dove sono stati trattenuti per diverse ore e sottoposti a una serie di accertamenti. Dimessi nella giornata di ieri, con pochi giorni di prognosi, solo uno dei tre ha una situazione più delicata. I ragazzini sarebbero stati avvicinati da tre sconosciuti nella zona dei campetti, sopra i giardini, e poi sono stati rapinati, anche se non è chiaro ancora in che punto. Solo a distanza di un paio d'ore si sono rivolti alla questura e da lì la chiamata del 118, il trasporto al pronto soccorso pediatrico e il contestuale avvio delle indagini. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo oggi tratto dalla Prealpina e il Saronno. Grazie a Praturlon e degli Aduce, con Matteo Serenelli alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu. Fianco a me l'amico Paolo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E oggi abbiamo un gradito ritorno nei nostri studi di Antonio Sala per fare un commento di questo campionato molto interessante, non tanto per il vertice che l'Inter ha vinto, ma per quanto riguarda la Champions e la retrocessione. Antonio, un campionato veramente molto interessante, manca una giornata, che panorama vedremo? Chi andrà a fare la Champions e chi retrocederà?
1: Ma già.
0: Parola a te e a Paolo.
2: Ma tanto buongiorno a tutti, ma secondo me la giornata di ieri è stata chiara,
1: ha già deciso
2: tutto,
1: è già stabilito.
2: Nel senso che con la sconfitta della Juve i quattro posti di Champions ci sono già, Inter, Roma, Milan e Napoli, secondo me sono...
0: Certo è il Napoli, hanno detto, no?
2: Certo è il Napoli, certo, però voglio dire, il Milan è padrone del suo destino perché gli basta vincere con il Cagliari e automaticamente in Champions, e la Roma se vince a Verona con una squadra già retrocessa è finito. Cioè la Juventus ha buttato via un'occasione incredibile perdendo in
1: però,
2: casa.
1: Però ti devo dire, non per il fatto che sia juventino, però gliel'hanno fatta sporca con la Roma, perché la Roma, se ti ricordi, domenica scorsa non doveva vincere quel rigore... è una roba al centesimo,
2: un rigore abbastanza,
1: ma quella è una partita veramente che non puoi dire l'hanno aiutata,
2: no,
1: la Roma,
2: no, d'accordo, però ti dico cioè tu non puoi buttar via occasioni come quella con la Roma,
1: ma per
2: cioè,
1: carità
2: tu hai avuto delle occasioni incredibili, nel senso di chiudere il campionato. Se poi dopo ti succede un episodio come quello della Roma, che al centesimo è un calcio di rigore,
1: d'accordo,
2: sei qui che parli di quel calcio di rigore lì. Però dopo parliamo che la Juve non vince col Verona, non vince col Sassuolo.
1: Sono d'accordo. Però ci sono delle conseguenze, delle partite che dici, però questa qui l'hanno aiutato, o perlomeno ti poni dei dubbi.
2: Sì, magari i dubbi ti vengono, anche perché dopo col discorso arbitrale che è uscito, qualche dubbio ti viene.
0: Facciamo un po' un commento, al di là dell'Inter, che ormai non parliamo più che il campionato l'ha vinto 4 giorni prima della fine del campionato. Sì. Facciamo un'analisi, a tuo avviso e a vostro avviso, di questo giudizio sulle squadre, ma poi una finestra in modo particolare per quanto riguarda la retrocessione.
2: Vabbè, allora,
0: è strano che si arriva all'ultima domenica per decidere chi scende, è l'ultima domenica.
2: Strano no, però vedi, per quanto concerne l'Inter è la squadra superiore secondo me.
1: Giustamente
2: meritata, un organico nettamente superiore.
1: Non ha trovato avversari.
2: Il Milan ha resistito fino a... Sul Milan possiamo parlarne, perché il Milan è entrato in Champions, però ha giocato un calcio che secondo me...
0: Come spiegate il Milan, che ha fatto una bella andata e poi ritorna nel
2: regime? Ha fatto la stessa cosa, è rimasto lì fino a un certo punto.
0: Non tanto bella, perché ha cacciato via il allenatore.
2: Parlo di Allegri, nella Juventus.
1: Il mister è rimasto lì
2: fino a un certo punto, ha contato con l'Inter, poi ha perso con l'Empoli e da quel momento lì è ritornato in picchia.
1: Per me...
2: Io ho visto lo stesso cammino che ha fatto la
1: Io ti dico.
2: Tieni presente che il Milan, a livello per come concepisco io il calcio, questo non è calcio.
1: Infatti,
2: in Europa,
1: bravo,
2: giocando così non ottieni.
1: Sono d'accordo.
2: In Europa prendiamo mazzate su mazzate da tutti. A me gli è stato chiesto di andare in Champions, se lui domenica entra in Champions il suo obiettivo l'ha raggiunto, non gli puoi dire niente perché ha raggiunto
0: il suo obiettivo. A vostro avviso nel Milan c'è una poca carezza dello di gerenziale?
2: Certo,
1: c'è un caos.
2: C'è un caos che si permette di telefonare i giocatori, dai consigli sotto l'aspetto tecnico-tattico.
1: E quello che dicevamo prima.
2: Furlani non vuole entrare. Innanzitutto, finché non chiarisci i vertici, poi anche la base subisce. Difatti nell'Inter vedi che c'è una situazione chiara con Marotta, che la proprietà ha demandato a Marotta la parte sportiva e i risultati poi li vedi.
0: Perciò a vostro avviso sia Milan che Juventus sono da rifondare o da aggiustare?

0: una punta, hanno una punta.
1: Ma secondo voi un ritorno di figure carismatiche come Del Piero potrebbero fare del bene alla Juventus?
2: Ma sai, sulla competenza può darsi.
0: Io non lo so, perché so. Sai, un conto è giocare, un conto è passare dall'altra parte. C'è gente che sono stati dei grandi giocatori, poi quando hanno fatto i dirigenti.
1: Si parla bene di Chiellini nella Juventus, no?
0: Beh, Chiellini poi ha anche studiato, è anche andato in America, studiato.
2: È tutta un'altra cosa.
0: È tutta un'altra cosa. Anche Maldini, perché nel Milan ha fatto bene, poi è stato mandato via, e da quando è andato via Maldini sono andato in caduta libera. Su Del Piero è stato un gran giocatore, però dall'altra parte non lo puoi giudicare, perché non ha fatto, non ha fatto niente, perché non ti posso dire se è bravo o non è bravo, se è competente.
1: Però scusate, sulle scelte chiedo un vostro parere, forse la squadra più seria è stata la Roma, che tra Ranieri e Gasperini ha detto io scelgo l'allenatore, ha mandato via uno che l'anno scorso ha salvato la Roma.
2: Sono stati costretti perché erano arrivati in una posizione in cui la Roma sarebbe stata il caos,
0: ma poi anche
2: quindi
0: lì,
2: dovevano decidere.
1: Non dimentichiamo che l'anno scorso Ranieri ha fatto miracoli con la Roma.
0: Ranieri, il giorno di turno è stato il migliore. Sì, però c'erano due galli nel pollaio e non andavano bene. Praticamente.
1: Voi condividete la scelta che ha fatto di dirigente della Roma?
2: Certo.
0: Perché alla fine dovevi scegliere uno o l'altro, perché due non potevano starci, se no ha scelto Fetica e la proprietà ha scelto Gasperini. Secondo me ha fatto bene.
1: Ve l'aspettavate una Roma che arriva a fare la Champions?
2: No, perché ha trovato male.
0: No, ma Gasperini a parte che era tanto, ha fatto benissimo. Gasperini vinceva con la Juventus 3-1.
1: Non è un uomo facile da gestire,
0: no,
1: Gasperini.
0: Difficilissimo. Vinceva 3-1 con la Juventus in casa. Se quella partita lì la Roma la porta a casa, era già finito il campo, perché andava a 7-8 falsi.
2: Ma guarda che lì è stato lui a sbagliarla.
0: Sì, dopo la Roma è tornata in gioco perché la Juventus è suicidata. La Juventus è suicidata.
2: Se vince quello Verona è sulla Juve.
0: La Juventus non entra più nei quattro della Roma. Adesso la Roma chi la butta fuori?
1: No. Adesso voi avete fatto un giudizio negativo su Milan, Juventus e positivo sulla Roma. Ha trovato un termine giusto per giudicare il Como?
0: Come ha fatto benissimo, perché però sai, un conto è allenare il Como, mi riferisco a Fabregas, un conto è allenare,
1: guarda la classifica, Antonio, è lì nei primi cinque,
0: sì,
1: ragazzi,
0: capito, però
1: Como,
0: sì, ho capito, a parte che il Como ha speso, però c'è da dire che ha speso bene, però ha speso, cioè il Como è una proprietà che a livello di Manchester City
2: a
0: quel livello lì è la proprietà del Como, ha speso. Poi
1: è veramente un buon raggiunto l'allenatore del Como?
0: Sì, a me piace.
2: Bravo.
0: L'allenatore piace, però è un presuntuoso piace, però lo voglio vedere quando andrà a allenare una piazza come Inter, Milan, Juve o Manchester City, o dove devi vincere, perché a Como adesso lui ha fatto un miracolo, ha portato il Como in Europa
1: in due anni.
0: Non è mai successo, voglio dire, se,
2: ma tu pensi,
0: è una società dove devi vincere e dove hai la...
1: Quattro anni fa era Serie C, ragazzi.
0: Faccio questo esempio qua. Vai all'Inter e perdi due partite come ha perso Fabregas col Como, dove ha preso 4 gol. Prova.
1: E Chivio è partito male nell'Inter, l'hanno confermato. Però.
0: Fallo in una grande piazza. L'Inter
2: aveva dei giocatori che da soli arrivano.
1: La partenza è stata moltissima.
0: L'Inter ha fatto la partenza perché ha dovuto fare il mondiale per club. Non ha fatto la preparazione. Ma appena si è messo a posto la squadra, l'Inter è come organico.
1: Ecco, ma a vostro avviso, il Como, davanti a questo campionato, il prossimo anno cambierà pagina o che cosa? Si chiederà di vendere o si potenzierà ancora la squadra?
0: Il Como si potenzia, il Como aumenta. Adesso fanno l'Europa League,
2: è sicuro.
0: Fanno l'Europa League a Reggio Emilia?
2: No, perché c'è anche il fatto che il Como è davanti come classifica Vulsa, è davanti, certo.
0: Il Como, sai che ipoteticamente potrebbe andare ancora in Champions?
2: Certo. Se Milan sbaglia la partita,
0: se Cagliari vince,
1: non lo vince. Come dove vince la Cremona? Però Cremonese ha bisogno.
2: Ma scherzo.
0: Cioè, allora io ti dico questo:
1: la Cremonese deve vincere.
0: Ieri in televisione ho detto che secondo me sia Lecce che la Cremonese vincevano. E sono sicuro che domenica, risultati, come sentono i risultati, sentono che magari il Milan sta vincendo col Cagliari e la Roma sta vincendo a Verona, il Como perde a Cremona.
2: Sì, la mola.
1: Sì, ma anche a Lecce vale lo stesso discorso col Genova.
0: Certo, ormai le cose sono chiare.
2: Sì, i giochi sono fatti.
0: Secondo te il Lecce perde in casa col Genova domenica?
1: Prima un po' delle deluse, non ritenete che l'Atalanta è stata un po' una delusione?
0: Sì, l'Atalanta male, molto male, perché ha sbagliato la scelta all'inizio con Juric, ha preso Juric e ha fatto

0: nei disastri,
1: come la Juve, no?
0: Guarda, cercato di rimediare un po', adesso meno male che hanno centrato che vanno a fare la Conference, ma la Conference che cavolo di coppa è?
2: Si parla molto bene di Italiano che lascerà il Bologna per dare dove? A Napoli o qualche altro posto, a vostro avviso?
0: Ma secondo me rimane lì, perché a Napoli dovrebbe andarci Sarri, o Sarri dovrebbe andare o a Napoli o a Bergamo, perché anche Paladino non è tanto sicuro, esatto, che andare a Bergamo, perché se a Bergamo dovrebbe andare Giuntoli come direttore sportivo,
1: e allora va con Sarri,
0: porta Sarri molto probabilmente. Però Sarri, perché ieri le dichiarazioni di Conte a Napoli sono state dichiarazioni che molla,
1: sì,
2: da quello che ha detto ieri. Ecco, questo campionato però è stato caratterizzato dal bubbone degli arbitri, un vostro giudizio, no, un vostro commento,
0: ma non si può dire ancora niente,
1: un disastro,
2: e l'altro fatto della dimissione della federazione,
0: Lì normale, lì è giusto, cioè dopo 3 anni
2: parliamo di arbitri, dopo secondo voi il VAR è un valore aggiunto,
1: no,
2: sì o no?
1: No, è un disastro il VAR,
0: cioè va messo a posto, cioè bisogna mettere a posto il protocollo, perché un protocollo così ha fatto.
2: Però serve il VAR, è uno strumento necessario, no?
1: Serve se la so per i beni.
0: Non si può tornare indietro, perché come nel tennis, che quando hanno messo, che quando la pallina è fuori, cioè il VAR proprio sul fuorigioco è determinante, perché sul fuorigioco non sbagli un centimetro, 2 centimetri, però sui falli di mano, lì è sopra il braccio, sotto il braccio, prendi qua, cioè c'è da mettere a posto il protocollo, cioè, un po' da mettere. Però io dico che il VAR è io lo accetto sul fuorigioco, perché sul fuorigioco uno dice no, ci vuole la luce, no, fuorigioco è l'unica cosa.
2: A vostro avviso, il VAR
0: perché un centimetro è fuorigioco, basta.
1: Per tutti. Antonio, però c'è il discorso, il frame prima, il frame dopo. Questi non vanno bene.
2: Ecco, però non svuotato le competenze dell'arbitro questo strumento qua.
0: Certo.
2: È un valore aggiunto per aiutare, però l'ha anche svuotato, perché tante volte l'arbitro ci deve rimangiare alcune decisioni che ha preso in campo.
0: Se sbaglia, scusa, non sul fuorigioco. Allora, ci sono state tante decisioni, c'è una statistica, no, che il VAR, per esempio, ha sanato di molto molto di più di quanto ha sbagliato, molto di più. Poi ha fatto degli errori anche clamorosi, perché certe volte, per esempio,
1: non interviene su certe situazioni.
0: Perché mettono, per esempio, se tu al VAR metti una figura importante e arbitra un giovane, basta quello, il varista comanda, perché il giovane non va poi contro
1: certo.
0: Cioè, capito, perché c'è uno scontro di personalità
1: ed è per questo che non va al VAR.
0: Allora cosa, secondo me, cosa bisognerebbe fare? Bisogna fare come dire la separazione delle carriere. Tu fai questo e tu fai questo.
1: E non puoi intervenire sulla carriera.
2: Voi sapete che l'AIA dipende dalla Federazione del Gioco Calcio, deve fare l'autonomia.
1: E certo, però
0: ci vorrebbe
1: fare
0: la separazione delle carriere. Cioè chi fa il varista e chi fa l'arbitro.
1: Non puoi fare il varista e poi andare a fare l'arbitro. Non è
0: che puoi fare che poi dopo vai a fare il VAR. Cioè non va bene.
1: No.
2: Ecco, come se ne può uscire da questa situazione qua?
0: Tanto prima cosa non sistemare.
2: Ma siamo a livello non nazionale, internazionale, queste regole qua devono valere, no?
0: Certo che devono valere, che devono valere a livello internazionale.
1: Sì, però quando se tu in Italia fai un certo regolamento in cui le carriere, cosa c'entra?
2: Vabbè, quando le carriere sì.
0: Allora, perché alla FIFA sai chi è responsabile degli arbitri, alla FIFA è Collina.
2: All'UEFA
0: sai chi è responsabile degli arbitri? Rosetti, sono 2 italiani. Rosetti è responsabile degli arbitri all'UEFA e Collina è responsabile degli arbitri alla FIFA. Cioè, voglio dire, c'è 2 italiani.
1: Ma al di là di quello, però puoi farlo.
0: Sì, però secondo me la cosa fondamentale è la separazione delle carriere. Cioè,
1: certo.
0: Uno non può arbitrare poi la domenica dopo andare a fare il VAR.
1: No.
2: Ecco, finito il VAR, parliamo della federazione, che è un organo importantissimo nel calcio. Se non c'è il cappello
0: guarda.
2: Lì c'è, cosa vuol dire fare chiarezza lì? Ecco, secondo voi cosa vuol dire fare chiarezza?
0: Faccio
2: presente che Cravina si vanta nel dire: io ho fatto il mio programma approvato dal 98. 8% del presidente di Serie A.
0: No. Cioè Gravina è stato eletto perché la Serie C, perché anche
1: no, i dilettanti
0: qua, anche c'è un regolamento, ha un regolamento assurdo, perché i dilettanti
2: hanno
1: più potere dei professionisti.
0: Tu per eleggere il presidente della FIGC hai il 34%. Gravina si è tirato, ha preso il 34% dei dilettanti.
2: Hanno un numero di tesserati.
1: Ma io scusa, professionisti deve essere fatto dai professionisti, dilettanti e dilettanti. Non puoi far sì che i voti.
2: Ma la federazione è una sola.
0: Ti prendi gli arbitri e i giocatori. E già la maggioranza è già 50, è già finito.
1: Ma no,
2: non ce la fai.
0: Cioè non va bene, capito? Non va bene così. C'è anche lì.
2: Allora, il non va bene, mi sta anche bene. Ma qual è la proposta? Non ho mai sentito proposta, non la sento.
0: La proposta c'era stata di.
2: Quale? Di chi?
0: Di modificare.
2: Anche io, tuttora sul tavolo c'è nessuna proposta.
1: Allora, io ti dico, tu dividi i professionisti, fanno i professionisti e dirigono i professionisti. I dilettanti sono diretti dai dilettanti.
0: I professionisti devono avere la quota.
1: Non c'entrano i voti che vanno
0: insieme. Secondo me va bene anche i voti che vanno insieme, però la quota maggiore sono i professionisti, non deve essere dilettanti. La quota di maggiorità, perché i professionisti mantengono i dilettanti i professionisti, sai quanto passano i dilettanti?
2: Sì.
0: E mantengono, e poi loro hanno la quota superiore per eleggere il presidente federale. Cioè, ma non esiste. Cioè, non esiste.
1: No, poi sono cose diverse. Il professionismo e il dilettantismo è diverso.
0: Il 34%.
2: Allora, facciamoci una domanda: se è vero, lo dite voi che non esiste, ma perché questa regola
0: perché
2: è stata battuta in piedi?
0: Perché non la vogliono mai cambiare? Perché poi lì diventa una cosa
1: politica.
0: Ma guarda,
1: Gravina è 10 quanti anni è che lì, dai,
0: diventa una cosa politica, cioè, voglio dire.
2: Qual è lo spiraglio adesso in questo marasma
0: adesso lo spiraglio è che praticamente il prossimo presidente federale dovrebbe essere Malagò, perché da quello che si è capito ha già
2: ma è uno che è maleggiato, questo qua è uno che ha molto intrallazzo nella politica.
0: Malagò, ma tu sai i risultati che ha fatto?
2: Certo, grandi risultati sportivi.
1: Ma dimmi uno che non è maleggiato
0: ma poi Paolo, guarda che Malagò ha fatto dei risultati incredibili nel CONI, il medagliere con Malagò non c'è mai stato comunque.
2: Anche l'ultimo Olimpiade invernale.
1: Scusa, guarda, ti posso dire una cosa. Malagò era un mio collega Banca di Roma.
0: Sì.
1: Malagò guidava la pallacanestro Banca di Roma e il calcio Banca di Roma, che era arrivato in Serie C. Era lui il direttore.
0: Me lo ricordo.
1: Ragazzi, da lì è partito,
0: No, ma poi
1: per forza che poi ci deve essere la politica che aiuta.
0: Paolo, ha dimostrato,
1: ma per capacità e incapacità c'è.
0: Comunque è stato lui a dimostrare.
1: Poi che diventa un politico è normale.
0: Lui, per esempio, è stato presidente del CONI e ha dovuto lasciare perché non poteva fare più il terzo mandato o cosa, sennò le leggevano ancora.
2: Ragazzi, mancano 10 minuti, ritorniamo al commento del campionato. Secondo voi è stato un bel campionato, un brutto campionato o un mediocre campionato?
1: Mediocre.
0: A livello tecnico mediocre, tanto è vero che in Europa non contiamo niente.
2: Ecco, se ci paragoniamo all'Europa, cosa siamo? Anche? Siamo in
0: Panamera. La Premier c'è superiore, la Liga c'è superiore, la Bundesliga c'è superiore, e adesso ci passa anche la Liga One, ci sta passando davanti anche la Francia.
1: Io penso
0: questo
1: che
0: è il valore
1: la novità sia stata solo il Como.
2: Allora, a vostro avviso, bisogna andare in farmacia o bisogna andare in chirurgia?
0: C'è da mettere a posto un sacco di. Il presidente, il nuovo presidente deve imporre che in ogni squadra di calcio di Serie A ci devono essere almeno 5 italiani, di cui 3 in campo e 5 in rosa. Perché sennò la nazionale. Cioè non esiste che tu il
2: Beh, è compatibile
0: con tutto il rispetto.
1: Tutti stranieri.
0: Non ha un italiano. L'Udinese, con tutto il rispetto, d'accordo, non ha un italiano.
1: Verona è lo stesso.
0: C'è la normativa.
1: Cacchio, un italiano.
0: Sono liberi, però se tu come regola metti che in ogni. D'accordo, tutte le squadre, che in ogni rosa di Serie A ci devono, e B ci devono essere 5 italiani, di cui 3 devono essere sempre in campo.
2: Ma già, voi stessi avete detto che i presidenti si preferiscono rivolgersi all'estero perché costa meno i giocatori.
1: Ma con 120 milioni ha preso
2: 15 giocatori.
1: Sono i procuratori che una volta non c'erano i procuratori che comandavano.
0: L'anno scorso
1: adesso tutto procuratore.
0: Il campionato primavera nazionale l'ha vinto Lecce con neanche un italiano. Il primavera ha vinto il campionato italiano, italiani in campo 0. Se tu vai al settore giovanile cominci a vedere che l'under 23 ha, ha pochi italiani, la primavera pochi italiani.
2: Antonio, tu hai fatto un allenatore fino alle livelli alti, ma se un ragazzo interno è bravo, gioca, sei bravo.
0: È ovvio,
2: ragazzi, no, non diamo la colpa agli stranieri, no. Siamo noi che siamo carenti.
1: No,
0: no, ci sono anche buoni giocatori. Allora, per esempio, ti dico, cioè, ti dico, Pempio Leoni, un buon giocatore, è andato a Liverpool. E l'altro, quello che c'è all'Arsenal, come si chiama? Gioca anche in nazionale, adesso mi sfugge, è un altro giocatore che
2: in Italia. Anche Mafioli, lì mi si chiama.
0: Con la Fiore, ah, con la Fiore. Voglio dire, ci sono i bravi, però come escono, vanno. Portano via, perché arrivano qua, la società, arrivano qua gli stranieri, mettono lì 40, 50, 60 milioni e tu non c'è nessuna squadra italiana che può rifiutare 50, 60.
2: Altra domanda, quest'anno c'è stato un tourbillon di allenatori, secondo voi i tourbillon negli allenatori servono alle squadre, sì o no?
0: Cioè il cambio?
2: Della vostra esperienza che avete visto quest'anno,
0: ci sono delle situazioni dove il cambio serve.
2: Diciamo, la Juventus è servito, ad esempio.
1: Certo, perché Spalletti non ha fatto male, perché ha fatto quello che poteva fare con quello che aveva a disposizione.
0: Non mi è piaciuta la dichiarazione che ha detto ieri, che è stato un campionato che secondo me è eccezionale. Se avesse.
1: Vabbè, ognuno deve vendersi, dai. Vabbè,
0: non
1: vai
0: neanche in Champions, se la Juventus.
1: Vabbè.
0: Però ti devo dire che da Tudor a Spalletti la differenza si è vista, perlomeno lui poi la squadra non l'ha fatta neanche lui,
1: appunto.
0: La squadra mica l'ha fatta lui ce l'ha quello
1: che aveva a disposizione,
0: secondo me come gioco, come interpreta il calcio Spalletti, senz'altro meglio di
1: ma no certo,
2: cioè, alla luce di quello che avete visto quest'anno, il prossimo anno le squadre grosse e le big faranno una mezza rivoluzione negli acquisti.
1: Devi vedere prima di tutto i soldi a disposizione, perché guarda che
0: allora,
1: qui cominciano.
0: La Juve non va in cerca.
2: Ad esempio, la Juve chi ha bisogno? Il Milan chi ha bisogno secondo voi?
1: La punta.
0: È un centrocampista, ma soprattutto.
2: Ecco, quando si dice la punta, ma fate anche nomi, dite qualche nome che potrebbe andare bene alla Juventus.
0: La Juve l'anno scorso sul mercato ha speso 40 per Openda,
2: non ditemi chi ha sbagliato, cosa proponete secondo voi? Alla Juventus chi ha bisogno?
1: Chi c'è adesso?
2: Voi lo sapete,
1: ma
2: devi
1: avere i soldi per farlo.
0: I club italiani non hanno la possibilità di andare a prendere a prendere quei giocatori.
2: Benissimo, cosa devono fare? Benissimo.
0: Devono puntare sui giocatori che tu.
1: Allora perché non va a prendere Mbappé? Che è in uscita, ma chi lo prende Mbappé?
2: Davanti a questa impossibilità economica, in Italia chi c'è alla vetrina che può essere comodo alla Juventus o al Milan? Chi può essere se comodo?
0: In Italia non c'è nessuno.
1: Ma devi prendere quello,
2: non c'è nessuno.
0: Deve andare in Europa e prendere i giocatori di squadre, non di primo livello, di giocatori come ha fatto la Roma, che ha preso male, che
1: è andata bene.
0: Che è un giocatore che in pochi conoscevano.
1: È andata bene. Devi pescare.
0: Perché sono tutti bravi ad andare a prendere un giocatore che fa 30-40 gol fuori. Tu devi prendere un giocatore che praticamente.
2: Lewandowski, che c'ha 40 anni.
0: Che tu vedi.
1: Ma no.
0: Prendi Lewandowski, c'è chi ha 39 anni, cioè voglio dire.
1: Io vado a prendere Palestra primo.
0: A Palestra subito. Palestra del Cagliari.
1: Vado a prendere Palestra subito.
2: È più utile la Juventus o il Milan, ancora lì.
0: Palestra è un esterno.
1: È dell'Atalanta, però.
0: Serve poco.
1: E non gioca nell'Atalanta.
0: Gioca nel Cagliari, sta giocando.
2: Adesso c'è uno nel Cagliari, lo sappiamo tutti.
1: Adesso c'è un altro bravo.
2: C'è anche l'Inter che lo corteggia, no?
0: Certo, che se vogliete un frisco che c'ha una clausola di 25 milioni, loro puntano dritto su Palestra. È ovvio. Cioè, ma l'Inter è in questo momento l'Inter è la squadra che sta meglio di tutti, perché ha vinto, hanno preso i soldi.
1: Ma sì, ma.
2: Ditemi due parole sul Napoli, che ha avuto 30 infortuni. Come mai secondo voi?
0: Come mai? Cioè, lì il primo responsabile chi è? È l'allenatore.
2: Certo.
0: Perché il capo, se la scossa ci sono.
2: Sono d'accordo con te.
0: È lui. I carichi di lavoro che li determina. L'allenatore è quel preparatore.
2: Però, ha fatto bene. Male contro Napoli.
0: Male.
1: E doveva far di più.
0: Male, allora in Champions è uscito.
2: È
0: arrivato trentesimo in Champions.
1: Non è sufficiente.
0: È arrivato trentesimo. Non si è classificato, trentesimo è arrivato.
1: Doveva far di più.
0: trentesima, ha preso 6 gol dal PSV Eindhoven, poi è andato a giocare col Benfica, là ha perso, non si è qualificato. De Laurentiis è fuori.
2: Il vostro giudizio è negativo, no?
0: Sì. Molto negativo.
1: Non dovevo uscire così presto dal campionato e dalla Coppa.
0: È uscito dalla Champions subito, dalla Coppa Italia subito, cioè, e in campionato.
1: Arriva al secondo perché non ce ne sono gli altri. Non ce ne sono,
0: ma dimmi da quanto tempo.
2: Allora è giusta questa riflessione che sta facendo, se rimanere o non rimanere.
0: Chi? Lui o il presidente?
2: O il presidente.
1: Ma lui ha capito lui, che si aria pesante.
0: Certo, lui sa che. Intanto lui c'è un altro anno di contatto, per cui non può.
2: Quali sono, a vostro avviso, le prospettive che può avere Conte? Nazionale.
1: Ma va, torna la Juve.
0: Lì ci potrebbe essere la Juve se Spalletti, perché adesso Spalletti in settimana si troverà,
1: esatto.
0: se gli hanno,
1: o gli comprano quello che vuole, o se no.
0: Perché Spalletti gli ha fatto un anno di contratto,
1: Sì.
2: Secondo voi Conte lascia Napoli?
0: Secondo me sì.
1: Ma per me Conte deve tornare ancora a fare.
0: Ma guarda che prendere Conte è un problema mica da ridere, ti fa spendere.
2: È difficile da gestire?
0: Ti fa spendere un sacco di soldi.
1: C'è un sacco di gente dietro al cuore, ma sei matto.
0: Conte è un
1: il suo organico è una roba.
0: È impossibile prendere Conte.
2: Ritorniamo, mancano 2 minuti. Date un aggettivo sul campionato di quest'anno.
1: Mediocre.
0: Cioè, lì,
1: a parte il discorso Inter,
0: ti dico dei numeri. Una squadra che vince il campionato dell'Inter ha perso 5-6 partite, non si è mai visto. Ha perso 2 derby e non si è mai visto. L'Inter ha perso 2 derby e non è mai successo che una squadra di Milano perdesse 2 derby e vince il campionato. Non è mai successo.
2: Con 4 giorni d'anticipo.
0: Non è mai questo ti dice la mediocrità, ti dice che dietro non c'è nessuno.
1: Sì, no, infatti gli avversari non ci sono stati avversari
0: l'Inter,
1: dell'Inter.
0: In cui è andata male, che era marzo, mi pare, marzo, aprile, che. Cioè, ha mantenuto la sua posizione.
1: Ma che se poi vai a vedere in partenza il Milan era partito
0: senza nulla
1: per
0: togliere, perché quando poi vinci tanto di cappello, però non vinci 2 derby persi, hai perso 5 partite, dimmi quando è mai successo che vinci quando hai perso 5 partite.
1: No, ma non c'è la
2: Antonio, andiamo nella categoria che tu conosci molto bene, manca un minuto. Dalla Serie B chi sale oltre al Venezia che già sale?
1: Palermo non va su.
0: Palermo ieri ha preso
2: uno scopo del 3-0 perso.
0: Monza, perché il Monza gli basta il pari adesso contro la Juve Stadio in casa martedì, e poi si incontra il Catanzaro.
2: Catanzaro è stata un'ottima sorpresa di quest'anno.
0: Sì, Catanzaro sì.
2: Un'ottima sorpresa.
1: Catanzaro c'è chi la legna? Abate.
0: Abate allena la Juve Stabia.
1: La Juve Stabia. E ce n'è uno della Juve Stabia che è bravo.
0: Il Catanzaro, mi pare che lo allena quello che giocava nella Fiorentina.
1: Ah sì, hai ragione. Sì. La mezzala.
0: Sì, bravo, lui.
2: È un bel campionato anche lì,
0: e la B è il migliore, è il più bel campionato che c'è. La B puoi perdere con l'ultimo,
1: è che in Inzaghi con quello che ti ha fatto spendere, ragazzi.
2: Palermo quest'anno, ecco,
1: pensa a te che non rimane lì quello del Venezia.
0: Stroppa
1: va via.
2: Ha detto che lui preferisce fare una scuola di Serie B.
0: Perché lui è un vincente in B, in Venezia in A è destinato a retrocedere, no? A parte che là c'è una nuova proprietà che vogliono fare bene.
2: Sono ambiziosi.
0: Vogliono fare bene. Però mi sembra strano che vada via.
1: Vuole andare via, non vuole andare via.
2: Manca 30 secondi. Allora, chi va su secondo voi? Il Monza?
0: Monza.
2: Paolino Capetuccio è d'accordo.
1: Sì, Monza, dovrebbe buttare via.
0: Il calcio non può succedere così. Per il Monza perdeva 2-0
2: per 2-0.
0: Perdeva 2-0, Io l'ho vista la partita.
1: E c'è stato quell'episodio che poi.
0: Io l'ho vista la partita, perdeva 2-0, ha segnato su punizione.
2: Ma giusto,
1: alla fine.
0: Pari giusto, sì, ma un pari raccattato.
1: Buttato via.
0: Perde 2-0 e fuori. Perché poi deve vincere 2-0 qua in casa.
2: Bene, siamo arrivati alla fine della nostra prima puntata. Antonio, ti aspettiamo per il dopo mondiale. Facciamo un commento.
0: Certo che i mondiali senza l'Italia.
2: Però non possiamo non parlarne. Chiamiamo al calcio, non possiamo non parlarne.
0: Non ho potuto che commentare.
2: È vero. Grazie Antonio, spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti.
1: Okay.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
2: Bene, ripetiamo la seconda parte. Diamo il ben arrivato a Roberto Banfi, accompagnato da Tommaso.
3: Ciao a tutti.
2: Una fine settimana ricco di eventi.
3: Pieno.
2: Professor Roberto, devi essere, fare una sintesi brevissima.
3: Dobbiamo
2: perché
3: essere.
2: Tanti argomenti. Ma Tommaso, a te la parola.
4: Allora, partiamo dal tennis. Viserba Ceriano Saronno 2-4, Riberto vince 6-0, 6-1, Baragiola 6-3, 6-1, Soriano 4-6, 6-1, 6-1.
2: Ecco, parliamo della maschile serie B1. Grosso successo della nostra Ceriano Saronno. Il prossimo impegno, che domenica mi sembra un impegno fondamentale,
4: contro il Napoli.
2: Tutti al Pararonchi alle ore 10 iniziano gli incontri di tennis. Benissimo, cambiamo sport.
4: Andiamo al ciclismo. Abbiamo Samuele Volonté che ha fatto il quarto posto, Cristian Verardo terzo posto, Tommaso Leotti quarto posto e Martina Balestrini secondo posto.
2: Questo è
3: Roberto, il pedale saronnese.
2: Sono il pedale saronnese, i ragazzini del pedale saronnese, una squadra di 8 ragazzini che purtroppo non abbiamo né juniores né niente, perché è difficile mantenere una squadra del genere. Però sono promesse, buoni risultati.
3: Continuano a fare risultati.
2: È bellissimo. Altro sport.
4: Andiamo al basket, abbiamo Rabica Bergamo Robur 78-74, NDR2 Robur Bosto 90-64.
2: Roberto, te la parola.
3: Partiamo dalla DR2 che ha giocato ieri sera al Pallaronchi, con Saronno che ha vinto la regular season, ha strapazzato l'Aveno nel primo turno di playoff e adesso è partito benissimo in questa semifinale contro Bosto. E, insomma, sta confermando Saronno quello che aveva fatto vedere appunto durante la stagione regolare, che aveva vinto e a lunghi tratti anche dominato, e in effetti questo rispecchia molto bene i valori di questo Saronno, che ci aveva provato nelle ultime stagioni. Quest'anno forse è l'anno buono per salire in DR1. Sarebbe una cosa molto gradita alla società, perché consentirebbe anche di valorizzare questi giovani, che sono quasi tutti saronnesi provenienti dal vivaio saronnese, trattenendoli anche un pochino più da adulti, sono tutti giovanissimi, all'interno del Saronno, in una categoria più adeguata, insomma.
2: Però c'è la prima squadra, Roberto.
3: Però abbiamo la serie B interregionale, che è arrivata al suo momento purtroppo cruciale. Purtroppo
2: che si sta giocando i play-out.
3: Sta giocando i play-out, ma non sono i play-out, solo i play-out, è la finale play-out, cioè è l'ultima spiaggia. È dove sono finite quelle che hanno perso nei momenti precedenti della stagione le partite decisive. Questa è super decisiva con l'Orobica Bergamo, perché una delle due sarà condannata alla retrocessione.
2: Che partita hai visto, Roberto?
3: Cosa ho visto a Bergamo? Sì, ho visto un Saronno discreto che ci ha provato, che in certi momenti è stato anche in vantaggio, magari non corposissimo, ma comunque un vantaggio significativo. L'Orobica Bergamo per me ha messo sul parquet un po' più di esperienza, un po' più di peso, di fisicità rispetto a Saronno, che è appunto fatta soprattutto da giovani.
2: Cosa mancato al tuo avviso del Saronno?
3: Questa cosa, cioè, per me Saronno ha perso un po' la sfida sotto il profilo fisico, dell'intensità, della continuità e anche forse di quel crederci fino alla fine che invece ha fatto vedere Bergamo, perché Bergamo davvero, cioè l'esultanza che abbiamo visto alla fine per la vittoria di questa partita è un po' la dice lunga sulla volontà di Bergamo di provarci veramente. Non che Saronno se ne fregasse, tutt'altro, perché anche Saronno appunto ha disputato una buona partita, molto equilibrata come tante abbiamo visto del Saronno, nelle quali poi magari manca proprio un pizzichino, manca quei
2: a tuo avviso preciso questo pizzichino, questo pizzichino sabato lo vedremo.
3: Guarda, io non so cosa aspettarmi. È un avversario abbordabile, non a caso è arrivato anche Bergamo alla finale play-out. Come possa finire difficile a dirsi, nel caso comunque di una vittoria del Saronno ci sarà la bella da disputare mercoledì successivo a Bergamo. Diciamo che in questa categoria non è che il fattore campo poi sia così significativo, magari vale un po' per un discorso più che altro per i giocatori di geometria in campo, di sapere a occhi chiusi dov'è il canestro.
2: Tu Roberto, però, fisicamente come li hai trovati il nostro Saronno?
3: No, li ho trovati bene, anche perché la maggior parte dei ragazzi sono, sappiamo, hanno il doppio tesseramento che con Cantù e stanno partecipando in questa fase della stagione alle finali giovanili con il Cantù. A livello giovanile stanno facendo molto bene, l'abbiamo detto tante volte, sono dei giovani, alcuni dei quali magari anche promettenti, ma che hanno dimostrato dei limiti a disputare un campionato da adulti in una B interregionale che magari non è di livello eccesso, ma nella quale ci sono tanti giocatori che provengono dalle categorie superiori, che hanno molti più anni, e alla fine queste esperienze in più che hanno gli avversari molte volte ha pesato e ha fatto la differenza.
2: Sollecitiamo i nostri tifosi a essere tutti presenti sabato.
3: Sì, sabato è l'incontro decisivo per Saronno, perché comunque
2: è l'ultima chance.
3: Sì, perché persa quella è proprio la fine. Ci sarebbe la retrocessione in Serie C, a meno di poi, questo sarà una questione dei mesi successivi, eventuali ripescaggi. Sappiamo che ci sono un po' di buchi categoria, e quindi poi bisognerà vedere quali sono le scelte della federazione al riguardo.
2: Bene, cambiamo
3: Corriamo i tempi e speriamo di salvarci sul campo.
2: Tommaso, altro sport.
4: Allora passiamo al volley.
2: C'erano i playoff.
4: Cremonese Caronno 3-1.
3: Sì, in questo caso è il post season del Caronno. C'è stata la sconfitta nella prima partita dei playoff. Sono gare di andata e ritorno. Ci sarà un ritorno quindi a Caronno.
2: Insomma, se la può giocare,
3: sì, se la gioca, anche se l'inizio non è stato dei migliori, però l'abbiamo detto più volte. Caronno ha fatto molto bene in regular season, ma nella serie B di volley, quella praticamente è la fase iniziale della stagione, poi per le migliori parte una lunga fase di playoff che sappiamo essere molto difficili, perché poi per accedere eventualmente alla serie 3, una categoria, diciamolo pure, alla quale magari non tante società ambiscono. È già capitato
2: per un salto di costi
3: sia Saronno che a Caronno di salire e di dover anche a malincuore rinunciare alla categoria, perché magari non è una questione di costi, sicuramente è una questione di impianti, tema che abbiamo toccato tante volte anche qui, che nella zona non esistono impianti, sono pochissimi gli impianti adeguati per disputare dello sport a livello alto, e non c'è nulla di adeguato per il volley, manco per la serie 3, e quindi poi le società finiscono per dover dare forfè in caso di promozione.
2: Tommaso, adesso parliamo di uno sport molto caro a Roberto Banfi.
4: Softball.
2: Softball. Certo. Una partita importantissima, ce la puoi dire.
4: Caronno Saronno 4-7 e 0-4.
2: Ti aspettavi questo risultato?
3: Allora,
2: così
3: era
2: clamoroso.
3: L'ottavo turno della regular season.
2: Derby,
3: giocato a Bariola, purtroppo con tutti gli impegni sportivi non ho avuto occasione di vedere neanche una partita dal vivo.
2: Ma ci sarai informato, però.
3: Certo, poi i contatti sono stati frequenti anche durante la partita con gli amici presenti sul posto. È stato un derby, sì, combattuto, però soprattutto nel segno del Saronno. Allora, ci possiamo un po' stupire di questa doppia vittoria in trasferta del Saronno, magari guardando la classifica, che vede le due squadre abbastanza vicine. Magari un po' meno vedendo comunque i valori in campo, perché sappiamo Saronno è partito in questa stagione un po' con tanti cambi, la difficoltà di dover trovare le giuste sinergie, e quindi un po' a rilento, ma adesso sta tornando il Saronno che tutti si aspettavano sin dall'inizio, cioè una delle squadre che possono ambire a vincere lo scudetto. Caronno ha fatto bene, ha fatto molto bene finora. Diciamo che poi adesso negli scontri diretti con le prime si sta un pochino ridimensionando in classifica.
2: Scusa, se Colonna ha fatto bene, Bollate vola.
3: Beh, Bollate ha 16 partite disputate, 16 vittorie, più di così è davvero impossibile.
2: Ha già messo il timbro.
3: Certo, e non dimentichiamoci che c'è anche un New Bollate, che è la seconda squadra di Bollate neopromossa in categoria, che si sta ad ampie falcate avvicinando alla zona playoff, e quindi altro grande successo per Bollate.
2: Saranno e Colonna sono già in zona playoff?
3: No, ecco, in virtù del risultato del derby, Saronno ha scavalcato Caronno. Caronno adesso è fuori dalla zona playoff, mentre Saronno è in zona playoff.
2: Sono playoff
3: molto selettivi nella 1 di softball, perché solo le prime 4 li vanno a disputare, e quindi sicuramente ci saranno alcune squadre.
2: Il prossimo turno sarà favorevole a Saronno o Caronno? Non te lo ricordo.
3: Francamente, non te lo ricordo.
2: Bene, adesso parliamo di calcio. Penso che la partita clou che tu hai visto sabato era lo spareggio di promozione tra il Night e l'Università Solaro. Partita finita 4-2, ma con una grossa riserva: la sospensione della partita ha disimuto la partita. A te.
3: Guarda, però, cosa dire, non mi era mai capitato. Insomma, sono quanti anni?
2: Parliamo del giocato, poi parliamo degli eventi che fuori dal giocato. Del giocato, secondo te, allora, era giocato, giusto il risultato?
3: Sì, diamo un po' il contorno. Finale secca dei playoff di promozione, quindi del girone. La vincente di fatto sale in questi casi in eccellenza, anche se la vincente poi è chiamata a disputare un girone a tre che poi delinea la graduatoria dei ripescaggi, girone a tre con le altre vincenti nei gironi lombardi. Però negli ultimi anni tutte e tre le squadre finite nel gironcino per le graduatorie sono state sempre tutte ripescate, quindi quest'anno non dovrebbe andare diversamente. Ok, questa è la premessa anche per dire qual era l'importanza della partita.
2: Molto importante.
3: Una sfida peraltro alla quale entrambe le società non erano mai arrivate, cioè un traguardo storico per entrambe le società.
2: Preparate per un salto queste due società qua, a tuo avviso?
3: Questo lo vedremo nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Però restando alla partita, partita unica Cesate meglio classificato in regular season, quindi col vantaggio del campo e col vantaggio anche di un eventuale pareggio per vincere per aggiudicarsi la finale, perché a Cesate allo United sarebbe bastato due risultati a disposizione. Solaro costretto ad andare a vincere, tribuna strapiena, perché sono tre tribune a Cesate, tutte e tre piene. Quindi bellissima cornice sabato pomeriggio, tutto bene, poi l'epilogo ci arriviamo dopo. Partita combattuta nella quale sicuramente Solaro ha confermato quello che si stava vedendo nelle ultime domeniche, cioè una squadra in forma smagliante. Dall'altra parte uno United un pochino in difficoltà a tenere il ritmo del Cesate. Insomma, diciamo che Solaro è andato in vantaggio, è stato poi raggiunto temporaneamente sull'1-1, poi nel finale di primo tempo ha segnato altri due gol, ha chiuso il primo tempo sull'1-3, però obiettivamente per quello che si stava vedendo il vantaggio del Solaro ci stava tutto. Secondo tempo, subito un gol del Cesate, dello United, che riapre di fatto la partita, quindi 2-3. Ma un minuto dopo calcio di rigore per il Solaro,
2: che la richiude
3: sul 2-4.
2: Molto contestato
3: sì, da parte di Giuliani, che è il giocatore che ha commesso il presunto fallo. Visto così dalla tribuna, non lo so, poteva starci. Visto poi in registrata, sì, in streaming, nelle riprese, per me ci stava ancora di più alla fine, perché Drago ha cercato di fare una sorta di pallonetto e il giocatore che aveva davanti comunque la palla l'ha deviata. Poi lì si può sempre discutere a lungo, il braccio quant'era distante dal corpo.
2: Questo è il calcio 4-2. l'evento
3: e lì poi purtroppo si è arrivati all'epilogo.
2: Sì, che deve essere sereno e imparziale sul giudizio, guarda, allora, della sospensione. Per sospendere la partita è una cosa importante,
3: sinceramente, raramente, per me sono due società fantastiche, di persone fantastiche. Basta visitare il centro sportivo di Cesate per rendersi conto di quello che la società sta facendo ed ha fatto. È diventato uno dei centri sportivi più belli di tutta la zona. Ed era sabato, era tra l'altro strapieno di bambini e di famiglie, perché sugli altri campi c'erano anche i tornei giovanili. Quindi una cornice proprio bellissima che testimonia quello che fa lo United. Quello che fa il Solaro lo sappiamo benissimo, anche lì struttura bellissima, settore giovanile florido, insomma, presidenti tutte e due, De Angelis dello United, la Tuada del Solaro, che sono persone che conosciamo tutti, stimatissime, e che danno veramente l'anima per lo sport,
2: soprattutto,
3: e amanti dello sport. Quindi tutte queste premesse per arrivare a cosa? Al 20° del secondo tempo della partita, quando dopo il gol su rigore del Solaro, l'espulsione per proteste dell'allenatore dello United, riprende la partita, fallaccio clamoroso, inutile a centrocampo di Carnelli dello United su un giocatore malcapitato, giocatore del Solaro che stava solo ricevendo la palla, espulsione diretta, vabbè, sacrosanta. Si accende una mischia, non una rissa, perché poi lo United ha sottolineato non c'è stata nessuna rissa, è vero, non c'è stata quella che potremmo definire una rissa, ovvero più persone che mettono le mani,
2: insomma,
3: No, però insomma alla fine un giocatore nella mischia, un giocatore del Solaro vola a terra, cartellino rosso a Confalonieri dello United, insomma grandissima tensione, gente che gridava, gente che era trattenuta, l'arbitro Malizia di Varese ha fischiato la fine della gara, triplice fischio, sono entrati in campo pure i carabinieri a portarlo negli spogliatoi. Insomma, un epilogo davvero, io l'ho scritto anche sopra il pino, un epilogo bruttissimo, perché era una bellissima giornata.
2: Mancano 3 minuti, hai detto una cosa brutta sull'ultimo fatto del calcio, diamo le altre notizie positive, sì, del calcio.
4: Gerenzano Lainatese in seconda categoria 0-1,
2: retrocesso proprio,
3: sì, non ha, era già un po' pregiudicato il play out dalla gara di andata, quando Gerenzano aveva perso pesantemente
2: 4-0. Poi
4: Robur dal Pozzo 2-0,
2: te l'aspettavi questa sconfitta? Avevamo vinto 1-0
3: del Pozzo. Però sì, era la finale playoff di seconda categoria girone R, e il dal Pozzo era chiamato all'impresa, perché avrebbe dovuto vincere in quanto peggio classificato in regular season contro una delle squadre insomma protagoniste del campionato.
2: Possiamo male quanti debbi avremo il dal Pozzo, avremo l'equipe
3: l'Amor, sì, però bisogna vedere
2: Gerenzano.
3: Ma non è detto, perché dipende come saranno
2: altre notizie.
3: C'è qualcos'altro?
4: Eccellenza ci sarà Sorbiatese Fossano.
3: Ah, ecco, sì, sarà la sfida
2: non è Cuneo,
3: No, sarà la prima sfida della finale dei playoff nazionali di Eccellenza.
2: Sbilanciati.
3: Fossano, guarda, non lo conosciamo. Ha fatto sicuramente bene, se guardiamo le statistiche è una squadra valida, ma sappiamo il valore della Sorbiatese, quindi non lo so, sono partite sempre apertissime, certo, come ci insegna l'anno scorso la Caronese col Sandonà, che magari era favorita ma poi alla fine ha perso i rigori.
2: Altro spazio.
4: Sì, abbiamo il torneo dell'Amor.
3: No, non abbiamo detto che è retrocesso d'Eccellenza, è retrocesso al Mariano e il Vigevano play out, così li citiamo anche loro.
4: Al torneo dell'Amor abbiamo avuto come squadre per il 2013 Amor, Zurigo, Lugano, Como, Sciallana e Reggiana. Ha vinto il Como su Zurigo 1-0.
2: Roberto, un torneo interessante, però quello di che domenica 24 è ancora più interessante, perché si giocherà sul campo della Robur e dell'Amor. Quali sono le squadre che partecipano?
4: Per l'anno 2014 abbiamo Amor, Cremonese, Monza, Genoa, Zurigo, Torino, Robur, Verona, Atalanta, Parma, Sampdoria e Como.
2: Guarda che squadra, Roberto.
3: Sì, sì, un pienone, ma guarda, già questo torneo Amor dello scorso fine settimana non è passato inosservato anche in Saronno. L'Amor sappiamo che disputa le proprie partite in periferia sul campo di Cassina Ferrara, però anche in centro e anche così chi non segue magari il calcio locale non ha mancato di notare la cosa, anche perché per la presenza in giro per Saronno dei giocatori dello Zurigo e il Pullman con il logo dello Zurigo parcheggiato alle porte di Saronno, tutte cose che hanno creato attenzione.
2: Da un lustro la città questo torneo quasi,
3: infatti, no? Tantissimo, certo. E poi settimana prossima sarà ancora più ampio e con tanti nomi di club importanti, sì.
2: Cioè, ricordiamo chi ama il calcio soprattutto se tu giovanile di essere presente sia sul campo della Lobo che sul campo dell'Amor per questo bellissimo torneo dedicato, non so, a Credi. Sì, mi ricordo. Bene, mancano, siamo un secondo alla fine, ci rimane altro che dire buongiorno e buona giornata.
3: Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Verrà interrogato domani il giovane accusato di strage dopo i fatti di Modena, i legali pronti a chiedere la perizia psichiatrica. Individuati i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sotterranea alle Maldive, da domani il difficile recupero. Ore decisive per il conflitto in Medio Oriente, le odierne risposte dell'Iran non hanno soddisfatto Trump, nuovo abbordaggio alla flottiglia da parte di Israele. Magnifica Humanitas, prima enciclica di Papa Leone, verrà presentata lunedì prossimo, il testo dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura andiamo a Modena, dove è stata rimandata domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'uomo che sabato pomeriggio ha travolto i passanti e i turisti nel centro cittadino. Per lui sarà richiesta anche la perizia psichiatrica. Raffaella Frullone.
2: È stubata, cosciente e in relative buone condizioni la donna a cui sono state amputate entrambe le gambe dopo che l'impatto con l'auto di Salim Incontri ha squarciato il sabato pomeriggio di Modena. Lo fanno sapere dall'ospedale di Baggiovara i sanitari, dove i feriti, oltre alle lesioni fisiche, fanno i conti con un trauma ancora troppo difficile da elaborare. Intanto è stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'italo-marocchino che dovrà rispondere di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile in un quadro di disagio psichiatrico, spiega il ministro dell'Interno Piantedosi, sulla stessa linea illegale dell'uomo Fausto Giannelli.
3: È in una situazione di assoluta confusione mentale, non sembra lucido, assolutamente inconsapevole.
2: L'avvocato che chiederà la perizia psichiatrica ha inoltre riferito che il suo assistito ha chiesto in carcere sigarette e una Bibbia, mentre emergono le mail inviate all'Università di Modena, che aveva frequentato laureandosi in economia, in cui alternava pretese di richieste di lavoro a insulti e invettive contro il cristianesimo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Le reazioni alla vicenda di Modena continuano a susseguirsi. Facciamo il punto con Pierluigi Vito.
4: Nato in Lombardia da genitori marocchini, naturalizzato italiano, l'anagrafe di Salim El-Khoudry è stata l'occasione per rinfocolare polemiche contro la concessione della cittadinanza agli stranieri in Italia. I più accesi nei loro commenti sono stati, come prevedibile, Roberto Vannacci. Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo, ha detto, e il vice premier Matteo Salvini, che ha invocato permessi di soggiorno revocabili di fronte a persone non integrabili. Accuse di sciacallaggio dalle opposizioni e distinguo dai colleghi di maggioranza non sono tardati, anche perché El-Khoudry è un cittadino italiano e quindi non può essere espulso. Cittadini stranieri sono i due egiziani e uno del Bangladesh che hanno collaborato a bloccare El-Khoudry, elogiati dal vice premier Tajani.
5: Penso che debbano essere ricompensati, premiati coloro che hanno contribuito a fermare questa persona che ha compiuto un atto incredibilmente violento, inaccettabile.
4: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La tragedia alle Maldive, sono stati rintracciati oggi i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sottomarina. Federico Plotti.
6: Sono stati individuati oggi, dopo oltre tre ore di immersione, dallo speciale team finlandese i corpi dei quattro italiani dispersi da giovedì scorso nel mare delle Maldive. Sono incastrati a una profondità di 60 metri in una grotta dell'atollo di Vavu, non distante dall'isola turistica di Alimatà. Anche la Farnesina poco fa ha confermato la notizia, ma ancora non si sa se sarà possibile recuperarli. Le condizioni sono estreme, fanno sapere i soccorritori. Il meteo è ancora troppo variabile, le correnti fortissime e la stessa profondità rendono al momento quasi proibitivo il recupero dei corpi di Federico Gualtieri, Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Muriel Oddennino. Narcosi, ossia perdita improvvisa dell'orientamento, possono essere alcune delle cause all'origine della tragedia, come l'embolia o altre malattie da decompressione, le stesse che hanno ucciso nei giorni scorsi uno dei primi soccorritori. Le indagini sono ancora all'inizio, per capire di più su quanto accaduto resta fondamentale il recupero delle salme, che però al momento sembra ancora molto complicato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ci sono anche alcuni cittadini italiani, sarebbero 9 da quanto si è appreso poco fa, tra gli attivisti presi dai soldati di Israele nell'operazione contro la Global Sumud Flottiglia in alto mare. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
7: In acque internazionali, al largo di Cipro, in pieno giorno, i militari israeliani hanno raggiunto e sono saliti a bordo di alcune delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, l'iniziativa umanitaria internazionale diretta a Gaza nel tentativo di rompere il blocco imposto alla striscia. Un'operazione, quella della Marina di Tel Aviv, per la quale il premier Netanyahu si è congratulato. State sventando un piano malvagio, ha detto ai suoi. Tra gli attivisti fermati anche alcuni dei 35 italiani che partecipano alla missione. Tutto quello che Israele sta facendo in questo momento è un crimine, una violazione del diritto internazionale e di quello marittimo, hanno denunciato dalla flottiglia. Stamane il ministro degli esteri Tajani aveva lanciato un messaggio a Israele: devono rispettare le regole internazionali e trattare eventuali italiani fermati nel massimo rispetto della dignità della persona. Ma tra i responsabili della missione internazionale non manca la preoccupazione, si temono nuove violenze dopo i trattamenti della scorsa detenzione. Elena Seno, linea allo studio.
1: Sì, ma il conflitto in Medio Oriente, come detto nei titoli, le odierne risposte dell'Iran al piano statunitense non avrebbero soddisfatto Trump, che sarebbe pronto a dare il via libera a nuovi attacchi. Massimiliano Cochi.
8: Dopo le accuse e le minacce delle settimane scorse che sembravano preludere una ripresa della guerra, la diplomazia è tornata a battere un colpo. Poche ore fa l'Iran, attraverso i mediatori pakistani, ha presentato una nuova bozza di accordo agli Stati Uniti. Prevederebbe una lunga tregua nei combattimenti e una riapertura graduale dello stretto di Hormuz, ma soprattutto una lunga sospensione del programma nucleare iraniano e la consegna dei circa 400 kg di uranio già arricchito alla Russia. Aperture minime che, secondo Teheran, dovrebbero consentire però la ripresa del dialogo diplomatico, ma la Casa Bianca, secondo il sempre ben informato sito Axios, avrebbe già fatto sapere che il piano è stato respinto e che domani Donald Trump riunirà nella Situation Room i vertici della sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari per riprendere la guerra in Iran. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Gli effetti economici della crisi medio orientale sempre in primo piano, botta e risposta tra la Premier Meloni e la von der Leyen sul nodo energia. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Abbiamo il collegamento, evidentemente è caduta la linea. Possiamo andare avanti intanto con gli altri servizi del radiogiornale. Restiamo comunque in Medio Oriente, la situazione in Libano, dove non si fermano i raid israeliani. Antonio Soghiero.
9: L'esercito israeliano ordina l'evacuazione di 3 villaggi nel sud del Libano e la risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, afferma il portavoce delle IDF. Secondo gli esperti di diritto internazionale, invece, gli avvertimenti di Tel Aviv sono incoerenti e spesso vaghi. Dalla notte le forze ebraiche hanno condotto una serie di raid nel paese dei Cedri, uccidendo 5 persone e 2 bambini. Tra le vittime anche un comandante della Jihad Islamica e sua figlia. Hezbollah risponde con un drone esplosivo nel nord di Israele, nessun ferito, mentre sono 3.000 i morti libanesi dal 2 marzo, tra cui molte donne e bambini. E meno male che c'è la tregua sponsorizzata dagli Stati Uniti. No alternative a cessate il fuoco e ritiro degli israeliani, afferma il presidente libanese Aoun, ma Israele parla per la prima volta di linea gialla nel sud del Libano, un'area che ha invaso e che, come per Gaza, non libererà più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Come dicevamo, il botta e risposta tra la Premier Meloni e la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
10: Eccoci Ugo, sì, è stato uno scambio epistolare sul patto di stabilità. Dopo la missiva del presidente del Consiglio Meloni inviata a Bruxelles che chiede una deroga per le misure necessarie per far fronte alla crisi energetica, un portavoce della Commissione Europea ribadisce la linea di prudenza dell'Unione: utilizzare al massimo le risorse già disponibili. A prevalere sarebbe sempre la linea dei cosiddetti paesi frugali guidati dalla Germania. Dall'altra parte l'Italia cerca di fare sponda con la Francia, allentare i vincoli in momento così delicato, e di questo stamattina la Presidente del Consiglio ne ha discusso a Palazzo Chigi anche nel faccia a faccia col Presidente polacco. Tra le forze politiche ovviamente la maggioranza si schiera con il governo, da registrare tuttavia la posizione più marcata della Lega, che sarebbe pronta ad andare avanti anche senza il via libera di Bruxelles. Per le opposizioni invece l'esecutivo si muove con colpevole ritardo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La cronaca ha un nome: il killer delle due donne ritrovate nel seminterrato di uno stabile in un cantiere edile fermo da anni a Pollena Trocchia, nel Vesuviano. Si tratta di un uomo che le avrebbe uccise dopo una colluttazione al termine di prestazioni sessuali. Lucia Ascione.
11: 49 anni, disoccupato, consumatore di droga, è l'identikit di un uomo residente a Santa Anastasia, presunto killer delle due donne trovate cadaveri stanotte nel sotterraneo di un edificio in costruzione in Viale Italia a Pollenatrocchia, comune del Vesuviano. Cade così la prima ipotesi di suicidio formulata per una 29enne originaria di Caserta e per una 49enne ucraina. L'uomo sarebbe stato un loro cliente, ha confessato di averle spinte nel vuoto a distanza di 24 ore al termine di una azione sopraggiunta perché, a suo dire, non era in grado di pagare le prestazioni. Se confermato che il duplice omicidio sia avvenuto in tempi diversi, si aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'inquisito, che ha già invocato l'attenuante della legittima difesa. È stata una segnalazione di una coppia che aveva visto la notte scorsa un uomo e una donna entrare nell'edificio e dopo qualche ora l'uomo uscire da solo con una borsetta in mano a far scattare le indagini. L'indizio appoggio reale. Lucia Scionellini allo studio.
1: Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore che è stato indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Si sono astenuti dal lavoro vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, alla sanità, alla scuola. La agitazione per quanto riguarda i treni terminerà questa sera alle 21, previste le fasce di garanzia per le altre situazioni. Siamo alla Magnifica Humanitas, il titolo della prima enciclica di Papa Leone, che verrà presentata lunedì prossimo. Il testo è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ci racconta di più Cristiana Caricato.
12: Si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà la prima enciclica di Leone XIV, un documento atteso sin dai primissimi giorni del pontificato, quando lo stesso pontefice aveva fatto riferimento alla scelta del nome, ispirato dall'estensore della Rerum Novarum, Papa Pecci. Il documento è stato firmato il 15 maggio, proprio nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica che ha gettato le basi della moderna dottrina sociale della Chiesa, analizzando il rapporto tra Chiesa e rivoluzione industriale. Un ideale collegamento per quella che sembra dare seguito alla preoccupazione di Prevost, espressa nell'incontro con i cardinali il 10 maggio del 2025, per la nuova rivoluzione che investe la società, il mondo del lavoro, la difesa della dignità umana e la giustizia, innescata dagli sviluppi tecnologici e dall'irrompere dell'intelligenza artificiale. A presentare quello che ha tutte le carte per diventare un testo di riferimento per il pensiero sociale della Chiesa, in un momento di grandi trasformazioni, sarà lo stesso Pontefice lunedì 25 maggio nell'aula del Sinodo, dopo alcuni qualificati interventi di ecclesiastici ed esperti. Una riflessione che si pone già come documento fondamentale per le implicazioni etiche e sociali nell'uso dell'intelligenza artificiale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciarle da Pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente Mattarella nel messaggio al Papa nel primo anniversario dell'inizio del suo pontificato. È tutto per questa edizione, Lorenzo Sanz.
0: Prima dei fatti.
13: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
14: Benvenuti amici ai consigli di Sissi. Come promesso, torniamo sul nostro amico gatto e vediamo come togliere lo stress al gatto. Se ci si trova davanti ad un gatto stressato che manifesta segni di aggressività o paura, ad esempio si nasconde, la cosa migliore da fare consiste nel lasciarlo tranquillo e non forzarlo in alcun modo. Una volta che si sarà calmato, sarà lui a riavvicinarsi nuovamente al proprietario. E come capire se un gatto è stressato? Beh, lo capite dagli occhi spalancati con pupille dilatate, orecchie basse sulla testa, baffi contro le guance, corpo in tensione, il micio sbava, grido, ringhia, ingestione esagerata, il gatto si lecca velocemente il naso, un comportamento insolito riguardo i suoi bisogni. E vediamo dove accarezzarlo per farlo rilassare. Sotto al mento, dietro le orecchie, in fondo alla schiena, alla base della coda. Sono alcuni dei posti in cui solitamente i gatti preferiscono ricevere carezze e grattini. Adesso ci sono anche delle creme da mangiare naturali, sono dei tubetti che sono rilassanti e sono a base proprio di erbe e piacciono tantissimo ai gatti, un vero toccasana. Se per caso non si riconoscono più tra loro o tornate, sono per uno stress da viaggio, quello va benissimo.

e speriamo che vi lasciano dormire, perché a me non mi lasciano tanto dormire. E per oggi è tutto con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Era una luminosa e fredda giornata d'aprile e gli orologi battevano 13 colpi. Winston Smith, tentando di evitare le terribili raffiche di vento col mento affondato nel petto, scivolò in fretta dietro le porte di vetro degli appartamenti Vittoria. Non così in fretta, tuttavia, da impedire che una folata di polvere sabbiosa entrasse con lui. L'ingresso emanava un lezzo di cavolo bollito e di vecchie logori stoini. A una delle estremità era attaccato un manifesto a colori, troppo grande per poter essere messo all'interno. Vi era raffigurato solo un volto enorme, grande più di un metro, il volto di un uomo di circa 43 anni, con folti baffi neri e lineamenti severi ma belli. Winston si diresse verso le scale. Tentare con l'ascensore, infatti, era inutile. Perfino nei giorni migliori funzionava raramente e al momento, in ossequio alla campagna economica in preparazione della settimana dell'odio, durante le ore diurne, l'erogazione della corrente elettrica veniva interrotta. L'appartamento era al settimo piano e Winston, che aveva 39 anni e un'ulcera varicosa alla caviglia destra, procedeva lentamente, fermandosi di tanto in tanto a riprendere fiato. Su ogni pianerottolo, di fronte al pozzo dell'ascensore, il manifesto con quel volto enorme guardava dalla parete. Era uno di quei ritratti fatti in modo che, quando vi muovete, gli occhi vi seguono. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta in basso. All'interno dell'appartamento una voce pastosa leggeva un elenco di cifre che avevano qualcosa a che fare con la produzione di ghisa grezza. La voce proveniva da una placca di metallo oblunga, simile ad uno specchio oscurato, incastrata nella parete di destra. Winston girò un interruttore e la voce si abbassò notevolmente, anche se le parole si potevano

0: potevano ancora distinguere. Il volume dell'apparecchio, si chiamava teleschermo, poteva essere abbassato, ma non vi era modo di spegnerlo. Winston si avvicinò alla finestra. Era una figura minuscola, fragile, la magrezza del corpo appena accentuata dalla tuta azzurra che costituiva l'uniforme del partito. Aveva i capelli biondi, il colorito del volto naturalmente sanguigno, la pelle resa ruvida dal sapone grezzo, dalle lamette smussate e dal freddo dell'inverno appena trascorso. Fuori il mondo appariva freddo, perfino attraverso i vetri chiusi dalla finestra. Giù, in strada, piccoli mulinelli di vento facevano roteare spirali di polvere e di carta straccia e, sebbene splendesse il sole e il cielo fosse di un azzurro vivo, sembrava che non vi fosse colore delle cose, se si eccettuavano i manifesti incollati per ogni dove. Il volto dai baffi neri guardava fisso da ogni cantone. Ve ne era uno proprio sulla facciata della casa di fronte. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta, mentre gli occhi scuri guardavano in fondo a quelli di Winston. Più giù, a livello di strada, un altro manifesto, strappato ad uno degli angoli, sbatteva al vento con ritmo irregolare, coprendo e scoprendo un'unica parola: «Socin». In lontananza un elicottero volava a bassa quota sui tetti, si librava un istante come un moscone, poi sfrecciava via disegnando una curva. Era la pattuglia della polizia che spiava nelle finestre della gente. Ma le pattuglie non avevano molta importanza, solo la psicopolizia contava. Alle spalle di Winston, la voce proveniente dal teleschermo continuava a farfugliare qualcosa a proposito della ghisa grezza e della realizzazione più che completa del nono piano triennale. Il teleschermo riceveva e trasmetteva contemporaneamente. Se Winston avesse messo un suono anche appena più forte di un bisbiglio, il teleschermo lo avrebbe captato. Inoltre, finché fosse rimasto nel campo visivo controllato dalla placca metallica, avrebbe potuto essere sia visto che sentito. Naturalmente, non era possibile sapere se e quando si era sotto osservazione, con quale frequenza o con quali sistemi la psicopolizia si inserisse sui cavi dei singoli apparecchi era oggetto di congettura. Si poteva persino presumere che osservasse tutti continuamente. Comunque fosse, si poteva collegare al vostro apparecchio quando voleva. Dovevate vivere, e di fatto vivevate, in virtù di quell'abitudine che diventa istinto, presupponendo che qualsiasi rumore da voi prodotto venisse ascoltato a qualsiasi movimento. Winston dava le spalle al teleschermo. Era più sicuro, anche se sapeva bene che perfino una schiena può essere rivelatrice. A un chilometro di distanza, immenso e bianco nel sudicio panorama, si ergeva il Ministero della Verità, il luogo dove lui lavorava. E questa, pensò con un senso di vaga ripugnanza, questa era Londra, la principale città di Pista 1, a sua volta la terza provincia più popolosa dell'Oceania. Si sforzò di cavare dalla memoria qualche ricordo dell'infanzia che gli dicesse se Londra era sempre stata così. C'erano sempre state queste distese di case ottocentesche fatiscenti, con i fianchi sorretti da travi di legno, le finestre rattoppate col cartone, i tetti da fogli di lamiera ondulata, i muri dei giardini che pericolavano inclinandosi da tutte le parti, e le aree colpite dalle bombe, dove la polvere d'intonaco mulinava nell'aria e le erbacce crescevano disordinatamente sui mucchi di macerie, lasciando spuntare le colonie di case di legno, simili a tanti pollai. Ma era inutile, non riusciva a ricordare. Della sua infanzia non restava che una serie di quadri ben distinti, ma per la gran parte incomprensibili e privi di uno sfondo contro cui stagliarsi. Il Ministero della Verità, Miniver in neolingua, differiva in maniera sorprendente da qualsiasi altro oggetto che la vista potesse discernere. Era un'enorme struttura piramidale di cemento bianco e abbagliante che si innalzava, terrazza dopo terrazza, fino all'altezza di 300 metri. Da dove si trovava Winston era possibile leggere, ben stampati sulla bianca facciata, in eleganti caratteri, i tre slogan del partito: la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Si diceva che il Ministero della Verità contenesse 3.000 stanze al di sopra del livello stradale e altrettante ramificazioni al di sotto. Sparsi qua e là per Londra vi erano altri 3 edifici di aspetto e dimensioni simili. Facevano apparire talmente minuscoli i fabbricati circostanti che dal tetto degli appartamenti Vittoria li si poteva vedere tutti e 4 simultaneamente. Erano le sedi dei 4 ministeri, fra i quali era distribuito l'intero apparato governativo. Il Ministero della Verità, che si occupava dell'informazione, dei divertimenti, dell'istruzione e delle belle arti. Il Ministero della Pace, che si occupava della guerra. Il Ministero dell'Amore, che manteneva la legge e l'ordine pubblico. E il Ministero dell'Abbondanza, responsabile per gli affari economici. In neolingua i loro nomi erano i seguenti: Miniver, Mini Pax, Mini Amor e Mini Hub. Fra tutti, il Ministero dell'Amore incuteva un autentico terrore. Era assolutamente privo di finestre.
1: Avete ascoltato Un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Signore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Buonasera, buonasera amici. Siamo tornati a Viva Tutto alla radio in compagnia di Mattia e Andrea. Oggi è il 18 maggio. Fuori onda parlavamo con Andrea del fatto che c'è un po' aria di festa, nel senso che quando sta per finire il campionato, a seguire finiscono le scuole e quindi insomma c'è aria d'estate. Andrea, tra l'altro, fresco di festeggiamenti in quel di San Siro, giusto?
1: Freschissimo
0: di festeggiamenti a San Siro, ma magari la parentesi calcistica la apriamo dopo con Carlo, visto che io e lui siamo ancora sotto l'occhio del ciclone, ecco, diciamo così. Viva Tutto alla radio, un programma che viene in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Vi preannunciamo già in realtà che la stagione la chiuderemo a fine giugno, quindi saremo con voi anche per tutto giugno. Poi per luglio-agosto vi anticipiamo che ci sarà un best off, quindi abbiamo ancora un po' di puntate da fare e di un po' di serate da trascorrere appunto insieme. Io vi ricordo i contatti social, iniziate a seguirci o chiedeteci l'amicizia. Il profilo Facebook è Viva Tutto alla radio e la pagina Facebook è sempre Viva Tutto alla radio, così come il profilo Instagram è sempre Viva Tutto alla radio. Le puntate di Viva Tutto le potete riascoltare la domenica pomeriggio, anzi questa volta precedo io Andrea nel salutare.
1: Bravo.
0: No dai, lascio, questo è il compito di Andrea, vai.
1: Allora un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori della domenica primo pomeriggio.
0: Primo pomeriggio dalle 13 alle 14 c'è la replica, però il podcast anche sul sito radioorizzonti.eu che potete riascoltare cercando la pagina di Viva Tutto alla radio, altrimenti abbiamo anche il canale Mixcloud di Viva Tutto alla radio, tutto gratuito, potete ascoltarlo quando e come volete, e c'è sempre anche il canale YouTube con delle interviste, diciamo, extra che abbiamo realizzato di solito una volta al mese. Detto questo, che dire, tra pochissimo ci colleghiamo con Carlo, siccome l'estate, anche se dal punto di vista meteorologico tarda ad arrivare e personalmente non mi dispiace, però visto che comunque l'estate è alle porte, iniziano a arrivare le prime canzoni estive. Quella di Francesco Gabbani è una di queste, si intitola Summer Funk.

0: Eccoci qui, dovremmo avere al telefono con noi Carlo per la rubrica Scatola Chiusa. Pronto?
1: Eccoci qua Mattia, buona serata a te ad Andrea.
0: Ciao Carlo.
2: Ciao Carlo.
0: Come stai? Ciao. Tutto bene?
1: Ma insomma, ho visto che all'inizio hai detto ma poi parleremo di calcio con Carlo.
0: Guarda, ti dirò adesso, non dilunghiamoci troppo sennò annoiamo. Sulla carta uno dice vabbè, Mattia dovrebbe sorridere un po' di più di Carlo, ma ti posso dire che vista la situazione societaria della mia squadra io non è che ho tanto da sorridere sempre e comunque, cioè, perché non sarà una Champions nel bene o nel male a cambiare le sorti di una squadra che mi sembra mal gestita, ecco.
1: Sì, vero, anche però almeno in Champions, guarda, almeno che non faccia un suicidio il Milan e presumo anche la Roma a questo punto, riescano ad andarci. Noi ci siamo suicidati ieri pomeriggio, io sono rimasto allibito perché ero in giro, ho visto sul telefonino 0-2, non è possibile.
0: Esatto, avranno sbagliato.
1: Ci deve essere
0: a
1: qualche errore sul collegamento.
0: Avranno invertito i punti.
1: Esatto, esatto. Però dai, una cosa... Non ho parole. Eppure è stata una giornata, sportivamente parlando, molto positiva. Ha vinto Sinner.
0: È vero.
1: La mia squadra di basket di Costa Masnaga femminile è salita in Serie A1.
0: Ah, caspita, quindi, bene, dai, sì. Comunque. Quindi, vedi che comunque ci sono sempre delle notizie positive. Basta guardare ad altri sport, ecco, non per forza soffermarsi sul calcio.
1: Esatto, esattamente.
0: Allora, Carlo, stasera di cosa ci parli? Cosa ci racconti?
1: Beh, stasera parlo di un argomento che magari toccherete anche voi, visto che siete una radio prettamente anche musicale. Parleremo dell'Eurovision o l'Eurosong.
0: Ah, certo.
1: Ecco, che onestamente, allora, io la finale l'ho anche seguita fino a Saldavinci.
0: Mm-hmm. È lì che poi hai cambiato, no?
1: No, poi si è esibito verso le 11, se non ricordo male, e sono andato a letto. Qualche canzone, la Bulgaria mi pare che abbia vinto.
0: Sì, ho letto che ha vinto la Bulgaria, perché confesso che quest'anno non ho visto nulla, ma veramente, ecco. Di solito un occhio lo buttavo, quest'anno zero.
1: Quindi ho visto io più di te, uh-huh. E ti dico che la canzone di Israele non era male, onestamente, uh-huh. E poi secondo me c'era anche quella della Danimarca, che okay. Non mi dispiaceva. E poi un paese prima che non mi ricordo sinceramente.
0: Ma quella della Bulgaria tu l'hai sentita?
1: No, non ce l'ho presente, okay. Non me la ricordo. Poi è arrivato Saldavinci, che mi pare sia arrivato quinto,
0: sì,
1: sesto.
0: Quinto.
1: Aspettate un attimo perché me ne sono accorto. Mm. Quando
0: volevi vedere la coreografia?
1: Eh?
0: Volevi vedere la coreografia?
1: Esatto, ero curioso della coreografia, mm. Che del canto. Alla fine sì, molto all'italiana, diciamo così. Mm. Però vabbè, secondo me non è stato malvagio, dai, alla fine anche Saldavinci si è difeso molto bene.
0: L'ha portata a casa.
1: È la canzone che ha vinto negli streaming,
0: certo.
1: Dell'ascolto, ecco.
0: Sì, sai cosa? Boh, io l'Eurovision ho sempre la convinzione che regni un po', mi perdonino magari le persone che lo seguono con attenzione o sono fan di alcuni cantanti o magari persone più tecniche di me o più nel campo di me, mi sembra sempre un po' il regno del kitsch, cioè una cose un po' barocche, grossolane,
1: sì.
0: Cioè musicalmente parlando un po' pochino, e mi sembra un po', sai che un tempo c'era il come si chiamavano? Ai tempi di MTV, che c'erano sti premi, che vabbè, probabilmente ci sono anche adesso, ma non sono, sì, più legati a MTV, della musica o i Grammy, queste cose qua.
1: Sì,
0: mi sembrano, sì, degli show del genere che però non ce l'hanno fatta, cioè che non riescono ad arrivare a quel livello lì. E proviamo a scimmiottare, cioè l'Europa prova a scimmiottare una roba,
1: sì,
0: però portando a casa poco dal punto di vista anche dello show, però ripeto, con l'occhio di chi non l'ha guardato e visto, non so se Andrea, no, anche Andrea non ha buttato,
1: ecco, buttato. Lui aveva di che festeggiare, altro che Eurovision.
0: Vedi.
1: Comunque hai detto bene scimmiottare, perché effettivamente l'idea di creare questo Eurovision è un'idea italiana, ovvero di un giornalista che negli anni 50, un giornalista, Sergio Pugliese, propose di lanciare a livello europeo un qualcosa simile simili a Sanremo, quindi siamo stati ispiratori.
0: Ah,
1: la prima edizione, esatto, vedi, la prima edizione si svolse però in Svizzera,
0: paese neutrale per eccellenza.
1: Paese neutrale nel 1956.
0: Che peraltro con l'Europa passa, cioè, c'entra molto, devo dire.
1: Esatto. Poi c'è un'altra curiosità. Allora, sì, c'è stato un anno dove ci sono stati quattro vincitori contemporaneamente.
0: Urca.
1: Il 1969, dove vinsero a pari merito Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi e Francia. Quindi loro quattro vinsero. Poi cosa vincano non lo so onestamente, però hanno,
0: Carlo,
1: vinto questa curiosità.
0: Sai che di solito poi il paese che vince ospita tranne,
1: sì,
0: non so, è successo con l'Ucraina che non ha,
1: sì,
0: potuto ospitare. In quel caso lì sappiamo cosa è successo, cioè hanno diviso lo show in vari paesi, non sappiamo.
1: Ah, bello, questo non te lo so dire, non lo so. Magari avranno estratto a sorte.
0: Può essere.
1: Poi c'è un'altra curiosità su,
0: sì,
1: l'Eurovision. Allora, come regola hanno imposto che la canzone non possa durare più di, diciamo, 3 minuti
0: okay
1: e mezzo. C'è stato un cantante italiano, noi ci siamo sempre di mezzo, un certo Nunzio Gallo, che non so chi sia, dove presentò una canzone nel 1957 e durò 5 minuti e 9 secondi, e da lì hanno deciso di imporre un limite di 3 minuti e mezzo.
0: Ah, ok, il limite è stato imposto, sì, dopo questa.
1: Sì, sì, è stato imposto dopo, sì, esattamente. Queste sono, diciamo, una serie di curiosità sul che onestamente non conoscevo. Infatti oggi ho detto, cioè, vediamo se salta fuori qualcosa di interessante. Sull'Eurovision.
0: Beh, è comunque uno show. Un'altra cosa curiosa è che in Italia di fatto ci va il vincitore di Sanremo, che però,
1: sì,
0: può anche abdicare e far andare il secondo.
1: Esatto.
0: Perché forse io ho un ricordo degli stadi che non andarono.
1: Olli non andò,
0: anche
1: vinse Sanremo, andò Lucio Corsi.
0: Okay,
1: forse Olli era impegnato,
0: sì,
1: con
0: il tour.
1: Andò a Lucio Corsi, mi pare che si qualificò quinto, non vorrei dire forse una stupidata, ma come saldavita.
0: Sì, infatti leggevo anche così un po' di critiche positive, diciamo, perché appunto la gente diceva, ah, ma con Saldavinci dove volevamo andare, eccetera eccetera, però qualcuno ha sottolineato che mi pare siano 10 anni che comunque l'Italia tutto sommato li piazza sempre nei,
1: sì,
0: primi 5, quindi,
1: esatto,
0: cioè, comunque una cosa.
1: Vissero i Maneskin, mi pare, nel 2020.
0: Certo, sì, sì,
1: poi,
0: sì,
1: anche Diodato, mi pare, si piazzò, o vinse anche lui, non mi ricordo, però mi sembra che si piazzò tra i primi quando partecipò. Poi c'è stato Lucio Corsi, Saldavinci. Sì, in effetti sì, negli ultimi anni gli italiani si sono difesi molto bene.
0: Poi non so, ecco, sempre però è una cosa soggettiva, quanto sia positiva questa cosa, perché a parte i Maneskin che ci stavano veramente dentro, adesso può piacere o non piacere, però
1: sì,
0: sono diventati un fenomeno mondiale.
1: Esatto.
0: Non lo so, ecco, personalmente non mi vanterei di essere andato bene all'Eurovision, ecco, cioè, oddio, neanche ne farei un dramma, però
1: non lo metterei nel curriculum.
0: Sono quelle cose di borderline, no? Che
1: sì,
0: bah,
1: sì,
0: magari,
1: sì,
0: butti,
1: sì,
0: dentro, ma dipende dalla situazione. Però insomma.

0: Una autista di americana di Uber che mi portò a fare un giro, chiacchierammo con mia moglie, guarda che loro, cioè in America lo stereotipo dell'italiano che canta quelle canzoni lì, loro ce l'hanno ancora e gli piace un casino,
1: vedi.
0: Cioè non è che vogliono, cioè loro vogliono proprio quella roba lì, cioè per loro noi siamo quella roba lì, e non è che ci prendono in giro, gli piace proprio quella, sentire queste cose qua, quindi non so, dipende veramente. Vai Andre.
2: No, beh, ma mi risulta che Sal Da Vinci, che è quanto di più lontano ci possa essere dal mio gusto,
0: siamo in due,
2: abbia fatto comunque
1: tre.
2: Una grossa carriera negli Stati Uniti.
0: Vedi,
2: lui è stato tantissimo.
0: Adesso cerchiamo, vedi. Vabbè,
2: poi i miei figli mi hanno fatto notare una cosa divertentissima: che quando erano piccoli c'era un pupazzetto alla televisione.
0: Ah, ma avevi detto
2: Ciccio
0: qualcosa?
2: Ciccio Bello Napoletano, andate.
1: Molto originale.
2: E Sal Da Vinci, no, andate a guardarlo perché è divertente. Sal Da Vinci è l'autore della canzone dello spot. È uno, cioè non è una meteora.
0: Tra l'altro, Wikipedia mi dice innanzitutto che Sal Da Vinci, vabbè, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, è nato il 7 aprile del 69 a New York.
2: Sì, sì, no, ma lui è sempre stato negli Stati Uniti.
0: Sì, sì, sì, quindi.
1: Anche perché il padre era un
0: figlio del cantante attore. Figlio del cantante attore Mario Da Vinci, è attivo dagli anni 70 tra musica, teatro, cinema. Quindi, insomma, sì, sì.
1: Tra l'altro, ha respirato musica e arte già da bambino.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Per cui, appunto, ecco, scusate l'ignoranza, però è uno che.
2: Beh, non è un parvenu, ecco, è uno che ha tutto il suo percorso.
0: Sì, secondo me rientra in quei cantanti che si ritagliano la loro fetta di pubblico e
1: si
0: tengono quella loro fetta lì. Poi ha provato a fare una fiammata e andare al grande pubblico e chiamalo scemo, mi viene da dire, no? No, giustamente. No,
1: esatto.
0: Bene, allora Carlo, ci vediamo lunedì prossimo con i verdetti di calcistici, no?
1: Oddio, sto dicendo, ma quali verdetti? Mamma mia, vabbè, vero, dai, parleremo anche di quello.
0: parleremo assolutamente anche di quello. Grazie mille Carlo, allora
1: buona
0: serata.
1: Buona continuazione.
0: Ciao, grazie, ciao.

21 e 22 minuti, viva tutto alla radio. Allora, sta arrivando la bella stagione, quindi si susseguono molte iniziative belle. Ci sono già state le giornate del Fai di primavera. Domenica prossima sarà in tutta Italia la giornata delle dimore storiche 2026. Quindi un'iniziativa che permette di visitare, ovviamente a seguito di prenotazione, gratuitamente centinaia di beni artistici e paesaggistici private, gran parte dei quali solitamente inaccessibili. Sono castelli, palazzi nobiliari, tenute di campagna, giardini segreti. C'è una selezione sul sito della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche di quelli che sono consigliati per quest'anno. Noi ve li diciamo, anche se in realtà sono in tutta Italia, quindi non so dove, se sarete qui in zona Saronno o se vi sposterete. Diciamo che ricordiamo innanzitutto che le visite sono libere e guidate, dipende. I tour spesso prevedono anche che sia proprio il proprietario del castello, per dire, a farvi da guida. Bisogna prenotare, in realtà dipende dalla dimora, però i 16 luoghi dimore che sono stati consigliati quest'anno sono Palazzo Gondi in Toscana, Cappelle storiche del Piemonte, il castello Odescalchi nel Lazio, Palazzo Massimo Lancelotti de Torres sempre in Lazio, Villa Miralfiore nelle Marche, Astapiana Villa Giusso in Campania, i cortili di Milano, quindi tutta una serie di... Milano è famosa per questo, molti magari non lo sanno, ma i palazzi sono molto introversi. Se entrate in molti palazzi nobiliari, dentro ci sono dei cortili meravigliosi. Stessa cosa i cortili aperti a Lecce in Puglia, Castellivano in Trentino, Palazzo Castracane nelle Marche, Castello di Tiene in Veneto, a Cervara Abbazia di San Gerolamo al Monte di Portofino Liguria, Palazzo Guicciardi Lombardia, Casina Carbone in Calabria, Borgo Storico Seghetti Panichi in Abruzzo, Pontificia Fonderia Marinelli nel Molise, e poi ce ne sono molti altri, ma questi sono quelli strettamente consigliati. Quindi se siete in giro per un weekend o una gita fuori porta, visto che adesso con l'arrivo della bella stagione, magari al di là delle vacanze qualcuno inizia già a fare qualche weekend in giro, così sappiate che ci sono, informatevi sul sito e magari potrete avere l'occasione di visitare magari una di mora storica, un castello, un giardino o qualcosa di molto molto interessante. Noi continuiamo con la musica, è arrivato il momento di Fulminacci con Maledetto Me.

0: 21 e 28 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu in compagnia di Mattia e Andrea. Adesso vi do una notizia che però mi ha fatto sentire ignorante in geografia, ed è una cosa che invece di cui facevo un vanto, cioè quello di sapere un po' i paesi. Sai che è arrivata una scoperta dal Myanmar e io non so localizzarlo. Adesso chiedo, tu sai Andrea dirmi più o meno la zona?
1: Ah, Myanmar è Ceylon.
0: No, dimmi, già davvero non so, Asia qui mi dice.
1: Eh beh, sì, è l'isola, il Myanmar è
0: Birmania.
1: Birmania,
0: ok.
1: Sì, Birmania, sì, non quella parte.
0: Ok, quindi vedi, no, io devo ammettere che non...
1: Vabbè, ma anch'io sono un po' di mesi che non vado più a scuola, che non mi passo geografia.
0: No, poi tutti quelli...
1: Ho saltato qualche semestre.
0: Poi tutti quegli staterelli lì, però la cosa interessante questa volta dal punto di vista scientifico è che c'è stata una scoperta incredibile, che è stata scoperta dentro l'Ambra una lucciola di 99 milioni di anni fa, quindi tra l'altro arriva al periodo dove un tempo c'erano, si vedevano di più, forse si fanno ancora in qualche parte in campagna le camminate per vedere tutte queste lucine, però diciamo che non sono più, almeno io non le vedo più come un tempo, però è stata scoperta nell'Ambra questa lucciola che è rimasta dentro incastonata proprio mentre illuminava, e questo ha permesso di fare una sorta di scoperta sensazionale, cioè provare che già 99 milioni di anni fa, quindi nell'epoca, in piena epoca dinosauri, in piena epoca Jurassic Park potremmo dire, c'erano già questi insetti, queste lucciole che illuminavano, diciamo, la natura di sera o quando appunto era buio. Giustamente qualcuno dice, leggevi i commenti, qualcuno dice vabbè, capirai che scoperta, però in realtà dicono sia una scoperta comunque sensazionale e importante, perché al di là dei dinosauri, appurato che in quell'epoca lì i dinosauri c'erano, insomma questa cosa degli altre specie animali o di insetti presenti così tanti milioni di anni fa, non è che ci siano così tanto un panorama nitido e chiaro su quali specie esistessero e quali no, e quindi è curioso sapere che una cosa che esiste oggi esisteva anche 99 milioni di anni fa.
1: Scusa Mattia, ma come hanno fatto a stabilire che era proprio nel momento in cui era illuminata?
0: Guarda, a me voglio indagare su questa cosa, perché ho preso la notizia, diciamolo pure, da Corriere.it. C'è una foto in cui l'Ambra, che ha un colore...
2: Ha modificato il colore dell'Ambra?
0: No, in realtà c'è proprio l'immagine dell'Ambra e dentro è illuminato. Cioè, boh, io non lo so se è possibile sta roba o se è un'immagine che Corriere.it ha fatto con l'intelligenza artificiale. Però, adesso indaghiamo, adesso chiediamo all'intelligenza artificiale se è possibile che una lucciola contenuta nell'Ambra si illumini. No, beh, allora non so se in realtà è possibile e non... sono un po' perplesso, però probabilmente avranno analizzato qualche componente chimica interna che gli ha fatto, che ha permesso di dire di fare questa considerazione, di trarre queste conclusioni. Adesso indaghiamo,
1: Ah, perché sennò avremmo risolto il problema dell'energia mondiale, perché
0: esatto.
1: È rimasta accesa 99 milioni.
0: Prendi tante lucciole, le metti tutte insieme in una bolla gigante di ambra
1: e non si spengono più, e cioè ti illuminano
0: a vita, esatto. Non hai più bisogno della lampadina sul comodino. Perfetto. Vedi che soluzione. Adesso però indaghiamo davvero. Nel frattempo continuiamo con la musica, è il momento di Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Allora, ho indagato, ho fatto una ricerca. Innanzitutto mi piace che la foto si mettono su riproduzione riservata, però non dicono cioè fatta, scattata o photoshoppata, diciamo così, o fatta con l'intelligenza artificiale. Quel che è certo è che all'interno dell'ambra, proprio per le capacità di questa resina di proteggere ancora di più rispetto ai fossili quello che conteneva al suo interno, gli scienziati hanno ovviamente trovato perfettamente quello che è l'apparato destinato a illuminare, e quindi hanno potuto dedurre che sicuramente a quell'epoca le lucciole già allora emettevano questo segnale luminoso, diciamo così. Poi non è dato sapere di questa foto, però boh, lasciamo giustamente il beneficio del dubbio. Sai, oggigiorno è veramente un rischio pazzesco, eh? Qui ci sarebbe un dibattito molto più ampio da fare, ma davvero la questione intelligenza artificiale o manipolazione delle immagini, sai, prima era solo un programma, appunto Photoshop piuttosto che, adesso davvero con l'intelligenza artificiale si riesce a fare qualsiasi cosa. Poi anche i recenti, insomma, fatti di cronaca o meno, di mostrano che davvero si possono fare dei gran fotomontaggi, quindi con una cosa abbastanza realistica, e questo devo dire che è anche abbastanza preoccupante. Direi che però possiamo continuare con la musica, se no oggi non riusciamo a stare dentro a tutte le canzoni, ci teniamo appunto a farvele sentire tutte. È iniziato il tour di Elisa nei palazzetti ed è uscito il nuovo singolo anche della cantante, che si intitola Amore. Yeah.

21 e 41 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonte in blu in compagnia di Mattia e Andrea. È arrivato il momento della rubrica Accetto un consiglio. Di solito ne approfittiamo per farvi sentire una canzone del passato, del presente e del futuro legata a una ricorrenza. Quest'oggi non ce n'è una in particolare, se non che, come vi dicevo all'inizio, dopo aver ascoltato la canzone di Francesco Gabbani, di questo artista, una cosa tipicamente italiana è l'uscita di hit estive tra virgolette proprio alle porte dell'estate. Gabbani ne ha fatta una di queste, è uscito anche di una band molto amata soprattutto dalle giovani generazioni in particolare, che a breve tra l'altro faranno una data allo stadio di San Siro. Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, che si intitola Sorry Scusa Lo Siento, e allora lo andiamo ad ascoltare qui su Radio Orizzonte.

0: Siamo tornati a Viva Tutto alla radio, abbiamo ascoltato il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo Zanotti, che tra l'altro è diventato papà da qualche mese anche lui. Torniamo a noi, parliamo di calcio, questa volta non calcio giocato, perché io e Andrea, che comunque siamo tifosi, io non mi ricordo, cioè mi ricordavo sto nome ma non riuscivo a collocarlo. C'è un giocatore, tal Sisigno, che giocava nella Roma dopo essere andato al Real Madrid, e Andrea, che ne sa parecchie, mi fa, sarà una ventina di anni fa, infatti ci ha beccato, perché nel 2007 arriva alla Roma dopo aver fatto un infortunio al ginocchio con il Real Madrid, eccetera eccetera. Ma la cosa più curiosa è come la vita di questi personaggi o vada sempre peggio, vedi Adriano o quei calciatori così, oppure a un certo punto c'è una redenzione, no? Perché leggo di questo Sisigno che, insomma, diciamo che aveva parecchi vizi, tra cui quello di bere. Dice che a Roma ha toccato il suo record. Io veramente spero che esageri, anche se adesso pare sia stato intervistato da sobrio, ma 70 birre e 15 caipirinha in un giorno, anche fosse anche stata solo acqua, 70 bicchieri di acqua, non lo so, cioè non so come possa aver fatto. No, vai Andrea, che vedo che vuoi intervenire.
1: No, sto pensando che tu, 70 birre, 70 cioè, io birre sto a in parte bagno la due giorni, esatto. Cioè, io sto in bagno due giorni dopo, cioè, voglio dire, non
0: poi strisciava dopodiché, cioè non è che si reggeva in piedi.
1: Beh, ma pare nei giocatori del passato pare che ci fossero queste, ad esempio c'è
0: di star sopra le righe in questo modo.
1: Quel grandissimo giocatore inglese.
0: Ah, Gascogne.
1: No, quel Gascogne francese, beh anche Gascogne comunque. No, quello ancora, porca miseria, mi scappa il nome, che giocava nel Manchester United, un idolo totale inglese, tipo Welsh, cosa
0: del genere. Ah, Rooney,
1: No.
0: Pure
1: no.
0: Quelli
1: dopo
0: lì
1: mi verrà in mente, comunque questo qua ha passato veramente una vita di eccessi continui, e in campo era
0: un fenomeno,
1: uno spettacolo. Poi non è campato molto,
0: quello è il problema. No, la cosa bella è che poi questo Sisigno, adesso poi diciamo perché ne parliamo, ha 25 tatuaggi, ma dice con tranquillità che di cui praticamente 3 fatti di sua spontanea volontà, gli altri non sa in che modo, anche perché per sua stessa missione aveva paura degli aghi, quindi mi chiedo in che condizioni gli hanno fatto sti tatuaggi. Detto ciò, la cosa sorprendente, come spesso si trovano delle storie un po' appunto davvero illuminazioni sulla via di Damasco, è diventato non solo un telecronista in Brasile, ma è diventato anche un pastore, che io all'inizio nella mia ingenuità ho detto messo ad allevare le pecore, no, un pastore evangelico, altre pecore metaforiche, no, fedeli, però storie che ogni tanto strappano un sorriso.
1: Beh, famosissimo all'Inter, che è tutt'altra regione, Taribo West.
0: Ah sì, che poi passò anche al Milan, Taribo West.
1: Non so se è stato anche al Milan, comunque era completamente folle, cioè era lui. Una volta ha detto,
0: si chiamava ste treccine.
1: Sì. Una volta ha detto a Lippi che gli chiedeva di fare un esercizio, e dice: no, Dio mi ha detto di no. Dio mi ha detto di no. Guarda, a me non ha detto niente, per cui fai l'esercizio. Ma era così, lui faceva tutti questi riti strani.
0: Sì, no? Di matti è pieno il mondo dello sport e anche del calcio. Adesso andiamo, vediamo se Andrea riesce a risalire al nome di questo qui del mio, a me non viene in mente. Adesso cerchiamo, chiediamo al magico Google. Nel frattempo continuiamo con la musica, è la volta di Martin Garrix, un featuring con Ed Sheeran, Repeat It.

0: Allora, se abbiamo fatto le dovute ricerche, dobbiamo andare in là con gli anni. Allora, il calciatore degli anni 70 del Manchester era George Best. Ho letto, piccola curiosità, chiamato The Best per la sua bravura nel giocare, la sua maestria, ma anche con un gioco di parole, The Beast, cioè la bestia, perché appunto per lo stile di vita regolato fuori dal campo, che lo portò, sempre fonte Wikipedia, io non so, non ero ancora nato, nel 77 ad essere allontanato dal Manchester United. Poi Andrea faceva il paragone in ambito di Formula 1 con un altro pilota, avversario anche di pilota famoso come Niki Lauda, James Hunt, anche lui conosciuto per aver avuto, diciamo, questa sregolatezza nella vita extra, non so come si dice, non extra campo, extra autodromo, mettiamola così. Poi parlavamo del più e del meno con Andrea, sempre dal punto di vista sportivo, abbiamo ripercorso, non so, i percorsi di un Adriano, di un Ronaldo.
1: Adriano, Ronaldo, tantissimi giocatori si sono persi per cosa è. Ronaldo per gli infortuni più che altro, ma anche lui non è che avesse proprio una,
0: certo,
1: vita
0: uno stile
1: serenissima.
0: In confronto poi invece grandi campioni tipo Zanetti,
1: tipo l'altro Ronaldo.
0: Che ancora oggi, di qualche giorno fa la foto che piangeva in panchina per aver perso un campionato in Arabia, e poi soprattutto
1: uno stile di vita monacale, direi. Cioè,
0: sì.
1: Che va al di là di qualsiasi cosa, e questi sono poi quelli che durano di più.
0: Sì, che poi hanno anche un futuro magari a livello manageriale o comunque diventano anche delle icone.
1: Ma una volta tra gli atleti, ad esempio, il fumo di sigaretta era, cioè, parlo
0: sì,
1: degli anni
0: sì,
1: 70,
0: era proprio sdoganato.
1: Ma tranquillamente, senza problemi, lo facevano.
0: Certo, anche
1: professionisti affermati. E l'alcol e il resto, figuriamoci, insomma.
0: È andata così. Noi siamo quasi in chiusura, perché la canzone che vi faremo ascoltare comunque durerà giusto il tempo di accompagnarvi alla fine. Io vi ricordo l'appuntamento domenica pomeriggio, poi settimana prossima avremo un best off, perché non saremo in onda, ci ritroveremo direttamente nel mese di giugno. Il primo giugno noi saremo qua, ponte o non ponte, ecco, per accompagnarvi verso il 2 giugno, una giornata di festa, quindi sarà un clima un po' anche diverso per noi. Ricordatevi i social, insomma, con cui potete seguirci: profilo Facebook, pagina Facebook, profilo Instagram Viva Tutto alla Radio, canale YouTube Viva Tutto alla Radio, poi podcast su Mixcloud oppure sul sito radioorizzonti.eu. Io vi saluto, vi ringrazio anche Andrea, l'appuntamento è tra due lunedì.
1: Ciao a tutti.

ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo.

passo tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

Qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

arrendo, non mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa

tanto il problema non c'è. Non so niente di te. Se parliamo di vita, lavoro, futuro, finiamo per fare le tre. E non dirmi che scarichi Tinder, che non guardi più film con le amiche, che non ascolti musica triste. Forse è solo un mio viaggio per